0: democrazia, perché non rispettare i pilastri della democrazia? Siccome a Bologna loro le elezioni le hanno sempre perse, a parte che ti verrebbe voglia di dire continuate così e poi vedete come va la prossima volta che vi presentate, pensano di vincere, non so, la commissione Covid è un altro degli esempi della menzogna, no? Cioè, ma
1: Certo.
0: possiamo noi immaginare che buttando fango, insulti e false notizie e vedere la Presidente del Consiglio che va dietro questa roba?
1: È una
0: Questo non
1: modalità,
0: è accettabile, secondo me.
1: molto trampiana,
0: Ma guardi, è anche molto pericolosa,
1: se
0: però
1: pensiamo
0: l'abbiamo
1: che
0: visto
1: oggi, certo, se pensiamo
0: che
1: che
0: cosa ha fatto Trump in
1: una
0: America.
1: delle notizie di oggi sono i tagli dei fondi agli istituti di ricerca e assistenza che si occupano di HIV negli Stati Uniti, insomma, queste cose fanno un po' il paio. C'è una continuità, Zampa, anche in relazione con gli Stati Uniti, ma anche con le esperienze europee. Pensiamo a Hive Danger Manager, lo spiegavano gli esperti ieri con quel video di Vannacci, no? Con quel video fatto con l'intelligenza artificiale
0: Io
1: atroce.
0: personalmente ho cercato di convincere il professor Prodi a denunciare questa cosa, spero che lo faccia, perché io penso che ci sia un confine, quello che si dice, una linea rossa oltre la quale non bisogna andare. Ora Vannacci poi ha diffuso, la dichiarazione, prima prendendo in giro chi si è giustamente indignato di fronte a quella roba e poi ha detto non l'ho fatto io, ma lui l'ha condiviso sui suoi profili social, che anche questo è un mondo orripilante a cui bisognerebbe mettere un freno,
1: E
0: perché
1: anche
0: cioè,
1: questa è una modalità trampiana,
0: beh,
1: ricordiamo il video di
0: assolutamente,
1: Gaza Beach, andò
0: assolutamente.
1: esattamente nella stessa
0: Ma
1: maniera, c'è
0: possiamo
1: proprio una
0: vedere della
1: continuità.
0: roba di questo genere e non reagire, secondo me,
1: Senta Zampa, le
0: è
1: faccio una
0: venuta
1: domanda,
0: un
1: le
0: momento.
1: faccio una
0: Vada.
1: domanda politica che riguarda il suo partito, la sua coalizione.
0: Sì.
1: Non è che c'è un po' tanto silenzio da parte dei vostri leader politici su queste vicende?
0: Non lo so perché io penso che non bisogna avere paura di difendere la democrazia e i valori che hanno ispirato la democrazia, le carte, i trattati internazionali che sono quelli che ci hanno salvato fino ad oggi e penso che non bisogna lasciarsi spaventare dai sondaggi che ti dicono che il profilo di Roggero ha il più alto numero di follower, ma cosa me ne frega a me se ha il più alto numero di follower? Cioè, bisognerà che noi, a parte che l'80% di questi dati, numeri, sono solo confusivi, perché poi io non credo che gli italiani abbiano voglia di vedere la propria vita ridotta a un far west. Perché il passaggio successivo è che siamo al Far West e io non penso che, io penso che noi abbiamo avuto, certamente la mia generazione, io non sono né giovanissima né giovane, ma la mia generazione e tante altre dopo di me ha avuto la garanzia di una vita tutto sommato con qualche opportunità abbastanza tranquilla e certamente si è sempre guardato la coesione sociale come un grande valore. Trasformare tutto questo in una guerra permanente, io non penso che aiuti. Guardi, chi è ieri sera ha compiuto gli atti violenti davanti alla questura e contro la polizia è molto colpevole, ma è colpevole anche chi alimenta tutti i giorni un clima di odio, perché la violenza si radica sull'odio.
1: Sandra Zampa, grazie, la lascio tornare al lavoro in aula al Senato. Una buona serata.
0: Grazie, buonasera.

0: E a proposito di clima d'odio, di clima difficile, pesante, è una puntata così, ascoltatrici e ascoltatori, mi dispiace ma questi sono i fatti che accadono. E lasciatemi ricordare, prima di introdurre il prossimo ospite, il microfono aperto alle 20 questa sera, 25 anni fa il massacro alla scuola Diaz a Genova, uno degli episodi più tremendi di quelle giornate del G8. Cosa rimane nella memoria di quella notte alla Diaz da parte di chi c'era, perché magari era lì fisicamente o comunque faceva politica all'epoca, o magari anche di chi invece più giovane non c'era, però una memoria politica. A partire dalle 20 qui a Radio Popolare, Popolare Network, adesso invece saluto Rocco Gustavo Maruotti, che è il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati. Buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Beh, insomma, sono un po' saltato sulla sedia quando ho letto il vostro comunicato oggi in agenzia, perché avete parlato, quantomeno questo è il titolo dell'ANSA, di minacce e clima di odio contro i magistrati del caso Roggero. In che senso minacce?
1: Ma ci sono state segnalate soprattutto da colleghi del Piemonte, dove questa vicenda si è sviluppata sia come fatto concreto che a livello giudiziario, attacchi, offese e anche minacce sui social network nei confronti dei giudici di primo e secondo grado che si sono occupati della vicenda del gioielliere di Rinzane Cavour. Quel comunicato serve soltanto intanto a esprimere solidarietà a questi colleghi e a ristabilire un po' di verità e chiarezza. I giudici hanno applicato la legge, una legge voluta dal Parlamento, peraltro da quella parte politica che esprime l'attuale maggioranza di governo, e hanno ritenuto che non ci fossero gli estremi per applicare una causa di giustificazione che avrebbe escluso qualsiasi tipo di punibilità, cioè quella della legittima difesa, ma hanno considerato il contesto e hanno applicato una sanzione particolarmente contenuta per un fatto molto grave, 2 omicidi volontari e un terzo tentato omicidio. E questo non giustifica, ovviamente, non lo giustificherebbe in ogni caso, una gogna mediatica e anche appunto offese, in alcuni casi minacce nei confronti di chi, facendo il suo lavoro, ha applicato la legge ed evidentemente lo ha fatto nel rispetto delle norme sostanziali e processuali, visto che anche i giudici di appello e quelli della Cassazione hanno confermato sostanzialmente il percorso argomentativo del giudice di primo grado. Peraltro, e aggiungo soltanto che sia la Corte d'Assise che la Corte d'Assise di appello erano composte in larga maggioranza da giudici popolari, cioè da cittadini comuni, che come quelli che oggi commentano, però senza conoscere le carte del processo, invece hanno potuto assistere a tutta l'istruttoria dibattimentale nella quale l'imputato e la sua difesa hanno potuto esplicare tutte le loro garanzie difensive. E quindi noi dobbiamo fidarci di questi cittadini che conoscono le carte e che hanno applicato la legge.
0: Senta, dottor Maruotti, chi alimenta questo clima d'odio nei vostri confronti oggi in Italia?
1: Ma il riferimento al comunicato era semplicemente a questi attacchi sui social di persone che a volte si nascondono anche dietro nickname, quindi lo fanno in modo neanche poi così coraggioso, diciamo, non lo fanno certo a viso scoperto, non lo fanno con la dignità di chi formula una critica argomentata. Poi c'è un dibattito nella politica che però noi osserviamo, seguiamo da osservatori, ma quella è politica, quella è discussione che poi produce anche leggi che producono i loro effetti, che noi applichiamo senza discutere chiaramente, ma interpretandole per renderle legge concreta, perché ogni fatto è un fatto a sé e quel fatto merita di essere valutato, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, cioè anche con riferimento al contesto in cui si è verificato, come un fatto specifico. Quindi la legge va applicata al caso concreto e questo avviene attraverso un processo che si chiama l'interpretazione della legge. Però il dibattito politico è un dibattito nel quale noi non entriamo, anche perché siamo in una fase appunto di discussione, ho letto alcune proposte di integrare con un ulteriore comma l'articolo 52 del codice penale, quello sulla legittima difesa.
0: La proposta di legge
1: Poi
0: della Lega
1: ovviamente.
0: che estenderebbe, insomma, l'uso delle armi.
1: Sì, poi chiaramente quando saremo di fronte a un testo compiuto, un testo che avrà raggiunto un livello di maturazione nel dibattito, potremmo magari anche noi confrontarci con quella proposta, ovviamente semplicemente come sempre in un'ottica di costruttiva, di confronto, di dialogo, di discussione, le leggi le fa il Parlamento, i giudici le applicano soltanto.
0: Certo, grazie Rocco. Gustavo Moruoti, segretario della ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, una buona serata. E
1: Grazie, buonasera a voi.
0: adesso vi leggo invece l'agenzia che è appena arrivata che riporta le parole di Conte, perché io chiedevo a Sandra Zampa, ma non c'è un po' tanto silenzio da parte dei leader del centro-sinistra? Beh, forse ci ha sentito, no, scherzo, naturalmente è un caso, però ha parlato invece il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, nel caso Roggero non parliamo assolutamente di legittima difesa, quindi Roggero è il gioielliere, parliamo di una rappresaglia, una vendetta al di fuori di qualsiasi contesto di legittima difesa e parliamo del caso Fakir, invece, quindi cittadino egiziano morto mentre era in arresto da parte della polizia a Bologna. C'è un fatto, la morte è accertata nel momento in cui era sotto il controllo delle forze dell'ordine, il personale sanitario attorno. Aspettiamo gli accertamenti della magistratura, dice Giuseppe Conte. Ripeto, bisogna andare fino in fondo. E chi sta manifestando per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir lo sta facendo in questo momento a Milano. Luca, abbiamo un minuto per un aggiornamento. Luca Parena.
2: Giusto un aggiornamento, sì Luigi, il presidio è diventato un corteo, almeno un migliaio di persone in strada, in manifestazione, in corteo questa sera per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir, corteo che si sta dirigendo lungo la circonvallazione interna di Milano verso Porta Venezia, direi, e quindi lo seguiremo, insomma sono gli slogan che vengono scanditi, sono un po' quelli che dicevamo nel collegamento che abbiamo fatto in apertura di trasmissione, soprattutto verità e giustizia per questa morte, no, allo scudo penale per gli agenti di polizia che domenica hanno bloccato e in qualche misura comunque provocato la morte di quest'uomo a Bologna.
0: Grazie Luca Parera, ti sentiamo a Metro Regione, sono le 19:29 adesso, quindi tra poco la linea alla pubblicità, poi al giornale di Popolare Network, noi ritorniamo alle 20 con Pop Sera, questa sera il microfono aperto a 25 anni dalla scuola Diaz, a 25 anni da uno dei momenti più drammatici e violenti, l'assalto da parte della polizia, proprio, se è una coincidenza. A chi stava dentro la scuola Diaz, dove c'era il Media Center del Genoa Social Forum, un microfono aperto naturalmente per chi c'era e ha vissuto quelle giornate, ma anche per chi è arrivato dopo. Adesso pubblicità e poi il giornale di Popolare Network.

0: 21 minuto Radio Popolare, Popolare Network Pop Sera. Ve lo anticipavo nel pomeriggio, questa mezz'ora oggi la dedichiamo a un microfono aperto, perché è 25 anni fa a Genova, in quelle giornate terribili, avveniva l'assalto della polizia alla scuola Diaz.
1: Pronto?
2: Sì?
1: Sì, non posso stare troppo al telefono, scusa, ma siamo pochissimi noi qua dentro.
3: Quella che sentiamo è Paola, che avevamo sentito prima dall'Information Media Center a Genova, il luogo dove il forum aveva il suo punto operativo. Paola, cosa sta succedendo?
1: Ci stanno assaltando.
3: Come
1: sono arrivati, la strada è in discesa, sono arrivati di botto, dalla discesa ci stanno assaltando. Noi siamo due scuole, una di fronte all'altra, nell'altra ci si dorme solo, non noi, altre persone. Sono arrivati, stanno sfondando i cancelli, stanno tirando, guarda, una situazione insostenibile.
3: Chi è che vi sta assaltando?
1: La polizia.
3: La polizia?
1: Sì. È tutta polizia, è arrivata a piedi, di corsa, sbucando dall'angolo, quindi senza neanche un preavviso, nulla. Noi adesso ci stiamo barricando dentro, il problema è l'altra scuola, dove ci sono anarchici e squatter, e in questo momento li stanno massacrando.
3: Ma quindi questo sta avvenendo nella scuola di fronte a dove siete voi?
1: E nella
3: voi,
1: nostra,
3: e anche
1: stanno
3: nella
1: cercando di entrare anche nella nostra. Noi stiamo cercando di sbaraccare tutto, stiamo togliendo tutta la roba. Io vi devo salutare perché comunque dobbiamo essere assolutamente tutti quanti presenti. Siamo
0: e questo è forse il momento più iconico di quella diretta che Radio Popolare tenne quella notte del 21 luglio del 2001, l'assalto della polizia alla scuola Diaz, assieme a Bolzaneto, assieme ai pestaggi per strada, assieme all'assassinio di Carlo Giuliani, andò a comporre quelle giornate terribili. Lo 0233 001 001 è il numero di telefono per chiamarci qui in diretta. Un microfono aperto per chi naturalmente visse quelle giornate, magari per chi era a Genova e anche per chi magari non era ancora nato invece, ma coltiva di quelle giornate una memoria storica, perché ormai 25 anni dopo di questo si tratta. Il numero per i messaggi invece è il 331-6214-013. Che cosa rimane di Genova 2001? Che cosa rimane soprattutto della notte della Diaz, che fu un episodio che per molti rappresentò qualcosa di così grave da essere proprio una rottura del patto con lo Stato, del patto con le istituzioni. Roberto Festa è al telefono con noi. Buonasera Roberto.
4: Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori.
0: Che tu fosti il primo giornalista ad arrivare sul posto, tra i primi.
4: Allora, fui tra i primi, non è che insomma, come dire, in quel momento sapevo di essere tra i primi. Comunque quello che successe quella notte, allora vale forse la pena di ricordare che Radio Popolare aveva lì in quel momento, io ero entrato da poco in radio, aveva lì in quel momento tanti e tanti giornalisti, eravamo tipo 10-15, insomma molti, ognuno aveva delle competenze. Io mi occupavo più che altro delle questioni legate, c'era anche tutta un'attività culturale, no? Con una serie di personaggi, di cultura, intellettuali, Susan George e tanti altri che erano arrivati a Genova in occasione, appunto, in quell'occasione, per insomma questioni legate poi alla divisione del lavoro redazionale. A un certo punto arrivò una telefonata, io ero già a casa, avevamo un appartamento, alcuni di noi della radio all'interno della zona rossa, ci arrivò una chiamata e ci disse: guardate che sta succedendo qualcosa. Ci arrivò una chiamata dalla radio, quindi da Milano, dicendo: sta succedendo qualcosa alla scuola Diaz. La scuola Diaz era, lo ricordo, insomma l'avete probabilmente già detto, cioè era il luogo dell'ufficio stampa del Genoa Social Forum, l'ufficio coordinamento, ma era anche dove dormivano tutta una serie di persone, militanti, attivisti, giornalisti anche, che erano lì spesso a spese proprie o comunque di media non particolarmente ricchi. Comunque ci arrivò questa telefonata, ero con una collega, con Cristina Artoni, che allora lavorava per la radio. Uscimmo subito, la situazione, ecco, io devo dire, di quella sera mi ricordo soprattutto i colori o non i colori, cioè uscimmo in una Genova, era notte ormai, praticamente vuota, deserta, cupa, scura trovammo un giornalista di France 2 francese, prendemmo in tre un taxi che ci lasciò alla non ci portò su perché la Diaz si trova immagino ancora adesso in cima ad un'altura, ad una collina, ci lasciò in basso nella collina e noi salimmo non tanto per la scala principale ma per, e questo in qualche modo ci consentì di arrivare fino a lì, per una serie di carruggi, cioè di piccole stradine interne. Anche lì appunto ho un ricordo soprattutto visivo, cioè il buio totale, non c'era una luce. Arrivammo in cima e in cima fu una cosa impressionante perché improvvisamente dal buio totale arrivammo in questa esplosione di luci, c'erano le camionette della polizia, insomma era veramente impressionante. Ricordo in una casa vicina, in una piccola casa vicina, c'era il team, insomma lo staff di registi guidato da Citto Maselli che riprese tutti i fatti di quell'evento, il Genial Social Forum eccetera, e io mi avvicinai abbastanza indisturbato, devo dire. La polizia aveva bloccato l'altra parte, quella dove si trovavano appunto più numerosi giornalisti, ma noi salendo appunto da queste piccole stradine, dai carruggi, riuscimmo ad arrivare praticamente davanti alla Diaz. A quel punto l'altra cosa che ricordo era che c'erano diversi avvocati, c'era in particolare un deputato dei Verdi, Paolo Cento, che chiedevano insistentemente di entrare e non ci fecero entrare per insomma diversi minuti. A un certo punto ci permisero di entrare, quindi io entrai con gli avvocati del Genoa Social Forum con Paolo Cento e mi pare ci fosse anche una deputata di Rifondazione Comunista. Comunque entrammo. Ecco, la cosa che ormai non c'era dentro quasi più nessuno e mi pare che fossero circa 90 persone sì. All'interno ecco della Diaz, li avevano portati via quasi tutti. Ecco, quello che io mi ricordo è un panorama devastante di sangue per terra, di persone che non avevano ancora portate via ma comunque tutte sanguinanti, insomma erano piegate o per terra, erano appoggiate ai muri. Mi ricordo computer completamente fatti a pezzi, mi ricordo porte devastate, erano entrati con la forza. Quello che mi ricordo che dissero in quell'occasione, insomma i poliziotti qui facevano delle domande, era che erano state trovate delle Molotov all'interno della scuola, cosa che poi insomma dalle inchieste successive risultò non vera. Comunque ecco, diciamo, questo è quello insomma che sono riuscito a vedere. Gran parte mi ricordo le ambulanze, mi ricordo i ragazzi che uscivano pestati davvero in modo violentissimo, mi ricordo il sangue, c'era la scuola coperta, i pavimenti della scuola erano completamente ricoperti di sangue. Ecco, io questo, io poi non ho seguito l'inchiesta, le indagini, anche perché poi non facevo esattamente quello già in radio, quindi diciamo il ricordo che ho è veramente un ricordo terribile, devastante, di gente pestata e tra l'altro molti di questi uscivano e uscivano completamente, come dire, indifesi, senza alcuna, e venivano ancora pestati per essere buttati dentro le camionette della polizia. Ecco, diciamo, questo è il ricordo di quelle, prima mano
0: di quelle ore drammatiche. Ecco. Fu definita macelleria messicana quella sì. Notte che ha rappresentato sicuramente uno spartiacque per una generazione nel rapporto con le istituzioni e con lo Stato. Grazie Roberto Festa per questa testimonianza, la tua e quella di tante lavoratrici e lavoratori, giornalisti e giornalisti di Radio Popolare che quella notte seguì tutto in diretta. E ho chiamato alle telefonate, il numero è lo 0233 001 001, pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Sei tu, ciao.
2: Sì, senti bene?
0: Sì, ti sento bene.
2: Pronto, allora ciao, io sono Elena. Avevo una testimonianza un po' particolare la mia rispetto a quello che è successo, perché io in quell'estate ero negli Stati Uniti perché mio marito lavorava là e quindi sono quello che sapevamo, i social non c'erano ancora, anche se c'era internet, però mi ricordo che ogni giorno compravamo il Corriere piuttosto che la Repubblica, e anche attraverso internet non abbiamo avuto la percezione esatta di quello che era successo. Ne abbiamo parlato tra di noi, ho chiesto anche poi quando chiamavo a casa, però poi la fatalità è che lui è rimasto negli Stati Uniti e io sono tornata proprio il giorno l'11 settembre con l'ultimo volo dagli Stati Uniti, che poi hanno chiuso lo spazio aereo, e quindi è tutto cambiato, nel senso che si è cominciato a parlare solo di quello, no? Per un bel po', cioè sì. di quello che era successo. È come se fosse stato per un po' sospeso. Ho avuto di nuovo, anche se poi mi sono documentata, però una percezione, come sai quando sai che una persona è deceduta da anni, ma lo sai dopo anni, e quindi ci rimani come se fosse appena successo. A me è successa la stessa cosa, sentendo, mi sembra un paio d'anni fa, una vostra diretta, che poi avete anche riprodotto nel podcast, di quella nottata che voi avete trasmesso. Io me la sono sentita tutta e mi sono venuti proprio i brividi alla schiena, mi sono resa conto esattamente dopo tanti anni, ma come se fosse appena successo, di quello, della tragedia, della sospensione davvero dello Stato democratico, e sono rimasta scioccata e la sono tuttora.
0: Senti, qual è secondo te, proviamo ad attualizzare, c'è un legame tra quello che accade 25 anni fa e oggi?
2: Infatti lo stavo dicendo, sì, sembra quasi fatto apposta, ma sì, e in modo ancora peggiore secondo me, perché nel senso lì alla Diaz quella notte è successo quello che è successo, ma è stato comunque un fatto, da quello che so, io non sono una giornalista, cerco di essere aggiornata, ma tante cose mi sfuggono. Adesso invece è un susseguirsi, mi sembra, è un po' prendere l'esempio peggiore degli Stati Uniti, tipo l'AIDS, e riprodurlo qui, sempre però con gli stessi tipi di soggetti. E quindi sono molto preoccupata, mentre appunto quando ti dicevo, quando vi ho ascoltato dopo anni, ero scioccata, adesso sono molto preoccupata e anche molto incazzata, come tanti secondo me si stanno veramente incazzando, e sento un montare di tensione che non so dove porterà, onestamente. Io lo dico da umile cittadina e ascoltatrice, però sono da una parte preoccupata e dall'altra contenta che ci sia un movimento, perché non certo. Si può più andare avanti così.
0: Grazie ascoltatrice.
2: Grazie a te.
0: Questa Ciao. Telefonata allo 0233001001 per voi ascoltatrici e ascoltatori, chi c'era, chi ha vissuto quella notte e la memoria che ha coltivato in questi 25 anni di quella che fu definita anche la più grave sospensione dello Stato di diritto. Questa notte, questa sera, dalle 22 a Genova ci sarà una fiaccolata per ricordare il massacro della Diaz. Pronto?
5: Pronto, sono Marco.
0: Prego Marco, ciao.
5: Allora, io nel 2001 ho dormito tre notti a Pascoli Diaz, sì. Perché facevo parte dei gruppi di affinità per l'azione diretta non violenta. Sono i gruppi che poi dopo hanno fatto le azioni in Piazza Manin e hanno bloccato il varco di Piazza Portello con un sito non violento. Ovviamente sono molto emozionato, perché sono passati tanti anni, ma me la ricordo benissimo io tutta quella notte lì e quelle giornate lì. Sono stato lì praticamente tutta la settimana a Genova. E ci sono stato nei mesi precedenti per la preparazione, per i training non violenti, eccetera. Devo dire che questa cosa ti rimane, cioè io quella notte lì non ero alla Diaz, alla Pascoli Diaz, per caso, il nostro gruppo di Milano conosceva amici di Genova che ci hanno ospitato in casa loro, e quindi non eravamo lì quella notte. Però ti senti coinvolto in modo tale che dici, vabbè, ma lì ci potevo essere anch'io. E credo che questo pensiero del ci potevo essere anch'io lo facciamo in tanti, continuiamo a farlo in tanti.
0: È un trauma ancora oggi?
5: La signora che prima diceva mi vengono i brividi, a me vengono i brividi adesso a raccontare questa roba qua. Cioè è veramente un trauma. Per fortuna io dico che, per esempio, le azioni dirette non violente di Ultima Generazione, di Extinction Rebellion, eccetera, dei Camali di Genova, eccetera, no? Cioè vanno avanti queste lotte che praticano la non violenza, che escludono l'odio, l'odio politico.
0: Senti, ma in che misura ha condizionato, se lo ha fatto naturalmente, poi sì, la tua azione politica nei 25 anni successivi quella notte?
5: La mia azione politica a un certo punto si è sospesa perché sono arrivati i figli e quindi mi sono dedicato più alla famiglia, però continuo adesso a partecipare, in particolare sul tema della violenza di genere, dell'autocoscienza maschile, eccetera. Quindi io credo che molti di noi sono andati avanti con questa consapevolezza che però la lotta, insomma, è dura e va sostenuta ed è complicato, perché vediamo che da una parte come dire, c'è più consapevolezza che serve un cambiamento, ma dall'altra c'è una fortissima reazione che vediamo sia a livello politico di governo nostro che a livello internazionale. E quello che dicono Agnoletto, che dicono tanti altri, cioè avevamo ragione, effettivamente è vero. Cioè noi abbiamo visto delle cose del G8, durante il G8, dopo il G8, che poi dopo si sono aggravate ulteriormente rispetto all'ipotesi che stavamo facendo allora.
0: Grazie, ascolta.
5: Quindi grazie a te, ciao.
0: Ti saluto, questo messaggio di Carlo, sono stato incollato tutta la notte a Radio Popolare, senza interruzione fino all'alba, impossibile spegnere, resta tutta la vita. Pronto?
6: Pronto, ciao.
0: Come ti chiami?
6: Martina.
0: Allora, visto che Carlo ha detto restai incollato tutta la notte, Martina, rimani tu incollata al telefono per due minuti, perché
6: incollata.
0: Faccio sentire questo pezzo di quella diretta di quella notte di Radio 1.
7: Adesso hanno di nuovo acceso le luci e i riflettori, i poliziotti fanno una sorta di... c'è un corridoio, dunque ci sono dei poliziotti in borghese che sembrano quelli che comandano. Sta arrivando un'altra barella che sta entrando nel media center, è probabile che porteranno fuori un altro ferito, e quindi a questo punto sarebbe, secondo le informazioni che ci ha dato anche Agnoletto, il 21esimo ferito. Sì. E intanto qui la situazione all'esterno c'è un'enorme rabbia e i manifestanti urlano continuamente e poi poliziotti. Adesso eccoli. Vediamo chi sta arrivando.
8: Eccole.
7: Allora, è un via. Ferito, accidenti, un altro ferito, vediamo che... Ciao, la testa, sto correndo per seguire l'ambulanza.
8: La testa fratturata.
7: C'ha la testa fasciata, lo stanno infilando. Ve lo descrivo, ha le ginocchia piene di sangue, si vede è stato colpito sulle gambe. Ha la testa fasciata, un uomo di circa 50 anni, la polizia chiude subito. Allora, sì, devono averlo picchiato duramente sulle gambe perché ha tutto il sangue che esce dai pantaloni delle ginocchia, ha la testa fasciata con delle gaffe bianche. E quindi questo purtroppo è il 21esimo ferito. E intanto stanno arrivando altre ambulanze mentre la gente grida e sta accadendo qualcosa di nuovo. Allora, la polizia chiede spazio, fanno di nuovo il corridoio, vuol dire che esce un altro arrestato, un altro ferito. Questo è quello che...
0: Questo era Piero Bosio, il nostro Piero Bosio, quella notte in diretta davanti alla Diaz, le teste rotte, le gambe spaccate. Ascoltatrice, ci sei ancora?
6: C'ero anch'io, nel senso che quel giorno ero stata a Genova, abbiamo preso un treno e siamo tornati, siamo scesi in Garibaldi e in Garibaldi hanno iniziato ad arrivarci le notizie dalla radio, perché le notizie ci arrivavano solo dalla radio. Siamo passati a casa, abbiamo preso una radio e poi siamo andati all'Arcibellezza, dove siamo stati tutta notte con gli amici con cui ero stata a Genova ad ascoltare quello che stava succedendo. E la cosa così è che quando salimmo sul treno per tornare a Milano ci sembrava che fosse finito un incubo e invece stava iniziando. Il ricordo che ho è questo, che l'incubo, a parte Carlo, stava iniziando, per cui vabbè.
0: Quanto è durato questo incubo nella tua mente?
6: Continua, nel senso che io credo che sia stata veramente una sconfitta grossa. Non so se sconfitta, comunque da lì in poi è stato veramente tutto più difficile. E siamo in questo mondo, che avevamo capito che sarebbe stato questo mondo, noi pensavamo che un altro mondo fosse possibile, e invece siamo in questo mondo di merda.
0: Grazie.
6: Ciao.
0: Ti saluto, leggo questo messaggio di Giovanni, triste, no, quest'altro, scusa, stavo leggendo la riga sotto, io l'ho sfuggita di poco. Per fortuna lavoravamo a Rimini, da lì siamo partiti, parcheggiamo davanti al Carlini, alle 7 di sera tornammo a Rimini, dovevamo dormire alla Diaz, ma per fortuna, insomma, non andò così. Un'altra chiamata allo 02 33 001 001, stiamo ricordando, coltivando la memoria della notte della Diaz a Genova, 25 anni fa, il 21 luglio del 2001. Pronto?
8: Pronto, buonasera a tutti, sono Massi.
0: Ciao, vai.
8: Ciao, tanto saluto anche Marco che ha parlato prima, ero anch'io a dormire con lui alla Diaz.
0: Okay.
8: Volevo specificare due piccole cose. Intanto ricordiamoci che oltre alle due famose Molotov che hanno tirato fuori dalla Diaz, il primo poliziotto era uscito coi tagli, la probabile coltellata di cui parlava. Ok, a questa premessa aggiungo, Marco, anche io sono rimasto traumatizzato, forse non si ricordava, non siamo andati via per caso. Al ritorno della manifestazione abbiamo trovato nelle borse, io sono stato il primo, coltelli, picchetti messi nella roba ben piegata, quindi la polizia era convinta di entrare e trovare i coltelli, ma siamo scappati tutto. Come ricorda anche Lorenzo Guadagnucci nel suo libro, tutti i posti dove si dormiva tranne il campo del Black Bloc erano stati distrutti, i collegamenti telefonici sono saltati e tutte quelle povere persone che si sono trovate a dormire lì perché era l'unico posto che hanno trovato è libero e pulito, ancora autonomo, perché era il posto preparato per quell'assalto. E quindi è un po' questo poi quello che è successo, quelle persone che sono entrate lì, hanno trovato libero, sono messi lì, che bello, si dorme, sono arrivati quei nuppi.
0: Sì.
8: Anch'io, come Marco e come l'ascoltatrice precedente, essendo scappato, quando ho sentito la diretta di Radio Popoli, quello che succedeva, ho vomitato, cioè, per darti l'idea della sensazione che potevo esserci lì, ero lì con la mia compagna, non sarei uscito oltre che a pezzi, ecco.
0: Senti, chiedo anche a te la stessa cosa che ho chiesto all'ascoltatrice precedente, insomma, quanto è durato questo trauma, se dura ancora?
8: Allora, in quel momento tanto, comunque forte, e ogni anno nei giorni in cui si parla di nuovo di Genova, comunque ci pensi, ci rifletti, resta, è stata una cosa veramente, è anche la sensazione che diceva l'ascoltatrice precedente, quella del quando si andava via sembrava la fine di un film, la fine di una roba, mi ricordo che dal treno vedevo scorrere la strada e mi immaginavo di vedere Bolzaneto e insomma sentivi come dire dai che sono salvo. C'era stato veramente la notte che siamo scappati dalla Diaz, perché poi era un po' che girava Digos, robe varie, e c'erano gli elicotteri che volavano, gente che ti portava a casa sua, non sapevi chi era per dormire e salvarti, cioè era una situazione in quel momento veramente brutta, anche se noi eravamo preparati, ci siamo preparati un anno, infatti la nostra manifestazione, quella prima dell'omicidio di Carlo, è venuta benissimo, abbiamo chiuso per una giornata intera un ingresso della zona rossa, abbiamo resistito a tutte le provocazioni, ma perché eravamo un gruppo preparato. Però poi quando ripensi a quel momento, alla vostra diretta, in particolare ad essersela scampata, insomma resta.
0: Grazie.
8: A voi.
0: Ciao, messaggio al 331-6214013 di Renato Sarti, è molto breve, ve lo leggo così. Ero lì il 21 luglio al mattino, muraglione a destra e il mare a sinistra, un cul-de-sac, poi l'avanzata della polizia. È proprio una fotografia questa. Invece Vincenzo scrive: quei giorni li ho passati attaccati alla radio, Mia figlia era nata da pochi mesi e mia moglie non voleva che andassi a Genova. Stavo attaccato alla radio e al telefono per sapere come stavano i miei amici a Genova. Ho ancora i brividi di rabbia a ripensarci a questa emozione, questo sentimento, non questa emozione, questo sentimento della rabbia che perdura 25 anni dopo la Diaz, 25 anni dopo i massacri di quelle giornate di Genova. Insomma, è un po' il filo conduttore anche delle vostre telefonate questa sera, la rabbia, il trauma, le cose che sono cambiate per sempre. Il numero per chiamare in diretta è lo 02 33 001 001 per chi era lì, ma anche per chi non era lì, per chi ha vissuto quegli anni, quella stagione, quelle giornate, ma anche per chi è arrivato dopo. È palese che chi ha vissuto quella notte lì porta un trauma tremendo. Io non sento nessuno parlarne mai, ci scrive Vale. Nessuno di chi era lì. Qualcuno questa sera lo abbiamo sentito al microfono aperto, c'è ancora qualche minuto allo 0233 001 001 per la diretta, oppure ai messaggi, ne stanno arrivando diversi, adesso provo a leggerli al 331 6214 013 con Telegram, con l'SMS, con il WhatsApp. Il mio compagno, che purtroppo non c'è più, era là a Genova, io qua con il fiato in gola, divorata dall'ansia e dalla paura, ininterrottamente incollata al telefono con lui e Radio Popolare. Non lo dimenticherò mai e dopo 25 anni ancora i brividi ad ascoltare, scrive Anna. Prendiamo una telefonata, pronto, anzi due. Pronto?
9: Pronto?
0: Sei tu, ciao.
9: Ciao Ivan Abbonato, buonasera.
0: Ciao Ivan.
9: Ascolta, mi sono collegato adesso, sì. Cos'è, un pensiero sul G8?
0: Si parla in particolare della notte della Diaz, perché sono passati 25 anni.
9: Ecco, io guarda, ci penso spesso, guarda, proprio un pensiero profondo sul G8. Io tendo sempre, non lo so, vorrei condividere il mio pensiero, a differenziare molto quello che è successo a Carlo Giuliani, che secondo me ha fatto un errore. In quel momento lui è lì e lui è entrato praticamente in guerra con lo Stato, ha fatto una scelta e purtroppo si è trovato di fronte a un ragazzo che si è trovato, diciamo, nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ecco, detto questo, però quello che è successo, uno nelle strade, due a Bolzaneto e soprattutto tre alla Diaz, è una cosa di cui io tutt'oggi non mi capacito. Io sono perplesso e sconvolto tutt'oggi, io ho seguito moltissimo. Sì, allora, in seguito anche, diciamo, documentari, testimonianze, cose di questo tipo. È una cosa che purtroppo non passa, diciamo, nel senso, a pensare a quello che è successo all'interno della Diaz, io non ho avuto il coraggio nemmeno di guardare il film, perché poi diventa una cosa controproducente per quanto riguarda le emozioni. Però secondo me è una cosa indegna, ripeto, sono ancora tutt'oggi perplesso e sconvolto.
0: Grazie ascoltatore.
9: A te grazie.
0: Marco ci chiede di segnalare l'inchiesta di Wuming che si trova sul sito Wuming Foundation. Federica scrive: forse dico una bestialità, ma la cosa peggiore di tutto questo è che nessuno ha pagato. Davvero, una chiamata, pronto?
10: Pronto, ciao.
0: Ciao.
10: Sono Carla, senti, io con mio compagno stavo tornando da Genova a Grosseto, era notte, dopo aver visto l'insensatezza di tutta quella giornata con i black bloc che giù al mare potevano fare quello che volevano e la polizia che invece faceva le cariche alla fine della manifestazione che poi aveva diviso in due tronconi. Siamo arrivati a casa, la prima cosa, sarà state le due di notte, accendiamo Radio Popolare e abbiamo sentito della Diaz ed è stato veramente un colpo al cuore, perché la giornata, nonostante la polizia, si era svolta veramente, veramente molto bene.
0: Sì, anche se insomma veramente molto bene forse nel tuo spezzone, perché poi è stata una giornata quella.
10: Sì, certo, nello spezzone che è riuscito ad andare fino a Marassi, perché l'altro spezzone, però si era svolto bene pacificamente, salvo le cariche della polizia alla fine.
0: Grazie.
10: Però era stata una giornata eccezionale.
0: E poi questo trauma tremendo. Prendo l'ultimissima, grazie ascoltatrice, l'ultimissima telefonata, pronto? Pronto?
11: Pronto?
0: Ci sei, hai pochi secondi purtroppo, prego.
11: Ma vorrei raccontare un attimino l'orrore anche durante il corteo.
0: Sì.
11: Vedere un compagno nella zona dove c'era un promontorio in alto destro, vedere questi mostri tutti neri con delle mitragliatrici e, e altri tipi di armi schifose puntate verso di noi, e immagini, hai la fantasia di immaginare mai finito il mondo della democrazia o che cosa, vedere un compagno tornare perché lui era nell'avamposto di quel corteo, non so quanti spezzoni, piangendo, era adulto come me, quindi sui 50 anni e più allora, e piangendo è tornato con un braccio destro o sinistro, non so, tutto fasciato, ancora pieno di sangue, dopo che aveva avuto i soccorsi, e lui è voluto venire indietro da dove si trovava dal corteo per cercare ancora dove probabilmente poteva trovare altri compagni conoscenti suoi. E l'immagine dell'orrore, della violenza, della bestialità, che se tu non vedi con i tuoi propri occhi la violenza di questi mostri scuri neri con queste armi qui puntate verso questi delinquenti che eravamo noi del Popolo Democratico e antifascista, e ti segna, e a me ha segnato la mia vita, credimi, non è stupidità di raccontare, ma ha segnato.
0: Ti credo assolutamente, grazie ascoltatore.
11: Ha segnato la vita. E forse poi dovevamo, non dovevamo andare, siamo riusciti a prendere il treno, perché probabilmente poi potevamo anche noi rimanere lì la notte, e chissà dove, come, quando.
0: Come sarebbe finita, grazie.
11: Vergogna del mondo.
0: Ti saluto, grazie.
12: Sono Baccio da Brescia, sono argentino e sono arrivato in dicembre del 76 in Italia, non casualmente, neppure per un cambiamento del clima. Volevo porre solo...
0: Questo era un pezzo del microfono aperto di quella notte del 2001, non ve lo posso fare sentire, vi ricordo che naturalmente c'è il nostro podcast sul sito di Radio Popolare. Questa invece è la sigla finale. Nessuno ha pagato e adesso hanno lo scudo penale. Ero nella zona rossa per lavoro. Umberto, il messaggio con cui concludiamo questo microfono aperto 25 anni fa. La macelleria messicana, la più grave sospensione dello Stato di diritto. La notte della Diaz. Il Giambrosio vi saluta. Pop Sera torna domani alle 18.30. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.

80 anni, decine di dischi, libri diventati bestseller e un impatto culturale che ha cambiato la storia della musica rock contemporanea. In questo podcast in 5 puntate ripercorriamo la storia di Patti Smith, non solo una delle figure chiave del rock americano, ma un artista totale, capace di muoversi tra musica, poesia, letteratura e attivismo. Dagli esordi nella New York degli anni 70 fino alle grandi battaglie civili di oggi, vi racconteremo la sua vita, la sua evoluzione musicale e le persone che ha amato. Una vita piena di gioie, dolori, tragedie, bellezza e libertà. Questa è la storia di Patti Smith.

0: Seconda puntata, New York e la nascita di un artista.
1: This is New York, a miracle city, a city of tall buildings, narrow dark streets, magnificent parks, broad avenues, homes and schools, stores and theaters and palatial hotels. A fascinating city, an incredible city. The commercial, financial, trading and cultural heart of a great nation, the United States of America.
0: New York, 1967. Le strade sono affollate, i quartieri cambiano rapidamente e ovunque si respira un'aria di trasformazione. Tra grattacieli, locali aperti fino a tardi e un continuo intreccio di persone e di idee, sta nascendo una nuova energia creativa. Artisti, musicisti e giovani provenienti da ogni parte del paese si incontrano nei club, negli appartamenti e nei luoghi più inaspettati. Senza saperlo, stanno dando vita ad una delle stagioni culturali più influenti del Novecento. Si ritrovano in appartamenti condivisi, in piccoli club, in hotel, in spazi improvvisati, luoghi che poco alla volta diventano il cuore della vita culturale della città. Ed è in questo contesto che arriva Patti Smith. Arriva con pochi mezzi, i suoi quaderni di poesia e una presenza costante, quella della scrittura. I primi anni a New York sono segnati dall'instabilità. Patti Smith cambia spesso alloggio, attraversa diversi quartieri della città e si muove dentro una rete di ambienti artistici ancora acerbi. Non c'è ancora una direzione professionale definita, ma nuove esperienze, incontri e osservazioni. In questo periodo la scrittura poetica rappresenta il centro della sua attività. New York in questo senso non è solo il luogo in cui si trova, ma lo spazio che contribuisce direttamente a formare il suo sguardo e il suo linguaggio. Il 1967 è un anno cruciale nella vita di Patti Smith.
2: I met Robert by chance. I met him going to Brooklyn looking for some
0: friends. Conobbi Robert per caso. Ero a Brooklyn da amici. Entrai in una stanza del loro appartamento. Aprì la porta e c'era questo ragazzo che dormiva con una massa di ricci. Sembrava un pastore con questi capelli ricci, molto magro. Lui sentì che qualcuno era entrato, si svegliò. Mi guardò e sorrise. Io ero solo una sconosciuta davanti a lui, ma mi sorrise. E da quel momento mi sembrò che fossimo destinati ad essere amici. Il suo sorriso era così accogliente.
2: It held nothing back. I was just a stranger standing in front of him. And that was my first meeting with Robert.
0: Robert Mapplethorpe arriva da Long Island, dove nasce nel 1946 in una famiglia cattolica di origini irlandesi. Cresce nelle cosiddette suburbs, lontano dai circuiti culturali della città, e si trasferisce a New York all'inizio degli anni 60 per studiare arte. Frequenta il Pratt Institute di Brooklyn, dove entra in contatto con le arti visive e con un ambiente creativo più strutturato. Sperimenta linguaggi diversi, dalla pittura al collage, per poi orientarsi verso la fotografia. Quando incontra Patti Smith, anche lui si trova in una fase di passaggio, dentro una città che offre molte possibilità, ma ancora pochi punti fermi.

Dopo questo incontro, Patti Smith e Robert Mapplethorpe iniziano subito a vivere insieme. La loro quotidianità si sviluppa in condizioni economiche spesso instabili, tra stanze in affitto, spostamenti e una vita urbana fatta di adattamenti continui. Certi giorni, grigi giorni di pioggia, le strade di Brooklyn meritano una fotografia. Ogni finestra è l'obiettivo di una Leica. La veduta immobile è granulosa. Radunavamo le nostre matite colorate e disegnavamo come grigi giorni di pioggia, le strade di Brooklyn meritano una fotografia. Ogni finestra è l'obiettivo di una Leica. La veduta immobile è granulosa. Radunavamo le nostre

vestire e nel modo di comportarsi. Era anche capace di un disordine terrificante all'interno delle sue opere. I suoi erano mondi solitari e pericolosi, preannunciavano libertà, estasi e liberazione. A volte mi svegliavo e lo trovavo a lavorare alla luce fioca della candela. Aggiungeva qualche tratto ad un disegno, rigirava l'opera in un senso o nell'altro, la esaminava da ogni angolazione. Meditabondo, inquieto, sollevava gli occhi e mi scopriva a fissarlo, e poi sorrideva. Quel sorriso era in grado di aprire una breccia in qualunque cosa stesse provando o sperimentando. Fu così anche tempo dopo, mentre moriva tra sofferenze atroci.

0: Patty e Robert vivono con pochissimo, dormono dove capita, fanno lavori saltuari, a volte faticano persino a procurarsi il cibo. In Just Kids Patty racconta di giornate trascorse dividendo un panino o cercando un posto dove passare la notte, ma si sostengono a vicenda. Patty descrive il loro rapporto come una sorta di patto. Entrambi credono nel talento dell'altro e sono disposti a fare sacrifici perché nessuno dei due rinuncia al proprio sogno. All'interno di questa quotidianità si costruisce uno spazio importantissimo per entrambi, quello del lavoro creativo. Robert Mapplethorpe in questi anni inizia a utilizzare la fotografia come linguaggio principale. Patty Smith invece continua a dedicarsi alla poesia, che rimane il centro della sua attività. Le loro giornate scorrono tra musei, librerie e gallerie, e le persone che incontrano sono parte della loro formazione. Patty racconta di sentirsi continuamente ispirata dall'ambiente creativo della città.
1: I was very poor when I was young, and what always concerned me was like the richness of my imagination. I mean, material things, they just didn't matter. What mattered to me was developing my mind, you know. When I came to New York, you know, to be an artist, I had no money, no friends. I slept in sidewalks, I slept on the subways. The cops beat me up, I had no food. But like, I was so happy.

0: Nessuno vede come noi, Patty, mi ripeté Robert. Quando mi diceva quel genere di cose, nel magico spazio di un istante, era come se fossimo le uniche persone al mondo. Questi anni sono raccontati con grande nostalgia e dolcezza nel libro Just Kids, compresa l'evoluzione del loro rapporto, che con il tempo cambia. Robert inizia a capire che la sua identità passa attraverso l'amore per gli uomini. Per Patty è un momento doloroso, ma non è la fine della loro storia, è l'inizio di un legame diverso. L'amore romantico lascia spazio ad un'amicizia profondissima, destinata a durare tutta la vita. Continueranno a sostenersi e a incoraggiarsi. Anche quando le loro strade artistiche prenderanno direzioni diverse, resteranno il punto di riferimento l'uno dell'altra. C'eravamo concessi ad altri, avevamo esitato e sofferto, ma avevamo anche gioito. Alla fine tutto ciò che eravamo tornava a noi e l'intesa tra noi rimase immutata. Eravamo andati oltre il concetto di coppia, eravamo diventati alleati.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet.

0: And that was called love for the workers in song, probably still is for those of them left.
1: Nel corso dei primi anni a New York, uno dei luoghi che attraversa più volte la vita di Patti Smith è il Chelsea Hotel. Situato al 222 di West 23rd Street, nel quartiere di Manhattan da cui prende nome, il Chelsea Hotel è uno storico edificio che già tra gli anni

anni 60 e 70 è diventato una sorta di luogo mitico all'interno della città. Non solo un hotel, ma uno spazio abitato stabilmente da artisti, scrittori, musicisti e figure legate alla scena culturale newyorkese. Alcuni vivono lì per lunghi periodi, in condizioni spesso precarie. Patti Smith si trasferisce al Chelsea Hotel insieme a Robert in una fase in cui entrambi stanno ancora costruendo il proprio percorso. La loro stanza al Chelsea diventa uno spazio di vita quotidiana, ma anche un punto di riferimento per il loro lavoro creativo. Le giornate si svolgono senza una separazione netta tra il tempo privato e il tempo artistico. Si scrive, si osserva, si incontrano altre persone che abitano l'hotel. Il Chelsea è una comunità dove le relazioni tra artisti diventano parte della vita quotidiana e del percorso artistico. We are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turn your back on the crowd.

0: jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: Non avevo idea di come sarebbe stata la vita al Chelsea Hotel quando vi entrammo, ma capii presto che era stata una fortuna straordinaria finire lì. Vivere in quell'albergo eccentrico e maledetto ci offriva un senso di sicurezza e soprattutto una straordinaria educazione. Ricordo tutte quelle persone che attraversavano la porta d'ingresso: Janis Joplin, gli Allman Brothers, Salvatore Dalì,

Per Patti Smith il Chelsea era una scuola. In un'intervista ha ricordato che lì incontrò scrittori come William Burroughs, dal quale imparò una lezione che non ha mai dimenticato. William mi disse: «Se manterrai pulito il tuo nome, un giorno il tuo nome avrà valore».

Nei corridoi del Chelsea Hotel si possono incrociare Allen Ginsberg, Leonard Cohen, Janis Joplin, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Andy Warhol che passa con il suo seguito di artisti e attori, mentre nelle stanze vicine qualcuno sta scrivendo un romanzo, componendo una canzone o dipingendo un quadro destinato ad entrare nella storia. Al Chelsea non si andava per dormire, si andava per creare. Patti Smith lo definì una straordinaria educazione. E per una giovane poetessa arrivata dal New Jersey non poteva esistere luogo migliore dove imparare a diventare un artista.

0: Per Patti Smith questo spazio ha un ruolo preciso. Diventa uno dei luoghi in cui la sua poesia si sviluppa e si trasforma e gradualmente diventa sempre più performance. Patti infatti inizia a partecipare a letture in piccoli ambienti della città, librerie indipendenti, spazi culturali informali, luoghi di aggregazione artistica. Si tratta di contesti in cui la poesia viene condivisa direttamente con un pubblico ristretto ma estremamente recettivo. È in questo periodo che il lavoro di Patti Smith inizia a spostarsi gradualmente verso una dimensione diversa. La parola non è più soltanto scrittura, ma è anche presenza fisica.
1: We really run short of time. I want to introduce Miss Patti Smith and Eric Anderson. Let's have a nice hand. That's it. Get up here. There was an archer who is in love with his sister. So the archer looked at his sister and he said, "All the madness between me and you is real private."
0: Patti Smith incontra Lenny Kaye nel 1971 allo Strand, nel cuore di Manhattan. All'epoca Patti lavorava nella libreria e stava iniziando a farsi conoscere come poetessa. Lenny, appassionato di rock e critico musicale, entrò in negozio e i due iniziarono a parlare di musica, letteratura e poesia. Scoprirono subito di condividere molti interessi, in particolare l'amore per il rock degli anni 50 e 60 e per la poesia contemporanea. Lenny Kaye arriva da un percorso diverso, ma profondamente connesso alla scena culturale newyorkese degli anni 70. Lavora come giornalista musicale e critico, collaborando con alcune riviste e ambienti vicino alla nascente cultura rock dell'epoca. Nel 1972 pubblica una raccolta destinata a diventare un riferimento per la riscoperta di quel suono, Nuggets, una compilation che riunisce gruppi minori del rock americano degli anni 60 e che contribuisce a ridefinire l'idea stessa di rock essenziale. È in questo contesto che si forma la sua sensibilità musicale, un'attenzione alla parola, al ritmo diretto e alla forza della performance, più che

0: Lenny inizia ad accompagnare Patty nelle letture, in modo essenziale, senza una struttura musicale predefinita. Non si tratta ancora di canzoni nel senso tradizionale, ma di una forma ibrida in cui il testo si appoggia ad un accompagnamento sonoro.
1: I know the true story of sweet Jesse James.

0: on me.
1: Todd mi suggerì di essere aggressiva e mi regalò un paio di stivali neri in pelle di serpente. Sam suggerì di mettere della musica. Ripensai a tutti i musicisti passati per il Chelsea e poi mi ricordai di Lenny Kaye, che aveva detto di saper suonare la chitarra elettrica. Andai a trovarlo. Tu suoni la chitarra, giusto? Già, mi piace suonare la chitarra. Beh, con la chitarra sapresti suonare un incidente d'auto? Certamente, rispose lui senza indugi, e accettò di unirsi a me. Venne alla 23esima con la sua Melody Maker e un piccolo amplificatore Fender, e mentre recitavo le poesie cercò di unirsi a me. Il reading fu programmato per il 10 febbraio del 71. Per il volantino Judy Lynn scattò una fotografia di Gerard e me sorridenti davanti al Chelsea. Cercai qualunque segno di buon auspicio collegato a quella data. Luna piena, il compleanno di Bertolt Brecht, entrambi favorevoli. Strizzando l'occhio a Brecht, decisi che avrei iniziato il reading cantando Mack the Knife. Lenny mi avrebbe accompagnato con la chitarra. Era la sera delle sere. In questi primi anni 70, la relazione tra parola e suono diventa un punto centrale del lavoro di Patti Smith. La poesia non viene adattata alla musica e la musica non si limita a fare da accompagnamento. I due elementi iniziano a costruire insieme una forma nuova, ancora in definizione.

Dopo i primi reading di poesia accompagnati dalla chitarra di Lenny Kaye, Patti Smith capisce che la musica può dare una nuova forza alle sue parole. Non vuole diventare una cantante nel senso tradizionale del termine. Il suo obiettivo è unire poesia, rock e performance in qualcosa di completamente nuovo. Intorno a lei prende forma un gruppo di musicisti. Oltre a Lenny Kaye arrivano il pianista Richard Saul, il bassista Ivan Krall e il batterista J.D. Doherty. E nasce così il Patti Smith Group.

Le prime esibizioni della band si svolgono nei club che stanno cambiando il volto della musica americana. Tra questi c'è soprattutto il CBGB's, un piccolo locale nella Bowery, destinato a diventare il punto di riferimento della nascente scena punk. Sullo stesso palco iniziano ad esibirsi anche gruppi come Television, Ramones e poco dopo Blondie. Patti però è diversa da tutti gli altri. Sul palco alterna brani rock, poesie recitate e lunghe improvvisazioni. Può passare da una citazione di Arthur Rimbaud a un'esplosione di chitarra elettrica nel giro di pochi secondi. Il pubblico non sa mai cosa aspettarsi ed è proprio questa imprevedibilità a renderla una presenza magnetica. Patti sale sul palco con un'intensità fuori dal comune, recita, improvvisa, canta, cita poeti francesi e poi passa un brano rock senza soluzione di continuità. La sua presenza scenica rompe gli schemi. Non cerca di assomigliare alle rockstar dell'epoca e non segue i modelli femminili imposti dall'industria musicale. Costruisce un'identità completamente personale, fatta di autenticità, cultura e libertà espressiva. Nel 1975 arriva un momento decisivo. Patti Smith Group pubblica Horses, il suo album d'esordio. Fin dalla copertina fotografata da Robert Mapplethorpe, il disco comunica originalità e forza. Patti appare con una semplice camicia bianca, una giacca nera sulla spalla e uno sguardo diretto verso l'obiettivo. Un'immagine essenziale, lontana da qualsiasi stereotipo. Questa copertina diventerà una delle fotografie più iconiche della storia del rock. Robert venne a prendermi, era agitato perché era molto nuvoloso. Finì di prepararmi, pantaloni neri con risvolto, calze bianche di filo di Scozia. L'ultimo tocco fu il mio cravattino preferito. Robert mi tolse le briciole dalla giacca. Scendemmo in strada. Robert aveva fame, ma rifiutò il panino alle alici. Perciò finimmo per mangiare pappa d'avena e uova al Pink Tea Cup. Chissà come il giorno si spense. Si riannuvolò e si fece scuro e Robert continuò a scrutare il cielo in attesa del sole. Finalmente nel tardo pomeriggio iniziò a rischiararsi. Attraverso Washington Square, proprio mentre il cielo minacciava di rabbuiarsi di nuovo, Robert temette che potessimo perdere la luce, perciò corremmo per tutto il tragitto fino alla Quinta Avenue. La luce stava scemando, Robert non aveva un assistente. Non avevamo parlato di ciò che avremmo fatto o di cosa volessimo ottenere. Io avevo in mente il mio aspetto, lui aveva in mente la luce, tutto qui. L'appartamento di Sam era spartano, bianco e quasi sgombro, con una grossa pianta di avocado accanto alla finestra che affacciava sulla Quinta Avenue. Un enorme prisma rinfrangeva la luce, spaccandola in arcobaleni che ricadevano sulla parete di fronte ad un termosifone bianco. Robert mi posizionò nel triangolo. Si preparò con un leggero tremolio alle mani. Scattò qualche fotografia. Abbandonò l'esposimetro. Una nuvola passò e il triangolo svanì. Mi disse: «Sai una cosa? Mi piace molto il biancore della camicia. Ti toglieresti la giacca?» Mi gettai la giacca in spalla alla Frank Sinatra. Avevo un mucchio di riferimenti visivi. Robert possedeva luce e ombra. «Eccola», disse. Scattò qualche altra fotografia. «Ce l'ho!» «Come fai a saperlo?» «Lo so e basta». Quel giorno scattò 12 fotografie in tutto. Dopo qualche giorno mi mostrò i provini. «Questa ha la magia», disse. «Ancora oggi, quando la guardo, non vedo me stessa. Vedo noi». Horses mescola poesia, rock, improvvisazione e riferimenti letterari. L'album si apre con Gloria. La canzone nasce da un brano già esistente scritto da Van Morrison negli anni 70, ma Patti Smith lo trasforma completamente. Non si limita a cantarlo, lo rende suo, aggiungendo parole nuove e un significato più personale.
e la prima storica frase del primo album di Patti Smith recita: Jesus died for somebody's sins but not mine. Gesù è morto per i peccati di qualcuno, ma non per i miei.

A metà degli anni 70, Patti Smith non è più soltanto una poetessa della scena underground di New York. È diventata una delle figure più originali e influenti della musica contemporanea. Con la sua voce, i suoi testi e il suo modo di stare sul palco, la sua capacità di far dialogare letteratura, rock, arte e poesia, senza cercare di adattarsi alle aspettative del pubblico, apre la strada ad una nuova generazione di artisti che vedono nella musica uno spazio di sperimentazione e di libertà. Il percorso iniziato pochi anni prima, tra le stanze modeste condivise con Robert e i piccoli reading di poesia nei locali di Greenwich Village, trova finalmente il suo compimento. Patti Smith è ormai il simbolo di una nuova scena musicale, libera, curiosa, colta e ribelle. Una scena destinata a lasciare un segno profondo. Avete ascoltato Dream of Life, la vita di Patti Smith, un podcast di Elisa Graci e Marina Petrillo.

Eccoci, martedì 21 luglio, 14:32 minuti. Buongiorno, buon pomeriggio da Dario Grande. È il momento di Almendra, due ore che trascorriamo insieme in questo mese di luglio, in queste quattro settimane di luglio, qui nel palinsesto estivo di Radio Popolare. Allora, saluto Niccolo Vecchia, che come al solito in questi giorni mi precede con la sua conduzione musicale. Quest'oggi mi ha dato un po' così la responsabilità, sentivo, di aumentare un po' il BPM rispetto ai suoi ultimi brani appena passati, e cercheremo di farlo, ma anche in realtà in modo graduale, perché devo dire che i primi brani che avevo pensato per oggi non sono poi così particolarmente upbeat. In ogni caso, anche oggi qui ad Almendra un sacco di cose da raccontarvi che accadono là fuori, un sacco di musica da ascoltare e anche, come sempre, qualche ospite. Oggi parliamo di un altro bel festival indipendente che va in scena da ormai 10 anni, quest'anno si arriva alla decima edizione, e sto parlando del Cinzella Festival, che incomincia il 25 luglio e va avanti fino al 27 a Grottaglie, in provincia di Taranto, in Puglia, per cui se state per caso programmando di scendere nei prossimi giorni proprio da quelle parti, sappiate che potrebbe esserci questo festival e interessante musica dal vivo da vedere. Un festival, tra l'altro, sempre attento alla valorizzazione anche del territorio della regione. Ne parleremo con il direttore artistico Michele Riondino più tardi. Tra le varie cose parliamo ancora un po' di ippodromo e di tutto quello che, diciamo così, le polemiche, le critiche che si sono scatenate, nuovamente riaperte dopo il concerto di Bad Bunny, che è stato annullato proprio nella giornata di sabato, lo scorso sabato, quindi il 18 luglio. Fatemi sapere se eravate anche là, se eravate lì presenti, magari il giorno proprio dell'annullamento o nei giorni prima o anche nei giorni del festival estivo che si tiene proprio lì, ovvero l'High Days, al 331-6214013, perché parliamo sicuramente di questo argomento più tardi, e scrivetemi anche se vi va, come state, come state passando queste giornate e questi pomeriggi di luglio. Noi cominciamo oggi con un brano di una band che arriva da Austin, Texas. Loro sono attivi dal 2014, fanno una sorta di indie rock piuttosto intimo, piuttosto delicato. Sono diventati uno dei nomi di culto della scena indie americana degli ultimi anni. Stanno per tornare con un nuovo album che si intitolerà Big World, e li ritroviamo per cominciare così la puntata di Almendra di oggi con un brano del passato. Sono gli Audi e questa si intitola True Love.

Gli Audi, per cominciare questa puntata di Almendra di oggi, un brano che dava il titolo anche a quello che è il loro disco del 2021, ormai di 5 anni fa, si intitolava True Love, così come questo brano che abbiamo appena ascoltato. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per l'uscita del nuovo album degli Audi, Big World sarà il titolo, e siamo molto contenti quindi che stia per arrivare, insomma. Tra le novità musicali invece degli ultimi giorni, degli ultimissimi giorni, ce n'è anche un'altra interessante, ovvero il ritorno di una band che non si sentiva da un bel po', addirittura da 12 anni. 12 anni fa usciva l'ultimo disco inediti degli Echo and the Bunnymen. Loro stanno tornando con quello che sarà, addirittura il loro 13° disco, storica band, insomma, di Liverpool, che credo non abbia bisogno di troppe presentazioni, ancora, guidata da Ian Kullock e Will Sergeant, con in questo caso un ritorno, appunto, che è un singolo nell'attesa di quello che sarà il nuovo album Apples for Isaac, arriverà alla fine dell'estate, il 18 settembre. Quindi il nuovo brano, che è uscito proprio nei giorni scorsi, si intitola Brussels is Haunted, e sono gli Echo and the Bunnymen, eccoli che arrivano.

Bruxelles is Haunted, gli Echo and the Bunnymen che ritornano con questo singolone ad anticipare il loro nuovo album in arrivo il 18 settembre, come vi dicevo Apples for Isaac sarà il titolo, un disco che sarà anche omaggio a un batterista non a caso, ovvero Clem Burke, noto per essere stato per anni insomma lo storico batterista dei Blondie, scomparso durante abbastanza di recente durante la lavorazione del disco dopo aver suonato praticamente la maggior parte dei brani, quindi insomma per una band che ha scritto grandi classici come The Killing Moon, è comparso durante abbastanza di recente durante la lavorazione del disco dopo aver suonato praticamente la maggior parte dei brani, quindi insomma per una band che ha scritto grandi

qui ad Almendra il momento della battaglia delle band, dei progetti italiani emergentissimi, e quindi vi faccio ascoltare un paio di progetti, un paio di band, un paio di cantautori. Questa cosa varia di giorno in giorno, oggi due cantautori direi. E voi dovete scrivermi quale dei due ritenete più interessante, quale secondo voi vince il duello di oggi. In questo caso oggi abbiamo Marco Giudici e Han, due artisti che sono passati a trovarci nel corso della scorsa stagione di Volume qui a Radio Popolare, e iniziamo oggi quindi con l'ascolto di Marco Giudici, che ha qualche mese fa pubblicato il disco Trovarsi Soli All'Improvviso. Lo ascoltiamo con questo brano, Abitudini di vita.

Marco Giudici con Abitudini di vita, questo è il brano che abbiamo ascoltato. Siamo nel bel mezzo di quella che chiamiamo battaglia delle band, la battaglia tra i progetti emergentissimi italiani, che così vi propongo.

ogni giorno e a cui siete chiamati così a partecipare, 331-6214-013, per dirmi quali tra i due progetti che vi propongo secondo voi dovrebbe vincere questo duello. Oggi Marco Giudici e Anne, entrambi progetti comunque con sound, testi e tematiche sicuramente un po' intime e molto delicate, e tra l'altro in un certo senso anche due colleghi e due amici, perché so che hanno anche collaborato insieme. Per esempio Marco Giudici sappiamo recentemente da Anne, che è stata nei nostri studi da poco più di una settimana fa, ha prestato appunto, diciamo, la sua competenza musicale per lavorare insieme ad Anne alcuni dei nuovi brani come produttore. Ora quindi vi faccio ascoltare il secondo brano della battaglia di oggi. Lei è Anne, arriva invece dal Lago di Garda, pubblicato da pochissimo, un nuovo disco che sta ricevendo parecchi apprezzamenti anche qui ad Almendra. Infatti l'album si intitola Una nuova fine e andiamo ad ascoltare un pezzo che invece si intitola Giro tondo. Fatemi sapere al 331-6214-013 quali dei due progetti votate tra Marco Giudici e Anne, che arriva proprio adesso.

Girotondo, il titolo di questo brano di Han, brano con cui chiudiamo la battaglia delle band emergenti di oggi al 331-6214-013. Stanno arrivando già i primi messaggi, vi lascio ancora un po' di tempo così per riflettere su quale dei due progetti tra Marco Giudici, il primo che abbiamo ascoltato, e Han, secondo voi dovrebbe vincere il duello, la battaglia, delle band, dei cantautori emergenti di quest'oggi. Vedo che già qualcuno sta scrivendo. Continuate così, che tra poco faccio un conteggio e leggiamo un po' il verdetto finale. Han, che ascoltiamo tra l'altro oggi, non a caso, perché recentemente è stata annunciata come il progetto appunto che aprirà proprio questa sera il concerto dei cani. Per un po' di tempo era i cani più special guest, adesso si sa che è i cani più Han in apertura. Parliamo del concerto proprio del Parco della Musica di Milano, annunciato in realtà mesi fa. Per questa sera, 21 luglio, ore 20, un evento tra l'altro targato Miami Festival per portare avanti, insomma, la rassegna che anima l'Idroscalo. Normalmente nella fine, nelle ultime settimane di maggio, proprio qui a Milano. Quindi una data sicuramente attesa da un sacco. Dopo Han, i cani che portano in giro ancora, stanno portando in giro un po' per tutta l'Italia il tour legato a quello che è il nuovo disco. Li andiamo ad ascoltare allora anche loro, dai, con un brano tratto da il disco del 2013. Si intitolava Glamour e questo brano come Vera Nabokov.

0: I cani con Come Vera Nabokov qui ad Almendra su Radio Popolare, cani che questa sera animeranno il Parco della Musica di Milano, una data insomma questa del 21 luglio che incredibilmente è già arrivato, attesa da tanto tempo, ma non ci sono solo i cani ad animare diciamo questa sera del 21 luglio dalle parti di Milano perché succedono un sacco di cose, anche in questi giorni di fine luglio, e un artista che questa sera si esibirà a Milano. In realtà l'ho vista anche ieri qua negli studi di Radio Popolare, è passata a trovarci e a intervistarla c'era Claudio Agostoni, anche per parlare un po' di quello che succederà proprio questa sera sul palco con Angélique Kidjo. Quindi per parlarne adesso abbiamo il piacere di avere Claudio Agostoni qua in studio. Ciao Claudio.
1: Ciao Dario e buongiorno agli ascoltatori. Sì, Angélique ogni volta che passa dalle nostre parti è lei che chiede di fare un salto a Radio Popolare. Ormai c'è un rapporto consolidato con lei. Ieri è venuta accompagnata dal marito, tutta entusiasta come sempre. Abbiamo avuto una chiacchierata lunghissima, 40 minuti. Poi ha fatto un salto anche da Giulia, che era in onda con Vieni con me, per dire due battute sul concerto di questa sera, che ricordiamo è al Castello,
0: Sì,
1: qua a
0: è vero,
1: Milano.
0: non l'avevo detto.
1: Noi abbiamo estrapolato uno scampolo di questa lunghissima intervista che presenteremo poi fra qualche giorno. Adesso vedremo quando. Bisognerà,
0: In lavorazione.
1: esatto, anche perché sono veramente tantissime le cose che ci ha raccontato. Abbiamo preso a pretesto il suo nuovo album, che si presta come elemento su cui giocare per parlare di 50.000 cose, e magari possiamo far ascoltare appunto quello stralcio a cui facevo riferimento prima.
0: Esatto, e allora eccola che arriva proprio la voce di Angélique
1: Angélique Kidjo, bentornata a Radio Popolare.
2: Kidjo. Grazie.
1: Il tuo nuovo album si chiama Hope, Speranza. Quanto c'è bisogno della speranza in un periodo così drammatico come quello che stiamo vivendo in questi mesi?
3: Ma senza speranza non c'è vita. Diciamo sempre spero che domani sarà migliore, spero. Non possiamo fare un progetto di vita senza speranza, non possiamo. Se non abbiamo speranza, la mattina non ci risvegliamo più.
2: Oh, si n'a pas de sponsor, on se réveille pas.
1: La canzone che apre l'album è Bandeau. Ed è una sorta di manifesto politico del lavoro di Angélique Kidjo. Le chiedo, vede a rischio la libertà?
2: Notre liberté est toujours menacée. Il faut toujours travailler ensemble pour la protéger.
3: La nostra libertà è sempre a rischio. Dobbiamo sempre collaborare per proteggerla. E Bando è un brano che ci ricorda come il mondo in cui viviamo oggi, con le sue figure più straordinarie e le creazioni più fantastiche, abbia origine proprio nei luoghi più poveri. Perché quando sei povero, cosa fai? Vuoi vivere la vita a pieno, crei senza limiti, dai vita a cose capaci di cambiare e trasformare ogni cosa. È proprio questo il punto. Viviamo all'interno di un sistema, anche se quando sei povero non pensi davvero al sistema in sé. Pensi a una cosa sola: come faccio ad andare via di qui? Come faccio a esistere? Come faccio a esprimere la mia umanità? Come posso contribuire alla nostra umanità condivisa? Ecco di cosa parla Bando. Bando tocca corde profonde, parla di molte cose. Parla del fatto che non possiamo definirci civili, non possiamo definirci un paese ricco quando c'è così tanta povertà. Persone senza cibo né un tetto, che vivono per strada senza nulla. Non siamo ricchi, siamo poveri. Finché nelle nostre società persisterà tanta povertà, non avremo adempiuto al patto sociale che ci lega gli uni agli altri. Non ci siamo ancora riusciti e per me Bando significa anche celebrare quei luoghi, quelle sacche di povertà, da cui scaturiscono cose fantastiche. Che si tratti di pittura, moda o musica, le persone provenienti da quei luoghi corrono rischi che chi vive nell'agiatezza non prenderebbe nemmeno in considerazione. Hanno una percezione diversa della bellezza e danno un senso alla bellezza del mondo in cui viviamo. Ecco perché è stata la prima canzone. È un brano scritto insieme a Pharrell Williams e Quavo, che ne interpretano le parti rap. Cosa dice? Vengo da un luogo povero, ma quel luogo mi ha cresciuto, mi ha portato dove sono oggi. Un tempo dormivo per terra, vivevo in condizioni di estrema povertà. Oggi posso viaggiare su jet privati perché ho scelto decido, usando la mia mente e il mio talento, di farlo. In altre parole, quella canzone racchiude l'intero percorso di una vita e per me riflette anche ciò che i miei genitori mi hanno trasmesso. Quando lavori bene e ami quello che fai, nulla va mai sprecato, perché ciò che restituisci alla società non va mai perduto.
2: C'est l'arc de la vie que cette chanson exprime. Et pour moi, c'est aussi ce que mes parents nous ont apporté. Quand on travaille bien et qu'on aime ce qu'on fait, ce n'est jamais perdu parce que ce que vous donnez en retour à la société n'est jamais perdu.
1: C'è una nuova parola che purtroppo sta diventando di moda anche in Italia, remigrazione. Negli States abbiamo visto cos'è successo usando questa parola con l'ICE. Che cosa ci dice su questa nuova parola d'ordine razzista?
2: D'abord, c'est quoi l'immigration? On n'a qu'à m'expliquer qui n'est pas un immigré dans ce pays, dans ce monde dans lequel on vit.
3: Remigrazione, immigrazione. Innanzitutto, cos'è l'immigrazione? Spiegatemi un po' chi non è un immigrato in questo paese, o meglio, in questo mondo in cui viviamo. Siamo tutti immigrati. Dopotutto, l'Homo sapiens proveniva dall'Africa e incontrò i Neanderthal. Eravamo i nostri antenati, lo erano, nomadi. Si spostavano ovunque, il mondo apparteneva a loro, non c'erano confini. Siamo stati noi a iniziare gradualmente a stabilire confini, a decidere chi dovesse vivere qui e chi no. Una parte dell'umanità non può esistere senza l'altra. Se allontani gli altri, nel momento in cui ne avrai bisogno, non ci saranno e noi non possiamo proprio vivere da soli. Se c'è una cosa che ho imparato durante la pandemia, è proprio questa semplice verità. La pandemia ha messo in luce un aspetto fondamentale. Non si può pretendere che restiamo isolati dagli altri. Ci fa ammalare, causa problemi di salute mentale in tutto il mondo. E quando i politici usano la parola immigrazione come un'arma, dimenticano da dove provengono loro stessi. Dico sempre, quando parlate di immigrati, pensate alla vostra storia. Fate un passo indietro e chiedetevi da dove sono venuti i vostri antenati. Se fate un test del DNA, scoprirete di essere immigrati. Siamo tutti immigrati, condividiamo tutti gli stessi antenati. L'antenata più antica, la madre dell'umanità, è proprio lì, si trova in Africa. Dunque, siamo tutti africani. Quando si parla di remigrazione, dove dovremmo andare? Remigrare? Cosa significa esattamente? Siamo stati noi a creare i confini, siamo stati noi a creare i paesi in cui viviamo. Moriremo e lasceremo il paese alle nostre spalle. In altre parole, la terra su cui camminiamo non ci appartiene. Non possediamo la natura, non controlliamo la natura. E di cosa stiamo parlando? Quando si parla di immigrazione, io dico, spiegatemi di cosa state parlando. Di voi stessi?
2: C'est-à-dire que la terre sur laquelle nous marchons ne nous appartient pas. Nous ne possédons pas la nature, nous ne contrôlons pas la nature. Et de quoi on parle? Quand on me parle de migration, je dis, expliquez-moi de quoi vous parlez.
1: Oui.
0: E allora, queste le parole di Angélique Kidjo, in quello che è una specie di teaser, neanche trailer, teaser, un mini frammento dell'intervista integrale che arriverà con
1: Claudio. Esatto, esatto. Qua abbiamo parlato di una delle canzoni del suo nuovo album, nel resto dell'intervista, sempre prendendo a pretesto alcune delle canzoni di questo suo nuovo lavoro, come avete sentito abbiamo parlato di musica ma anche di tanto altro, e con lei non può che essere così.
0: Con Angélique Kidjo, e quindi l'andiamo ad ascoltare. Grazie Claudio Agostoni per questa intervista che andremo ad ascoltare poi integralmente appena sarà pronta.
1: Ci ascoltiamo proprio il brano di cui lei ha parlato,
0: e ora,
1: Bando.
0: Esatto, Bando, Angélique Kidjo, Pharrell Williams.

0: Bando, il titolo di questo nuovissimo brano di Angelique Kidjo insieme a Pharrell Williams e Quavo. Che sound, Claudio, bellissimo.
1: Eh sì, la ragazza ha la capacità di mischiare un sacco di cose, anche la scelta degli artisti
0: già.
1: con cui ha chiesto di collaborare. Se da una parte, vabbè, ci sono dei mostri sacri come Pharrell Williams,
0: Sì.
1: ma anche Nile Rodgers, scusa,
0: Per
1: non
0: dirne un
1: l'ultimo
0: altro,
1: pirla che suona la chitarra.
0: qualunque.
1: Esatto, ma ci sono anche dei giovani musicisti africani che magari grazie a lei, grazie a questo suo lavoro, impariamo a conoscere anche noi, per cui ieri l'ho
0: Certo.
1: ringraziata anche per questo.
0: Quindi questa sera è la prima occasione di vederla live con questo nuovo album, dico
1: Esatto,
0: bene.
1: anche perché è uscito 2 o 3 mesi fa, non di più, per
0: Sì,
1: cui
0: esatto. A fine aprile usciva questo nuovo album, ma dici che c'è possibilità questa sera di vedere qualcuno salire sul palco tra gli ospiti che hanno fatto parte poi del disco?
1: Beh, fare Williams tenderei ad escludere, e
0: Non
1: anche
0: ci
1: Nile
0: sarà.
1: Rodgers. È difficile perché appunto poi sono artisti che in questo periodo chiaramente sono in giro anche loro
0: Certo.
1: per le loro tournée. È molto più facile che, come fa spesso Angelique, chieda a qualcuno del pubblico di raggiungerla sul
0: Ah,
1: palco,
0: caspita.
1: per ballare insieme, per canticchiare qualcosa insieme. Di sicuro farà Agolo, che è la canzone che l'ha resa celebre anche in Italia, anche grazie a Nanni Moretti, che l'aveva utilizzata in una delle scene più iconiche del film. Se hai presente, quello con la lambretta in giro per
0: Ah sì,
1: Roma,
0: Caro Diario?
1: Caro
0: Caro
1: Diario,
0: Diario, ah
1: e
0: bello.
1: in quella scena lì è un brano di Angelique
0: Angeli.
1: Kidjo, che molti la conoscono solo per quel brano. Beh, vale anche tutto il resto.
0: Beh sì, vale anche tutto il resto del film. Quindi, insomma, meglio arrivare preparati questa sera al Castello Sforzesco per il concerto di Angelique Kidjo. Non si sa mai che vi chiami sul palco per cantare qualche brano insieme a lei. Tu, Claudio, sei mai stato coinvolto in una cosa del genere da lei?
1: No, in genere l'ultima volta ero seduto nelle prime file, ma me ne sono guardato bene.
0: insomma,
1: Sono un po' un palo della luce a ballare,
0: immagino.
1: quindi non è.
0: Ci vuole fegato, salire sul palco a fianco a lei,
1: Ah, sapersi
0: tra
1: muovere un po'.
0: l'altro. Molto bene, allora grazie ancora Claudio Agostoni, ascolteremo
1: Grazie
0: prestissimo
1: a te.
0: l'integrale di questa intervista a Angelique Kidjo, uno dei nomi sicuramente più interessanti, più importanti della musica africana dell'ultimo periodo. Tra poco parliamo ancora sicuramente tanto di eventi, di festival, tra poco parleremo anche, avremo anche un ospite al telefono che ci racconta quello che accade al Cinque Cinsella Festival di Taranto, ma nel frattempo ascoltiamo un'altra band che tra l'altro anche questa passerà in Italia, è già passata tanto, ma passerà anche nei prossimi giorni, in particolare il 9 agosto al Mojotic Festival di Sestri Levante. Loro arrivano dall'Irlanda, da Cork, per la precisione sono i Cardinals, li ascoltiamo con questo brano che si intitola Masquerade.

Masquerade, il brano che dà anche titolo al nuovo disco dei Cardinals, questa fantastica formazione attiva da poco, che arriva da Cork, Irlanda. Come vi dicevo, loro hanno già suonato in un sacco di piccole situazioni durante questa estate 2026 in Italia, ma c'è ancora un appuntamento, ancora una possibilità per vederli dal vivo il 9 agosto presso questo Marugia Festival, anzi Mojotic, scusate, Mojotic Festival 2026 a Sestri Levante, 9, 10, 11 agosto. Suoneranno in particolare in questo ordine: il 9 i Cardinals, poi il 10 i Marugia, l'11 i Molotovs, e quindi un festival che si era già fatto notare in realtà anche negli anni passati per aver portato interessantissimi nomi dal panorama internazionale in Italia, tra cui i Dive, i King Anna, i Royal Otis e tanti altri anche negli anni precedenti. Quindi non perdeteveli se capitate dalle parti di Sestri Levante proprio il 9 di agosto. Sono molto invidioso nel caso voi foste lì a vedervi, andaste a vedervi i Cardinals. Nel frattempo, insomma, messaggi di entusiasmo, mi sembra, prima per quanto riguardava i cani che questa sera sono qui in Italia. Allora vediamo, perché si sono mescolati nel frattempo con i messaggi relativi alla battaglia delle band, per cui i cani mitici, bravo i cani, finalmente io voglio una vera Nabokov, un sacco di cani, bravo di nuovo, quanti bravo, quell'album è l'ultimo bello dei cani secondo me, il primo è incredibile e basta, e quindi insomma questi erano i messaggi relativi ai cani. Poi sono arrivati un po' di messaggi, per esempio Dario scriveva: Han, ma che difficile scegliere tra i concorrenti della battaglia delle band di oggi, quindi uno per Han. Poi abbiamo abbiamo un Marco Giudici, quindi un pareggio per il momento, e poi ancora per me vince a mani basse per la voce lei. Adesso faccio un conteggio migliore, si può fare sicuramente, e capiamo qual è effettivamente il vincitore andando a leggere bene tutti i messaggi. Nel frattempo, ieri era il compleanno di un grande chitarrista che ha sicuramente segnato un po' del diciamo alternative rock degli ultimi decenni. Sto parlando di Stone Gossard, anche conosciuto per essere il chitarrista ritmico dei Pearl Jam. Non siamo riusciti a festeggiare il suo compleanno ieri. Lui è nato il 20 luglio 1966 a Seattle, quindi già 60 anni per il grande Stone Gossard, che ricordiamo insomma prima dei Pearl Jam, con cui poi è decisamente diventato, ha acquistato ulteriore popolarità, era già stato presente in band assolutamente influenti, assolutamente seminali per quella che sarebbe poi stata l'ondata alternative e grunge degli anni 90. Prima dei Pearl Jam era stato in band come Green River, Mother Love Bone e Temple of the Dog, tutte band praticamente che trovate sulle pagine dei libri di storia del rock alternativo e degli anni 90. Quindi omaggiamo il grande Stone Gossard con un pezzo dei Pearl Jam che arriva da Vitalogy, questo è Better Man.

Pearl Jam con Better Man, direttamente da Vitalogy 1994. Questo il nostro omaggio a Stone Gossard, che ha appena compiuto i suoi 60 anni. Abbiamo giusto il tempo per un brano velocissimo, anche perché poi insomma c'è come al solito il GR, le news di Popolare Network, e quindi un'altra band alternativa. Torniamo in Italia, in questo caso arrivano dalla Sardegna, loro sono i Quercia, e questi è sempre Lividi.

0: 15:37 minuti, sempre Radio Popolare, io sono Dario Grande con voi fino alle 16:30, state ascoltando Almendra, entriamo in questo modo in quella che è la seconda ora della puntata di oggi e come annunciato è arrivato il momento di parlare di un altro festival. In questi giorni stiamo parlando di un sacco di festival che animano l'Italia, un po' al nord, un po' al sud. Oggi ce ne andiamo in Puglia dalle parti di Grottaglie, in provincia di Taranto, perché il 25, il 26 e il 27 succederà qualcosa di grosso che prende il titolo, il nome di Cinsella Festival, un festival che arriva quest'anno alla 10ª edizione. Quindi con grande piacere oggi al telefono a parlarne con noi c'è un attore ma anche regista e in questo caso direttore artistico, Michele Riondino. Ciao Michele, benvenuto.
1: Ciao Dario, ciao a tutti.
0: Ciao, allora come stai e come stanno andando i preparativi? Immagino siano ore frenetiche queste.
1: Sì, sono ore calde da tutti i punti di vista. No, i preparativi vanno alla grande, insomma le cave si confermano una location perfetta per un festival, per il festival che ormai da 10 anni portiamo avanti. Parlo delle cave di Fantiano, sì. Che è questo posto nella macchia mediterranea, appunto alle porte di Grottaglie, sono delle cave naturali dove noi ricaviamo ormai da 10 anni a questa parte dei palchi per offrire al pubblico uno spettacolo particolare, ecco, che non rientra solo nei canoni di un concerto classico, perché appunto la cornice è molto importante per quanto ci riguarda.
0: Certamente. Allora, tu sei direttore artistico da fin da subito, insomma, dall'inizio, dalla prima edizione 10 anni fa. Facendo un attimo un passo indietro, com'era nata l'idea di fare un festival proprio nelle cave di Fantiano e anche per così ricollegarci a quello che era lo spirito, la filosofia che animava la prima edizione del festival?
1: Ma diciamo che tutto nasce un po' dall'esperienza del primo maggio tarantino, cioè nel senso dopo aver raccolto i risultati di un evento che poi a tutti gli effetti ancora oggi è uno degli eventi più importanti è autoprodotto, autogestito, insomma completamente indipendente, è nato dal basso e così è rimasto, insomma, da quel 2013 della prima edizione. Da quell'esperienza lì abbiamo capito che Taranto e la provincia poteva essere un'ottima piattaforma sulla quale provare a immaginare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso che potesse appunto dare e permettere al territorio di emergere attraverso altri riflettori, quello culturale, quello musicale è stato un riflettore, appunto un faro che noi abbiamo voluto continuare ad analizzare, a usare, a utilizzare, e quindi è nato questo festival che ha trovato nelle cave di Grottaglie la sua cornice ideale.
0: Certamente, e come ci si sente ad essere arrivati, insomma, a questa edizione 2026?
1: Ma guarda, da un punto di vista dell'entusiasmo abbiamo ancora entusiasmo da vendere, cioè abbiamo ancora tante cartucce da sparare, tante frecce nella nostra faretra. Il problema, sai, qui al sud è legato a un certo tipo di organizzazione degli eventi, cioè noi parliamo della regione che naturalmente ha, avendo la sua morfologia e la sua dimensione, sì, ha una, diciamo, un'offerta molto vasta, diciamo è la regione con più festival
0: in assoluto.
1: E quindi c'è una concorrenza naturalmente che diventa sleale in alcuni casi, però noi continuiamo a difenderci, insomma, sai, questo è un festival che appunto non punta ai grandi numeri. Purtroppo l'offerta musicale oggi, guarda l'esempio dei concerti che sono stati adesso annullati,
0: certo, proprio qua a Milano.
1: Sì, guarda, noi non puntiamo, noi continuiamo a puntare sulla qualità, sull'esperienza, cioè noi pensiamo che, e io lo penso anche del cinema per esempio, che andare a vedere un film, andare ad ascoltare, vedere un concerto deve essere un'esperienza particolare, diversa da quella di stare in macchina o a casa, al computer, a sentirsi dei brani. E per rendere un evento particolare devi anche pensare a far star bene la gente, quindi noi, il nostro è un festival che vuole restare un festival piccolo, medio piccolo, con una agibilità per la gente che viene molto concreta, cioè nel senso abbiamo degli spazi larghi e un palco molto grande, ma ripeto, con da noi al massimo, insomma, la nostra capienza massima è 4.000 persone, però insomma noi puntiamo sulla qualità e la qualità dei nostri live sono riconosciuti anche dagli artisti stessi.
0: Bellissimo, bellissimo Michele. Allora 25, 26, 27 luglio, questi i giorni in cui andrà in scena il festival. Parliamo un po', presentaci un po' il cartellone di questa edizione.
1: Allora, noi cominciamo il 25 con un live di Populus, che è questo musicista, questo compositore, questo DJ anche, sì, sì, che per l'occasione del Cincella ci offrirà uno spettacolo live dove un elemento molto importante di questo live sarà la parte visual, quindi non sarà solo uno spettacolo da ballare, da ascoltare, ma sarà anche uno spettacolo da vedere. Subito dopo Populus ci avremo i Kerala Dust, che è questa band londinese, si fa fatica anche a finirla geograficamente, perché nascono a Londra, si sviluppano tra Berlino, Zurigo, sì, ma io sono molto legato al loro live, perché è un'esperienza anche questa che viaggia tra l'analogico e il digitale, perché loro a tutti gli effetti fanno musica elettronica, ci faranno ballare, però sono dei musicisti, quindi sono sul palco a suonare degli strumenti veri, ed è quindi anche questo uno spettacolo particolarmente interessante da un punto di vista proprio dello spettacolo. Questo è il 25, poi il 26 avremo gli Indian Wells, che è un altro progetto italiano di elettronica, che aprirà il concerto ai Blue Vertigo, questa reunion, questo ritorno che sta facendo parlare adesso in quest'ultimo periodo, perché hanno un ottimo set, ecco, diciamo che ritroveremo i Blue Vertigo come li abbiamo lasciati ormai diversi anni, certo, fa, e quindi siamo contenti di ospitarli. E come ultima serata abbiamo il live di Niccolò Favi a chiudere
0: in bellezza, insomma, questi
1: a chiudere in bellezza, sì, l'amico Niccolò che torna a trovarci e ci offrirà tutta la sua bellezza e non si risparmierà, perché poi Niccolò è uno di quegli artisti proprio della scuola di Silvestri Gazzè che non si risparmiano, sai quando comincia il concerto non sai mai quando finisce.
0: Esatto, questa ci piace particolarmente, questa cosa al giorno d'oggi, insomma, è sempre più rara. Senti Michele, domanda un po' infame, mi rendo conto, ma ci piace sempre farla in realtà alla fine. Tu chiaramente hai scelto, sei da direttore artistico, appunto, hai preso decisioni per quanto riguarda il cartellone e la lineup, ma c'è un concerto che ti incuriosisce di più vedere di questa edizione?
1: Di questa edizione?
0: Sì.
1: Beh sì, Kerala Dust.
0: Kerala.
1: Kerala Dust sicuramente, ma perché sai, è una di quelle band che quest'inverno abbiamo apprezzato a Milano, nelle grandi città, e vederle al sud, sai, è sempre un azzardo per chi le organizza, perché io mi rendo conto, cioè nel senso, purtroppo per fortuna noi non ci arriccheremo mai con il Cincella Festival, perché continuiamo a seguire i nostri gusti, le nostre idee di musica, e il concetto che sta dietro a un festival come il Cincella è proprio quello di mischiare, di cercare di fornire e di soddisfare soprattutto i gusti, i più diversi gusti della gente. Ecco, noi abbiamo deciso di dedicare la prima giornata alle nuove esperienze musicali, ecco, quindi appunto quella di Populus, che era la DAS, secondo me la serata che io non mi perderei assolutamente.
0: La line-up, il cartellone è veramente interessante, per cui poi immagino, insomma, nella fantastica cornice, appunto, come ci raccontavi, delle cave di Fantiano, vicino a Grottaglie, in provincia di Taranto, 3 giorni da non perdere se ci sono ascoltatori che per caso saranno giù, appunto, in questi giorni, 25, 26, 27, sicuramente un festival da non mancare. Grazie ancora Michele Riondino, insomma, un grosso in bocca al lupo per la partenza di questa edizione, ci saluto. Salutiamo con un brano proprio di Kerala Dust che hai scelto tu, I Remember You a Dancer. Ti va di lanciarlo?
1: Beh, sì, no, l'hai lanciato un benissimo perché il mio inglese è talmente pessimo che farei una figuraccia. Quindi niente, io vi do l'appuntamento al Sincele, vi ringrazio te, ringrazio Radio Popolare.
0: Grazie Michele Riondino e ascoltiamo allora Kerala Dust. A presto!
1: Ciao.

0: you.
1: I remember you, a dancer. Loro erano i Kerala Dust qui ad Almendra su Radio Popolare. Kerala Dust che saranno anche tra i protagonisti del Cinzella Festival che dal 25 al 27 luglio andrà in scena proprio in provincia di Taranto, in particolare a Grottaglia. Allora ringraziamo ancora Michele Riondino, direttore artistico del festival, che ce lo ha appena raccontato, presentato. Se siete da quelle parti, mi raccomando, non perdetevi. Adesso abbiamo ancora circa una decina di minuti prima di una brevissima interruzione, ma poi siamo insieme ancora per una mezz'oretta, diciamo fino alle 16:30 qui ad Almendra. Un piccolo mini gioco dell'estate, ovvero una cover, quindi anche in questo caso diciamo che allora la cover, diciamo il brano originale da riconoscere è decisamente troppo facile, quindi vabbè, potete anche scrivermi qual è il brano originale, in questo caso reinterpretato, ma la vera sfida forse qui è capire chi lo ha reinterpretato, chi ha registrato questa cover. Fatemi sapere anche cosa ne pensate, quindi non vi dico il nome, vabbè, né del brano né dell'artista che lo ha reinterpretato, però eccolo che arriva, scrivetemi al 331-6214013. Eccolo che arriva, scrivetemi al 331-6214013.

Bravissimo Luca, che ha scritto velocissimo, indovinando, riconoscendo che sì, la band che ha coverizzato questo brano storico, insomma, di Neil Young, sono i Puddle of Mudd, voce di Wesley Scantlin, musicista, tra l'altro, insomma, negli anni divenuto sempre più controverso, soprattutto, insomma, per non aver, diciamo, non essere stato capace forse nel lungo tempo, durante gli anni, durante la sua carriera così, di combattere effettivamente tutti i suoi demoni, e quindi sì.

effettivamente è un personaggio che è stato arrestato poi più volte perché magari trovato ubriaco in giro, perché magari ha fatto qualche scazzottata in giro, però in realtà non mi sembra, diciamo, alla fine di aver letto nulla di particolarmente grave sul suo conto. E diciamo che al di là delle vicende personali, musicalmente sempre un personaggio che stimo musicalmente, per quanto riguarda in particolare le prime uscite dei Puddle of Mud, e poi ecco per esempio in questo caso queste reinterpretazioni come quella che abbiamo appena ascoltato, contenute in un disco che era interamente di cover, Rediscovered, proprio firmato Puddle of Mud. Quindi bravo Luca per averli riconosciuti immediatamente. Tra non molto, una rubrica che ormai dovreste conoscere, quella di Outsider Music in compagnia di Giorgio e Giorgia, gli stagisti di Ira Rubini. Prima vi ricordo che questa sera va in scena anche un altro grande concerto, è quello di Manu Chao, questa sera 21 luglio all'Isola del Castello, per il Rugby Sound Festival di Legnano, un concerto che è assolutamente andato sold out, ma forse avete i biglietti, per cui sarete lì.

0: 16:03, siete all'ascolto di Almendra qui su Radio Popolare. Io sono Dario Grande con voi ancora per circa mezz'oretta scarsa. E sì, ormai dovreste esservi abituati al fatto che, insomma, se non nella prima parte, nella seconda parte, nell'ultima parte di Almendra, c'è un momento con due ospiti di nome Giorgio e Giorgia che vengono a trovarmi e che ringrazio sempre perché mi portano un paio di brani da ascoltare insieme. Allora, ciao ragazzi, benvenuti anche oggi qui ad Almendra, come va, come state?
1: Ciao, grazie a te innanzitutto.
2: Ciao Dario, esatto.
1: E bene.
2: Noi stiamo bene, sì sì, sempre al lavoro qua a Radio Popolare.
0: Si lavora, vi fanno lavorare sodo.
2: Sì.
0: Soprattutto Ira Rubini, perché...
1: Soprattutto Ira Rubini, sì.
0: Lo stage lo fate con lei per la lunga estate cult, ma vedo che, insomma, vi sta facendo fare un sacco di esperienze diverse, state facendo rapidamente progressi, quindi molto bene. E anche divertente, diciamo, la rubrichina che abbiamo lanciato insieme qui ad Almendra, per cui si parte con Outsider Music.
2: Mm-hmm.
0: E che brano ci hai portato oggi, Giorgio?
2: Allora, oggi abbiamo una particolarità di quello che è considerato il padrino della Outsider Music.
0: Addirittura? Mm-hmm. Wow.
2: Wild Man Fisher con la sua My Sweet Little Kathy.
0: La andiamo ad ascoltare subito?
2: Certo.
0: Devo dire che non so niente di questo artista che ci porti oggi, come in realtà
2: tanto
0: spesso
2: meglio.
0: Accade, è esattamente l'obiettivo un po' di questa rubrica, per cui lo andiamo ad ascoltare senza indugi, poi ci racconti un po' di cose a riguardo. Wild Man Fisher, My Sweet Little

0: Per la rubrica Outsider Music, qui all'interno di Almendra, oggi Wild Man Fisher, che abbiamo ascoltato con My Sweet Little Katie, un brano decisamente particolare, del resto è questa un po' la caratteristica dei brani che ci sta portando Giorgio all'interno di questa rubrica Outsider Music, e questo non è da meno decisamente.
1: Non fa decisamente eccezione. E sull'artista c'è da dire, allora... All'anagrafe Lawrence Wayne Fisher, in arte appunto Wild Man Fisher, classe 1944, nato a Los Angeles, California, dalla quale di fatto non si sposterà mai per tutta la vita.
0: Sì.
1: Nasce in una famiglia, se non sbaglio, uno di quattro fratelli e fin da subito si mostra come una persona molto schiva rispetto agli altri, parla poco. Suo fratello tra l'altro descrive come fin dalla più tenera infanzia, diciamo, lui non avesse nemmeno dei veri e propri giochi, ma semplicemente a lui piaceva cantare. Lui cantava in qualsiasi momento da solo,
0: si
1: in camera con gli altri. Purtroppo alla famiglia questo non piaceva, in particolare la madre non aveva un buon rapporto con lei, addirittura racconta che la cena tutti mangiavano a tavola mentre la madre costringeva lui a mangiare sul lavandino, quindi un'infanzia non proprio felicissima. Sempre per via di questa sua passione canterina, al liceo fu espulso da scuola. Perché appunto aveva disturbato una lezione cantando. Purtroppo, ecco, non è andata avanti meglio, nel senso che...
0: Povero, non lo lasciavano cantare.
1: No, l'ha presa decisamente male, anche in casa ha minacciato la madre con un coltello e da allora la situazione è diventata particolare, nel senso che anche lui è stato spostato in una casa di cura. Da quel momento in poi non ha più visto la madre, non ha più voluto avere rapporti con lei e una volta che è uscito girava sostanzialmente come un senza tetto, come farà poi per il resto della sua vita da quel momento, semplicemente chiedendo qualche moneta alle persone, promettendo in cambio della musica veramente particolare. Ecco, è in non altri che questi contesto che incontra chi se non Frank Zappa.
0: Urca!
1: Che è un altro personaggio ricorrente nella rubrica di Outsider Music.
0: Frank Zappa che passava di lì.
1: Esatto, passava di lì e passando dice, cavoli, perché nessuno ha mai fatto un album con quest'uomo? Lo faccio io. È così che nasce An Evening with Wild Man Fisher per la Bizarre Label, che è appunto il suo primo studio album. Peccato che dopo l'uscita, diciamo, gli episodi spiacevoli con il nostro Fisher non finiscono qui, perché Fisher, che a questo punto era stato diagnosticato con schizofrenia e disturbo bipolare, un po' come anche Willis e Johnson, messi insieme,
0: sì,
1: praticamente. E sostanzialmente lamentava il fatto di non aver raggiunto il successo a cui ambiva, al che dopo un violento diverbio con Zappa lanciò una bottiglia di vetro che sfiorò la moglie di Zappa, Gail Zappa, e quasi si infranse sulla figlia, allora infante, di Zappa, che era la piccola Moon. Da quel momento chiaramente Frank Zappa tagliò ogni rapporto con Fisher e la famiglia, in particolare la moglie Gail Zappa, che aveva ereditato i diritti musicali dopo la dipartita del marito, rifiutò di rilasciare l'album quando fecero per esempio i best of di Fisher, perché lo riteneva un pessimo esempio del lavoro del marito che non c'era
0: più.
1: La carriera comunque anche senza Zappa continuò, in particolare con le collaborazioni con il gruppo Noise Smegma e i Barnes & Barnes, con i quali ha fatto l'album a cui appartiene la canzone che abbiamo sentito, che ha il nome Pronounced Normal, cioè sarebbe diagnosticato normale. Ed è My Sweet Little Katie, parla un po', diciamo, di quelle che sono le sue disavventure amorose. Lui racconta:
0: sì,
1: sono uscito con questa al cinema, non capisco come mai non è andata bene. Si chiede un po' il motivo del suo insuccesso. sentimentale. La sua carriera va avanti, produce diversi pezzi, anche abbastanza prolifico, però continua, diciamo, a vivere in strada per il suo modo di fare particolare. Addirittura c'è un episodio abbastanza divertente, che nel 1988 sostanzialmente un suo brano Merry Go Round, che era presente nel film Medium Cool, sostanzialmente il film Medium Cool esce in videocassetta e al nostro Fisher vengono riconosciute le royalties per la canzone, quindi certo, avrebbe ricevuto un bel po' di soldi. Problema, l'avvocato non riusciva a trovarlo, perché non avendo casa non aveva un indirizzo,
0: aveva un domicilio,
1: sapevano dove mandare il tutto. E c'è da segnalare che Fisher, anche lui come altri, ha avuto la sua impronta in quella che è la cultura pop. È menzionato in due romanzi di Thomas Pynchon, Vineland e Inherent Vice, di cui è stato tratto anche il film,
0: sì,
1: con Joaquin Phoenix. Ha avuto inoltre un fumetto dedicato alle sue avventure selvagge ed è apparso persino nel Jimmy Kimmel Show. Purtroppo anche qui la parentesi finale non è delle più felici, perché nel 2003 ha avuto una crisi paranoide per ben 6 mesi, convinto che lo volessero uccidere. Questo era un po' rispetto a tutte le persone con cui collaborava, quindi si è di nuovo distaccato da tutti. La zia, che era l'unica parente rimasta, si propone di tenerlo a casa, ma poi si ammala di cancro e non può più prendersene cura. Pertanto lui viene nuovamente internato e passa gli ultimi 7 anni della sua vita senza troppi eventi, perché purtroppo per i farmaci non aveva più tutta questa vena creativa, e si spegne di infarto nel 2011. Ma
0: che storia incredibile. Un altro artista di culto ci hai fatto conoscere, esatto, con una storia sia musicale sia, esatto, personale, veramente, veramente interessante. E quindi Wild Man Fisher, il protagonista della rubrica Outsider Music di oggi, che tornerà domani?
1: Assolutamente. Premetto che non sono tutte così tragiche le storie degli outsider. Adesso
0: è vero, diciamo che le ultime sono state abbastanza drammatiche, sì.
1: Però sono anche, diciamo, fondative del movimento.
0: Certo.
1: Inoltre, finora abbiamo parlato solo di americani, ma anche questa cosa cambierà.
0: Cambierà. Restate sintonizzati per le prossime, per i prossimi episodi di Outsider Music. E adesso è il momento di un brano che invece ha scelto Giorgia.
2: Sì, direi che ci continuiamo a preparare per questo concerto che, non so, ammireremo da lontano.
0: Allora, questa è una rubrica che dura fino a venerdì,
2: sì,
0: e si chiama Un Weekend con i Gorillaz.
2: Dai,
0: a Trieste.
2: Non a Milano.
0: Non a Milano, decisamente. Quindi li andiamo ad ascoltare?
2: Andiamo con New Gold.
0: New Gold Gorillaz insieme a Tame Impala, wow.
2: Eh sì.

0: Questa era New Gold dei Gorillaz con Tame Impala e Booty Brown.
1: Yes,
0: Ok.
1: mi ricordo questo pezzo, di quand'è?
0: È del 2022, è la quinta traccia di Cracker Island.
1: Sì, esatto, e che era il penultimo ormai disco dei Gorillaz,
0: Sì,
1: vero?
0: prima di The Mountain che è uscito quest'anno. Tra l'altro, in realtà il pezzo era in produzione quando poi è uscito dal 2020, quindi una lunga
1: Ah, una lunga
0: gestazione.
1: gestazione tra Damon Albarn e Kevin Parker, quindi interessante. E tu, Giorgia, sei una grande fan dei Gorillaz?
0: E non so se posso definirmi una grande fan dei Gorillaz, però
1: Li
0: ci
1: conosci, ti
0: piacciono,
1: piacciono?
2: Ho visto, sono
1: Cioè, per
2: ascoltati.
1: dire, conosci tutti i loro album?
0: Ecco, questo no,
1: Beh,
0: devo
1: perché
0: ammettere, però The
1: ormai sono parecchi anche.
0: Mountain, l'ho ascoltato e ha un suo perché.
1: Decisamente, decisamente. The Mountain, che è un po' il disco protagonista del tour dei Gorillaz, che sono già passati in Italia alla prima estate, ritornano questo weekend, il 25 luglio a Trieste. Ne
0: Sì.
1: parlavamo già ieri, ma porteremo avanti questa rubrica con Giorgia fino a venerdì, ogni giorno un pezzo dei Gorillaz per prepararsi
0: Almeno si
1: all'evento.
0: andrà
1: Per,
0: a
1: esatto, per voi che
0: Trieste.
1: andrete, noi non ci andremo, noi a Trieste non ci saremo il 25 luglio, purtroppo, però ecco, così diciamo, vi facciamo fare questo riscaldamento, questa preparazione. Tra l'altro, dicevo, prima estate c'è un artista che anche oltre ai Gorillaz ha partecipato a questo bellissimo festival che va in scena al Lido di Camaiore, in Versilia ormai da diversi anni qua. In Italia, oltre ai Gorillaz, anche Jack White era passato e finalmente è uscito anche il suo nuovo disco da solista. Si intitola Frozen Charlotte, il suo ormai settimo lavoro solista, in cui lui è andato insomma a ripescare, si dice, un po' tutto quelle che erano un po' le sue radici, quindi il blues più fatto di chitarre, più sporche, rock and roll più istintivo. È stato registrato interamente a Nashville. Il titolo Frozen Charlotte arriva tra l'altro da quello che è stato anche il titolo, diciamo, della mostra di sculture di Jack White che si è tenuta a Londra negli scorsi mesi, e la Frozen Charlotte originale è proprio una bambolina vittoriana di ceramica che si ispira a quanto pare a una vecchia ballata, racconto di una vecchia ballata folk che parlava di questa ragazza che appunto moriva congelata pur di non coprire il suo vestito. Quindi andiamo a spararci proprio uno dei nuovi brani di Jack White. Questa si intitola You'll Never Fix Me.

0: You'll Never Fix Me, non mi aggiusterai mai. Questo è il titolo di questo nuovo brano di Jack White, che commentavamo anche fuori onda. Super rock and roll, super crudo, super diretto, che ve ne pare?
1: Eh sì, il titolo è molto da outsider music.
0: È vero, potrebbe entrare comodamente nella rubrica di outsider music. Sono già le 16:26, Almendra per oggi finisce qui. Anche oggi devo dire che è volata, grazie anche a Giorgio e Giorgia che siete così come al solito comparsi in quest'ultima parte.
2: Grazie a te, grazie.
0: E l'avete resa ancora più frizzante. Tra pochissimo arriva Giulia Strippoli come al solito con Vieni con me. Noi ci risentiamo domani dalle 14:30 alle 16:30 per un'altra puntata di Almendra. Quindi buon pomeriggio, buona serata, buona buon tutto, buonanotte a tutti. Ciao, a domani.
1: Ciao.
2: A domani.

E ben svegliati e buongiorno a tutti, io sono Carlo Centemeri e questa è l'apertura musicale di Radio Popolare. E stamattina partiamo un po' insoliti, dai. Sempre in diretta 331 6214013 oppure diretta @popolarenetwork.it.

0: E buongiorno a tutti, tra l'altro cominciano a scriverti già Federica e Carmela, buongiorno anche a voi, appunto oggi è il 22 di luglio, sono qualche minuto dopo le 6 del mattino e la giornata l'abbiamo cominciata con Jerry Halliwell, dopo, col suo secondo album, dopo l'uscita dalle Spice Girl. Aveva poi avuto una bellissima carriera come solista, che tra l'altro procede anche adesso in una direzione cantautorale che è molto interessante, anche se lei è abbastanza fuori dagli orizzonti, diciamo, del pop proprio da classifica, ma sta facendo dei dischi molto interessanti che vi consiglio assolutamente. E continuiamo questa mattina, appunto, come al solito prenderemo un sacco di direzioni diverse, poi appunto lanceremo anche qualche idea con la quale discutere anche con voi. Per intanto, appunto, siamo sempre in diretta tutti insieme di questa mattina qua da Radio Popolare e andiamo ora in una direzione completamente diversa.
1: Io sto in città, sono come una formica nella folla dell'umanità.

E ci scrive anche già Alessandra, che apprezza appunto la banda Bardò che abbiamo appena ascoltato. Mi dà anche un suggerimento, tra l'altro citandomi un cantautore che non vi dico, che però devo dire non conosco, nel senso che ne so, ho sentito nominare solo qualche volta, conosco poche cose, quindi vado a studiare e così nei prossimi giorni magari appunto propongo qualcosetta. E abbiamo invece Davide che è sveglio all'alba per andare a fare i trattamenti in vigna, quindi la canzone era assolutamente ad hoc e questa è sempre cosa buona e giusta. E andiamo avanti questa mattina e lo facciamo con i Blonde Redhead. Questo era veramente un bel disco, mi ricordo che tra l'altro senza neppure sapere che erano loro mi ero innamorato di questa canzone, perché una mattina la stavano passando all'allora Ricordi, per dire, forse era già Feltrinelli, non lo so. E mi ricordo che la passavano a nastro, ero andato a vedere subito che cos'era in cassa e mi ero comprato il disco subito. L'album era Misery is a Butterfly e questa è Elephant Woman.

E questi Blonde Redhead con la loro Elephant Woman, disco che ormai anche lui ha qualche annetto, ma i suoi anni se li porta tutti quanti bene. E un altro disco un bel po' più anzianotto, che però sempre i suoi anni se li porta bene, è anche Kimono My House degli Sparks. E dobbiamo andare indietro di altri 20 anni rispetto a quello che abbiamo appena ascoltato. Questa è This Town and Big Enough for Both of Us.

E mantenendo alti un po' i BPM di questa mattina, giusto per partire in allegria, direi che possiamo anche spostarci avanti di un pochino con un altro pezzone che a me piace sempre veramente tanto tanto, perché è un pezzo ben pensato. Loro sono gli Orchestral Manoeuvres in the Dark, che poi avrebbero raggiunto grande fama l'anno dopo con Enola Gay, che vabbè, pezzo che è tutt'oggi finisce in ogni compilation di Revival, ma già l'anno prima era uscita questa Electricity, che secondo me è un pezzo veramente delizioso.

UMD, Orchestra Manoeuvres in the Dark, questa è Electricity, e noi che siamo sempre in diretta al 331-6214-013, sms, telegram e whatsapp, oppure la mail diretta @popolarenetwork.it. E qui è sempre il vostro affezionatissimo Carlo Centemeri che vi tiene compagnia durante questa prima oretta e mezza della giornata, e buongiorno appunto a Davide. E tra l'altro arriva anche un messaggio di un collega, un illustre collega radiofonico di altre emittenti con cui, oltre a essere un caro amico, abbiamo anche lavorato insieme un sacco di tempo fa, quindi ciao Marco, vedo che anche tu stai andando a lavorare, non so se anche tu vai verso diretto o vai verso altri compiti. Buona giornata e buona mattina anche a te. Allora, ma giusto anche per regolarmi, perché poi ci sono quelli che mi chiedono la musica con i BPM più alti, un po' più lanciato, un po' più rocchettare, perché stanno già lavorando, stanno facendo cose, abbiamo una grande vastità di professioni tra voi che siete al lavoro a quest'ora. Anzi, se volete raccontarci che cosa state andando a fare e che cosa state facendo già operativi a quest'ora, ne siamo ben felici, scriveteci. E poi chiaramente ci sono quelli che invece si stanno svegliando e avrebbero bisogno di toni un attimino più morbidini. Cerchiamo un po' di stare a metà strada, un po' così, però vabbè, a un certo punto arriverà anche qualche scarica di adrenalina, anche un po' per svegliare tutti quanti. Tra l'altro, domanda che faccio invece a tutti quelli che ci stanno ascoltando, chiaramente dalle zone da Ferrara, da lì sotto, ho visto questa mattina appunto che c'è stata questa grandinata enorme, spero che stiate tutti bene, spero la cosa non abbia fatto troppi danni dalle vostre parti, ma appunto se ce lo volete raccontare, sempre qua, sempre diretta, i numeri li sapete e la mail la sapete anche lei. E un altro pezzettino da ascoltare che mi viene un po' sempre in mente quando sto prendendo la macchina per arrivare qua la mattina presto, perché ti riporta un po' quel clima notturno, le figure che vedi girare un po' per le strade, che sono magari pochissime persone. Ecco, mi viene un po' sempre in mente questa canzone, che non è tanto conosciutissima, ma a me piace veramente sempre tantissimo.

Fantasmi di città, Enrico Ruggeri, questo è il suo album che era Tutto scorre, che è un disco tra l'altro meraviglioso, perché poi è il disco che contiene L'ultimo pensiero, Il futuro in ipotesi, uno proprio di quei dischi da prendere, ascoltare, riascoltare, riascoltare, riascoltare di continuo, veramente, a me lui piace, è sempre piaciuto tantissimo, devo dire, ma questa canzone in particolare ha sempre avuto un posticino speciale nel mio cuore. Stiamo andando un po' verso la chiusura della prima parte e però che Confiore che dice tutte canzoni che nella mente lo so, le ho già sentite, però nello specifico non si ricorda, però sembra piacevole, mi fa piacere. Se piacciono a voi, piacciono anche a me, o meglio, se piacciono a me, poi dopo le faccio ascoltare a voi. Ma vedo che tra l'altro anche la mia fama metal mi precede, perché mi stanno già chiedendo quali saranno i pezzi che metterò di riferiti ad alcuni ambiti specifici che avevo, devo dire, assolutamente in mente di piazzare dentro, ma ne parliamo dopo, non è il caso assolutamente di anticipare nulla, diamovi il tempo di svegliarvi un po'. Adesso appunto abbiamo gli ultimi tre minuti prima del primo GR breve di questa mattina e a questo punto direi passiamoceli con un altro bel classicone, pezzo forse non conosciutissimo per quanto la band sia conosciutissima, ma

E prima di dare la linea al primo GR, ricordiamoci che questa canzone contiene una meravigliosa citazione da una bellissima frase di Bruce Cockburn: I'm gonna kick the darkness till it bleeds daylight. E adesso andiamo diretti a sentire che cosa ci raccontano le notizie di questa mattina. Noi ci risentiamo tra pochissimi minuti.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie di Popolare Network sono le 6.30. Undicesima notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale vicino allo stretto di Hormuz, ma anche a Tabriz, nel nord-ovest del paese, con le sirene che hanno suonato anche nella capitale Teheran. Washington ha detto di aver colpito principalmente infrastrutture militari. Attacchi questi a cui l'Iran ha risposto colpendo a sua volta basi americane in Kuwait. Intanto Donald Trump ha fatto sapere che i soldati americani morti in questi 4 mesi di guerra con l'Iran sono 18, mentre il segretario della difesa Hegseth ha detto al congresso che il conflitto è costato finora più di 37 miliardi di dollari. Hegseth ha chiesto ieri più fondi per proseguire le operazioni pari a 67 miliardi di dollari.
2: 25 anni dopo il G8 di Genova, ieri sera c'è stata una fiaccolata nella città ligure per ricordare l'assalto della polizia ai manifestanti che dormivano nella scuola Diaz. Un massacro che in tribunale venne definito macelleria messicana da uno dei funzionari di polizia protagonista di quel blitz. Ieri sera alla fiaccolata c'erano centinaia di persone, la sindaca di Genova Silvia Salis, presente anche alcune delle vittime del pestaggio della polizia.
1: Il comportamento di poliziotti, dei sanitari e di chi ha inviato l'ambulanza assegnando un codice verde e poi protocolli di contenimento e di intervento. Parte da questi elementi l'inchiesta della procura per la morte di Abderrahim Fakir. L'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, ha presentato un esposto in procura contro tutti i soggetti intervenuti domenica pomeriggio nel quartiere Pilastro di Bologna. Oggi intanto sarà conferito l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del 43enne.
2: E a tenere banco in queste ore è anche la questione politica, l'attacco della destra alle opposizioni accusate di fomentare violenza e odio contro la polizia. La presidente del Consiglio Meloni ha attaccato il sindaco di Bologna, Lepore, colpevole per Meloni di aver organizzato la piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir. Dopo quella manifestazione ci sono state 4 ore di scontri nel centro della città tra gruppi di manifestanti autonomi rispetto alla piazza convocata da Lepore e dalla polizia. A Meloni ha replicato la segretaria del PD Elly Schlein e ieri sera Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità.
1: Volodymyr Zelensky ha licenziato il comandante in capo dell'esercito ucraino Sirski dopo le proteste degli ultimi giorni scoppiate dopo la rimozione del ministro della difesa Fyodorov. Questo cambio ai vertici militari arriva dopo manifestazioni di piazza che chiedevano il reintegro dell'ex ministro della difesa, estromesso per tensioni proprio con l'ex capo dell'esercito basate sulla gestione della guerra.
2: Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario delle Nazioni Unite. Lo riporta al New York Post citando alcune fonti secondo le quali Trump riterrebbe che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e ha un'abilità speciale di unire le persone, avrebbe detto Trump. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres che lascerà alla fine di dicembre. Il legame tra Infantino e Trump è stato evidente in diverse occasioni, dal premio per la pace della FIFA assegnato al presidente americano nel 2025 fino al caso dell'annullamento del cartellino rosso al bomber americano Balogun durante i mondiali appena conclusi.
1: Non ho l'autorità per arrestare Netanyahu, lo ha detto il sindaco di New York Zoran Mamdani, dopo che qualche giorno fa aveva detto di essere pronto a chiedere l'arresto del primo ministro israeliano nel caso di un suo arrivo nella Grande Mela in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. La mia amministrazione ha valutato ogni strada possibile, ma è chiaro che non abbiamo l'autorità legale indipendente per applicare il mandato, ha spiegato Mamdani, aggiungendo che è il governo federale ad averne l'autorità. Le notizie di Popolare Network tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

E un bentornati a tutti, ragazzi, siamo sempre in diretta, seconda parte dell'apertura musicale, io sono sempre Carlo Centemeri e proprio un anno fa io ero in conduzione proprio questa settimana, perché c'era stata un evento e una scomparsa di un personaggio bello, bello, bello importante, ed è già passato un anno, ragazzi. Dai, su, apprezzate, almeno non vi ho svegliato con Warpix come ho fatto l'anno scorso, su.

Eh sì, perché un anno fa io ero qua a condurre, ci lasciava Ozzy Osbourne, 75 anni, personaggio enorme, perché comunque al di là dell'essere stato il membro di una band che ha realmente cambiato il corso della musica, come sono stati i Black Sabbath per un milione di motivi, poi al di là del fatto che poi possono piacere o non piacere, l'importanza dal punto di vista oggettivo musicale musicologico è indubbia, e in ogni caso anche la sua presenza sulla scena, diciamo da questo album che era Blizzard of Oz, eravamo nel, non mi ricordo se 80 o 81, fatemi controllare che non me lo ricordo esattamente, no, 80, a parte il fatto che era partito con una band che aveva fatto storia, al di là del fatto che c'erano dentro personaggi come Bob Daisley, Licker Lake, un ospite grandissimo su questo disco che era il tastierista Don Airey, ma soprattutto c'era stata la scoperta di Randy Rhoads, che Ozzy Osbourne aveva shippato ai Quiet Riot, che poi avevano fatto comunque grandissime cose successivamente, chiaramente Kevin Dubrow e soci ci hanno lasciato dei bellissimi dischi, però appunto Randy aveva trovato la sua dimensione straordinaria con Ozzy, con il vero peccato che avesse registrato solamente due album e un live, perché appunto poi dopo Randy Rhoads morirà improvvisamente all'inizio degli anni 80, dopo aver formato con Ozzy per quegli anni lì una di quelle coppie che sono degne veramente della coppia, no, delle grandi coppie voce chitarra come Page Plant, per dire, per citarne due. E Marco dice, come fa a non piacere Black Sabbath? Il problema è che Black Sabbath, secondo me, li conosce troppo poca gente. Cioè, ne parlano in tanti, però, sai, la profondità di determinati album loro, come volume 4, Masters of Reality, ma lo stesso Paranoid, eccetera, sono dischi comunque di una enorme ricerca musicale, sia di suono che di scrittura. E diciamo che dall'altra parte ai metallari, ai satanisti, a queste cose qui. Diciamo che molta gente parla di musica senza aver ascoltato quello di cui deve parlare, e soprattutto fa giudizi senza appunto conoscere i contenuti, e questo purtroppo nella musica è un gran peccato. Poi vabbè, abbiamo già fatto passi da gigante, io sono vecchio abbastanza per ricordarsi di quando probabilmente nessuno dei pezzi che ho fatto sentire stamattina, se non forse Jerry Halliwell come tipo di idea, sarebbe mai potuto passare in radio, perché il rock in radio, mamma mia, che cosa brutta. E quindi sai, diciamo almeno adesso determinate cose c'è anche più la possibilità di imbattercisi dentro, però purtroppo, caro mio Marco, sì, può succedere che non piacciano i Black Sabbath, e vabbè, cosa che succede. Poi abbiamo Alessandro che sta preparando la bellezza dei 200 pasti per bambini di vari centri estivi, Luigi che invece ci dice che ci sono, sta saltando la corrente spesso, tra l'altro nella zona Baranzate e Quarto Giaro, lui lo collega soprattutto al fatto che secondo lui ci sono troppi data center in zona. Diciamo che lavorando io nel settore specificamente informatico, perché diciamo gran parte delle mie giornate, diciamo che in questo periodo più che sui data center io la colpa la darei ai condizionatori, specie a quelli dei grossi centri commerciali, perché lì la quantità di consumo energetico in proporzione a un data center è decisamente una cosa più importante, specie per come un po' si costruiscono le strutture dati oggi. Però sicuramente abbiamo un problema energetico che nei periodi di particolare caldo si fa sentire, ma giusto per raccontarvi, ne parlavo con un'amica molto esperta nel settore, si parlava proprio della carenza energetica tipica dell'Italia, dovuto vabbè ad alcune scelte scellerate fatte in passato. Diciamo che il grosso rischio noi l'avevamo corso nel 2020, perché se il lockdown invece che finire a maggio, quando ero stato, fosse stato portato avanti per ancora tempo successivo, il rischio totale che arrivassimo al collasso totale energetico, perché saremmo stati tutti quanti chiusi in casa, quindi con tantissime fonti di elettricità ad alto consumo accese lungo tutto il mese di maggio, ecco, noi il rischio del vero collasso energetico l'abbiamo corso quell'anno lì, fortunatamente si era usciti dall'emergenza prima appunto di arrivare a giugno-luglio di quell'anno, ma vabbè, queste ormai sono cose di ormai di ben 6 anni fa. Oh ragazzi, è ben dura. E buongiorno anche a tutti gli altri che ci stanno scrivendo. Io scusate, continuo a saltare di palo in frasca. Dai, prendiamoci un momentino per una cosetta un po' più allegramente morbida e piacevole.
Questa è una canzone che mi ero dimenticato e che mi è ritornata in mente e che, boh, spero sia ancora nella mente di qualcuno di voi. Chi lo sa? Ve la ricordate?

Damien Rice, Cannonball, questo era veramente un gran bel pezzo, ma vedo che è rimasto nel cuore di moltissimi di voi. E vabbè, tra l'altro, sempre rimanendo in tema di cose che succedono e che stanno un po' anche succedendo in questo periodo, ieri era pure la festa nazionale del Belgio e devo dire ci sono un sacco di gruppi belgi che io spesso e volentieri passo, ma questo no. E quindi, perché non ci facciamo un Plastic Bertrand con Ça Plaît Pour Moi? A quest'ora del mattino? Ci sta.

Plastic Bertrand, Saplan pour moi, anche un piccolo omaggio ai nostri amici belgi che hanno festeggiato la loro giornata nazionale, 21 di luglio, e andiamo verso gli ultimissimi momenti della mattina, e negli ultimissimi momenti della mattina direi che in questa prima parte direi che possiamo lanciarci verso la terza parte, e lo facciamo direi con una di quelle canzoni che secondo me, adesso apro le finestre e vi sento tutti quanti fuori che cantate, nel senso che quando mettiamo su una cosa del genere, metà dei presenti sta cantando il testo a memoria e l'altra metà mente.

Secondo me davvero, su pezzi del genere, metà dei presenti l'ha cantata a memoria dall'inizio alla fine e l'altra metà secondo me mente, perché fa parte di quelle cose che bene o male abbiamo ascoltato tutti quanti talmente tante volte che non puoi non farti prendere da questo pezzo. E quindi allora, tra l'altro, abbiamo Annalisa, abbiamo Alba, abbiamo Fiore, tutti quanti che continuano a scriverci. Noi adesso andiamo verso l'ultimissimo minuto di questo secondo blocco dell'apertura musicale di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, questa è sempre Radio Popolare e tra poco abbiamo appunto i titoli del GR, e così vediamo un po', ci teniamo aggiornati su che cosa sta succedendo nel mondo, e poi l'ultima mezz'ora in cui chissà che cosa succederà, perché come ormai avete imparato in queste scalette non si sa mai che cosa potrebbe apparire immediatamente dopo. Quindi adesso ci godiamo ancora qualche istante con i Man Without Hats, che ci tengono un po' sullo sfondo su questo ultimo minutino, e poi ci divertiamo negli ultimi 30 minuti. E ci dicono che tra l'altro sta continuando a saltare di brutto la corrente anche in altre zone di Milano, fortunatamente non qui, speriamo che la cosa non disturbi su questo ultimo minutino, e poi ci divertiamo negli ultimi 30 minuti. E ci dicono che tra l'altro sta continuando a saltare di brutto la corrente anche in altre zone di Milano.

0: Ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennett Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennett.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. La destra all'assalto delle opposizioni accusate di fomentare odio e violenza contro la polizia. Il birino c'è il sindaco di Bologna Lepore, per la destra responsabile degli scontri in città dopo la manifestazione organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Fakir. La segretaria del PD Elly Schlein con il sindaco ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. Sono l'intervento dei sanitari e i protocolli di contenimento dei poliziotti nell'indagine della procura per la morte del 43enne. Per il presidente del 118, se ci fosse stato un medico si sarebbe salvato, ma il medico non c'era perché la chiamata era stata segnata in codice verde. Si sono chiuse ieri sera con una fiaccolata fino alla scuola Diaz le iniziative per ricordare il G8 di Genova. In manifestazione anche diverse delle persone massacrate di botte dalla polizia mentre dormivano nella scuola. Undicesima notte di raid tra Stati Uniti e Iran. I raid americani colpiscono la costa vicino Hormuz. Suonano le sirene a Teheran, nuovo attacco anche contro il Kuwait. L'amministrazione Trump chiede più soldi al Congresso per continuare la guerra. Dopo l'ex ministro della difesa, Zelensky licenzia anche il comandante in capo dell'esercito ucraino. Nuovo terremoto ai vertici della difesa dopo giorni di proteste. Presidente statunitense vuole Infantino come prossimo segretario generale dell'ONU. Lo riportano indiscrezioni della stampa. I rapporti tra Trump e il capo della FIFA sono da tempo al centro di polemiche. L'ultimo caso riguarda il cartellino rosso annullato in favore degli Stati Uniti ai mondiali. Le notizie di Popolare Network tornano alle 7.30. Una buona giornata e buon ascolto.
3: Popolare Network.

Terza parte dell'apertura musicale di Radio Pop di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, siamo sempre in diretta 331-6214013, sms, telegram e whatsapp o mail diretta @popolarenetwork.it. E appunto, visto che c'era il nostro buon ascoltatore Roberto che ci ricordava che un anno fa questa settimana ero in conduzione sempre io e che c'è una bella coincidenza tra il suo compleanno che è oggi, e quindi gli facciamo tanti auguri, e un altro compleanno che avevamo festeggiato anche l'anno scorso, direi che è il caso di ripetere appunto questa buona tradizione. Un bel personaggio di una bellissima band che chissà in quanti si ricordano, ma secondo me la nostra ascoltatrice Fiore se lo ricorda molto molto molto bene, e tanti altri potrebbero ricordarselo. Voi intanto godetevi questo brano che era bellissimo.

perché oggi è il 22 luglio, che è il compleanno di John Oliva, cantante e pianista dei Savatage, grandissima band, anche se ormai lui, diciamo, per malattia si è anche visto poco durante gli ultimi live, e insieme a lui questo gruppo era stato fondato anche da suo fratello Chris Oliva, grandissimo chitarrista che è morto ormai troppi anni fa, e ci hanno buttato fuori tanti bei pezzi, tanti bei dischi, e all'epoca beh, Gutter Ballet e poi questa Streets e Rock Opera erano stati veramente dei bei pezzi, ma proprio era anche un'epoca nella quale arrivavano tantissime altre belle canzoni, e quindi a questo punto direi che saltiamo direttamente sulla carrozza dei Public Enemy, Don't Believe the Hype.

0: don't believe the hype.
1: E i Public Enemy sono sempre un bel piacere da ascoltare, anche a quest'ora del mattino. Ma dobbiamo continuare a cambiare le nostre vibes della mattina, e facciamolo con questo live dei Weavers, che nessuno si sarebbe mai ricordato se non fosse che a un certo punto Chinese Man ha preso e ha campionato un pezzo di questa canzone, che poi è finita nella pubblicità. E secondo me qualcuno di voi l'ha conosciuto in quel momento lì.

0: I'll look for work tomorrow if you just let me sleep today.
1: Che meraviglia che sto live, il secondo dei due live della reunion alla Carnegie Hall dei Weavers, questa Get Up Get Out, che poi appunto è diventata strafamosa perché poi dopo appunto incorporata in un remix di Chinese Mandy un po' di anni dopo e poi finita in un mondo pubblicitario che ce l'ha resa un po' tanto conosciuta. Allora ragazzi, noi siamo ovviamente sempre qua in diretta, io sono sempre Carlo Centemeri, sono le 7:18, quindi abbiamo ancora una decina di minuti prima di chiudere questa mattina e so che qualcuno si sta chiedendo se manca ancora qualcosa e in effetti manca ancora qualcosa, manca, ma arriverà, però intanto continuiamo a girarci intorno. Voi ricordatevi che siete in diretta e vogliamo sentire tutti i vostri commenti al 331-6214013 per ogni tipo di messaggistica e l'email diretta @popolarenetwork.it e nel frattempo abbiamo che ci ha scritto in là una vecchia volpe faccia qui di Radio Pop, cioè Alfonso che ci sta ascoltando, ma poi simultaneamente abbiamo Daniel, abbiamo Stefano, abbiamo Enzo, abbiamo Luigi, abbiamo un sacco di altra gente che ci sta scrivendo. Diamoci ancora un paio di minutini così fuori territorio.

0: da banda passa.
1: E come scrive tra l'altro giustamente il nostro ascoltatore, e non solo, Alfonso, visto che questa mattina sono usciti i titoli sul fatto che Trump vorrebbe candidare Infantino a essere presidente delle Nazioni Unite, giustamente potremmo anche fare una petizione a questo punto per avere Chico Buarchi come presidente della galassia intera dell'universo, così, perché ci starebbe, direi, assolutamente bene, ed è sempre un bel piacere ascoltare tutta la sua gigantesca discografia, al di là delle canzoni che sono state un po' conosciute in Italia per quelle che lui ha registrato in Italia e poi le tante cover che hanno registrato di lui, non so, Ornella Vanoni, Ivano Fossati, eccetera. Questa Abanda, che è questo pezzettino breve, noi poi anche questo lo conosciamo per la versione di Mina, è l'incipit del suo primissimo disco, e vabbè, se una carriera deve cominciare con un pezzo come Abanda, vuol dire che ha davanti potranno succedere tante belle cose, che infatti poi sono successe in tutta quanta la sua carriera. E allora, ragazzi, siamo arrivati anche verso la fine dell'apertura musicale di questa mattina. Io vi ringrazio di essere stati con me. Tra l'altro Alejandra mi manda anche lei un bel ascolto di una band che non conosco e che andrò a conoscere, così approfondisco e magari posso mettere qualcosa anche nei prossimi giorni. È finita anche la scaletta anarco-schizoide di oggi, come ogni tanto qualcuno definisce le mie scalette. Spero che vi siate divertiti e spero che vi passerete una bella giornata. Se poi, al di fuori dei contatti che abbiamo durante le dirette, avete voglia di farvi due chiacchiere con me, sapete che sono sempre sui miei social, quindi se volete contattarmi, aggiungermi, followarmi o quel diavolo che volete voi, su Facebook o su Instagram, in entrambi i posti mi trovate come Carlo Centemeri, così magari c'è anche poi occasione di seguirsi su altre cose musicali o in altri momenti, così, in altre attività che si fanno. E quindi, appunto, siamo arrivati anche alla fine di questa mattina, fra poco il GR un po' più esteso e poi Chiara Manetti con Summertime e tutto il resto della programmazione di Radio Pop. Per intanto, grazie di essere stati con me, io sono stato contento di essere stato con voi, ci risentiamo domani mattina, e visto che chiaramente qualcuno si stava già preoccupando perché mancava questo elemento che ormai io metto quasi tutti i giorni, godiamoci questo brano meraviglioso e vediamo chi indovina chi è, e chi non lo indovina ne parliamo domani mattina. E l'ascoltatore mi dice che non hai social, io avrei anche un sito web che però devo ancora aver tempo di ripulire dopo un attacco hacker di qualche tempo fa, ma se qualcuno vuole anche mandarmi una mail lo può fare scrivendo a carlo@carlocentemeri.it. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, ci risentiamo domani.

0: E visto che tra l'altro un sacco di gente me lo ha chiesto adesso, ma non vogliono aspettare fino a domani, questo brano The Prophecy di Iron Man, l'album era Seven Son of a Seven Son. Dall'altra parte vedo già l'ottima Alessandra che è pronta per il TG, quindi noi passiamo per il GR, scusatemi, non siamo in TG, poi sbaglio sempre, poi mi sgridano, e siamo pronti appunto per andare a scoprire un po' le notizie di oggi. Ancora una buona giornata a tutti da Carlo Centemeri e restate con noi.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Francesco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

L'inchiesta della procura per la morte di Abderrahim Fakir parte dall'intervento dei sanitari e dai protocolli di contenimento dei poliziotti. Per il presidente del 118, se ci fosse stato un medico, il 43enne si sarebbe salvato. Ma il medico non c'era perché la chiamata era stata segnata in codice verde. A destra l'assalto delle opposizioni accusate di fomentare odio e violenza contro la polizia. Nel mirino c'è il sindaco di Bologna Lepore, per la destra responsabile anche degli scontri in città lunedì notte. La segretaria del PD Schlein difende il sindaco, ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. Si sono chiuse ieri sera con una fiaccolata fino alla scuola Diaz le iniziative per ricordare il G8 di Genova. In manifestazione anche diverse vittime della polizia. Undicesima notte di raid tra Stati Uniti e Iran. I raid americani colpiscono la costa vicino Hormuz. Suonano le sirene a Teheran. Nuovo attacco anche contro il Kuwait. L'amministrazione Trump intanto chiede più soldi al Congresso per continuare la guerra. Dopo l'ex ministro della difesa, Zelensky licenzia anche il comandante in capo dell'esercito ucraino. Nuovo terremoto ai vertici della difesa dopo giorni di proteste.

0: 7:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La campagna della destra contro le opposizioni e l'inchiesta della procura. Bologna è al centro delle questioni politiche nazionali dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Partiamo dalle indagini sulla morte del 43enne domenica pomeriggio nel quartiere Pilastro di Bologna. In attesa dell'autopsia, l'incarico verrà conferito oggi. La procura ha avviato accertamenti a partire dall'iter dell'intervento dei sanitari. La chiamata al 118 assegnata con il codice verde e quindi senza un medico dell'ambulanza ma solo con i volontari. Sotto indagine anche le procedure che i poliziotti devono seguire quando immobilizzano qualcuno in stato di alterazione. Il tutto è complicato dallo scudo penale sugli agenti introdotto dal governo Meloni. Ascoltiamo l'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, che ieri ha presentato un esposto in procura su tutti i soggetti coinvolti nella morte del 43enne.
1: Questo registro 45 bis, questo scudo è tragicomico, dal punto di vista giuridico è veramente tragicomico per tutti, sia per gli indagati che per o pseudotali e sia anche per le persone e soprattutto per le persone offese.
2: Senta, lei ha fatto anche un'altra ipotesi sul fatto che Fakir potrebbe non essere morto nel momento della compressione ma in un momento successivo.
1: Sì, io mi sono limitato ad ascoltare molto attentamente i dialoghi della parte finale del video e effettivamente quelle parole che ho riportato a mio avviso si sentono, soprattutto quelle che attengono alla respirazione. Però il problema è questo: stavano dicendo il vero o se la stavano raccontando? Ve la dico in maniera molto chiara. In entrambe le situazioni, in entrambe le ipotesi, la situazione sarebbe grave. Grave se stavano dicendo il vero, perché c'è una missione di soccorso, una persona che è agonizzante sull'asfalto, continua a rimanere prona, continua a rimanere legata mani e piedi, abbandonata da tutti, lasciata lì. Cioè, veramente, non so, deve far riflettere, ecco, quantomeno dal punto di vista disciplinare. Noi abbiamo fatto un esposto generico, non contro i sanitari, ma sulle responsabilità di tutti, diciamo così, che sono stati interessati a questo intervento, agenti e sanitari. Dopodiché stiamo a vedere.
0: E la destra è scatenata in questi giorni contro le opposizioni accusate di fomentare violenza e odio contro la polizia. La presidente del Consiglio Meloni si è scagliata contro il sindaco di Bologna Lepore, accusandolo di aver alimentato un clima d'odio e di legittimazione verso un corpo dello Stato. Lepore, accusato di essere responsabile degli scontri tra manifestanti e polizia, avvenuti dopo la manifestazione convocata dallo stesso sindaco per chiedere verità e giustizia. A difesa di Lepore è intervenuta la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein. Lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce, ha detto Schlein ieri sera alla 7. Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. Ieri ha parlato anche l'altro leader del campo largo Conte, su Fakir andare in fondo, ma no agli attacchi alle forze di polizia in piazza, il servizio di Luigi Ambrosio.
3: Se qualcuno pensava che la contesa fosse solo tra Salvini e Vannacci, ieri ha avuto la conferma che anche Meloni è protagonista di questa campagna elettorale della destra, giocata sull'aggressione continua delle opposizioni e sui toni estremi. Un clima violento a cui la Presidente del Consiglio non si sottrae. A Bologna la città ha reagito subito con una mobilitazione democratica alla morte di un cittadino durante un intervento della polizia e Meloni ha attaccato il sindaco, reo di avere convocato la piazza. Lepore è stato accusato degli scontri successivi davanti alla prefettura, fingendo di ignorare che chi ha partecipato a quel corteo non è certo vicino al sindaco, ma non importa, l'obiettivo è criminalizzare l'opposizione parlamentare, additarla come nemica del popolo che si difende a mano armata dai criminali e come nemica della polizia. Il video di Vannacci è un consapevole inondare il campo di merda, per citare Steve Bannon, il teorico della slopaganda, la propaganda trash fondata sul falso e i contenuti tossici. Meloni, con le sue parole, ha additato le opposizioni come nemici politici. Bologna e il gioielliere sono episodi di una campagna elettorale che sarà durissima. Una parola ieri sera è arrivata da Giuseppe Conte. L'opposizione dovrà trovare un linguaggio comune e fermo per non lasciarsi travolgere.
0: Come sentivate, l'altro caso di cronaca a tenere banco in questi giorni è quello della condanna per duplice omicidio del gioielliere Roggero, diventato una bandiera della destra e della campagna per l'ampliamento della legittima difesa. L'Associazione Nazionale Magistrati ha denunciato minacce ai magistrati che stanno seguendo il caso Roggero. Sentiamo Rocco Maruotti, segretario dell'ANM.
4: Ci sono state segnalate soprattutto da colleghi del Piemonte, dove questa vicenda si è sviluppata, sia come fatto concreto che a livello giudiziario, attacchi, offese e anche minacce sui social network nei confronti dei giudici di primo e secondo grado che si sono occupati della vicenda del gioielliere di Rinzane Cavour. Quel comunicato serve soltanto intanto a esprimere solidarietà a questi colleghi e a ristabilire un po' di verità e chiarezza. I giudici hanno applicato la legge, una legge voluta dal Parlamento, peraltro da quella parte politica che esprime l'attuale maggioranza di governo, e hanno ritenuto che non ci fossero gli estremi per applicare una causa di giustificazione che avrebbe escluso qualsiasi tipo di punibilità, cioè quella della legittima difesa, ma hanno considerato il contesto e hanno applicato una sanzione particolarmente contenuta per un fatto molto grave, 2 omicidi volontari e un terzo tentato omicidio. E questo non giustifica, ovviamente, non lo giustificherebbe in ogni caso, una gogna mediatica e anche appunto offese, in alcuni casi minacce nei confronti di chi, facendo il suo lavoro, ha applicato la legge ed evidentemente lo ha fatto nel rispetto delle norme sostanziali e processuali, visto che anche i giudici di appello e quelli della Cassazione hanno confermato sostanzialmente il percorso argomentativo del giudice di primo grado.
0: 25 anni dopo il G8 di Genova, ieri sera c'è stata una fiaccolata nella città ligure per ricordare l'assalto della polizia ai manifestanti che dormivano nella scuola Diaz. Un massacro che in tribunale viene definito macelleria messicana da uno dei funzionari di polizia protagonisti di quel blitz. Lorenzo Guadagnucci è un giornalista massacrato di botte anche lui alla Diaz 25 anni fa.
5: Ritorniamo alla Diaz per ricordare che questo è un, se vogliamo, un luogo della memoria, un luogo della memoria contemporanea, un luogo che ci parla ancora per tantissime cose, parlando della morte di Abderrahim 2 giorni fa a Bologna. Stiamo arrivando alla scuola, siamo a poche centinaia di metri, dietro uno striscione che chiede verità e giustizia per Genova, uno striscione del nostro comitato, che è portato da un gruppo delle persone che dei 93 che furono vittime dell'irruzione. C'è Michael, c'è Stefania, c'è Christian, c'è Mark, c'è Lena, sono persone che sono ritornate per questi 25 anni. Come in tutte queste giornate a Genova per i 25 anni è una manifestazione intergenerazionale, ci sono quelli che c'erano all'epoca ma ci sono anche tanti ragazzi che probabilmente non erano neanche nati o erano piccolissimi in quel momento. C'è anche la sindaca Salis che è dietro lo striscione anche lei, quindi è una bella risposta, credo, un segnale di consapevolezza che viene da questa città che cerca di parlare al resto d'Italia.
0: Undicesima notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. I raid americani anche stanotte si sono concentrati lungo la costa meridionale, vicino allo stretto di Hormuz, con le sirene che però hanno suonato anche nella capitale Teheran. Attacchi a cui l'Iran ha risposto colpendo a sua volta basi americane in Kuwait. Intanto Donald Trump ha fatto sapere che i soldati americani morti in questi 4 mesi di guerra sono 18, mentre il segretario della difesa Hexet ha detto al congresso che il conflitto è costato finora più di 37 miliardi di dollari. Hexet ha chiesto ieri più fondi, pari a 67 miliardi di dollari, per proseguire le operazioni militari. In diretta con noi Farian Sabai. Buongiorno Farianna.
6: Sì, buongiorno a tutti. Continua la guerra da Stati Uniti e Iran. Come dicevate da studio, per l'undicesima notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran prendendo di mira infrastrutture militari con l'obiettivo di impedire ulteriormente all'Iran di minacciare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, ma a essere colpite sono anche le infrastrutture civili. Nella notte la difesa antiaerea è entrata in funzione a Teheran, esplosioni si sono sentite a Bushehr nel sud-ovest, dove si trova l'unica centrale elettrica dell'Iran, l'unica centrale nucleare a scopi civili per produrre elettricità. Bombardamenti americani anche nel sud e nel nord-ovest dell'Iran. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio, concedere all'Iran il controllo dello stretto di Hormuz sarebbe un precedente pericoloso, con ripercussioni al di là del Medio Oriente. E sono due le navi che non avevano concordato il passaggio con Teheran e quindi sono state fermate nelle ultime ore. Lunedì l'Iran aveva colpito diverse centrali elettriche e impianti di desalinizzazione dell'acqua in Kuwait. Il Bahrain ha invece intercettato i missili iraniani. Il segretario di Stato americano Pete Hegseth ha dichiarato che la guerra è costata finora agli Stati Uniti 37 miliardi e mezzo di dollari, a metà maggio la stima era di 29 miliardi di dollari. Ora la richiesta di Trump per il Pentagono è di ulteriore 67 miliardi di dollari per finire il lavoro. Per il presidente americano l'Iran avrà bisogno di 20-25 anni per ricostruire le infrastrutture. Trump lavora su più fronti. Al Libano ha promesso di riprendere i voli diretti su Beirut, che erano stati interrotti negli anni Ottanta, e ha detto che si occuperà anche degli Houthi yemeniti, filo iraniani, che minacciano i porti sauditi. In questo quadro pericoloso e complesso, il premier pakistano Shehbaz Sharif invita alla calma e rassicura il ministro dell'interno iraniano Iskandar Momeni. Islamabad continuerà a lavorare come mediatore per giungere a un accordo. È tutto, ti restituisco la linea.
0: Grazie Farian. E mentre Trump, lo sentivate, chiede più soldi per la guerra contro l'Iran, i tagli dell'amministrazione sulla sanità e le politiche anti-day, cioè contro diversità, equità e inclusione, stanno avendo un forte impatto soprattutto sulla lotta all'HIV. Ascoltiamo il servizio del nostro Roberto Festa.
7: 1700 centri medici chiusi, calo drammatico nelle attività di prevenzione e di trattamento. Sono tra gli effetti dei tagli che a partire dal 2025 l'amministrazione di Donald Trump ha effettuato ai programmi per la lotta contro l'HIV. I dati verranno presentati la settimana prossima ad una conferenza internazionale sull'AIDS a Rio de Janeiro e mostrano quanto devastante siano state a livello globale le nuove politiche sanitarie dell'amministrazione americana. Il programma colpito dai tagli, si tratta in particolare del President's Emergency Plan for AIDS Relief, creato nel 2003 durante la presidenza di George W. Bush, ha salvato in questi anni circa 26 milioni di vite in tutto il mondo. Con la riduzione dei fondi a partire dal 2025 le cose sono cambiate. Migliaia di persone degli staff medici sono state licenziate e per uniformarsi alle politiche del governo di Washington contro diversità e contro inclusione, tre quarti dei gruppi che ricevevano i fondi hanno interrotto l'erogazione dei servizi a prostitute, omosessuali, persone transgender, tossicodipendenti. Nel 2025 comunque anche 77.000 bambini in meno rispetto al 2020 hanno ricevuto trattamenti legati all'HIV, una situazione che gli esperti definiscono appunto devastante e che lo smantellamento dello USAID, cioè l'Agenzia per gli Aiuti Internazionali degli Stati Uniti, ha reso ancora più drammatica.
0: E proprio Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario delle Nazioni Unite. Riporta il New York Post, citando alcune fonti secondo le quali Trump riterrebbe che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà l'incarico alla fine di dicembre. I rapporti tra Infantino e Trump sono stati più volte oggetto di critiche, dal premio per la pace della FIFA assegnato al presidente statunitense nel 2025 fino al caso dell'annullamento del cartellino rosso al bomber americano Balogun durante i mondiali appena conclusi. Volodymyr Zelensky ha licenziato il comandante in capo dell'esercito ucraino Sirski. Questo nuovo cambio ai vertici militari arriva dopo manifestazioni di piazza che chiedevano il reintegro dell'ex ministro della difesa Fyodorov, estromesso questa settimana per tensioni proprio con l'ex capo dell'esercito basate sulla gestione della guerra. E la Francia è il primo paese europeo a vietare i social ai minori di 15 anni. Il Parlamento francese ha adottato ieri una legge che entrerà in vigore a settembre, impone alle piattaforme sistemi di verifica dell'età e include anche il divieto di usare i cellulari nelle scuole superiori. E concludiamo proprio con la Francia, dove ha raccolto più di 50.000 firme una petizione per denunciare la propaganda di estrema destra dell'imprenditore Bolloré, editore e proprietario dei negozi Relais. Il servizio da Parigi della nostra collaboratrice Veronica Gennari.
8: Ci rifiutiamo di lasciare che le nostre stazioni diventino vetrine della disinformazione, del negazionismo climatico e delle idee di estrema destra. Queste sono le parole che accompagnano la petizione del collettivo Disarmare Bolloré, un insieme di associazioni francesi che si sono unite nell'obiettivo di ridurre la potenza di quello che è definito l'impero del miliardario francese Vincent Bolloré. L'imprenditore, molto vicino alle idee dell'estrema destra francese, possiede in effetti un numero importante di giornali, media, case editrici, società di produzione cinematografica e anche i famosissimi negozi Relais. Il negozio della famosa insegna bianca su sfondo rosso è presente in più di 300 stazioni francesi e in quasi tutti gli aeroporti. Al suo interno si possono acquistare cibo e piccoli prodotti da viaggio, ma anche libri e giornali. Ma la selezione del negozio non è neutra. Il collettivo Disarmare Bolloré lo accusa infatti di favorire la diffusione di idee dell'estrema destra, valorizzando autori come Jordan Bardella o Eric Zemmour. La petizione del collettivo collettivo vuole mettere fine a questo impero e chiede così la diversificazione dei negozi interni agli aeroporti e alle stazioni, aprendo il mercato anche ad altri commercianti. Per ora il gruppo ha raccolto più di 50.000 firme. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
0: La prossima edizione del nostro giornale radio è alle 8.30, in redazione Roberto Maggioni e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
9: Popolare Network.
10: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
11: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
10: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
11: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
12: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
13: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
12: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
14: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

Buongiorno da Chiara Manetti e benvenuti a una nuova puntata di Summer Time qui su Radio Popolare dalle 7.45 circa, subito dopo il nostro giornale radio e fino alle 10. Apriamo questo mercoledì 22 luglio guardando al Medio Oriente dopo l'ennesima notte di bombe e di attacchi. La via della diplomazia sembra ormai bloccata e la paura vera è che si sia entrati in una guerra permanente di cui non si vede una fine all'orizzonte. Poi parleremo dell'emergenza siccità, parleremo del Po, perché i dati di luglio sono di nuovo preoccupanti e il nostro fiume principale è di nuovo in secca. Faremo poi un salto all'indietro di 15 anni perché oggi è l'anniversario della strage di Utøya in Norvegia. Cercheremo di capire che cosa è iniziato quel giorno e come le idee di quel terrorista siano diventate la normalità per molte destre di oggi. E infine spazio a voi con il microfono aperto. Parliamo di sicurezza. La destra sembra aver deciso, insomma, che questo sarà il tema delle prossime elezioni. Urla alla militarizzazione, mentre il centrosinistra è molto timido, fa poche dichiarazioni su questo e lascia i sindaci da soli. Ma nella vostra vita di tutti i giorni questo problema c'è davvero o è tutta propaganda? Quale dovrebbe essere una risposta da sinistra? Avete un po' di tempo per pensarci, prenderò le vostre chiamate dalle 9 in avanti come ogni mattina. Intanto noi partiamo con la lettura dei giornali che trovate in edicola questa mattina. Allora, io parto questa mattina da Repubblica, perché Repubblica titola Roggero, odio sui giudici, l'ANM, Associazione Nazionale Magistrati, denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso, la politica sia responsabile, il gioielliere ora chiede la sospensione della pena e sulla giustizia la maggioranza si spacca. Minacce e clima d'odio contro i magistrati del caso Roggero è l'allarme lanciato dall'ANM che richiama a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. I legali del gioielliere, condannato per aver ucciso due rapinatori, chiedono il rinvio della pena. E insomma, questo articolo continua a pagina 2, a firma di Giada Loporto. Una pericolosa ondata di odio e delegittimazione sta travolgendo la magistratura italiana, alimentata da una gogna mediatica e social in un clima in cui, come ha chiarito ieri l'ANM, si viene attaccati per aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. Una campagna di screditamento che, pur avendo il suo epicentro a Torino dopo la condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero in carcere per aver inseguito e ucciso due rapinatori, si è rapidamente diffusa a livello nazionale, inserendosi in un clima di tensione già esasperato dal dibattito referendario. Su Facebook, continua Giada Loporto su Repubblica, pagina 2, dopo la sentenza Roggero sono state pubblicate le fotografie, i nomi e i cognomi dei giudici di primo e secondo grado che lo hanno condannato, Alberto Giannone e Cristina Domaneschi, ma gli hater sulle varie piattaforme si sono presto moltiplicati e la giunta esecutiva centrale dell'ANM è intervenuta con una nota estendendo il sostegno a tutte le toghe sotto attacco, dai colleghi piemontesi ai giudici della Cassazione. L'associazione ha puntato il dito contro la classe politica, evidenziando come la delegittimazione parta spesso da chi ricopre ruoli istituzionali e dai toni utilizzati. Vado un po' avanti nel pezzo, ma quello di Torino non è un caso isolato. Lo stesso modus operandi era stato registrato nel caso di Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice balneare condannata a 18 anni per aver investito ripetutamente con il proprio SUV il ladro che le aveva rubato la borsa, e già durante la campagna referendaria c'erano stati attacchi diretti contro i magistrati politicizzati provenienti anche da esponenti del governo, tra cui il ministro Carlo Nordio. Quest'ultimo, dopo essersi fatto promotore della richiesta di grazia per Roggero, venendo bacchettato dal presidente Mattarella, ieri è nuovamente intervenuto sul tema. Non è detto che il ladro sia moralmente peggio del giudice, parafrasando Victor Hugo, aggiungendo: il principio evangelico del non giudicate per non essere giudicati non significa che dobbiamo abolire le corti, altrimenti lo Stato si dissolverebbe, ma non dare giudizi morali sulla persona, ha detto Nordio, citato da questo articolo di Repubblica. Su Repubblica, sempre su questo tema, vi segnalo anche
un articolo, un commento, insomma, di Annalisa Cuzzo Crea, che è già in prima pagina, si intitola La giuria popolare del Colosseo. Non c'è saggezza e non c'è misura nel rapporto del governo guidato da Giorgia Meloni con la giustizia. Soprattutto a mancare è ogni giorno di più il senso del limite, quello che distingue una democrazia liberale, quello che reprime gli istinti autoritari di chi si trova a guidare il paese per conto del demos, del popolo, attraverso una divisione dei poteri che va sempre protetta e rispettata, perché tutela tutti i cittadini dalla furia e dall'arbitrio, perché fa sì che a decidere di questioni delicatissime che riguardano la vita e la libertà delle persone non sia quella folla indistinta e inconsapevole che tra Gesù e Barabba salva Barabba. Il pezzo di Annalisa Cuzzo Crea su Repubblica continua a pagina 13. Io vi leggo ancora un piccolissimo estratto. Contro chi ruba si può sparare anche se il pericolo non c'è, è cessato o non è mai stato tale. Se mi spaventi io ti uccido. Questo scrive la Lega nella sua proposta di legge, istituendo la pena di morte per mano di cittadini sceriffi che vengono implicitamente invitati ad armarsi fino ai denti, e quello che teorizzano i MAGA è il principio difeso dai Musk e dai Trump, la legge del più forte, del più ricco e del più armato contro quella dei tribunali davanti a cui i cittadini sono tutti uguali. A proposito, diciamo, di questo tema di questa propaganda, insomma, cavalcata dalla destra, a pagina 7 sempre di Repubblica c'è un pezzo che cita la nipote di Abderrahim Fakir, che ha 23 anni, è bolognese. Il pezzo si intitola La memoria di mio zio non sia macchiata da episodi di violenza, perché ieri ha fatto un discorso in collegamento dal Senato nella conferenza organizzata da Ilaria Cucchi di AVS, e insomma lei prima di tutto ha voluto condannare in qualche modo gli scontri che ci sono stati a Bologna, però poi dice mio zio non è un numero, non è un caso, è una persona con una vita e una famiglia, quel che è successo non può essere ridotto a uno sbaglio, a una fatalità. Quando una persona chiede aiuto, quando urla, qualcuno deve intervenire, quando questo non accade è giusto chiedersi il perché. E Abderrahim erano 40 giorni che chiedeva aiuto. Loro non l'hanno abbandonato, sottolinea Iostra e sottolineano i familiari, e a lui era lui a non volerli intorno. Un centro di salute mentale gli aveva prescritto delle medicine, ma non le stava prendendo. E comunque, insomma, la riflessione di Iostra insomma conclude, va a concludere sempre sulla questione delle divise. Chi indossa una divisa ha una responsabilità enorme, dice, quella di proteggere le persone, soprattutto le più vulnerabili. Se verranno accertate responsabilità, vogliamo vengano presi provvedimenti sanitari inclusi. A proposito di questo tema, sul Corriere vi vorrei segnalare a pagina 5, tra l'altro, il Corriere che si intitola Meloni accusa, lite su Bologna, la Premier, basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con lepore, lo Stato ha fallito. Vi volevo segnalare questo pezzo sul Corriere a pagina 5 che si intitola Gli agenti che hanno bloccato Fakir, noi sconvolti per la sua morte, 1-12 giorni di prognosi per i morsi alle gambe, clima pesante in questura dopo gli scontri. Insomma, l'inviato del Corriere Alessandro Fulloni ha parlato, ha incontrato questi poliziotti che sono intervenuti domenica provocando la morte di Abderrahim Fakir. Passerei adesso ad Avvenire, perché su Avvenire c'è un interessantissimo articolo che, a pagina 7, che si intitola Forze dell'ordine, il nodo degli organici. I tre corpi contano 260.000 effettivi, ma le rappresentanze di polizia e arma lamentano migliaia di buchi. Insomma, questo articolo di Vincenzo Spagnolo fa un riassunto di quella che è la situazione degli organici della polizia, dei carabinieri. Dice la morte di qualcuno non era in nostra, e che era in nostra custodia, è sempre un fatto gravissimo, come lo è che una massa di gente se la prenda con noi, tirandoci pietre, insultandoci, sputandoci addosso, senza capire quanto sacrificio ci sia in questo mestiere. Se va bene, invecchiamo dentro una divisa, rischiando la vita per senso del dovere in cambio di una manciata di euro al mese. Questo è
sputandoci addosso senza capire quanto sacrificio ci sia in questo mestiere. Se va bene, invecchiamo dentro una divisa, rischiando la vita per senso del dovere in cambio di una manciata di euro al mese.

0: stato fallito. Faccia luce, sulla stampa vi segnalo a pagina 5 un'intervista a Franco Gabrielli, ex capo della polizia, che scrive no a processi sommari per Bologna, su Roggero si rischia il Far West, l'ex prefetto, le curve stanno avvelenando il clima, gli agenti non sono dei repressori. Su questo, insomma, potete immaginare quali siano i toni della destra, vi leggo solo la verità. Che titola La sinistra pacifica, 70 agenti feriti, il sindaco che ha indetto la manifestazione per la morte di un immigrato su cui si sta ancora indagando, sapeva benissimo che cosa sarebbe successo, la caccia ai poliziotti, ora deve assumersi le sue responsabilità e con lui il PD, suo partito e gli alleati. La Meloni, così si alimenta l'odio, le forze dell'ordine ci hanno reso dei bersagli. Vi volevo citare altri due temi oggi. Il primo è sul Fatto Quotidiano, il tema dell'autonomia, perché a pagina 3 c'è un articolo di Spalla che si intitola Autonomia, ok, alle preintese, ma c'è il rischio incostituzionalità, via libera anche alla Camera, almeno finché Corte Costituzionale non ci separi di nuovo. Il centrodestra approva le preintese sulle materie non LEP, tra cui protezione civile e tutela della salute, con quattro regioni del nord, ovvero Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte. Ora i testi andranno nei rispettivi consigli regionali prima di tornare in Parlamento, ma la vera scure sull'ennesimo pezzettino del progetto leghista sarà formale prima ancora che politico. Antonio De Caro, presidente della Puglia in quota PD, ha già annunciato che si impegnerà per promuovere un ricorso alla Corte Costituzionale contro le intese. Altri, come il campano Roberto Fico, invece potrebbero seguirlo. E tra l'altro, a proposito di De Caro, vi segnalo una sua intervista su Repubblica a pagina 17, a pagina 16. Che si intitola Le regioni difendono i diritti, ora ricorso alla Corte. Ovviamente sui giornali di oggi si parla anche molto del conflitto tra Stati Uniti e Iran, di cui parleremo in apertura, insomma, dalle 8 in avanti. Vi cito ancora il titolo del manifesto Black Bloc, con una foto di Giorgia Meloni che si fa un selfie. Noi per ora ci dobbiamo fermare qui, ci sentiamo subito dopo la pubblicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: No, torna a Milano. Sabato 25 luglio al Castello Sforzesco. The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col pianista e produttore Ruslan Sirota. Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it

rivolto al Medio Oriente, dove la situazione è sempre più fuori controllo. Siamo all'undicesima notte di fila di attacchi americani all'Iran. Teheran sta rispondendo colpendo diversi paesi del Golfo, tra cui Kuwait, Bahrain, Giordania, e ci sono state anche delle vittime tra i soldati americani. Trump ieri ha detto che sono 18 per ora. I negoziati, se ci sono, si muovono sotto traccia. L'obiettivo massimo sembra solo una breve tregua, e quindi ci chiediamo: il memorandum è morto? Che cosa c'è dopo? Per parlarne, insomma, diamo il nostro benvenuto. Scusate.

Buongiorno e ben ritrovati da Chiara Magnetti, siete su Radio Popolare, questa è Summer Time. Apriamo questa prima ora con uno sguardo, lo sguardo

0: Eccomi, scusatemi, ho avuto qualche problema tecnico. Il nostro primo ospite è Guido Olimpio, firma del Corriere della Sera. Buongiorno e bentornato su Radio Popolare.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, parlavamo insomma di Trump, che ha parlato dei soldati insomma che sono morti finora nel conflitto con l'Iran. Ci chiediamo come si stia muovendo Washington su questo conflitto. Sembrava che fino a qualche giorno fa l'attenzione della Casa Bianca fosse concentrata sui mondiali di calcio, ora sembra tornata tutta sulla guerra. Ecco, Trump sta davvero pensando di ricominciare un conflitto aperto?
1: Diciamo che gli Stati Uniti in questa fase vogliono esercitare una pressione sempre più forte sull'Iran con ondate di raid. Ondate di raid che sono una risposta anche agli attacchi condotti da iraniani contro le navi che passano nella zona di Hormuz. Quindi la strategia di medio termine è quella di vedere se questi attacchi, che sono piuttosto sparsi, indurranno gli iraniani a ritornare a una, non tanto una trattativa, perché i contatti dietro le quinte ci sono, ma a ammorbidire certe posizioni. E l'intelligence su questo è molto scettica, dice che questa tattica non funziona. D'altra parte, se non funziona, Trump non sa bene cosa fare, perché l'altra ipotesi è una campagna ancora più massiccia o addirittura delle operazioni di terra. È ovvio che c'è un po' di propaganda, anche c'è anche un po' di guerra psicologica, però è evidente che Trump non sa bene cosa fare.
0: Ecco, tra l'altro alcuni analisti, leggevamo ieri, dicono che la guerra vera e propria potrebbe ricominciare dopo le elezioni di midterm, che saranno a novembre. Ti sembra un orizzonte plausibile?
1: Ah, può essere. Noi abbiamo visto che le scelte di Trump si sono, come dire, sono state legate anche ad altri fattori, ad altri elementi, quindi i mondiali di calcio, cioè Trump sappiamo è un divago e quindi potrebbe anche essere questo. Il punto però è sempre uno in tutta questa vicenda drammatica. Qual è l'obiettivo finale? Gli americani sono partiti dalla sostituzione del regime, dal supporto alla rivoluzione popolare, a una campagna militare che poi essenzialmente non ha dei veri obiettivi finali, o comunque questi obiettivi finali non si possono raggiungere nell'arco di pochi mesi. Aggiungo però un fatto: secondo me in questo periodo si enfatizzano molto gli errori, le difficoltà americane, e si tende un po' anche a nascondere le difficoltà iraniane. Gli iraniani sono molto abili in questo, non c'è dubbio che tengano testa, non c'è dubbio che resistono, però noi non sappiamo quali sono le reali conseguenze sul tessuto sociale del paese. Ricordiamo che c'è una censura ferrea, non sappiamo quali sono le condizioni, diciamo, di vita quotidiane. Perché dico questo? Perché è vero che il lungo termine può favorire gli iraniani, ma un termine più ancora più lungo va a devastare un paese che era già in difficoltà prima della guerra. Attenzione, prima della guerra. Problemi idrici, tanto per farvi un esempio. Quindi, come dire, è chiaro che in questa fase l'Iran comunque ha una posizione di vantaggio perché c'è Hormuz e usa Hormuz. Lo stretto di Hormuz è un'arma in più che gli ha regalato Trump, ahimè.
0: Sì, tra l'altro su questa questione dell'acqua io segnalo un pezzo che c'è sul manifesto questa mattina, pagina 9, che significa dal petrolio all'acqua, ma è stallo pericoloso nel conflitto USA-Iran, e dice proprio: prima del nucleare e delle bombe c'è un fronte silenzioso che rischia di essere il vero terreno di scontro, quello dell'acqua, come dicevi tu, Guido.
1: Ma certo, perché c'è un altro aspetto. Allora, vi ho detto, l'Iran aveva problemi idrici, nonostante sia un paese, no, gigantesco, con montagne, però qualche mese prima della guerra, ricordo una famosa frase del presidente Pezeshkian, che ipotizzava il trasferimento di parte della popolazione di Teheran perché non c'avevano acqua a sufficienza. Allora, questa può essere stata una dichiarazione politica, tutto quello che volete, però è chiaro che il problema idrico c'è, come c'è in tanti altri paesi. Secondo problema è più tecnico. I paesi della regione, soprattutto quelli del Golfo, quindi i paesi alleati degli Stati Uniti, non hanno acqua, e l'acqua arriva da impianti che trattano quella marina, no? Quindi l'Iran ha già minacciato di colpire, e ha colpito in un caso uno di questi siti. Anche gli americani l'hanno fatto una volta in Iran, Cosa voglio dire? Che è un problema serissimo perché basta mettere fuori uso due o tre di questi impianti e quei paesi non solo hanno un problema, diciamo, di esporto di petrolio, ma non sanno veramente come soddisfare l'esigenza idrica. E ripeto, questo si somma a una situazione di siccità, che è un po' generale, no? In tutto il mondo, ma in quell'area, anche per le condizioni climatiche, si fa sentire in modo particolare.
0: Certo, tra l'altro prima lo sentivate, ascoltatori e ascoltatrici, nel giornale radio, Pete Hegseth avrebbe chiesto 67 miliardi di dollari al Congresso per la guerra con l'Iran perché secondo il Washington Post il Pentagono sarebbe a corto di fondi per questo conflitto. Si tratta di una cifra che dà l'idea di un conflitto piuttosto lungo?
1: Allora, intanto diciamo che questa richiesta, secondo me, conferma quello che era stato detto alla vigilia del conflitto, quando c'erano state molte perplessità fatte trapelare anche dallo stesso Pentagono in maniera anonima sui costi dell'operazione. Secondo elemento, ricordiamo che questa guerra non è come la guerra in Ucraina, in parte. Questa è una guerra che viene combattuta essenzialmente con sistemi tecnologici sparati a distanza. Ora, queste sono armi che costano molto. Questo è un primo elemento. Non ce ne sono tantissime. Produrle costa. C'è un alto consumo. Mi riferisco a droni di un certo tipo, soprattutto missili, ma soprattutto ai sistemi antimissile e antidrone, che quelli americani sono particolarmente costosi. In più c'è ovviamente tutto un dispositivo. Gli americani hanno circa 50.000 uomini nella zona, centinaia di aerei, navi. Tutto questo è chiaro che comporta un budget spaventoso. E qualcuno l'aveva rimproverato a Trump. Ora sarà interessante capire cosa pensa la sua base, no? Ed ecco riferimento alle elezioni. Le elezioni saranno molto importanti, per vedere che cosa accade. Anche se io credo che, un po' come in tutte le parti del mondo, ci sia il campismo, cosiddetto campismo, ossia a me non importa se il mio leader fa bene o fa male, ma il mio leader non mi interessa quello che dicono gli altri. Però ripeto, queste elezioni saranno estremamente interessanti per capire se c'è una possibilità che si accresca, diciamo così, l'opposizione a Trump all'interno degli Stati Uniti. Ricordo che il suo rate di gradimento è bassissimo.
0: Ecco, infatti, proprio nel pezzo che citavo prima si parla anche del consenso alla guerra che, dice il manifesto, si sta sgretolando. I sondaggi registrano un'opposizione crescente anche tra gli elettori repubblicani. Quindi, insomma, Trump è riuscito, diciamo, a rendersi antipatico anche ai suoi stessi elettori?
1: Ma certamente, allora, Trump, secondo me, ripeto, non voglio entrare adesso in campi, diciamo, psicologici,
0: Sì.
1: no? Che sono sempre un po' pericolosi e scivolosi, no? Però certamente un uomo impulsivo, questo è un dato di fatto. Ricordo che ci fu una bellissima ricostruzione del New York Times su perché si è arrivati alla guerra. Allora, la famosa teoria è che gli israeliani hanno convinto Trump che con la decapitazione del regime sarebbe nata una rivolta, beh, via, e quindi il regime sarebbe crollato. All'epoca i consiglieri di Trump erano scettici su questo aspetto, almeno questo secondo quello che ha raccontato il New York Times. E Trump però ha detto: no, no, io mi fido del mio istinto. E quindi ha accettato questo piano. Probabilmente lui pensava, che questa guerra sarebbe stata molto più rapida. Pensava che l'uccisione di Ali Khamenei, avrebbe portato diciamo così, un collasso del regime. Però era difficile perché il regime si è costruito in modo da sopravvivere anche alla decapitazione, perché sapeva che avrebbero cercato di decapitarlo. E quindi è stato un errore di valutazione non solo di Trump, credo, ma anche dei paesi del Golfo. E quindi tutto questo insieme, ha portato sì che si sono infilati in un tunnel dal quale non sanno uscire. O meglio, si potrebbe uscire dicendo: vabbè, basta, ma Trump non può permettersi di perdere.
0: Grazie Guido Olimpio, grazie per essere stato con noi, giornalista del Corriere della Sera, buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: Abbiamo parlato, insomma, del lato statunitense, però ovviamente vale la pena anche spostarsi sull'altro lato della barricata per capire come l'Iran stia leggendo questa crisi. E per parlarne diamo il benvenuto alla nostra ospite, la nostra collaboratrice esperta di Iran, Farihan Sabahi. Buongiorno Farihan.
1: Sì, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
0: Ecco, allora Farihan, parto da alcune indiscrezioni di Axios di ieri che dicevano che l'Iran starebbe comunque provando a riaprire il tavolo delle trattative. Ti sembra uno scenario verosimile in questo momento oppure la via diplomatica è ormai saltata del tutto sotto questi bombardamenti continui?
1: La via della diplomazia continua a essere percorsa e lo ha rassicurato qualche ora fa il premier pakistano Shehbaz Sharif, che ha invitato alla calma, e ha rassicurato il ministro dell'interno iraniano Iskandar Momeni, perché Islamabad continuerà a lavorare come mediatore per giungere a un accordo. L'altra sera appunto una delegazione iraniana con il ministro dell'interno si è recata appunto a Islamabad. L'obiettivo è portare avanti i negoziati e in prima linea nella trattativa ci sono il Qatar e appunto il Pakistan. Dietro al Pakistan sappiamo che c'è ovviamente la Cina, che ha tutto l'interesse affinché torni la pace in Medio Oriente, soprattutto affinché riapra lo stretto di Hormuz in sicurezza e non ci siano problemi nemmeno per Bab el-Mandeb, che è controllato invece dagli Houthi yemeniti filo-iraniani.
0: Ecco, infatti a proposito di Houthi, appunto si sta allargando questo fronte nel Mar Rosso, appunto hanno annunciato, come dicevi, il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. Ecco, che cosa significa? Insomma, allunga la guerra ulteriormente?
1: Allarga la guerra, ma potrebbe anche accorciarla in termini temporali, perché nel momento in cui venisse chiuso anche Bab el-Mandeb sarebbe un disastro per noi europei, nel senso che tutti i cargo, tutte le petroliere che dovrebbero attraversare il Mar Rosso, passare, transitare dal canale di Suez per arrivare nel Mediterraneo, quindi in Europa, dovrebbero circumnavigare l'Africa. Questo allungherebbe i tempi di 15 giorni, i tempi di percorrenza delle merci e del greggio, ma aumenterebbe anche di molto i costi, perché ovviamente è un viaggio molto più lungo. Quindi avrebbe sicuramente delle ripercussioni per l'Europa, e finora l'Europa è il grande assente in questa guerra, e quindi forse questa pressione anche sul contribuente europeo potrebbe cambiare qualcosa, ci potrebbe essere un tentativo di portare la pace in Medio Oriente. Non è detto, perché insomma quella che il tratto caratteristico di Trump mi sembra sia la follia, al di là delle spese esagerate per il contribuente americano, però sono i morti, l'allargamento e la distruzione anche in questi paesi, e anche il rischio di un'escalation nucleare, non solo per l'utilizzo di un'atomica che è stata prefigurata mesi fa dallo studioso Daniel Plesch della School of Oriental and African Studies di Londra, ma anche perché in questi giorni i bombardamenti sono arrivati molto vicini alla centrale nucleare di Bushehr nel sud-ovest dell'Iran, che è vero che è una centrale nucleare a scopi civili che serve a produrre elettricità, ma è comunque una centrale nucleare. Se fosse colpita quella, beh, saremmo nei guai tutti, anche in Europa.
0: E senti, parlando invece delle conseguenze per l'Iran, prima parlavamo con il nostro ospite Guido Limpio del tema dell'acqua, perché già prima del conflitto, ci diceva Olimpio, l'Iran era in condizioni piuttosto gravi rispetto all'acqua. Tu che cosa ci puoi dire su questo?
1: Allora, questa è la guerra in cui noi in Europa abbiamo percepito, anche in America, la percezione è che il prezzo del petrolio vada su ogni volta che la guerra prende un impeto maggiore, e questa è la grande preoccupazione per gli americani, ma anche per noi che guardiamo ogni volta che facciamo carburante. In realtà il grande problema per il Medio Oriente è l'acqua, perché gli Stati Uniti stanno bombardando gli impianti di desalinizzazione in Iran, e per ripicca la stessa cosa stanno facendo i Pasaran, cioè ogni volta che viene colpito un impianto di desalinizzazione nel sud dell'Iran, qualche giorno fa 10.000 persone sono rimaste senza acqua in una zona meridionale del paese, l'Iran colpisce a sua volta gli impianti di desalinizzazione dell'acqua, per esempio in Kuwait, è successo qualche giorno fa, e questo è successo lunedì ed è gravissimo perché questi paesi non hanno delle fonti idriche indipendenti, non hanno delle sorgenti d'acqua, non hanno delle montagne, non hanno dei fiumi, pensiamo anche banalmente agli Emirati Arabi, al Qatar, eccetera. Quindi l'unico modo per avere dell'acqua a uso potabile, al di là delle bottigliette che possono costare comunque 2 euro al litro, è desalinizzare l'acqua del Golfo Persico. E tutto questo non si riesce a fare nel momento in cui gli impianti di desalinizzazione vengono colpiti, ma non solo. Nel momento in cui gli impianti, le centrali elettriche vengono colpite, beh, non funzionano più gli impianti di desalinizzazione. Quindi viene colpita l'Iran in una risorsa scarsa e quindi strategica che è l'acqua, ma vengono colpiti da parte dei pasdarani iraniani anche queste stesse risorse nei paesi limitrofi. Ne abbiamo parlato l'estate scorsa che le dighe iraniane, le dighe in particolare quelle attorno a Teheran, non sarebbero state più in grado di rifornire la capitale. Il presidente iraniano Pezeshkian aveva addirittura ipotizzato di dover spostare la capitale Teheran proprio perché non c'era la possibilità di rifornire di acqua la capitale, gli abitanti della capitale, che sono 10-12 milioni. Ma c'è poi il problema anche elettrico, per cui colpite le infrastrutture, anche le centrali elettriche nel sud del paese, eccetera. Oggi il problema dell'Iran è che ci sono 50 gradi e c'è un'esigenza maggiore rispetto all'offerta di elettricità. E quindi si chiede ai cittadini anche della capitale Teheran di non utilizzare gli impianti, per esempio, di climatizzazione nelle ore più centrali del giorno, perché sennò viene a mancare la rete idrica, la rete elettrica non è in grado di reggere. Quindi il problema è l'acqua, il problema dell'elettricità, sono i servizi di base che uno Stato dovrebbe fornire, e quindi è qua che poi si spezza il patto tra istituzioni e cittadinanza.
0: Ecco, prima parlavamo dei costi della guerra per gli Stati Uniti che hanno chiesto, insomma, al Congresso altri miliardi perché si trovano un po' a secco. E quindi ti chiedo, Farian, da parte dell'Iran invece, cioè, insomma, sappiamo se ci sono dei dati relativi ai costi della guerra per l'Iran?
1: Ah, guarda, i costi della guerra io li ho visti da parte americana. Il segretario di Stato americano Pete Hegseth ha dichiarato che la guerra è costata finora agli Stati Uniti 37 miliardi e mezzo di dollari. A metà maggio la stima era di 29 miliardi, e ora, come dicevi da studio, la richiesta di Trump per il Pentagono è di ulteriori 67 miliardi di dollari per finire il lavoro. Il presidente americano ha detto che l'Iran avrà comunque bisogno di 20-25 anni per ricostruire le infrastrutture. Quello che sappiamo da parte iraniana è che ci sono 135.000 edifici residenziali che sono stati distrutti, 150 siti storici che sono stati o distrutti oppure pesantemente danneggiati, e poi il numero che si dà non è tanto il numero in termini di danni, ma il numero che si dà è quello dei morti durante la guerra. Quindi è quello il conteggio che si fa, che è diverso. Se però noi digitiamo online morti Iran e guerra, la prima notizia ovviamente è quella dei soldati americani e non quella dei civili che ci sono stati invece non solo in Iran, ma ci sono stati anche in Libano e negli altri paesi. Tra civili e militari pare che ci siano 3.518 morti, ma mi sembra un po' bassa come stima, la sto vedendo in questo momento. Di fatto comunque Trump nel memorandum si era messo d'accordo con i vertici di Teheran per investimenti pari a 300 miliardi di dollari in Iran, che non dovevano però passare nell'accordo come una cifra data per la ricostruzione dell'Iran a causa della guerra. Quindi diciamo che è molto difficile fare una stima
0: Dei costi.
1: dei costi da parte iraniana.
0: Senti, Farian, per diciamo riassumere un po' tutto quello che ci siamo dette, ti faccio quest'ultima domanda. Qual è al momento l'obiettivo di medio termine, quindi non di domani o di, non so, tra 10 anni, del regime di Teheran che secondo te sta inseguendo in questa fase?
1: Guarda, partiamo da un elemento, da come lo definiamo. Parliamo di regime perché per anni abbiamo parlato della repressione di regime. Oggi in realtà si è creato un nuovo patto tra cittadini e Stato, mi dicevano delle persone a Teheran, un musicista di 40 anni che ho intervistato recentemente per il Fatto Quotidiano, nel senso che c'è stato veramente un cambio di regime in Iran. Un cambio di regime perché siamo passati da quella che definivamo l'oligarchia di Ayatollah e Pasdaran, oggi è una repubblica di Pasdaran, nel senso che tutti coloro che sono al potere hanno vissuto la rivoluzione 79, la guerra Iran-Iraq, hanno militato in una qualche misura nei Pasdaran, dopodiché hanno proseguito negli studi universitari, hanno tutti una laurea, un master, un dottorato, ma anche Galibaf, che è il presidente del Parlamento, ha una laurea, un master, un dottorato in geografia politica in Iran, mentre invece Bazar Akhchi, che è il capo della diplomazia iraniana, ha fatto un dottorato all'Università del Kent in partecipazione politica nei paesi islamici. Quindi ci troviamo davanti a una leadership molto diversa, il cui obiettivo nel medio-lungo termine, come tu mi stai chiedendo, è la sopravvivenza di fatto, la sopravvivenza della Repubblica Islamica. Di fronte all'aggressione esterna, ma anche di fronte alle problematiche interne, perché il dissenso c'è in Iran, è motivato dalla repressione di regime, ma è sempre più diffusa la convinzione che l'8 e il 9 gennaio di quest'anno il massacro non sia stato soltanto un massacro di regime, ma un massacro in cui c'era anche una presenza del Mossad e della CIA volto appunto a preparare la guerra del 28 di febbraio. Quindi è cambiato molto l'idea della sopravvivenza, ma la leadership iraniana oggi ha bisogno di quei 100 miliardi di dollari iraniani congelati all'estero, sono petrodollari che sono stati bloccati a causa del regime sanzionatorio americano, e di quei 300 miliardi di dollari che Trump ha promesso, non per la ricostruzione formalmente, ma sono 300 miliardi di investimenti. Quindi, motivo per cui si andrà avanti con la mediazione di Islamabad, e proprio per questa necessità da parte della nuova leadership iraniana di giungere a un accordo per ottenere quei soldi che servono a mantenere in piedi il patto sociale tra istituzioni e cittadinanza.
0: Grazie alla nostra Farian Sabai, collaboratrice di Radio Popolare, ma soprattutto esperta di Iran. Grazie per essere stata con noi questa
1: Grazie a
0: mattina.
1: voi.
0: Buon lavoro. E adesso noi, tra qualche secondo, insomma, diamo la linea al giornale radio delle 8:30 e poi torniamo a parlare su Summertime dell'emergenza idrica, insomma, di cui leggiamo sui giornali anche questa mattina. Dopo vi leggerò sicuramente un estratto di un pezzo che ho letto in questi giorni sulla stampa che riguarda il Po, e poi parleremo dei 15 anni da Utoya e di quelle radici del suprematismo bianco. Ci chiederemo, insomma, a che cosa ha portato quella strage del 22 luglio di 15 anni fa in Norvegia e come adesso, insomma, la Norvegia sta vivendo quanto accaduto allora. E allora io appunto adesso do la linea alle notizie delle 8:30. Noi torniamo tra pochissimo, subito dopo, con Summertime qui su Radio Popolare.
2: Popolare Network.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il controllo iraniano dello stretto di Hormuz rappresenterebbe un precedente molto pericoloso, con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio. La scorsa è stata l'undicesima notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale vicino Hormuz, ma anche a Tabriz, nel nord-ovest del paese, con le sirene che hanno suonato anche nella capitale Teheran. Attacchi a cui l'Iran ha risposto colpendo a sua volta basi americane in Kuwait. In questo contesto, ieri gli Stati Uniti hanno chiesto più soldi al Congresso, circa 67 miliardi di dollari in più, per proseguire le operazioni militari.
1: L'esercito ucraino ha colpito di nuovo centri logistici di Wildberries, l'Amazon locale in Russia, è successo nel territorio di Stavropol. La scorsa settimana l'attacco ad altri due suoi centri logistici aveva causato almeno 8 morti. Mosca invece avrebbe colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali a Odessa. Zelensky intanto ha fatto sapere poco fa di aver offerto un incarico di leadership all'ex ministro della difesa Fedorov, le cui dimissioni forzate avevano causato proteste che hanno poi portato anche al licenziamento dell'ex capo delle forze armate Sirski. Il popolare ex ministro viene ritenuto dagli ucraini colui che ha modernizzato le tecniche di combattimento contro la Russia per l'introduzione dei droni.
0: Oggi sarà conferito l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga sul comportamento dei poliziotti, dei sanitari e di chi ha inviato l'ambulanza assegnando un codice verde, quindi senza medico a bordo. L'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, ha presentato un esposto in procura contro tutti i soggetti intervenuti domenica pomeriggio.
1: La destra è scatenata contro le opposizioni accusate di fomentare violenza e odio contro la polizia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è scagliata contro il sindaco di Bologna, Lepore, accusandolo di aver alimentato un clima d'odio e di delegittimazione verso un corpo dello Stato. Lepore è accusato di essere responsabile degli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti dopo la manifestazione convocata dal sindaco per chiedere verità e giustizia. A difesa di Lepore è intervenuta la segretaria nazionale del PD Ellie Schlein. Lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce, ha detto Schlein ieri sera alla 7. Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità.
0: Un tir pieno di polli si è ribaltato sull'autostrada 7 Genova-Milano in direzione del capoluogo lombardo nell'ultimo tratto prima della città. Nel ribaltamento è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante, un uomo di 55 anni, che è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'incidente è accaduto alle 2.30 della notte scorsa, ma i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale dell'ente autostradale sono ancora al lavoro per il ripristino della sicurezza stradale, che non può prescindere dalla cattura dei polli che scorrazzano sulle carreggiate. Il tratto interessato va da dopo la barriera di Binasco all'innesto con la tangenziale ovest, solo in direzione della città.
1: Non ho l'autorità per arrestare Netanyahu, l'ha detto il sindaco di New York Zoran Mandani dopo che qualche giorno fa aveva detto di essere pronto a chiedere l'arresto del primo ministro israeliano per il suo arrivo nella Grande Mela in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. La mia amministrazione ha valutato ogni strada possibile, ma è chiaro che non abbiamo l'autorità legale indipendente per applicare il mandato, ha spiegato Mandani aggiungendo che il governo federale è il solo ad avere questa autorità.
0: Notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Ma da Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: ritrovati in diretta su Radio Popolare, siete sempre con me, Chiara Manenti, questa è Summer Time. Noi voltiamo pagina e torniamo in Italia per l'allarme siccità, perché i dati dell'estate sono di nuovo preoccupanti. Il nostro fiume principale, il Po, è di nuovo in forte secca. Vi leggo un piccolo estratto da un articolo uscito qualche giorno fa sulla Stampa, che è diciamo una delle tre puntate che il quotidiano ha dedicato alla sofferenza di questo fiume. E il reportage di Niccolò Zancan, che scrive: alghe, alghe, ancora alghe, l'elica si avviluppa in continuazione, senti il motore, un 15 cavalli fuori bordo, fare un singulto, vedi al timone Betty Brugo dare immediatamente marcia indietro per liberarsi dal quel cappio, marcia avanti, marcia indietro, è l'unico modo per sciogliere i nodi assurdi che si formano sotto la superficie dell'acqua. Arrivo qui alle 5 del mattino, vado via alle 9 di sera. Il Po è la mia casa. Fa male al cuore vederlo ridotto in questo stato. La capitano Brugo, atleta e insegnante della società Canottieri Armida, ci accompagna nel tratto davanti a Torino fra la diga di Parco Michelotti e Moncalieri. Nonostante questo sia il punto dove le chiuse trattengono il fiume per renderlo navigabile, l'acqua non è mai stata così bassa. E insomma, se volete recuperare questo reportage molto interessante, è a pagina 8 della Stampa di giovedì 16 luglio, e ovviamente c'è qualcuno che si sta occupando di questa situazione, che sta denunciando il fatto che insomma l'Italia non stia intervenendo nel modo giusto per gestire questa crisi idrica. Allora noi ne parliamo con Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, partiamo dai dati. Ci fa una fotografia della situazione attuale, di quali sono le zone più in sofferenza idrica in questo momento?
1: Ma sicuramente per quanto riguarda l'arco del bacino padano, lungo tutta l'asta del Po si registrano dei minimi storici molto importanti. E ci sono insomma in tutte quante le stazioni di monitoraggio dei livelli che fanno vedere, insomma, già del mese di giugno e anche in questo luglio lo stanno confermando, c'è una riduzione di circa il 60% delle portate. E ci sono insomma le casi più particolari, quello di Ponte Lagoscuro, dove ci sono insomma valori di portata ai minimi storici, un po' come era successo nel 2022, che era stata l'ultima grande crisi dell'asta fluviale. Ma il Po è soltanto, diciamo, il raccoglitore finale di tutte le acque del bacino, ma lì il problema, diciamo, diventa strutturale, perché abbiamo abbassamenti dei livelli idrici, tutti quanti laghi maggiori e più grandi insomma del bacino dell'arco padano, e ci sono i ghiacciai che si sono fusi prematuramente rispetto a quanto normalmente dovrebbero fare in questo periodo, perché la vera riserva d'acqua di questo periodo sono l'acqua immagazzinata nei ghiacciai. Acciai, no? Che quest'anno ha iniziato a fondere molto prima per via delle temperature sempre elevate, più elevate in maniera anticipata, e quindi c'è un insieme di fattori e concause, tutta la scala di bacino, che ovviamente hanno decretato una situazione veramente diciamo quasi drammatica, e un po' come registrato qualche anno fa. Nel resto d'Italia anche ci sono situazioni abbastanza di severità idrica, questo è il termine che viene utilizzato, diffuse lungo tutta la penisola, ma insomma i riflettori in questo momento sono puntati sul bacino del Po.
0: Mm-hmm. Sì, tra l'altro questa situazione ha delle conseguenze anche sull'agricoltura, sulla pescicoltura, penso per esempio alla produzione di cozze, che è in ginocchio. Infatti ho qui davanti un altro articolo sempre di questo reportage che citavo della Stampa di Niccolò Zancan, che parla proprio del fatto che l'acqua nel delta del Po sia a 30 gradi, e quindi questo uccide gli allevamenti. Quali sono i danni principali che state registrando voi?
1: Ma sicuramente c'è un problema legato all'agricoltura, che è il momento clou, no? Questo dell'estate, fra giugno e luglio, per la richiesta idrica, per diciamo portare avanti le varie attività. Evidentemente E insomma, si stanno provando a, come si dire, a fornire l'acqua con tutti i sistemi possibili. Quindi, appunto, si preleva acqua dai grandi laghi del nord, sostanzialmente che sono dei grandi laghi regolatori. Ma è evidente che le riserve idriche, anche in quel caso, iniziano a scarseggiare. C'è un problema di risalita del cuneo salino, cioè quando l'acqua di mare è salata, non trovando un'acqua di falda, diciamo, lungo la costa a fare un po' da barriera, e quest'acqua salata diciamo, nel sottosuolo rientra fino all'entroterra e c'è un'ingressione salina fino a 25 km dentro la costa. Quindi pensate anche a tutti i pozzi che prelevano l'acqua nella parte terminale della pianura padana che si affaccia sull'Adriatico, che per 25 km pescano acqua salmastra o addirittura salina e quindi di conseguenza non idonea per l'agricoltura. Le temperature elevate sono un altro problema anche, diciamo, dal punto di vista, appunto, come diceva lei, insomma, anche per i riflessi che si hanno anche nella fase, diciamo, terminale, quindi anche nelle acque, diciamo, costiere, no? Specialmente per sottocosta. E anche, come posso dire, i laghetti e la situazione, diciamo, del prearco alpino, e quindi tutta la situazione un po' di montagna che iniziano a essere sempre più in difficoltà. Pensate anche banalmente diciamo, al fatto di dover abbeverare gli animali, no? Sia, diciamo, in pianura padana, nella zona proprio di pianura, che nell'arco un po' più alpino. Quindi, insomma, sicuramente il settore dell'agricoltura inizia a essere quello più sotto stress, ma non dimentichiamo che l'acqua è un bene ovviamente utilizzato anche da imprese, da industrie, no? E quindi anche in questo caso il territorio del nord Italia potrebbe essere soggetto, iniziano ad avere problemi di approvvigionamento anche tutta quella filiera delle industrie, vedi il tessile, vedi i data center, vedi insomma tutte quelle filiere che hanno un grosso prelievo e consumo di acqua. E quando, diciamo, anche i livelli di falda iniziano a calare o le acque iniziano ad avere temperature troppo elevate o non ci sono portate lungo i fiumi e via dicendo, vanno in sofferenza anche quel tipo di ditte che hanno una produzione continua e costante, quotidiana, e che viene messa a rischio. Quindi, insomma, la situazione era da gestire prima, nel senso che il problema non è che si può risolvere oggi, ma è un po' il modello che va cambiato di uso e consumo dell'acqua.
0: Ecco, stavo leggendo un po' di dati del vostro comunicato stampa in cui fate anche un focus regionale e mi incuriosiva quello sul Piemonte perché leggo la regione vuole togliere l'acqua al fiume. Che cosa vuol dire?
1: Dunque, c'è in discussione a livello regionale la contestazione da parte della regione di un principio, di una norma europea che è il deflusso ecologico, ovvero la norma europea, e quindi da recepire a livello poi nazionale, stabilisce che ci sia una quantità di acqua da rilasciare nei corsi d'acqua in funzione dello stato ecologico del fiume, quindi insomma che vada a garantire la funzionalità ecosistemica e ecologica del fiume. La regione Piemonte ha fatto un disegno di legge che è stato già bocciato, diciamo, dalla Corte Costituzionale, ma sta comunque proseguendo per cercare invece di bypassare questo rilascio di acqua previsto dalla legge, e diciamo quindi che ha tutta una serie di calcoli da dover fare per calcolare la quantità, e per cercare di prelevarne di più ad uso agricolo e ad uso industriale. Quindi sta andando contro legge da questo punto di vista. Ma è evidente che in un fiume già in sofferenza, se tu vai ancora di più a prelevare l'acqua per, diciamo, gli usi e i consumi che ne vuoi fare, specialmente per te, regione, che sei al principio del percorso del fiume Po, che poi dovrà attraversare altre 3 regioni prima di andare a sfociare verso l'Adriatico, capisci che crea un effetto domino, no, su scala di bacino, perché vai a sottrarre ulteriormente acqua in un tempo di crisi. È come andare a fare un prelievo di sangue a una persona che ha problemi, no, di anemia, e quindi che ha bisogno invece di avere più sangue piuttosto che di sottrarle. Quindi, insomma, è una scelta folle, normativamente parlando, ma anche dal punto di vista del buon senso, dal punto di vista poi naturalistico ed ecosistemico.
0: Ecco, Legambiente ha presentato un pacchetto di 8 proposte, un appello alle istituzioni, quindi secondo voi quali sono diciamo, le azioni principali da mettere in pratica subito per gestire questa situazione? Ovviamente che andava gestita prima, come mi diceva, ma adesso cosa si può fare?
1: Adesso nell'immediato poco o niente sperare di superare l'estate, questo va detto in maniera molto chiara, perché nessun tipo di soluzione spacciabile oggi potrà essere una soluzione che risolverà il problema di questi mesi dell'agricoltura o dei settori coinvolti. Evidente che però vanno messe in campo una serie di azioni, quindi speriamo che questa emergenza, nuova emergenza, che sarà la penultima emergenza, perché nei prossimi anni, se continuiamo con lo stesso sistema, diciamo in modus operandi, riandremo in emergenza un'altra volta, ma quello che va cambiato è un po' la governance, ovvero non si può ragionare sull'uso l'uso dell'acqua su una scala di bacino così importante in maniera frammentata. Il Piemonte fa una cosa, la Lombardia ne fa un'altra, l'Emilia-Romagna ne fa un'altra ancora e il Veneto un'altra ancora. Va cercato un raccordo dal punto di vista degli usi dell'acqua, dei prelievi. La prima cosa che bisogna fare è ridurre i prelievi. Ridurre drasticamente i prelievi, non si può garantire l'acqua come facevamo 30, 40, 50 anni fa, in cui la domanda era minore e la riserva di acqua, la quantità di acqua era maggiore. Noi consumiamo acqua come se non avessimo un problema serio di crisi climatica che mette a repentaglio la disponibilità della stessa. Quindi bisogna ridurre i prelievi, ammodernare le reti di distribuzione dell'acqua, perché noi abbiamo ancora un paese in cui mediamente il 40% dell'acqua introdotta nell'acquedotto viene dispersa e quindi anche in quel caso si potrebbero recuperare miliardi di metri cubi d'acqua che vengono dispersi. Bisogna avere questa cabina di regia unica su scala di bacino. Noi abbiamo l'autorità di distretto del bacino del fiume Po che dovrebbe, come posso dire, essere investita e diciamo, è messa al centro della gestione idrica anche a livello sovraregionale, in modo da poter pianificare i prelievi, gli usi in funzione dell'acqua che effettivamente è a disposizione, perché altrimenti noi rischiamo di avere un banco, come posso dire, un conto in rosso. Preleviamo più di quanto abbiamo a disposizione perché pensiamo che sia un diritto inalienabile. Invece, qua, se l'acqua non c'è, bisogna rivederne i consumi. La cosa fondamentale è rivedere questa crisi, ci deve far rivedere e riconcepire il modello diciamo, agricolo e zootecnico, specialmente in pianura padana, perché è insostenibile. C'è un allevamento intensivi, produzioni intensive per alimentare gli allevamenti intensivi, diciamo, no, una riserva, una quantità d'acqua richiesta sproporzionata. Bisogna fare proprio un cambio di strategia, bisogna trasformare il modello agricolo in un modello agroecologico in cui diciamo, no, si punta sulla qualità. Sulle colture corrette, perché ancora oggi, per esempio, il mais, che è una delle colture più idroesigenti di tutte, è quella che maggiormente si produce nel bacino, diciamo, padano. È una coltura che non si potrà più fare con quelle quantità, con quel sistema di irrigazione, cioè a cannone, ancora oggi in tempi di crisi idrica, no? Si innaffiano i campi con quel sistema che si vede spesso passando lungo la ferrovia, l'autostrada, no? Quindi con innaffiamento a cannone viene definito, quando invece oggi i più moderni sistemi di digitalizzazione, diciamo, in chiave agricola, ti permettono di avere dei sensori lungo le radici delle piante, lungo i filari che tu hai piantato, per distribuire l'acqua, quel poco che serve, alla giusta, diciamo, al momento giusto e quindi con un risparmio idrico stratosferico. E quindi, insomma, ci sono tante opportunità. Noi pensiamo che queste crisi non debbano essere vissute in maniera emergenziale, ma debbano essere lo stimolo e l'opportunità per cambiare quei modelli che sono ovviamente insostenibili. Anche dal punto di vista, faccio un esempio di quello che dicevo prima, dei data center, che sono un'altra enorme situazione che si sta venendo a creare, specialmente in Lombardia. È evidente che va fatta una pianificazione, perché già in tema diciamo, no, di utilizzo delle acque e questo tipo di strutture ne richiedono tantissima. È evidente che bisogna pianificare la loro, come posso dire, no, dislocazione lungo il territorio. Insomma, ci sono tante attenzioni con una cabina di regia che dovrebbe essere messa in campo. E l'ultima cosa, che forse la più importante,
0: In
1: è
0: brevissimo.
1: in brevissimo, riutilizzo delle acque reflue depurate per l'agricoltura. Abbiamo delle acque costanti H24, 7 giorni su 7 per tutto l'anno, che sono acque depurate, che potrebbero essere riutilizzate in campo agricolo proprio per prevenire questi sistemi diciamo, di emergenziali, ma c'è ancora un decreto che manca e quindi chiediamo al governo di sbloccare questo decreto che permette il riutilizzo delle acque reflue.
0: Grazie ad Andrea Minuto, lo responsabile scientifico di Legambiente, per essere stato con noi questa mattina. Buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata.
0: E adesso noi, per passare insomma al prossimo tema, mettiamo prima una canzone dei Jamiroquai.

0: questi erano gli Jamiroquai, When You Gonna Learn, legata insomma ai cambiamenti climatici e a come i governi non stiano facendo abbastanza per gestirli. Siete ancora in diretta su Summertime e ora parliamo di una ricorrenza drammatica, perché oggi 22 luglio sono 15 anni esatti dalla strage di Utøya e dall'attentato in Norvegia, a Oslo, dove il terrorista di estrema destra Anders Breivik uccise 77 persone, quasi tutti giovanissimi, che si trovavano sull'isola di Utøya, appunto per un campo estivo organizzato dalla gioventù laburista. Per capire l'eredità di quel giorno, per capire che cosa ha lasciato nelle destre di oggi, siamo in collegamento con Leonardo Bianchi, che è giornalista e autore del libro Le prime gocce della tempesta, un saggio dedicato al terrorismo suprematista bianco. Buongiorno Leonardo.
1: Buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora Leonardo, come dicevamo, insomma, il tuo libro Le prime gocce della tempesta inizia e finisce con Utøya, perché spieghi che non è stata la follia isolata di un singolo, ma un vero e proprio inizio. L'inizio di che cosa?
1: L'inizio di una nuova forma di terrorismo di estrema destra di nuova generazione, in cui si è passati da un modello che fino a quel momento era costituito principalmente da cellule o gruppi più o meno organizzati a atti individuali di persone radicalizzate o autoradicalizzate che si rifacevano a una determinata ideologia, crescevano all'interno di partiti anche di estrema destra, ma non erano più convinti che la via democratica fosse quella giusta. Si abbeveravano alla fonte della controinformazione di estrema destra, in particolare Breivik si ispirava soprattutto alla cosiddetta contro-jihad, cioè a pagine e blog islamofobi cresciuti all'ombra dell'11 settembre. E poi appunto commettevano gli attentati da soli senza avere complici praticamente. E questa è una terribile innovazione metodologica operativa che poi è sfociata nel caso di Breivik in un'altra terribile innovazione, che è quello di lasciare dei manifesti, cioè quello di commettere gli attentati come una sorta di lancio promozionale per manifesti che non erano solo un compendio di ideologia, un compendio ideologico, ma erano proprio dei veri e propri manuali operativi che servivano a ispirare e guidare quelli che sarebbero venuti dopo. E dopo Breivik, infatti, ne sono venuti tanti altri, per quello che ho chiamato il libro Le prime gocce della tempesta, che è una frase proprio che Breivik scrive a una terrorista, scrive in una lettera dal carcere a una terrorista di clandestinità nazionalsocialista, che era quel gruppuscolo neonazista tedesco che nella più totale impunità aveva commesso decine di omicidi in Germania tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000.
0: Ecco, tra l'altro questa scia di sangue tocca anche l'Italia, e tu lo racconti appunto nel tuo libro. Parli della strage di Firenze, dell'attacco di Luca Traini a Macerata. Ecco, nel nostro paese come si è sviluppato questo fenomeno e che legami ha con la nostra destra più radicale?
1: Beh, essendo un fenomeno globale e transnazionale, chiaramente anche l'Italia ne è toccata, sebbene appunto nel dibattito pubblico si faccia finta che non sia così, o comunque che non ci riguardi, invece ci riguarda. Come ho citato appunto il caso di Casseri a Firenze, che è successo poco qualche mese dopo Utøya, un caso completamente dimenticato, tra l'altro, la strage di Firenze, Piazza Dalmazia, e anche l'attentato di Traini, di Luca Traini a Macerata, che era a tutti gli effetti un attentato, non è stato riconosciuto come tale dall'opinione pubblica, almeno o da una certa parte dell'opinione pubblica e da una certa parte della politica, ma è stata riconosciuta come tale dagli altri terroristi di estrema destra in tutto il mondo, tant'è che il nome di Traini continua ancora adesso a rimbalzare in varie parti del mondo, scritta sui caricatori e sulle armi utilizzate dagli stragisti. Questa è una pratica inaugurata da diciamo, il principale discepolo, tra virgolette, di Breivik, che è Brenton Tarrant, l'attentatore di Christchurch, cioè che nel 2019 ha ucciso 51 persone in un duplice attacco a due moschee in Nuova Zelanda. E oltre a ciò, questi sono i casi che sono riusciti, diciamo così, che sono avvenuti, ma negli ultimi anni ce ne sono, le forze dell'ordine hanno preventivamente intercettato tanti altri aspiranti attentatori che si rifacevano al modello di Breivik, quindi questo modello individuale, anche se è sbagliato comunque chiamarli lupi solitari perché fanno parte di una rete e di un'ideologia ben precisa. E la cosa che si registra negli ultimi mesi proprio è un continuo abbassamento dell'età dei soggetti coinvolti fino ad arrivare alla, è una, diciamo, a un mescolamento ancora più estremo delle ideologie, in cui si uniscono elementi della manosfera, cioè quindi della misoginia online, soprattutto subculture incel, con elementi addirittura del radicalismo islamico, più quelli del terrorismo di estrema destra, di nuova generazione, e si arriva addirittura a 12 anni, come è il caso recente del ragazzo che ha cercato di accoltellare il professore a San Vito Lo Capo, che aveva imitato la pratica di scrivere i nomi degli attentatori sull'attrezzatura utilizzata per le stragi. Quindi la scia è molto lunga e Breivik l'aveva in un certo senso prefigurato, appunto, parlando del fatto che sull'Europa si sarebbe abbattuta una tempesta purificatrice di cui loro erano, appunto, le prime gocce.
0: Ecco, a proposito di tempesta purificatrice, tu parli anche della banalizzazione di un vocabolario legato a teorie del complotto, tipo la sostituzione etnica, il genocidio dei bianchi, e si tratta di parole che sono un po', cioè ormai ci sono piuttosto familiari perché vengono pronunciate anche da ministri e leader di partito. Come siamo arrivati a questo punto, cioè al punto che le parole dei politici sono diventate indistinguibili dai manifesti di criminali come Breivik? E ti chiedo di stare in 1 minuto e mezzo se riesci, grazie.
1: Sì, dunque, per il libro mi era andato a ricostruire anche il dibattito dell'epoca ed emergeva chiaramente come, ovviamente, di fronte a 77 morti, nessuno, diciamo, fosse, diceva Breivik. Il coro, diciamo, che si è, all'apparenza almeno, anche i partiti dell'estrema destra norvegese in cui aveva militato Breivik, si erano dissociati. Però il coro, diciamo, che era stato interrotto da qualche politico di destra in Europa, tra cui Mario Borghezio, della Lega, che aveva detto, che adesso è Futuro Nazionale, non a caso, che aveva detto che le idee di Breivik erano condivisibili al 100%. Diciamo che era stato interrotto da qualche politico di destra in Europa, tra cui Mario Borghezio, della Lega, che aveva detto, che adesso è Futuro Nazionale, non a caso, che aveva detto che

0: già all'epoca. Col tempo, ovviamente, poi l'estrema destra europea si è radicalizzata ancora di più e ha deciso, scientemente per fini propagandistici, di incorporare tutta una serie di teorie del complotto, tra cui quello che c'è tu, la sostituzione etnica, ma anche l'ossessione per il marxismo culturale, che Breivik aveva posto al centro del suo manifesto, e anche tutta l'ossessione sulla crisi, per la crisi demografica, che ovviamente è una crisi demografica da intendersi come calo dei tassi di fertilità per i bianchi e basta. Breivik nel suo manifesto
1: Grazie
0: prevedeva di
1: Leonardo, scusami, devo
0: mettere.
1: interrompermi solo perché andiamo in pubblicità e non voglio farti tagliare. Ti ringrazio e ti saluto, grazie, alla prossima. Buon
0: Grazie, grazie a voi.
1: lavoro, ciao. E noi torniamo tra pochissimo.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla,
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Le trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
10: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
9: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
10: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

Bentornati su Radio Popolare, io sono Chiara Manetti e questo è il momento del nostro microfono aperto di Summertime. Prima volevo ancora ringraziare Leonardo Bianchi, giornalista, autore del libro Le prime gocce della tempesta, che fino a poco fa ci parlava di come a 15 anni dalla strage di Utøya in Norvegia, insomma, questo terrorismo suprematista bianco abbia lasciato vari effetti ancora oggi. E tra l'altro vi cito che Leonardo Bianchi è autore di una newsletter di cui io sono molto fan, che si chiama Complotti, vi consiglio di iscrivervi. Ora parliamo di un tema, insomma, che non si distanzia molto da quello di cui abbiamo appena parlato con Leonardo Bianchi, perché riguarda insomma una parola che la destra sta usando come vero e proprio campo di battaglia per le prossime elezioni. E parliamo della sicurezza, una sicurezza che viene affrontata a colpi di slogan, allarmismo, inni alla legittima difesa, soprattutto negli ultimi giorni, militarizzazione della polizia, anche di quella locale. Sono messaggi che funzionano per molte persone, specialmente in rete. Basti pensare a un dato uscito ieri da una ricerca di YouTrend, perché il gioielliere che spara e reagisce con le armi ha più follower di qualsiasi altro politico italiano. E magari voi direte, ma è un dato insignificante, però che ci piaccia o no, mostra che una buona parte, una parte insomma dell'opinione pubblica segue quella scia, mentre il centrosinistra invece rimane abbastanza silente, con una Elish Line che anzi ieri sera ha in onda sulla 7 è rimasta molto

0: insomma, ha invitato alla cautela e ha detto non ci dobbiamo esporre subito appena avviene un fatto simile. Le sue parole facevano riferimento al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che dopo la morte di Fakir aveva lanciato la manifestazione in piazza, e questo atteggiamento lascia i sindaci, le amministrazioni locali a gestire da soli i casi di cui abbiamo parlato qui a Summertime, in generale su Radio Popolare. E allora a voi ascoltatori e ascoltatrici chiedo, nella vostra vita di tutti i giorni, nella vostra vita privata, in quella dei vostri figli, la sicurezza è un problema reale o siamo tutti un po' ipnotizzati dalla propaganda? E quale dovrebbe essere una risposta da sinistra alla questione della sicurezza? Ecco, allora, se volete dirmelo, il numero lo conoscete, lo 02 33 001 001, e questo è il numero per le chiamate, se no c'è il numero per SMS e WhatsApp, il 331 62 14013, per chi volesse mandarmi invece una mail diretta a @popolarenetwork.it. Quindi, insomma, vi ripeto, vi chiedo, nella vostra vita la sicurezza è effettivamente una questione? Lo vedete nella vostra vita di tutti i giorni? È effettivamente un tema, uno dei temi, diciamo, primari in questi giorni, come ci fa credere o ci dice, insomma, la destra? Ecco, per parlarne da un punto di vista tecnico, diamo il benvenuto a Gian Guido Nobili, che è coordinatore del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, spero mi sentiate.
0: Sì, la sento benissimo e la ringrazio per essere qui questa mattina con noi. Allora, voi avete sott'occhio la situazione di decine di città italiane. Dal vostro osservatorio, il fenomeno legato alla sicurezza, alla criminalità, ha davvero cambiato scala in questo periodo? E se sì, in quali ambiti specifici?
1: Nella realtà abbiamo naturalmente delle variazioni sulla delittuosità, sulla dinamica di criminalità, che variano tra contesti regionali, tra contesti locali. Tutto sommato potrà stupire, ma l'andamento della delittuosità, se pensiamo a quello che era 20 anni fa, è tendenzialmente in calo in Italia. Cioè abbiamo una tendenza, soprattutto sul totale della delittuosità, e tenete conto che sul totale della delittuosità pesano per 2/3 la voce dei furti, cioè la criminalità di tipo predatorio.
0: Aggiungo c'è un calo.
1: Nell'andamento complessivo sì, poi naturalmente anche in questo caso vanno osservate le diverse tipologie di reato. Abbiamo certamente un calo, che questo interessa a lungo periodo, sulla criminalità più violenta, cioè sugli omicidi. Questo è un dato notissimo per gli addetti ai lavori, per i criminologi, che potrà forse stupire i meno addetti ai lavori, ma dall'inizio del 2000 a oggi abbiamo toccato quello che gli statistici definiscono il pavimento storico delle violenze letali in Italia. Cioè non c'è mai stato un periodo meno violento dal punto di vista degli omicidi, sto parlando come quello che stiamo vivendo in questi anni.
0: E invece c'è un aumento in altri settori, diciamo?
1: Questa tendenza che, ripeto, interessa ormai una fase di lungo periodo, perché stiamo parlando degli ultimi 20-25 anni, sulla criminalità violenta di tipo omicidiario, non è altrettanto marcata sull'andamento dei furti, che hanno avuto una crescita importante negli ultimi 30-40 anni, e una flessione che sostanzialmente è partita attorno al 2013-2014 e ha ripreso a salire dopo un picco, naturalmente, che è coinciso col periodo del Covid negli ultimi 3-4 anni, ma senza tornare ancora ai livelli, diciamo, dei picchi più elevati precedenti a circa una decina di anni fa.
0: Questo è molto interessante, perché insomma, leggendo alcuni giornali sembra esattamente il contrario. Le chiedo se, dato che il governo risponde con provvedimenti punitivi, come l'ultimo, uno degli ultimi che fa un altro passo verso la militarizzazione della polizia locale, le chiedo queste risposte in quale direzione vanno?
1: Allora, naturalmente gli ultimi pacchetti di sicurezza hanno insistito molto sull'intensificazione delle attività di polizia, sull'adozione di strumenti di tipo più tipicamente repressivo, comunque basati sull'aumento delle penalità o su misure anche di controllo di tipo amministrativo. Che naturalmente corrisponde un po' anche alla rappresentazione che è spesso alimentata dalla comunicazione politica, dai media, di tendere a privilegiare una concezione della sicurezza fondata prevalentemente, come dire, sulla dimensione coercitiva, no, dell'intervento pubblico, a rafforzare l'idea che l'aumento dei controlli e delle sanzioni costituisca la risposta più efficace ai problemi dell'insicurezza. Tuttavia, proprio per l'esperienza maturata soprattutto nella dimensione locale dei problemi, la complessità della sicurezza negli ultimi 30 anni dimostra che le sole pratiche, come dire, di controllo amministrativo non sono produttive di particolari risultati, ed è importante accanto alle misure naturalmente di presidio che non possiamo non tener conto, ma affiancarle quanto più possibile, addirittura sostituirle con strategie di prevenzione che provino ad agire sulle cause, sui fattori di rischio associati ai fenomeni criminali o anche devianti, perché poi dobbiamo tenere conto che la paura, il timore delle persone non è legato necessariamente a fenomeni criminali, ma tanti a una dimensione che noi definiamo di disordine, di degrado urbano, che spesso non ha una rilevanza penale, ma ha una grossa diffusione negli spazi pubblici e alimenta l'insicurezza del vivere urbano.
0: Ecco, lei ha parlato di prevenzione. Come si fa questa prevenzione?
1: Ci sono molte tipologie di prevenzione. La dico così, già da diverse decine d'anni, molti paesi europei, a partire dall'esperienza francese e inglese che hanno fatto da apripista nel nostro continente, hanno preso atto, in un certo senso, della limitatezza dello strumento penale per governare la complessità e la sicurezza delle nostre città. E quindi progressivamente hanno provato a affiancare allo strumento penale delle misure di prevenzione che fossero estranee al sistema penale. Quindi, lavorando su una dimensione più tipicamente sociale, soprattutto nell'esperienza di alcuni anni fa, hanno caratterizzato il modello francofono. E quello anglosassone, cercando di ridurre le opportunità della comunità modificando l'ambiente. Nel primo caso, per essere un po' più concreti, significa lavorare su temi di mediazione urbana, lavorare su equip composta da educatori specializzati, esperti in sviluppo o mediazione di comunità, nel lavoro di contrasto all'esclusione, di lavoro con i giovani e nell'affiancamento dei giovani, attività di mediazione sociale comunitaria, possono voler dire affiancare professionisti esperti che creino, in particolare con i più giovani, relazioni significative, una valorizzazione dell'uso del tempo libero, un intervento che va sulla dimensione delle opportunità socioculturali, sportive, scolastiche, sul sostegno alle famiglie. Dall'altro, sugli interventi che provano a ridurre le opportunità, ci sono anche esperienze molto significative di rigenerazione urbana, che vanno dal recupero delle piazze, dei parchi, delle aree verdi, all'incremento di forme di accessibilità, che a volte le combinano con un approccio di tipo integrato che prova a creare anche opportunità di maggiore vivibilità nello spazio pubblico, investendo su spazi culturali, biblioteche di quartiere, luoghi di aggregazione giovanile. Un altro aspetto che poco considerato, credo, dalle nostre politiche, o stiamo timidamente cercando di affiancarlo, e che credo sia anche legato all'insicurezza del vivere urbano, è una poca attenzione che diamo alle vittime di reato. E questo aspetto tende a amplificare il senso di abbandono che si ha delle istituzioni, quando in realtà già dal 2012 esiste una direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo che invita gli Stati membri a fornire forme di assistenza e di protezione alle vittime di reato, che vanno dall'accompagnamento ai servizi, a forme di mediazione, a forme di sostegno psicologico. Ecco, oggi in Italia stanno timidamente nascendo anche dei centri di assistenza alle vittime di reato, che sono un ulteriore elemento, come dire, di affiancamento delle politiche pubbliche. Naturalmente questo è quello che tecnicamente definiamo prevenzione terziaria, cioè che arriva quando già sono avvenute
0: Certo, dopo.
1: delle l'azione di prevenzione sociale, o tecnicamente si definisce situazionale, quella che prova a ridurre le opportunità, dovrebbero cercare di evitare di arrivare
0: Sì,
1: all'evento
0: all'evento,
1: criminale,
0: certo.
1: e lavorare o sulle cause, soprattutto con la dimensione sociale, o a modificare l'ambiente urbano, cioè per ridurre le opportunità di devianza.
0: Grazie Gianguido Nobili, coordinatore del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie per l'attenzione, arrivederci.
0: Arrivederci. E noi abbiamo qualcuno in linea da un po'. Mi scuso perché, insomma, stavo intervistando il nostro esperto, ma sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao. Come ti chiami? Scusa l'attesa.
2: Diciamo Achille.
0: Ti chiami Achille, ok. Dimmi.
2: No, siccome tu hai chiesto che secondo te che cosa bisognerebbe fare
0: Sì.
2: di fronte al tema sicurezza, cosa dovrebbe fare da sinistra, allora, posso essere provocatorio?
0: Vai.
2: Allora, secondo me la Schlein e Conte, Fratoianni, dovrebbero mettersi d'accordo e chiedere l'unica cosa sensata da fare, che è l'abolizione della polizia. Questo aumenterebbe sicuramente la sicurezza, perché con l'abolizione della polizia tutti questi poliziotti licenziati sarebbero poi riassunti come guardie private dai cittadini, che appunto a quel punto non prenderebbero più ordini dalla polizia, che quando ne hai bisogno non ci sono mai. Quando ci sono, per reprimerti perché stai facendo una manifestazione per chiedere magari più salari e ti menano, oppure ci sono oppure per arrestarti se sei Roggero, perché hai sparato a dei ladri. Quindi questa soluzione accontenterebbe tutti, anche a destra, no? Perché a questo punto le persone
0: Dici
2: potrebbero
0: proprio tutti.
2: armarsi, certo, potrebbero armarsi, e io sinceramente, va bene, cioè, forse ci può spaventare l'idea che ci siano tanti, come dire, sceriffi tipo Mario Roggero che
0: Beh, sì.
2: si facciano giustizia da sé, però io, a controbilanciare questa cosa, io metterei sul piatto che a quel punto anche molti comunisti anarchici sarebbero armati. Pensa che
0: C'è una
2: bello.
0: sorta di guerra civile, diciamo.
2: Ma no, che guerra civile, che
0: Non
2: guerra
0: dai
2: civile,
0: via questa
2: cioè
0: cosa qui,
2: tutti,
0: secondo te?
2: no, no, no, cioè io penso che sia la cosa più, cioè durante, cioè, durante la resistenza il popolo era armato, cioè io non la butterei sulla guerra civile, cioè chi vuole difendersi da sé o pagarsi le sue guardie private potrà farlo, e gli altri si auto-organizzeranno con i più poveri, con le proprie risorse. Però a quel punto tutti saranno armati, come del resto funziona negli Stati Uniti,
0: Insomma,
2: no?
0: sarà anche una
2: Cioè,
0: questione di classe.
2: però scorporiamo dalle tasse tutti questi soldi che andrebbero che adesso vanno alla polizia. Secondo me, con una proposta del genere sbanchiamo, perché poi del resto, secondo me, il problema anche a destra è che loro non è che faranno il passettino in più per capire le loro proposte dove vanno a parare. Allora facciamolo noi direttamente, giochiamo noi questa partita a scacchi. tre mosse più avanti a loro e capitalizziamo a nostro favore. Secondo me, se le persone, perché io capisco, no, che è contro lo Stato liberale questa cosa qui, però ormai lo Stato liberale è stato dissolto dal capitalismo, se forse i liberali dovrebbero un po' anche rendersene conto e trarne le conseguenze. Traiamone tutte le conseguenze, no?
0: Va bene, grazie Achille.
2: E riassumiamoli come guardie private.
0: Va bene, grazie Achille. Vediamo cosa ne pensano gli altri ascoltatori e ascoltatrici. Ciao. Pronto? Ciao.
3: Pronto?
0: Sei tu? Sì, scusa l'attesa.
3: Sì, ciao, sono Roberto da Brescia.
0: Ciao Roberto.
3: Chiamavo per riprendere un po' quello che diceva Gian Guido Nobili, che ha toccato un punto molto interessante secondo me, la percezione del degrado urbano. E in questo senso temo che, ahimè, le politiche che fa questo governo, ma non solo, diciamo, nei vari decreti di sicurezza, in realtà sono decreti di insicurezza, nel senso che prendiamo per esempio la questione dei migranti. Tu più restringi le norme per ottenere titolarità, per vivere in modo legale e civile all'interno di un paese, più in realtà crei degrado urbano e criminalità. Se noi pensiamo al sistema SPRAR che esisteva prima, che comunque era un sistema che integrava in modo diffuso le persone richiedenti protezione, dandogli la possibilità di alfabetizzazione, di crearsi una professione e di essere poi dei cittadini attivi nel momento in cui avevano riconosciuta la loro richiesta di protezione, che non esiste più. Se pensiamo alla protezione speciale che è stata abolita col primo decreto sicurezza giallo-verde, e qui ho proprio un esempio tangibile, perché io sono un infermiere e da sempre mi occupo un po' di sociale, la mia compagna è una medica e si occupa di medicina migratoria. Ai tempi lei lavorava in un sistema SPRAR come medica, tutte le persone richiedenti in attesa di che venisse validata la loro richiesta di protezione speciale, che erano all'interno del sistema SPRAR, da un giorno all'altro sono diventati clandestini e sono quelli che ora trovi alla stazione di Brescia a bere il tavernello. Allora capisci che qua c'è proprio un sistema politico che in realtà vuole creare insicurezza, vuole creare degrado urbano, mettendo così la popolazione in una condizione di scontro sociale tra le persone che sono venute in Italia e che hanno richiesto semplicemente titolarità, e creando una società dove ci sono delle persone senza diritti, senza titolarità, che però devono rispettare, sono tenute a rispettare le leggi e ad avere gli stessi doveri del resto della popolazione senza titolarità.
0: E quindi secondo te, Roberto, la soluzione da sinistra quale dovrebbe essere?
3: La soluzione da sinistra è quello che ha detto Gian Guido Nobili, creare le basi perché gli eventi criminosi e di degrado non avvengano, quindi dare la possibilità alle persone, italiane o straniere che siano, di farsi una vita regolare in Italia, quindi ricreare sistemi di integrazione, facilitare il processo di legalizzazione dei migranti in Italia, per esempio, anche gli eventi ultimi che sono avvenuti, al di là della drammaticità, per esempio di quel ragazzo che è morto a Bologna o di quello che è successo a Modena, qui, come diceva anche Gian Guido Nobili, si trattava di intercettare prima un disagio sociale, psichico, che non è stato intercettato, dove si è arrivata al culmine, che poi è sfociato in violenza di Stato anche in questo caso.
0: Grazie Roberto. Grazie Roberto, scusami, grazie. Ti saluto così facciamo parlare anche gli altri. Grazie mille, ciao. Pronto? Chi c'è in linea? Ciao. Sei tu?
4: Pronto, ciao.
0: Sì.
4: Buongiorno, ciao, mi chiamo Paolo.
0: Ciao Paolo.
4: Ascolta, il livello altissimo di Nobili dell'intervento è veramente sconcertante. Ma soprattutto, almeno per quello che ha detto, una cosa secondo me che è la chiave di volta.
0: Sì.
4: Lavorare sul territorio, quindi vivere in un posto che ridia dignità, mettiamolo in semplicità, bello, crea bellezza. Se tu vivi in un posto schifoso, tendenzialmente ti abbruttisci, cioè banalmente, se tutto è distrutto e tutto è a pezzi, non ci sono, stai male. Lo so che è un po' difficile da percepire, quindi e lo stesso vale per l'istruzione. Se la porti via, la distruggi e diventi problematico, diventi difficile. Paradosso, se metti un bambino e lo cresci al CERN, sicuramente diventerà uno scienziato. Quindi è questo, per me, spero che sia comprensibile
0: Appunto, sì.
4: Cioè, quindi l'enorme di esempio.
0: Sì, sì, sì.
4: Poi la sicurezza e la propaganda vanno di pari passo.
0: Ma tu la vedi nella tua vita di tutti i giorni questo tema, sì, della sicurezza?
4: Sì, certo, assolutamente sì, perché io ho una certa, non è paragonabile quella che vivevo 30 anni fa rispetto a quella che c'è adesso. Tecnicamente, praticamente non è possibile. È un problema, lo percepisci in quanto o quotidianamente vieni menato o in quanto te lo fanno notare, te lo dicono 100 volte, alla fine ci credi, ma non è vero. E come si combatte? Vivendo il territorio, migliorando la qualità del territorio. Il terrore e le bombe funzionano, hanno un effetto, quindi bisogna percepirli e capire cosa fa la propaganda sulla sicurezza. La Bologna, il moderatismo di dire questa cosa qua, le forze dell'ordine, che cosa? Le forze dell'ordine in questo momento si sentono quasi come in altri periodi storici, quasi legittimate a utilizzare questi metodi, perché comunque gli scudi e comunque sono spalleggiati. Cioè rischiamo di parlare di AIS e non esageriamo, perché veramente il livello e la qualità e il rispetto che io comunque continuo a portare verso le forze dell'ordine è enorme, però comunque anche verso reazioni di questo tipo si sentono un po' giustificati. Poi ascoltami, l'aumento dei furti che diceva Nobili, e beh, ti definisce di cosa sta succedendo, un aumento della povertà. Quindi la sinistra, che anche lei si accoda a parlare di sicurezza e tutto quanto, vogliamo andare contromano? La sicurezza nelle città è sicuramente migliore. Le città vanno vissute, le città vanno migliorate, le città vanno rese vivibili, e questo è con un'istruzione adeguata, con tutto quanto, tutta una serie di cose. Migliorerà, vedo modelli
0: positivi,
4: modelli del nord, sì, vedo modelli dove
0: funziona.
4: Liberarsi.
0: Paolo, scusami, devo interromperti perché devo dare la linea alle notizie delle 9.30, ma ti ringrazio per averci chiamato. Mi scuso con l'ascoltatore o l'ascoltatrice che è in attesa, se ha voglia di o richiamare o rimanere lì, insomma io la prenderò più tardi la chiamata, subito dopo il giornale radio delle 9.30, tra poco.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnitine Fast con carnitina. Carnitine Fast, l'energia che fa per te.
7: Popolare Network.
8: Buongiorno alle notizie di Popolare Network. Ci sono almeno un morto e 10 feriti negli attacchi dell'esercito ucraino ai centri logistici di Wildberries, l'Amazon locale in Russia. È successo nel territorio di Stavropol. Mosca invece avrebbe colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali a Odessa. Zelensky intanto ha fatto sapere di aver offerto un incarico di leadership all'ex ministro della difesa Fyodorov, le cui dimissioni forzate avevano causato proteste che poi hanno portato anche al licenziamento dell'ex capo delle forze armate sirski. Il popolare ex ministro viene ritenuto dagli ucraini colui che ha modernizzato le tecniche di combattimento contro la Russia per l'introduzione dei droni.
9: A Roma ci sarà una riunione per una soluzione a 2 stati per Israele e Palestina il 28 e 29 luglio. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. Parteciperà anche il ministro degli esteri saudita. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso, ha detto Tajani. Tajani ha anche annunciato un altro appuntamento, sempre a Roma, il 4 agosto sul Libano.
8: Il controllo iraniano dello stretto di Hormuz rappresenterebbe un precedente molto pericoloso, con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio. La scorsa è stata l'11ª notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale vicino a Hormuz, ma anche a Tabriz, nel nord-ovest del paese, e nella città di Bushehr, dove è presente una centrale nucleare. Le sirene hanno suonato stanotte anche nella capitale Teheran. Attacchi questi a cui l'Iran ha risposto colpendo a sua volta basi americane in Kuwait. In questo contesto, ieri gli Stati Uniti hanno chiesto più soldi al Congresso, circa 67 miliardi di dollari in più, per proseguire le operazioni militari.
9: Oggi sarà conferito l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga sul comportamento dei poliziotti, dei sanitari e di chi ha inviato l'ambulanza assegnando un codice verde, quindi senza medico, a bordo. L'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, ha presentato un esposto in procura contro tutti i soggetti intervenuti domenica pomeriggio.
8: Ha messo in fuga i ladri sparando diversi colpi di pistola, nessuno di questi colpi ha raggiunto i ladri. È successo a Crespellano nel Bolognese domenica mattina. A sparare è stato un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui stava avvenendo un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma con un porto d'armi scaduto dal 2014.
9: Un tir pieno di polli si è ribaltato sull'autostrada A7 Genova-Milano in direzione del capoluogo lombardo nell'ultimo tratto prima della città. Nel ribaltamento è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante, un uomo di 55 anni che è stato trasportato in codice giallo all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'incidente è accaduto alle 2:30 della scorsa notte, ma i vigili del fuoco e la polizia stradale sono ancora al lavoro per il ripristino della sicurezza, che non può prescindere dalla cattura dei polli che scorrazzano sulle carreggiate. Il tratto interessato va da dopo la barriera di Binasco all'innesto con la tangenziale ovest in direzione Milano.
8: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 10:30, una buona giornata e buon ascolto.
7: Popolare Network.
10: Anteo porta il cinema nei municipi.
11: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
10: Dal 20 al 26 luglio a Villa Litta in Viale Affori. Il programma su spaziocinema.info.
11: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
12: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.

0: Bentornati su Radio Popolare, questa è Summertime, io sono Chiara Manetti e continuo a raccogliere le vostre telefonate allo 02 33 001 001, sms, whatsapp al 331 62 14 013, oppure mail a diretta @popolarenetwork.it. Il tema di oggi è la sicurezza. Voi la percepite come una questione nella vostra vita di tutti i giorni? E secondo voi quale potrebbe essere, dovrebbe essere una risposta da sinistra per gestire questa situazione? Ho qualcuno in linea già dalla pubblicità, sentiamo chi è, pronto? Pronto?
1: Ciao! Pronto, sì, ciao, sono Fabrizio da Sesto Fiorentino.
0: Ciao Fabrizio!
1: Buongiorno, in realtà ho messo il numero di chiamato, comunque eccomi. Volevo presentare una visione chiara, alternativa, un po' a quella vista, ma in più in linea con l'ospite che hai avuto, nel senso che comunque io mi trovo a pensare che in realtà non ci sia un grande problema di sicurezza, è più che altro un problema di percezione. Io mi trovo a condividere opinioni, a sentire quotidianamente le pareri per cui c'è questa grande minaccia, aggressioni. Ma io ricordo, io sono del 65, negli anni 80, ma lì sì che era un mondo selvaggio, ma lì moriva uno ogni poco, cioè i giovani, ma la droga, l'overdose. Poi si girava in Vespa senza casco, motori truccati, gente sfrecciava 100 all'ora come se niente fosse. Io, ma anche le coetanee parlano tanto di sicurezza, a dire la verità, più le donne che gli uomini, è un problema più percepito dalle donne, e lo capisco. Però mi sembra che non si ricordino di come fosse il mondo in quel tempo, ma quanto aggressioni, era veramente il mondo dei guerrieri della notte, lotta tra bande.
0: Un bel ruolo ce l'hanno anche i social network, no?
1: Nell'aumentare la percezione,
0: esattamente,
1: un effetto polarizzazione, quindi l'aumento della percezione in questo problema. Comunque sicuramente è un problema multifattore, perché poi dopo c'è anche il discorso dell'aumento dell'età media della popolazione, per cui i giovani tendono a avere naturalmente una minore percezione del pericolo. Siamo noi che invecchiamo, e invecchiando aumentiamo la preoccupazione. I giovani, i nostri figli, eccetera, adesso crescono in un mondo in cui, anche grazie alla tecnologia, si vive nell'ipercontrollo. Cioè, tutto deve essere programmato, la vita deve essere fissata dall'A alla Z. Quindi arriva alle paranoie che i genitori seguono i figli con il telefonino. Cioè, non sgarrano di un centimetro.
0: Ma secondo te, quindi, la sinistra come dovrebbe rispondere a questo tema?
1: Ah, questo non te lo so dire. Io faccio un'analisi un po' così antropologica, ma io a dire queste cose che sto dicendo non posso proporre la sinistra le vada a spiegare, perché è difficilissimo che passino la popolazione, perché ormai è cambiata la cultura, ecco. Per cui, io ti direi, vorrei spiegare queste cose alla cittadinanza, di rendersi conto che è cambiata totalmente la cultura. Ma tu pensi anche alle aggressioni sessuali, cioè per esempio adesso il catcalling in Francia è un reato, cioè uno grida ciao bella, ma negli anni 80 questa roba era all'ordine del giorno. Può essere anche giusto, no? Nel senso, è anche un segno di emancipazione, di progresso, quindi di maggiore rispetto. Però è proprio un cambiamento di paradigma culturale, secondo me, non si può misurare.
0: Va bene, grazie Fabrizio, ciao. Grazie mille per aver chiamato. Pronto? Chi c'è sull'altra linea? Ciao! Ciao, sei tu che finisci con 381.
2: Sì, ciao.
0: Ciao.
2: Ciao. Sono Matteo.
0: Ciao Matteo.
2: Io volevo, sono molto d'accordo sul definire il problema della sicurezza soltanto un problema di percezione. Cioè, io lo vivo nella vita ovviamente di tutti i giorni, e anche come per il lavoro che faccio, il lavoro con i tribunali, sono un avvocato penalista.
0: Quindi lo vedi proprio da vicino, ecco.
2: Lo vedo da vicino e non è soltanto una questione di percezione, c'è un problema diffuso di insicurezza, c'è un problema diffuso di microcriminalità, quello che si è alzata è la soglia di percezione di comportamenti che non vengono percepiti più come reati, ma come semplicemente degrado, e soprattutto, questo che è una critica che faccio alle statistiche che conosco perché le vedo, sono tutti i report del Ministero, è che ovviamente il Ministero e le statistiche si basano su denunce, su processi e su fatti diciamo venuti alla luce. Il problema di oggi drammaticamente è che molti non denunciano nemmeno più certi comportamenti, soprattutto i comportamenti percepiti come bagatellari, minimi, che però sono un problema diffuso e nella popolazione creano un disagio, un senso diffuso di insicurezza. Quindi quando si parla di percezione a volte mi sembra che ci sia un po' una sottovalutazione, magari perché chi ne parla non vive determinate situazioni, non deve prendere i mezzi pubblici diciamo per andare a lavorare, sì, magari in tratte non centrali, oppure vive nel centro delle città e non ha bisogno di utilizzare metropolitane, mezzi, non ha a che fare con situazioni particolarmente di degrado. Poi una cosa che volevo dire, secondo me bisognerebbe separare nettamente il problema della sicurezza con quello dell'immigrazione, come ho sentito invece che un ascoltatore diciamo concentrava tutto come se ci fosse una correlazione che in realtà, vista da chi opera sul settore, è occasionale, cioè accade ma per altre ragioni. Io non so quale possa essere, diciamo, da sinistra
0: la risposta
2: o da destra la risposta, e non è questo il problema è che la risposta giusta, credo, per me la risposta che dovrebbe essere giusta, è finirla con la penalizzazione, cioè con l'abuso del diritto penale. Se ogni comportamento viene trattato, diciamo, dal punto di vista penalistico, e negli ultimi anni, ma non è solo una questione di questo governo, ma è una questione ormai diffusa, cioè qualsiasi comportamento antisociale o comunque un comportamento illecito viene trasformato in reato. Il problema è che trasformare qualsiasi comportamento in reato, e non ad esempio in una sanzione amministrativa, in altri tipi di diciamo,
0: sì, di punizioni, diciamo,
2: illeciti, okay. Esatto, sì. Fai entrare questi comportamenti in un circuito che necessariamente è governato da regole che, per purtroppo i problemi noti della giustizia, subiscono lungaggini processuali, per cui un soggetto che commette un fatto che viene adesso penalizzato e trattato come reato avrà la consapevolezza di quello che ha fatto anche ai fini educativi, diciamo, tra 4-5 anni, perché una denuncia viene fatta oggi, salvo casi ovviamente, okay, gravi, e poi viene discussa tra 4-5 anni.
0: Grazie, e, Matteo.
2: Volevo soltanto aggiungere un'ultima cosa, che anche dal punto di vista dell'immigrazione, l'aver trasformato l'immigrazione clandestina o comunque aver penalizzato, diciamo, questo aspetto, ha fatto sì che ovviamente si innestasse un sistema penalistico per cui ci sono 3 gradi di giudizio, e anche per chi, voglio dire, volesse pensare alla facilità di espulsioni, trasformando tutto in reato, queste espulsioni diventano impossibili o comunque con tempi lunghissimi.
0: Grazie Matteo, grazie per aver chiamato. Io chiedo a chi è in linea in questo momento di aspettarmi un attimo, perché volevo prima parlare con la nostra seconda ospite di questo spazio per spostarci su un piano locale, Milano, dove spesso la cronaca viene strumentalizzata. Diamo il benvenuto a Giulia Pelucchi, che è presidente del Municipio 8 di Milano. Buongiorno presidente Pelucchi.
3: Buongiorno a voi.
0: Allora, Milano di recente ha visto episodi di cronaca usati per fare polemica, penso al caso di Milano Certosa, al caso di Rogoredo. Dal suo osservatorio la scala del problema è davvero cambiata?
3: Ma allora, io diciamo quello che posso dire dopo 10 anni ormai che sono in municipio è che certamente la questione sicurezza è diventata centrale nelle città, nei territori più marginali, spesso perché è cavalcata, ancora più spesso si verifica in situazioni che magari sono state già segnalate come particolarmente critiche e sulle quali non è stato fatto alcun tipo di investimento o posto nessun tipo di presidio. Quindi, come dire, quello che noi ci aspettavamo di più, soprattutto negli ultimi 4 anni, con un governo che della sicurezza ha fatto la sua battaglia, era proprio un cambio di passo radicale che in realtà non si è visto sul territorio e anzi. Oggi abbiamo dei commissariati, cito quello di Quartogiaro per fare un esempio, dove non c'è il vicequestore a comando del commissariato stesso perché è andato via il precedente e non è ancora stato sostituito.
0: Sicuramente questo non aiuta. A lei capita di incontrare cittadini e cittadine che magari la fermano per la strada e le raccontano di problemi legati alla sicurezza? Riceve molte lamentele su questo tema?
3: Ma sicuramente, diciamo, le lamentele che riceviamo noi legate alla sicurezza riguardano situazioni di particolare degrado e marginalità, quindi dove ci sono appunto delle sacche di marginalità lasciate a loro stesse, questo provoca nei cittadini una sensazione di insicurezza percepita ma anche reale. Io stesso ho fatto esperienza un paio di giorni fa in un parco in cui mi sono trovata in una situazione poco piacevole. Quello che diciamo è sotto gli occhi di tutti e chi sta nelle istituzioni dovrebbe un po' avere la sensibilità diciamo di capirlo più di un cittadino è che appunto quando ci sono persone che vivono in condizioni di estrema povertà e di estrema marginalità, questo porta diciamo e fa propendere più facilmente a prendere strade diciamo così sbagliate e quindi uno dei temi di cui si è smesso totalmente di parlare, perché parliamo solo dei fatti di cronaca dove qualcuno viene ucciso a
0: Aiuto.
3: coltellato, così, insomma, è tutto quello che viene prima. Secondo me i casi di Milano tra Via Capecelatro con l'accoltellamento e diciamo, la ragazza sfregiata in metropolitana sono entrambi fatti inaccettabili che non ci possiamo dire che sarebbero stati risolti con la polizia a ogni angolo della città, perché spero abbiamo tutti capito che è una promessa finta che nessuno ha mantenuto e dal nostro punto di vista per fortuna, però in entrambi i casi erano soggetti, diciamo, noti alle forze dell'ordine e alle istituzioni che però, diciamo, non hanno avuto un percorso di assistenza per poi essere diciamo, inseriti nella società quando erano nelle condizioni di farlo. Quindi è chiaro che il sistema ha delle falle precedenti di cui però non si parla e viene, diciamo, tutto il dibattito sulla sicurezza avviene solo a fatti gravi avvenuti senza che nessuno si preoccupi di tutto ciò che c'è prima e di cosa si sarebbe potuto fare per. E questo soprattutto a livello di investimenti sul territorio noi l'abbiamo plasticamente visto anche penso ai fondi sull'integrazione che sono stati completamente tagliati da questo governo.
0: Ecco, infatti a questo proposito, chi amministra i quartieri è in prima linea e spesso ha poche risorse. Quali sono le risposte concrete, diciamo dal basso, che lei, che voi come Municipiotto vi sentite di dare? Secondo lei da dove passa la sicurezza reale, quella che non è solo propaganda o militarizzazione?
3: Noi quello che abbiamo visto in questi anni e quello che abbiamo potuto fare è stato rendere, diciamo, dei luoghi attivi, quindi con dei presidi sociali che garantissero passaggio e frequentazione positiva. E questo ha allontanato, diciamo, la frequentazione tra virgolette negativa. Rimangono dei casi su cui è molto difficile per un comune intervenire. Cito la stazione Certosa dove è stato ucciso un ragazzo. In quel caso noi da un anno lavoravamo, abbiamo messo, diciamo, intorno a un tavolo di lavoro tutte le forze in causa, dalla Polizia di Stato alle ferrovie che non dipendono dal Comune di Milano, per capire che cosa e come si sarebbe potuto intervenire in quella situazione, anche lì c'è stata, diciamo, degli impegni presi a parole che poi non sono seguiti a fatti. E ieri sera abbiamo fatto una commissione sul punto, dove di fatto si è ammesso che il ministero non fornisce fondi per riqualificare quella stazione ha una serie di punti di debolezza proprio a livello strutturale che favoriscono appunto situazioni come quelle che poi si sono verificate, e questo chiaramente crea un problema. Quindi io posso mettere il corso di yoga la mattina, il presidio serale, ripulire i muri, fare diciamo delle pulizie di quartiere per sensibilizzare anche i cittadini a tenere pulito un luogo, però poi non ho le competenze né perché sono Ferrovie che può riqualificare una stazione, né perché sono il ministero che può finanziare questa riqualificazione. Quindi ognuno deve fare il suo pezzo. Il presidio, peraltro, che c'era della polizia previsto perché era rientrata la stazione in stazioni sicure, era stato tolto senza che noi venissimo avvertiti, e non sappiamo appunto le ragioni per cui si era presa questa decisione. Quindi chiaramente il presidio del territorio è un pezzo, però quando poi manca tutto il pezzo precedente, diciamo, rimane illusorio dire no, che un presidio maggiore è possibile, perché poi vediamo che peraltro anche in termini di risorse umane non ci sembra che sia stato fatto un grande investimento.
0: Grazie, grazie Giulia Pelucchi, presidente del
3: Ci
0: Municipio 8 di
3: mancherebbe.
0: Milano, per essere stata con noi. Buon lavoro.
3: Grazie, arrivederci.
0: Grazie. Adesso abbiamo qualcuno che è in linea da un po', gli chiedo scusa. Pronto? Come ti chiami?
4: Sono io, Luciana,
0: Sì,
4: da
0: ciao Luciana.
4: Milano. Io mi permetterei come dire, di portare all'attenzione un altro aspetto di quello che cade sotto il termine sicurezza, che è vastissimo. E cioè che questo non è un paese né per vecchi né per giovani né per bambini, cioè non è un paese dove è garantito o tutelato il futuro dei suoi cittadini, e per futuro non, ricade da un certo punto di vista sotto il cappello della sicurezza del futuro il posto di lavoro garantito, lo stipendio equo che consenta la dignità dei cittadini di vivere in maniera dignitosa. Il diritto all'abitare. Qui ormai a Milano è la città per ricchi ormai, siamo veramente a, non so, a un punto in cui mai avrei immaginato si arrivasse. Quando ci sono queste situazioni di, come dire, di forbice su base economica, è ovvio che prima o poi i conflitti sociali si creano, e lì è inutile porre il tema della sicurezza, perché bisogna ragionare, in questo paese non si fa purtroppo, in maniera di prevenzione. E
0: Certo,
4: la
0: lo diceva anche il
4: prevenzione
0: nostro esperto all'inizio.
4: Esatto, vuol dire creare quelle condizioni sociali per cui i cittadini, conformi alla Costituzione, hanno diritto alla sanità, al diritto all'abitazione, all'istruzione e quant'altro, per cui si vanno a scardinare quelli possibili conflitti sociali. Se tutto ciò non esiste, non è che perché c'è un fatto deplorevole, purtroppo quest'ultimo, ma non sarà certo l'ultimo, lo sappiamo, non dobbiamo mica essere ipocriti, che fatti di cronaca nera o di reazione sociale a quello che viene ritenuto un'ingiustizia si chiama l'appello all'esercito stato di polizia, perché questo è l'obiettivo palese, però non dobbiamo cadere in questa trappola. Allora, le proposte non possono essere sull'onda di quello della propaganda che non c'è più, che la sicurezza, e quindi bisogna creare che cosa? Quando mai la reazione di un cittadino può essere prevenuta da un punto di vista di militarizzare una città? Mai. Le rivolte, le bagliole, cioè tutto lo nega questo fatto. Quindi non si può da sinistra scendere su questo piano.
0: E
4: Da
0: quindi
4: sinistra si devono fare proposte di rispetto e realizzazione della Costituzione, diritto all'abitare, contratti equi, stipendi giusti, basta contratti precari e via discorrendo. Secondo me questo è quello che può riportare anche ai giovani la sicurezza di un futuro nel loro paese, non costringerli alle fughe all'estero dove ormai si contano a migliaia i giovani.
0: Ok, grazie Luciana, tutto molto chiaro, ti ringrazio, ciao.
4: Grazie a te,
0: ciao. Ciao. Sì, tra l'altro leggo un messaggio che mi arriva da Fabio che dice: quando si parla di sicurezza si dovrebbe parlare di sicurezza sul lavoro, sicurezza stradale, sicurezza economica. Ieri la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, la vedevo su La 7 al programma In Onda, diceva la sicurezza deve essere anche ambientale, per esempio. Allora, sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
0: Sì, ciao. Sei, scusami?
5: Ciao. Matti.
0: Ciao.
5: Ciao. Senti, io penso che la situazione sia molto peggiorata negli anni e da questo governo sia peggiorata veramente tanto. In particolare lo sdoganamento della violenza fisica, proprio violenza vera. Uh-huh. E c'è in tantissime micro-azioni, a partire dai parlamentari, dal governo, e una forte spinta verso la violenza, l'autoprogrammazione della forza e quant'altro.
0: Ok, e come si fa a rispondere a questa cosa?
5: Allora, non so bene, una forza di sinistra all'interno del Parlamento, dal mio punto di vista, non c'è, e neanche un programma serio. Quando, se vincesse l'opposizione, si va comunque, come abbiamo visto finora, in una direzione di protezione, chiamiamoli dei ricchi, per l'alta borghesia, chiamata la borghesia illuminata, creazione di ZTL. Aggiungiamo che questo governo ha tagliato ancora in maniera enorme, come ricordava la presidentessa del municipio 8 forse, e manca
0: certo.
5: Polizia, mancano i mezzi ai servizi, alle forze dell'ordine, non hanno più mezzi, hanno quasi soldi per la benzina, e i tagli di personale sono stati altissimi. Nella notte, se chiami aiuto, ci vogliono veramente ore prima che arrivino, le situazioni scoppiano in maniera molto veloce. Io ho visto i miei figli, adesso sono un po' più grandicelli, fino a poco tempo fa, in certe zone da soli non ci vanno, ai miei tempi non succedeva, da maschio andavi ovunque.
0: Ok, grazie mille per aver chiamato e averci raccontato la tua esperienza, ciao.
5: Ciao.
0: Ciao. Pronto, chi c'è in linea? Ciao, come ti chiami?
6: Giovanni.
0: Giovanni, dici.
6: Oh, ciao. Senti, io intanto ti faccio i complimenti, mi sa che hai fatto le scarpe a qualcuno perché fai parlare tantissimo le persone.
0: No, no, tra l'altro volevo, guarda, veramente, volevo chiederti di essere
6: avanti,
0: breve.
6: No.
0: No, di essere breve.
6: Finisce troppo, finisce la
0: vai,
6: radio.
0: Vai, vai, vai.
6: Stai portando avanti la radio e ti ringrazio.
0: Ah, grazie
6: allora,
0: a te.
6: Cosa? Io ho quasi, non tutti, ma per tre volte la tua età.
0: Ok. Città,
6: e di esperienze ne ho avute. Pertanto, io dalla mia esperienza e quello che ho sentito pure tante volte per cronaca, il poliziotto c'ha la doppia pistola. Chi viene agiati persone sono armati. I poligoni vengono frequentati da persone sempre agiate che possono permetterselo, che poi successivamente hanno la motivazione per avere una propria arma.
0: Okay.
6: Cioè, qui c'è un casino d'arme tutte regolarizzate. Chi ci fa le penne è il meno ambiente, è l'operaio, è la gente comune che non può armarsi. Allora io sarei dell'avviso, intanto ero dell'avviso prima, che bisognava liberalizzare le droghe per avere meno mafia e meno delinquenza. Io sono per la liberalizzazione di portare un'arma, magari al massimo mettiamoci la validità di un soggetto che va a prendere la patente, che abita il minimo proprio. E poi magari gli amici che vanno fuori non devono essere tutti armati, basta uno che la porta uno e gli altri la lasciano a casa.
0: Non lo so, non lo so.
6: Il gruppo d'attacco a qualcosa, tutto qua.
0: Grazie, finito. Grazie Giovanni, grazie per aver chiamato, ciao. Leggo un ultimissimo messaggio di Lucy che scrive: non è percezione, la sinistra dovrebbe dire c'è un problema, il problema c'è, ma la ricetta deve essere una cosa diversa, invece dice no, non è un problema, non è vero, e la gente comune si sente non capita. Io vi ringrazio per essere stati con me questa mattina. Finisce qui un'altra puntata di Summer Time. Mi dispiace non essere riuscita a prendere tutte le chiamate che ho ricevuto, ma siete state in tantissime, tantissimi. Grazie, io vi do appuntamento a domani mattina alle 7:45 puntuali per una nuova puntata di Summer Time. Adesso c'è Ira Rubini con La lunga estate cult. Noi ci risentiamo domani. Ciao da Chiara Manetti.

0: Ascoltatori e ascoltatrici, Giorgio Giorgia, io ti sei ancora spostato di microfono, Giorgio, poi dici,
1: piace metterti in difficoltà.
0: Poi dici, sì, certo, anche a me. Allora adesso no, non è vero. Dobbiamo stabilire il collegamento col Giappone, quindi io lascio ancora un po' di nostra sigla che a noi piace e spero anche a voi. Fra un attimo vi diciamo tutto della lunga estate calda.

0: Siamo riusciti a collegarci con il Giappone come tutti i mercoledì, tutto il resto ve lo dico dopo, cioè il sommario della trasmissione, i saluti ufficiali, insomma, a Giorgio Perrighe, a Giorgia Gambardella che ci seguono e saranno con noi per tutto luglio, perché devo andare assolutamente da Disma Pestalozza in Giappone. Disma.
1: Ciao Ira, buonasera a tutti, buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Siamo qua col gruppo di Radio Popolare, finalmente gli altri collegamenti, ero da solo, invece qua stanno dormendo tutti più o meno.
0: No, ma io voglio un saluto sonoro.
1: Fate un saluto sonoro a Ira.
0: Applausi.
1: Eccola, avete meglio. Sentito? Sì, immagino di sì. Allora, no, siamo tutti abbastanza devastati perché è il sesto giorno e stiamo camminando. Adesso, poco fa, stavamo comparando i contachilometri dei rispettivi smartphone. C'è chi oggi ha fatto 12 chilometri, chi 11, chi 13, non si capisce perché, ma. Comunque tanti, i primi giorni siamo arrivati a fare qualcosa come 30 chilometri, insomma non ci sono stati ancora dei decessi per il momento, quindi tutto bene, no, però insomma ci stiamo divertendo, anzi facciamo un'intervista, chiediamo alla Giovanna che un giorno è stata anche fermata e portata in un posto di polizia perché fuma ovunque.
2: Falsità stai dicendo, non è vero io.
1: Allora, c'è qua,
0: ciao Giovanna.
1: Giovanna.
0: Oddio.
2: Va benissimo, e quello che distrugge è il caldo. Stamattina c'erano 39 gradi di temperatura, percepiti 47, con un tasso di umidità che secondo me era del 300%, cioè devastante. Però ce l'abbiamo fatta.
0: Bene.
1: Insomma, più che una vacanza sembra avercela fatta, insomma, essere
2: riusciti in così.
1: Allora, ti faccio sentire qualcun altro. Qua c'è Caterina, la guastafeste del gruppo, colei che rimane sempre indietro, dorme coi piedi appoggiati sui sedili, insomma, che infanga l'onore italiano in Giappone.
3: Adesso tu dovrai dire che ti sto solo a bere birra, non ci può fare altro che portarci a bere birra.
1: Nei sexy shop, sì, li ho portati in un sexy di 6 piani, dove in particolare Giovanna ha fatto degli acquisti importanti, anche Gianfranco con la moglie Silvia si sono persi nel basement, abbiamo ritrovato
0: nella gadgetistica. Beh, portatemi un pensierino da
1: ci pensiamo, sì, su cosa.
0: Va bene.
1: dici un pochino i tuoi gusti, così.
0: Ma va bene tutto, guarda, cioè, va bene tutto. Magari una novità,
1: va bene qualsiasi cosa.
0: Cioè, sì, ecco.
1: Allora, una novità, sì. Va bene. No, beh, credo che sia più o meno sempre uguale alla fine quella roba lì.
0: Ho capito.
1: Ti faccio salutare, guarda, ti facciamo un altro saluto collettivo perché l'autista mi sta per mollare giù, se si ferma e mi
0: scendere
1: si incazza. Stiamo andando a casa e poi ci ritroviamo fra 2 ore e andiamo fuori stasera.
0: Vabbè.
1: A bere birra, sì. Questa sera andiamo nel quartiere delle, chiamiamolo così, tra virgolette, delle geishe, Gion, tra le strade tradizionali di Kyoto. Siamo a Kyoto, non l'avevamo ancora detto. E oggi siamo andati a fare un giro tra templi e palazzi vari. Siamo andati anche nel Nishi Market, che è un lungo mercato di Kyoto, dove una volta la gente andava effettivamente a fare la spesa, oggi è un'attrazione turistica più che altro, e abbiamo comunque mangiato, abbiamo visto tante cose, però insomma abbiamo camminato, sudato veramente molto, io sono tutto ustionato e non credo di essere l'unico. E tra poco appunto io scendo dal pullman, loro vanno fino all'albergo, poi ci ritroviamo fra un paio d'ore e andiamo un pochino a vedere le strade lustre perfette del quartiere tradizionale, che tra l'altro è lo stesso di cui forse vi raccontavo, avevo partecipato a questa riunione,
0: sì,
1: di anziani locali che vogliono togliere i cavi elettrici, che a Cristina piacciono molto, anche a me, però.
0: Di come tutelare, secondo loro,
1: la zona, esatto,
0: i beni monumentali.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esatto.
0: Per
1: il resto tutto bene, sono tutti contenti del cibo, dei posti,
0: Cavoli,
1: e credo di... credo di dover scendere dal pullman tra pochissimo, quindi ti faccio, fate un altro saluto.
0: Ciao, buon ciao. Viaggio, mi raccomando, andate
1: piano,
0: tenetemelo da conto, deve tornare
1: sì.
0: Qui, cioè per qui, va bene.
1: In salute.
0: Ecco. Ciao Disma, ciao a tutti, buon viaggio.
1: Grazie. Ciao. Un saluto, ciao Robin, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ciao. Ciao. Allora, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non abbiamo potuto fare domande praticamente, perché avete sentito, era una situazione un po' mobile anche in termini di comunicazione. Meno male che ha tenuto WhatsApp con cui abbiamo fatto questo collegamento avventuroso con Disma e con gli ascoltatori di Radio Popolare. Ecco, vi avevo accennato, visto che voi fate uno stage qui e insomma non siete tenuti a sapere quali sono le nostre iniziative abituali, vi avevo accennato ai viaggi di Radio Popolare, giusto?
4: Sì.
0: Ecco, allora questo mi permette di dire a voi, ma di raccontare a chi magari è capitato su Radio Popolare oppure non sa che ci sono i viaggi di Radio Popolare, che noi li organizziamo tutto l'anno. È un'idea di Claudio Agostoni, che ha insomma inventato il programma di viaggi ormai pluripremiato, ha ricevuto tanti premi, di Radio Popolare, che si chiama On the Road, scritto On the Road, ed è insomma, lui è un grande viaggiatore e ha pensato di creare appunto una comunità di viaggiatori. Dopodiché siamo stati copiati da cugini molto più celebri e potenti di noi, tipo il Corriere della Sera, i viaggi del Corriere, i viaggi di qui, i viaggi di là, ma ancora una volta, come con altre cose, dal microfono aperto a altre questioni, l'idea iniziale l'abbiamo avuta noi e i nostri viaggiatori sono veramente diventati molto amici, sono diventati centinaia di persone che poi si frequentano anche separatamente, insomma, anche dipende un pochino da dove arrivano, perché non arrivano ovviamente solo da zone limitrofe alla nostra sede storica qui a Milano, ma arrivano da tutta Italia, no? Cioè sono viaggi responsabili, come si suol dire, quindi c'è dietro un pensiero, si vanno a visitare magari anche le cose classiche e così via, ovvio, se uno si sposta ci va. Ma soprattutto si vanno a visitare associazioni, attività, onlus che nei diversi territori, nei diversi paesi compiono determinate attività che magari appunto alla popolazione mancano, insomma si fanno tutta una serie di cose che sono collegate anche un po' al nostro modo di pensare, di essere. Ecco, ve lo volevo dire perché ve l'avevo detto en passant. E non ancora, vi piacerebbe fare un viaggio con noi?
4: Molto.
5: Dopo questa descrizione così approfondita, sì.
4: Cioè, la creazione di una comunità praticamente.
0: La comunità infatti ormai esiste da parecchi anni e tra l'altro ci sono anche degli appuntamenti durante l'anno in cui ci si ritrova tutti qui, cioè andiamo magari in qualche posto particolare per la cena dei viaggiatori oppure vengono tutti alla nostra festa che si tiene normalmente a giugno. Questo è l'anno del 50° e quindi, come sapete, abbiamo una serie di altri progetti, tra cui uno il 29 luglio, a cui assisterete anche voi. Ma di solito noi facciamo un festival, ma la chiamiamo festa, di 3 giorni in un luogo molto grande a Milano, l'ex ospedale psichiatrico Pini, dove ci sono decine di appuntamenti, concerti, spettacoli, incontri e tutto il resto, e c'è anche la cena dei viaggiatori di Radio Popolare. Quindi diciamo che il concetto di comunità per noi è molto importante. Del resto noi siamo sostenuti, lo sapete, dagli abbonamenti degli ascoltatori da tantissimi anni, insomma, e come dico sempre, un crowdfunding prima che venisse inventata la parola, cioè il concetto è sempre quello. Ecco, scusate la lezioncina, Giorgio e Giorgia, ma mi pareva importante che, visto che poi magari anche la settimana prossima ci collegheremo con i viaggiatori eccetera, se poi vi vengono delle curiosità, le vostre sono quelle di chi ci ascolta, e quindi è sempre utile sapere cosa ne pensate. Chissà che magari appunto vi venga voglia di unirvi ai viaggiatori in uno dei viaggi che facciamo in tanti posti davvero molto speciali. Un tempo andavamo anche in Iran, ci siamo andati per tanto tempo e purtroppo insomma, data la situazione attuale, non ci possiamo più andare.
4: Se già negli studi comunque si respira quest'aria così serena, mi immagino come sia nei viaggi, perché comunque è molto bella l'atmosfera.
0: Ci sono discussioni anche accese su questioni che puoi immaginare ormai, capito?
4: Beh, certo. Insomma, quello sempre, ma
0: alla società,
4: come in ogni famiglia,
0: alla politica, insomma, e così via. Ok, allora noi fra poco, come voi sapete, abbiamo appuntamento a Venezia. Però non per una cosa che attiene alle cose che di solito si fanno a Venezia. Adesso fra un attimo vi spieghiamo.

0: Allora, noi siamo, dicevo, collegati con Venezia. Giorgio e Giorgia, naturalmente, se avete delle domande, perché questo appuntamento di cui parleremo è un appuntamento che ha moltissime declinazioni, lo avete capito, in redazione ne parliamo, in altri programmi, per esempio. Giulia Stripoli ne parla tenendo una agenda delle pastasciutte antifasciste. Ora, molti di coloro e molti di coloro che sono all'ascolto sanno bene di cosa si tratta. Si tratta, diciamo, di un incontro, di un appuntamento molto simbolico ma anche molto concreto, che si rifà a un celebre episodio immediatamente successivo alla fine della guerra e che in qualche modo celebrava l'antifascismo, la resistenza. Perché siamo collegati con Venezia? Perché sabato 25 luglio alle ore 18:30 presso la palestra popolare Zenobia alla Giudecca, in campo Junghans 487B, per dire esattamente l'indirizzo, ci sarà la terza edizione, perché l'iniziativa è appunto nata 3 anni fa, della pastasciutta antifascista, esperimenti di cucina antinazionalista, a cura di Tocia Cucina e Comunità e di Alice Ongaro Sartori, che è collegata con noi. Buongiorno Alice, benvenuta.
1: Buongiorno a tutte e tutti, grazie dell'ascolto.
0: Allora, che affetto nei confronti di Venezia, della Giudecca, di tutto quello che magari non è overtourism ma è proprio veneziano intanto, quindi vi salutiamo, perché la palestra popolare Zenobia bisogna conoscerla, no? Giusto?
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, raccontiamo anche il luogo.
1: Sì, partiamo dal luogo che c'è molto caro, la Giudecca e Venezia, come ha giustamente ricordato. Io sono una veneziana acquisita, orgogliosamente acquisita, lo dico nel senso che non sono nata in isola, ma ho scelto di vivere in questa città, in questo ecosistema complesso, complicato e meraviglioso, e che vive una cittadinanza politica molto attiva. È una cosa che mi ha sempre affascinato di Venezia, la sua, diciamo, attitudine nel reclamare diritti e protezione anche nei confronti di un ambiente che è spesso messo in pericolo da, come giustamente citato, il turismo globale e cambiamento climatico e altre sfide contemporanee. La Giudecca è un'isola che si trova nella parte sud di Venezia, quindi diciamo un po' il lato B di quella che è la cartolina più vista e riconosciuta di una delle città più amate al mondo.
0: Alla Giudecca c'è ancora molta Venezia autentica, diciamolo.
1: Moltissima, no? Moltissima, moltissima. Infatti il luogo che ci ospita, la palestra popolare Zenobia, è attiva da molti anni in campo Junghans, proprio anche per nutrire una comunità che vive la città e non per forza si siede passivamente su quelle che sono le dinamiche del turismo di massa, che stanno facendo allontanare anche molto i cittadini. E Venezia è una città che per la resistenza partigiana è stata molto importante, come saprete, anche il luogo dove si trova Iveser, che è l'istituto veneziano per la storia della resistenza, che si trova alle Zitelle, nella zona di Zitelle di Giudecca, ed è anche un'isola che ha avuto nell'Ottocento soprattutto una storia operaia molto, molto forte, anche molto legata alla resistenza antifascista. E è un luogo anche che ha ospitato, forse alcuni di voi lo sanno, alcuni no, il celebre mulino Stucchi, che tra fine Ottocento e inizio Novecento è stato uno dei mulini più grandi d'Europa, dove la farina appunto si faceva in grandi quantità. Quindi ecco, collegarlo con la storia della pastasciutta antifascista per noi è stato, non so, un incontro naturale.
0: Allora, prima di dire chi sarà protagonista, o comunque c'è una conversazione, ci sono degli ospiti, si riflette sul significato di cittadinanza e proprio di antinazionalismo, ricordiamo che voi siete un'associazione, no? Tocia, e magari forse vale la pena di raccontare con chi avete stabilito una partnership per questo, per questa iniziativa e anche per altri, e che cosa fate, no? Cos'è Tocha Cucina e Comunità?
1: Allora, Tocha Cucina e Comunità sono un gruppo di amiche e amici, cuochi ed artisti con cui lavoro da moltissimi anni. Sono molto attivi sul territorio locale ma anche nazionale, e l'intento di Tocha, che riprende una parola che viene dal veneziano tochar, che significa sia farsi un bagno in canale ma anche tochare in senso di fare la scarpetta sul piatto, quindi un gesto veloce e conviviale che porta una gioia improvvisa, e si occupa di comunità, di come il cibo possa portare insieme comunità, ma anche riflettere su che tipo di strumento è stato o è il cibo per veicolare un certo tipo di narrazione o racconto. E quindi l'intento della Passaciuta Antifascista insieme a Tocha era quello non soltanto di riportare la celebrazione, diciamo conosciuta a tutte e tutti, della Passaciuta dei Fratelli Cervi, ma anche ripensare a che tipo di simbolo è stato la Passaciuta, e anche a come in maniera ironica e provocatoria, ma anche speriamo intelligente, decostruire un po' il mito della Passaciuta.
0: Infatti, allora, poi insomma ritorneremo a magari a raccontare l'episodio dei Fratelli Cervi, che tra l'altro appunto la casa dei Fratelli Cervi, lo sappiamo, ormai è un museo, l'appuntamento si è rinnovato negli anni, ma si sono moltiplicate le iniziative come questa. Siete in partnership con Ampi, Sezione Sette Martiri di Venezia, la Fondazione Feltrinelli, ovviamente la Palestra Popolare Zenobia, e anche avete collaborato con l'Archivio Luigi Nono, con Emergency, no? Con l'Istituto Cervi, ovviamente, e con l'Iveser che sì. Alice citava, no?
1: Sì, esatto. È un'iniziativa, diciamo, volontaria, tutti partecipano.
0: Collettiva.
1: Sì, collettiva, totalmente, quindi sia grazie al supporto di Fondazione Feltrinelli di Milano, e siamo felicissimi di averli insieme a noi proprio per gettare anche un ponte al di là della nostra isola.
0: Anche loro hanno fatto una pasta asciutta, l'hanno proprio fatta, insomma,
1: esatto.
0: E ce la siamo mangiata anche in altre circostanze, è un simbolo importante, come dicevi, in tanti sensi. E brevemente, abbiamo ancora 2 minuti di conversazione con Alice Sartori, stiamo parlando della pasta asciutta antifascista, che sabato 25 luglio alle ore 18:30 alla Palestra Popolare Zenobia alla Giudecca a Venezia avrà luogo. Ci sarà una conversazione con alcuni ospiti, no? Tra cui Ottavia Piccolo, sì, che da tempo vive, no? Dalle vostre parti, ecco.
1: Esatto, inizieremo la serata, quindi prima di sederci a tavola e continuare le chiacchiere poi in maniera informale su questa grande tavolata, avremo l'attrice Ottavia Piccolo, che è anche parte e membra di Ampi, Sezione Sette Martiri, sì, l'avvocato Chiara Santi, impegnata sul fronte dei diritti delle donne, avremo Francesco Clementi, autore e giurista, che presenterà il libro Cittadini a metà, dalla conquista del voto alla sfida degli algoritmi, che è un libro pubblicato nella collana Ricerche, edito da Fondazione Feltrinelli, uscito quest'anno, e che parla e ripercorre la storia dell'acquisizione della cittadinanza politica delle donne in Italia, sì, culminata il 2 giugno del 46, quindi è una
0: il primo voto, sì, infatti. E poi c'è Pippo Civati, no?
1: Esattamente, avremo anche Pippo Civati, editore della rivista della casa editrice People, e tutto quanto moderato da Giulia Ribaudo, che è presidente dell'associazione Closer. E quindi bene, questo sarà il via per iniziare una serata che poi culminerà con la pasta asciutta antifascista offerta da Ampi per tutte e tutti, e una performance dell'artista romano Edoardo Aruta.
0: Bene, pasta asciutta in 30 secondi, cioè 30 secondi prima delle notizie, pasta asciutta rigorosamente in bianco?
1: Allora, ecco, questa è una nota da fare. Avremo una pasta asciutta appunto non tradizionale al 100%, quindi sarà una pasta asciutta che avrà rimasugli di paste di formati diversi innanzitutto, e poi sarà componibile a piacere sia in formato onnivoro che invece vegetariano o vegano. Vabbè. Quindi con diversi bruni, burri, diversi grani
0: e diversi condimenti. D'accordo, Alice Sartori, grazie, buona pasta asciutta antifascista, Giudecca, 25 grazie. Di luglio 18:30 alla Palestra Zenobia, grazie, a risentirci, ciao ciao.
1: Grazie mille a voi, buona giornata.
0: E allora, noi adesso diamo la linea alle notizie e ci sentiamo fra poco con la lunga estate cult.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
3: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Questa mattina l'Iran ha condotto raid contro le basi militari americane in Giordania e Bahrain, dopo che nella notte era stato colpito il Kuwait. La scorsa è stata l'11ª notte di attacchi tra Washington e Teheran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale, vicino a Hormuz, ma anche a Tabriz, nel nord-ovest del paese, sulla città di Bushehr, dove è presente una centrale nucleare. Le sirene hanno suonato stanotte anche nella capitale Teheran. In questo contesto, ieri gli Stati Uniti hanno chiesto più soldi al Congresso, circa 67 miliardi di dollari in più, per proseguire le operazioni militari.
3: Intanto la situazione nel Medio Oriente continua a far alzare il prezzo del petrolio. Il Brent è arrivato oggi a 94 dollari al barile, il prezzo più alto dall'inizio di giugno, dopo il ribasso dovuto all'accordo tra Stati Uniti e Iran. Non ha ancora superato i 100 dollari al barile, come nelle fasi più critiche della guerra.
2: A Roma ci sarà una riunione per una soluzione a due stati, per Israele e Palestina, il 28 e 29 luglio. L'ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani dopo un'informativa alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. Parteciperà anche il ministro degli esteri saudita. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso, ha detto Tajani. Tajani ha anche annunciato un nuovo appuntamento, sempre a Roma, il 4 agosto prossimo, di dialogo sul Libano.
3: Ci sono almeno un morto e 10 feriti negli attacchi dell'esercito ucraino ai centri logistici di Wildberries, l'Amazon locale in Russia. È successo nel territorio di Stavropol. Mosca invece avrebbe colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali a Odessa. Zelensky intanto ha fatto sapere di aver offerto un incarico di leadership all'ex ministro della difesa Fedorov, che le cui dimissioni forzate avevano causato proteste che hanno poi portato anche al licenziamento dell'ex capo delle forze armate sirski. Il popolare ex ministro viene ritenuto dagli ucraini colui che ha modernizzato le tecniche di combattimento contro la Russia per l'introduzione dei droni.
2: Oggi sarà conferito l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga sul comportamento dei poliziotti, dei sanitari e di chi ha inviato l'ambulanza assegnando un codice verde, quindi senza medico a bordo. L'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, ha presentato un esposto in procura contro tutti i soggetti intervenuti domenica pomeriggio.
3: E su Bologna la destra è scatenata contro le opposizioni accusate di fomentare violenza e odio contro la polizia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è scagliata contro il sindaco di Bologna, Lepore, accusandolo di aver alimentato un clima d'odio e di delegittimazione verso un corpo dello Stato. Lepore è accusato di essere il responsabile degli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti dopo la manifestazione convocata dal sindaco per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir. A difesa di Lepore è intervenuta la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce. Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità.
2: Ha messo in fuga i ladri sparando diversi colpi di pistola. Nessuno di questi colpi gli era giunti. È successo a Crespellano, nel bolognese, domenica mattina. A sparare un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui stava avvenendo il furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma con un porto d'armi scaduto dal 2014. Le notizie tornano alle 12.30, una buona giornata e un buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
6: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennett Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
6: Regolamento su Bennett.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
8: Il mondo è grande, terribile, difficile da comprendere.
9: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
8: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
10: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: Allora, rieccoci, questa è sempre la lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare che sarà con voi fino alle notizie delle 12.30, con me sempre Giorgia Gambardella e Giorgio Perrig che sono qui per fare con noi uno stage e che giustamente mi stavano chiedendo che cos'è la pasta asciutta in primis, cosa fu
1: la polentona ignorante,
0: cosa fu la polenta antifascista, non c'è, facciamoci delle domande, però no sto scherzando, per carità, però l'episodio del 43, appunto, dei Fratelli Cervi, appunto l'offerta in piazza di tanta pasta, quando insomma la situazione anche, no, della sopravvivenza era criticissima in Italia, a Campegine, da lì parte tutto, e da qui ogni 25 in tanti luoghi d'Italia adesso in qualche modo si ricorda quell'episodio, ma soprattutto quel periodo, e quindi un pochino durante la pubblicità abbiamo chiarito alcuni dei riferimenti storici di questo appuntamento, e abbiamo scoperto insieme, o meglio io non me lo ricordavo, che il fascismo osteggiava la pasta, cioè preferiva il riso perché più patriottico, più italiano, insomma c'era tutto un ragionamento dietro di produzione, di cose eccetera, e tra l'altro appunto dietro c'era anche il pensiero di parecchi futuristi, un movimento che insomma spesso ha flirtato con l'estrema destra e con il regime.
2: Beh, un motivo in più per amare la pasta, comunque.
1: Esattamente.
0: Ecco, brava. Dunque, noi adesso, che fra un po' ce ne andiamo a mangiare della pasta, anche noi, ricordiamo che se ascolterete Vieni con me con Giulia Strippoli nel pomeriggio, scoprirete anche tutta la mappa delle paste asciutte antifasciste, perché lei ne sta tenendo conto, poi sul sito e sui social di Radio Popolare appariranno. Dico solo che ce n'è una, per esempio, che mi viene in mente qui a Milano, a Mare Culturale Urbano, a cui andiamo spesso e dove, con cui siamo spesso partner, che si terrà proprio nella data storica della pasta asciutta antifascista, cioè il 25. Adesso chiedo scusa al nostro prossimo ospite e amico che sentiamo settimanalmente, per motivi incrociati non siamo riusciti a mantenere la promessa di sentirlo di lunedì, ma rimediamo subito. Saul Beretta, buongiorno.
3: Buongiornissimo a tutti, è una giornata splendida a Milano, l'arietta è fresca.
0: Finalmente.
3: Siamo in giro a sparpagliare gioia e amore, guarda Ira.
0: Ecco.
3: Cuore pieno, perché
0: bene,
3: questa fanfara del Benin che ha inaugurato la città che sale, in giro per il municipio 4.
0: Ma sono lì vicino a te?
3: Hanno appena finito.
0: Ma porca vacca, speravo di... Ecco, ho parlato
3: infatti,
0: troppo.
3: È andata lunga un po', si sono appena fermati, stanno suonando ininterrottamente dalle 9.
0: Ecco.
3: Abbiamo girato tutto il mercato di Piazzale Martini, ora siamo nelle case di Via Molise, nelle case Haller, e fra poco ci spostiamo nelle case di Via Etruschi. Siamo in giro da ieri praticamente, e la cosa bella è che stiamo incrociando tantissimi sorrisi, affetto. Guarda, una scena incredibile prima al mercato, perché c'era questo ragazzo che aveva il banchetto, sai quei banchetti piccolini con solo le verdure, ed era un ragazzo senza un braccio, sicuramente arabo. Siamo passati di fianco, i ragazzi del Benin si sono fermati, il trombone ha suonato, lui ha preso i soldi da una signora che gli ha comprato un avocado e li ha girati immediatamente in mano al ragazzo del Benin. Quindi una scenetta proprio da imparare, devo dire, che sono quelli che hanno meno che sono capaci di dare di più. E vabbè, scusate la morale, ma mi ha proprio colpito, nel senso che ero proprio lì davanti, è caduto davanti ai miei occhi, ed è una delle tante scene belle che abbiamo visto al mercato, sparpagliando musica. E così cominciata la nostra città che sale, che per 4 giorni vedrà protagonista la fanfara del Benin, si chiamano Olaitan, la sorgente che non si esaurisce mai, vuol dire, nella loro lingua, e lo stiamo vedendo proprio qua. Hanno un'energia che gli arriva dalla musica incredibile, cantano, suonano, ballano. Accanto a loro c'è una piccola parade di stuntman e una Mary Poppins, che diciamo nella mia idea era quella che distribuisce zucchero alla città, che ne ha bisogno di sorridere, di essere sorpresa da qualcosa che non si aspetta. E pomeriggio di oggi siamo invece con i Milano, anzi l'idea era di unire una fanfara che viene da lontano, da Cotonou, con una milanese come Chicago, anzi Milano. Saremo al Polo Ferrara alle 21 e invito tutti a venire a ballare in questo luogo della vecchia Milano. Quindi chi non conosce il Polo Ferrara si troverà ripiombato nel dopoguerra. Come ambiente c'è una bocciofila molto carina, una pista da ballo in parquet, è davvero un posto speciale dove lasciarsi andare allo swing e al jazz questa sera, e in contemporanea la fanfara del Benin sarà invece a Cusano Milanino per suoni mobili, insieme a uno special guest che tu forse conosci, si chiama Giovanni Falzone. Esatto. E cosa si può dire? Che quando l'energia di Giovanni Falzone incontra un gruppo spumeggiante come la fanfara Volaitan, ne vedremo delle belle. Saremo in via Omodei a Cusano Milanino alle 21.30 per chi sta fuori Milano. Domani invece la fanfara Volaitan continua a girare per i mercati, saremo a Morsenchio, quindi a incontrare chi non se l'aspetta, o qualcuno che può venire a fare la spesa in Morsenchio al mercato coperto e scoperto. Poi andiamo a Ludo Campus, a un centro estivo per bambini, e poi alla sera saremo al CIC, al Centro Internazionale di Quartiere, la fanfara Laitan farà il suo concerto milanese lì. E invece in contemporanea un'altra fanfara, visto che è il momento, la Banda Cadabra farà il suo Techno Brass Composer a Brugherio. Quindi in contemporanea abbiamo suoni mobili che vanno da una parte e la Milano, la città che sale, che corre lungo Milano. Sabato a Milano una grandissima giornata dedicata al tango, tango sacro, nella bellissima chiesa di San Nicolao della Flue, che chi non la conosce vale la pena di farsi un giro, architettura brutalista davvero impressionante, tango sacro con Paola Fernandez dell'Erba alla voce e l'organo di Roberto Olzer. Quindi un viaggio spirituale dove il tango viene trasformato e portato all'organo, e poi partirà una super milonga sulle scalinate della chiesa, che è bellissima, in piazza Carnelli, dove avremo la milonga, la musica dal vivo e anche il tango aereo con Cabrera, che è un ballerino incredibile, e poi avremo appesi sul palo della danza aerea, invece che i soliti acrobati, diciamo così, soliti tra virgolette, un'esibizione di tango aereo. Quindi abbiamo il tango verticale,
0: il tango aereo è effettivamente una cosa nuova. Sì,
3: è una cosa nuova, esatto, si guarderà col naso all'insù. Il 25 accadrà questo e chiudiamo questo primo ciclo di Milano la città che sale, che annuncia il festival che sarà al Giardino delle Culture in via Morosini dall'8 poi all'11 agosto, ma di questo facciamo ancora in tempo a raccontarcelo. Domenica invece avremo il grandissimo Dimitri Grechi e Spinosa a Merate con un doppio concerto dedicato a John Coltrane nel centenario della nascita, una parte alle 19 dedicata a Love Supreme, quindi al capolavoro di John Coltrane, e il secondo set alle 21.30 nella chiesa di San Bartolomeo. Invece si chiama Love is a Losing Game ed è un altro bel viaggio spirituale nel percorso dei suoni mobili, che si snoda, come stiamo raccontando, tra cose molto social, incontri di persone, momenti riflessivi dove la musica è uno strumento per connettersi con l'infinito. Ecco. Il lunedì 26, a proposito di infinito, a Cesano Maderno avremo un grandissimo concerto gospel con i Gospel Voices Family, che sono un bellissimo ensemble fatto tutti di afroamericani, ma di seconda generazione, quindi parlano l'inglese e l'italiano e portano lo spirito del gospel come tutti quelli di seconda generazione, con una grande capacità di mescolare il loro vissuto italiano e la loro origine lontana, e questa è una bella esperienza.
0: Bene, allora ricordiamo La città che sale, una delle iniziative che, insomma, a cui siamo anche noi più legati di Musica Morfosi. Come sempre trovate facilmente tutto il programma e tutto quello che accade, che ci ha raccontato Saulo adesso. Ti saluta Tiziana, che ha conosciuto all'Osservatorio Astronomico Saul per suoni mobili, e quindi ti fa i complimenti e dice appunto che le iniziative che organizzate sono bellissime, quindi insomma hai in tempo reale un riscontro,
3: un feedback, evviva.
0: Ecco, va bene, allora grazie a Saul Beretta come sempre, un saluto alla fanfara del Benin, che
3: ve la faremo assaggiare dai con una piccola registrazione che ruberemo, dai, Ira, perché sono eccezionali,
0: così la mandiamo in onda nei prossimi giorni. Grazie mille, ciao,
3: evviva. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti,
0: ciao ciao.

0: Allora, giustamente Tiziana, un'altra Tiziana, non quella che parlava di Saul e delle belle iniziative della città che sale di suoni mobili, mi fa notare che a Mare Culturale Urbano l'abbiamo già fatta la pastasciutta antifascista il 19 scorso, è andata benissimo. Me ne rallegro e mi scuso per avere detto che allora lì hanno mangiato cavatelli fatti a mano, cara Giorgia, tu giustamente dici ottime ragioni per mangiare la pasta, con tutta
1: ottimissime ragioni per mangiare la pasta.
0: Cavatelli buonissimi, quindi ognuno la fa un po' come vuole, ma a Mare Culturale Urbano non andate il 25 perché non
2: troverete nessuno.
0: È inutile bussare qui, non aprirà nessuno, come diceva Celentano.
2: Ci sono molti incontri anche fuori date, anche dopo.
0: Infatti abbiamo con Giorgio abbiamo visto che a Lambrate domani alle 19:30 presso il Circolo Acri Lambrate Giovanni Bianchi, che è in via Conte Rosso, periferia storica di Milano, la Lambrate, insomma, con via Conte Rosso è piena di posti tradizionali, c'è la cena con pasta, burro, grana e poi altre cose. Ad Assago domenica 26 alle 19:30 alla Cooperativa del Popolo in via Roma 22 si organizza un'altra pastasciutta antifascista, quindi molto meglio ascoltare Giulia Strippoli, che ha con grande precisione fatto l'elenco di tutto quello che succede non solo a Milano.
1: L'occasione però non mancherà di provare appunto la pastasciutta anche a Milano.
0: Eh già, infatti. Allora, noi adesso sapete che abbiamo appuntamento, sapete che lunedì, mercoledì e venerdì ci sono le arti visive, c'è Tiziana Ricci. Stavolta andiamo a Bergamo, siete mai stati?
2: No.
0: Allora questa è un'occasione eventualmente per segnarvi una mostra che in realtà è interessante perché collega due parti d'Italia molto distanti. Siamo al Civico Museo Archeologico di Bergamo in piazza Cittadella, che è appunto Bergamo Alta, insomma un luogo anche molto bello da visitare, per le mostre di delle fotografie di Cristina Omenetto. La mostra si intitola Natura e archeologia nella valle dei templi di Agrigento. Ecco perché dicevo che insomma in qualche modo facciamo tutta la penisola, un viaggio fra natura e storia. La mostra è aperta fino a fine ottobre e allora sentiamo Tiziana Ricci.
3: Riflesso, la leggera trasparenza, ci fanno intravedere tronchi secolari, ulivi, mandorli, agavi e antichi resti archeologici. Sono le fotografie di Cristina Omenetto nella Valle dei Templi di Agrigento. Un'atmosfera d'incanto, tra storia, bellezza e spiritualità, un viaggio nel cuore della Sicilia e del tempo. Ce la racconta proprio lei, Cristina Omenetto. Un lavoro che risale al 2021?
4: Al 2021, sì, esattamente.
3: Eravamo perché tu hai fatto un viaggio con tuo marito, infatti certo. Cristina era la moglie di Francesco Radino, un altro caro fotografo, amico, scomparso di recente. E avete fatto questo viaggio insieme, Cristina?
4: Sì, siamo partiti nell'ottobre del 21, nel 2021, perché volevamo fare un giro dei siti archeologici in Sicilia, che era come dire un progetto di Francesco, voleva continuare il suo impegno su questi siti archeologici in Italia, come dire alla ricerca delle radici antiche di ognuno di noi. E io mi sono unita naturalmente non soltanto come compagna e interessata all'argomento,
3: ma anche come fotografa,
4: e volevo lavorare a mia volta in digitale. Devo dire che questa è stata l'unica volta che ho lavorato in digitale, io ho sempre lavorato in pellicola. Quindi anche per me era una cosa un po' nuova, ecco, diciamo.
3: Ecco, è stato una sorta di miracolo, perché leggiamo nel testo che accompagna appunto la mostra che dici c'era una magia nell'aria.
4: È proprio così, guarda, siamo atterrati a Catania e abbiamo, come dire, lavorato un po' a Catania, poi siamo andati a Siracusa. Siracusa devo dire che mi aveva lasciato un po' fredda, ecco, un po', non lo so, non mi aveva catturato. Poi quando siamo invece arrivati ad Agrigento, non so, ho avuto un colpo di fulmine, credo, e mi sono trovata come in un turbinio di emozioni, di sensazioni che mi hanno portato a comprendere questo luogo al di là di quello che si vedeva, delle rovine storiche, eccetera, ma come dire, mi sembrava che ci fosse molta più vita in quel luogo.
3: Sì, molto più vissuto, no? Perché sì, tu ci fai notare che sono luoghi dove in sostanza è passato il tempo, dove c'è stata una storia, e c'è questo connubio che è affascinante anche nelle tue fotografie tra la natura, ulivi, mandorli, fichi, e questi resti archeologici. Insomma, una sorta di sacralità, una cosa trasversale nel tempo, è vero?
4: È proprio così. Ma oltretutto dovete sapere che questo luogo è stato abitato dalle persone in tutti questi millenni, diciamo, per cui tutti questi alberi che si trovano erano alberi che sono stati piantati dai contadini che abitavano da quelle parti.
3: Certo.
4: E per cui questo connubio è davvero molto forte e cattura lo sguardo, ma cattura anche il cuore. Pensare che questi alberi, queste rovine sono state vissute magari in modo inconsapevole da tante persone. Pensa che l'ultimo manufatto è stato abbattuto nel 2020. L'ultimo manufatto.
3: Caspita.
4: Pensa a te, sì, per cui è stato, come dire, una storia lunga questa, e anche probabilmente anche triste per molte abitanti di quella zona. Però il lascito è davvero forte, emozionante, magico, come dico anch'io quando ho fatto questa riflessione sul mio lavoro.
3: Senti, Roberto Mutti, che il cui testo accompagna questo tuo progetto, no? Ci fa notare che il tuo lavoro, le tue fotografie invitano a interrogarsi sul significato profondo tra uomo, natura, storia.
4: Esattamente.
3: È vero?
4: Sì, è proprio così. Ci sono tutte queste componenti che fanno sì che questo luogo sia particolarmente emozionante
3: e anche insomma, a me ha colpito anche questo alone di spiritualità, di sacralità. Ma com'è che in un contesto così hai ceduto al digitale? Spiegaci.
4: Allora, perché io non volevo fotografare, volevo semplicemente accompagnare Francesco in questi luoghi che io desideravo fare l'archeologa da bambina.
3: Ah, ecco.
4: Per cui ho sempre
3: E poi forse vale la pena di ricordare che Francesco ha fatto un grande lavoro sui musei anche.
4: Esatto,
3: è stato autore di un nostro calendario qualche anno
4: fa. Certo, sui musei. Ma sai che cosa? Questa era una grande responsabilità anche da parte mia, no? Provarmi a utilizzare un mezzo tecnico che non avevo utilizzato finora, quindi ero anche così curiosa di vedere che cosa avrei realizzato, e devo dire che questa è stato un po' annullato da questa mia paura, diciamo, e invece ho lavorato bene e poi quando sono tornata e ho lavorato anche in Photoshop tutto da sola, ho elaborato le immagini, le ho desaturate perché volevo che avessero un tono molto più chiaro, molto più, meno cartolinesco, ecco, diciamo, più rispondente a quello che avevo visto io. E, insomma, attraverso queste immagini vorrei che le persone capissero che in ogni luogo dove si va, ognuno, come dire, può vedere delle cose che un altro non vede, e in questo caso sottolineando come la natura sia altrettanto importante del resto archeologico, ho voluto dare un'impronta, come dire, mia.
3: Ecco, tua, anche la tua cifra, perché nelle foto che ho visto io ho avuto la sensazione che tu continuassi ancora con la tua cifra, questa trasparenza, no? Questa,
4: non so come
3: si può chiamare, è come se tu vedessi la natura attraverso un vetro, non so, spiegaci questo effetto che ottieni.
4: Guarda, non te lo so proprio.
3: Perché quella è un po' la tua cifra anche.
4: Esattamente. E come dire, forse il ricordo della pellicola, diciamo, in qualche modo. No? Che mi ha accompagnato in questo lavoro, che è emerso inconsapevolmente, diciamo la verità, inconsapevolmente, che però riflette chi sono io.
3: Sì, un riflesso, sì, il tuo riflesso tipico.
4: Esatto. Quando sono tornata ho selezionato le foto, le ho lavorato, eccetera, ho capito che mi sarebbe piaciuto vedere che cosa avevano fotografato altri fotografi nel tempo. Per cui ho cercato delle vecchie fotografie.
3: Degli stessi luoghi?
4: Degli stessi luoghi, sì. E poi ho deciso di selezionare, di acquistarne alcune e di metterle nella mostra che dialogano con le mie. E secondo me ci stanno benissimo.
0: Natura e archeologia nella Valle dei Templi di Agrigento, fotografie di Cristina Omenetto al Civico Museo Archeologico di Bergamo in piazza Cittadella 9, un viaggio tra natura e storia fino a fine ottobre, grazie a Tiziana Ricci che ha realizzato questa intervista. Noi fra 20 secondi abbiamo un breve spazio pubblicitario e poi ripiombiamo nel nostro spazio 1976 che dedichiamo per mezz'ora circa ogni giorno alla lunga estate cult, a un viaggio all'indietro 50 anni fa, quando Radio Popolare iniziava le sue trasmissioni, e ogni volta capitiamo in un terreno, in un territorio diverso. A fra poco.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

Bentornate, bentornati alla lunga estate calda, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle 12.30. Allora, io avevo promesso sia sulla nostra pagina Facebook e su Instagram, insomma sui social, di farvi ascoltare l'intervista a Fabio Pisano, autore e regista di Lisa, uno spettacolo veramente interessante, sulla nostra pagina Facebook e su Instagram, insomma sui social, di farvi ascoltare l'intervista a Fabio Pisano, autore e regista di Lisa,

0: Ringrazio invece i messaggi che sono arrivati sempre a proposito di La città che sale. Denise per esempio trova particolarmente interessante la proposta di tango aereo di cui parlava Saul Beretta, dice che cercherà di andarci sia per la musica che per la location, appunto. Ricordo che tutte le informazioni le trovate sul sito di Musica Morfosi o semplicemente cercando La città che sale Musica Morfosi 2026, trovate tutto il programma. Tiziana, che mi aveva avvisato della pasta asciutta antifascista già tenutasi il 19 luglio scorso a Mare Culturale Urbano, ci ha anche mandato il video che aveva realizzato proprio per promuoverla, fatta con insomma tutto un lavoro di collage, poi di ripresa. Quindi Tiziana, complimenti. Francesca si domanda quando ci sarà una pasta asciutta antifascista vegana. In realtà, Francesca, se forse non ci hai sentiti prima, molti degli appuntamenti delle pasta asciutte antifasciste hanno anche questa alternativa. Insomma, i tempi cambiano e anche le pasta asciutte, anche se il valore simbolico rimane uguale. Il nostro brano preferito, direi, da Giorgia e Giorgio e da me, qui alla lunga estate cult, è questo Voyager di PJ Harvey, che ci ha fatto conoscere Nicola Vecchia, che abbiamo deciso proprio perché ci dà l'idea di un viaggio anche nel tempo, di mettere come, chiamiamola, sigla o riferimento del nostro spazio 1976. Come sempre vi leggiamo un incipit e poi vediamo se lo riconoscete. Qui è difficile, ve lo diciamo, è difficile, quindi Giorgia, prego.
1: Ecco, la mucca pezzata di nero che tirava il carretto biciclo, al centro del carretto. E dalla soglia della sagrestia, padre Handy, scrutando contro la luce del mattino dal Wyoming fino al nord, come se il sole sorgesse in quella direzione, vide il dipendente della chiesa, il tronco smembrato con la testa bitorzoluta che dondolava come in un viaggio immaginifico, assecondando la lenta danza della mucca Holstein, che si avvicinava arrancando.
0: Allora, questo breve e inquietante incipit, vabbè, gli diamo ancora un minutino per, ecco, dai. Possiamo farci un giro intorno, Giorgia, puoi dirci per esempio l'ambito, il genere letterario?
1: Possiamo farci un giro intorno, sì, è appunto all'inizio di un romanzo fantascientifico, se vogliamo anche post-apocalittico, e in questa descrizione, dal punto di vista di tale padre Handy che osserva ciò che gli accade davanti, in realtà noi vediamo già il protagonista, in questo caso ancora senza nome, del romanzo, cioè colui che guida questo carretto insieme alla mucca.
0: Insieme alla mucca, insomma, un'immagine che potrebbe sembrare concreta, realistica, ma non è, perché appunto siamo nell'ambito della fantascienza d'autore.
2: Distopia,
0: molto prima che diventasse una tendenza, adesso.
2: O la realtà.
0: O anche la realtà, hai ragione, Giorgio. No, ma soprattutto adesso, insomma, basta che, cioè, apri la porta del bagno, c'è una distopia, insomma, cioè, è talmente di moda. Moda che, insomma, si distopizza tutto, mi sono inventata un nuovo verbo. Allora era ovviamente un'operazione che in pochi sapevano fare. Il numero è sempre 331-6214012 per scriverci, non l'abbiamo detto all'inizio perché avevamo urgenza di collegarci con Disma in Giappone, per scriverci con WhatsApp, Telegram o un SMS, oppure diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Avete ancora circa 30 secondi per dirci, secondo voi, chi è l'autore di questo incipit che Giorgia ci ha appena letto. L'hanno cercato proprio Giorgio e Giorgia, questo incipo, forse solo Giorgia in questo caso, perché insomma vi scambiate il ruolo di ricercatori.
1: Sempre
0: di
1: sempre uno incipo. Sforzo di gruppo, comunque.
0: Esatto. Sì, uno sforzo di gruppo, e appunto si sono accorti, tra l'altro, che l'autore non era solo quando ha scritto, normalmente scriveva da solo, in questo caso c'è un coautore. L'abbiamo sotto mano?
1: Così l'abbiamo sotto mano, possiamo già svelarlo? Okay,
0: diciamo lui, così magari arriviamo a chi è l'autore.
1: Uno dei due autori, quindi, di questo romanzo è Roger Zelazny.
0: Sì, che beh, insomma, di chiara origine est europea, ma probabilmente americano.
1: Esatto, americano.
0: Vogliamo dire qualcosa sulla trama del romanzo? Vediamo, perché è veramente difficile oggi, secondo me.
1: Come abbiamo detto, è un romanzo di tipo fantascientifico post-apocalittico. Ambientato all'indomani della Terza Guerra Mondiale.
0: Ecco, ci sembrava adatto, come dire, ai nostri giorni.
1: Infatti, tra le varie recensioni, mentre cercavamo il romanzo, siamo imbattuti in una che diceva: che tristezza, almeno all'epoca era fantascienza.

0: Quindi
1: Potremmo dirlo anche noi dopo certi video a cui non vogliamo dare ulteriore pubblicità, ma insomma, in epoca appunto, di tecnocrati che si mischiano nei fatti degli altri e di intelligenze artificiali, non è che siamo tanto distanti, cioè da.
2: Se vogliamo magari dire qualcosa senza nominarlo anche sull'autore, proprio per dare un ultimo.
1: Poi so che l'avete. Beh, scusami, Giorgio, vai avanti.
2: No, no, no, un ultimo suggerimento,
1: Dai.
2: appunto. E diciamo che lui ha vissuto per molto tempo in miseria, però scrivendo, e anche notoriamente con l'aiuto di anfetamine. C'è un evento nel 1974 che lo vede, in seguito all'estrazione di un dente del giudizio, iniziare ad avere intense allucinazioni e visioni geometriche.
1: Per via dell'anestesia, probabilmente,
2: Sì.
1: perché allora erano belle pesanti.
2: Inoltre sostenne di essere stato colpito da un raggio di luce rosa che gli trasmise istantaneamente una conoscenza superiore, permettendogli persino di diagnosticare una patologia congenita nascosta del figlio che gli salvò, si dice, la vita.
1: Allora, abbiamo detto molte cose, possiamo anche dire, dunque, che appunto dopo questa immaginaria terza guerra mondiale nasce una nuova religione.
0: Esatto, i cristiani, la religione cattolica ormai viene ridotta a una minoranza, mentre sorge il culto
1: Dei servi
0: dei servi
1: dell'ira, lo so che
0: dell'ira,
1: l'avete fatto
0: esatto.
1: apposta per me di scegliere questo romanzo, i servi
2: Potrebbe essere il nostro nuovo nome.
0: sì, esatto, siamo noi in realtà.
1: Ma smettere di farla vittima,
2: No.
1: insomma, cioè non è vero, cioè sono gentile, dai, ogni tanto vi offro anche il caffè.
2: Questo è vero, anche di più.
0: Vero, vero. Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
1: I servi dell'ira non me lo ricordavo che si chiamavano.
0: Sì, i servi dell'ira che appunto idolatrano l'individuo, appunto portandolo a forma di divinità, che ha fatto detonare appunto il dispositivo atomico che ha causato la fine di questa guerra. E appunto la chiesa, la nuova chiesa, il nuovo culto, affida al protagonista di questo libro, che vediamo già nell'incipit, che è un incompleto, viene definito, cioè una persona che al seguito del disastro è nato già sfigurato con la mancanza di arti, che però grazie alla tecnologia riesce ad avere delle protesi robotiche che gli permettono di dipingere, e lui è appunto un grande pittore. La Chiesa gli affida il compito di fare un affresco di questa divinità.
1: Eh già, e siamo nello Utah, non a caso, cioè in uno
0: Non a caso.
1: degli stati americani, per esempio, è lo stato dove ci sono i mormoni, dove ci sono tante sette, insomma, la religione. Vi comunico che Phil ha indovinato Deus, Ire, Dic e Zelazny, che tu avevi
2: Ottimo.
1: citato. Forse Zelazny è stata la chiave di volta però Deus Ire appunto è un giochetto anche su Dies Irae, insomma, cioè, no? Dio dell'ira, giorno
0: Esatto.
1: dell'ira e così via. E stavi finendo, scusami, la spiegazione. Lui deve fare
0: Sì, lui
1: questo.
0: parte per questa missione perché vuole trovare questo individuo che appunto alla fine è un uomo, non è un dio. Però la Chiesa Cattolica, che come abbiamo detto è in minoranza, vuole intralciarlo, vuole impedire che lui riesca in questo suo fine. E quindi nel corso del suo viaggio, della sua missione, verrà ostacolato, diciamo.
1: Attraversa
0: Osteggia.
1: territori abitati da personaggi mostruosi, da mutanti e
0: Esatto.
1: tante cose, insomma, sostanzialmente un paesaggio che era quello che viene descritto nell'incipit, no? Con lui che
0: Esattamente.
2: appunto. Mi ha molto incuriosito.
1: Ecco, ti dico anche, caro Giorgio, che il pellegrinaggio che lui affronta è detto Peleg nel romanzo, che suona un po' come Perrig, quindi come
2: Il
1: vedi, cioè,
2: motivo in più per lui.
1: volevo vendicarmi per i servi dell'ira.
2: Certo. Ah, beh, nuovo soprannome anche per me.
1: Va bene, allora è complicato, è durata tanto la gestazione di questo romanzo,
0: Sì.
1: 12 anni, no?
0: Dick, che generalmente scriveva da solo, è anche un autore molto prolifico, ecco.
2: Soprannominato lo Shakespeare della fantascienza.
1: Beh, è grandioso Dick, comunque in fantascienza non ho.
0: Ricordiamoci anche che gran parte del panorama cinematografico fantascientifico
1: ancora gli deve
0: ai suoi scritti.
2: E lui non vide mai il successo perché morì poco prima dell'uscita di Blade Runner.
1: Sì, esatto, cioè nel senso Blade Runner nell'82, voi non c'eravate, ma io sì, e nella stessa scuola che voi frequentavate era uno dei film cardine per raccontare la fantascienza, il modo in cui, no? Cioè, quindi ricordiamo che Blade Runner era ispirato al Cacciatore di Androidi, uno dei più famosi romanzi di Dick, no? Ecco, per cui
0: appunto Dick scriveva da solo e iniziò a scrivere questo libro già nel 65. Però inizialmente con un altro collaboratore che però abbandonò subito il progetto, e che fu proprio lui a suggerirgli di iniziare a lavorare con Zelazny, e i due iniziarono una corrispondenza, quindi lavorarono via posta insieme,
1: senza che ci fosse la posta elettronica. Esatto. Quindi proprio mandandosi lettere,
0: finché nel 1976 appunto non riuscirono a pubblicare Deus Ire.
1: Benissimo. Comunque anche Zelazny, stavo leggendo la sua biografia, ingiustamente forse più oscuro di Dick, ha vinto un sacco di premi, ha scritto Il Signore della Luce, romanzi che poi hanno avuto un posto importante nella storia della fantascienza, che poi tra l'altro il nostro Antonio Serra, tra parentesi, potrebbe
0: illuminarci ulteriormente.
1: Tra l'altro lo aspettiamo, insomma, forse lo aspettavamo oggi? No,
2: non mi pare.
1: Ci doveva raccontare una cosa, vi ricordate?
0: Sì,
1: cosa che ci doveva raccontare?
0: La seconda stagione di Spazio 1999.
1: Sì, e poi parlarci di Godzilla, vi ricordate?
2: Ah sì, del 76.
1: Sì, cosa succedeva nel 76 con Godzilla. Allora, lo devo assolutamente risentire per capire quando verrà a trovarci. Magari proprio domani riusciamo a farlo venire nel nostro Spazio 1976. Comunque, ci ritroveremo anche con lui. Dunque, abbiamo parlato di Deus Ire di Philip Dick e Roger Zelazny, uno degli incipit e dei libri che Giorgio e Giorgia hanno cercato per il nostro Spazio 1976, davvero interessante. Questa è una musica che secondo me qualcuno riconoscerà forse più rapidamente che il libro, e comunque complimenti a Phil che ci è arrivato.

0: E allora questa era l'inconfondibile colonna sonora firmata da Gato Barbieri dell'Ultimo Tango a Parigi, che fu pubblicata contestualmente alla realizzazione del film nel 1972, uno dei capolavori di Bernardo Bertolucci e che ebbe grandissimo successo in tutto il mondo, anche perché l'idea di utilizzare il tango per sottolineare le vicende dei protagonisti fu un'idea che rese in qualche modo indimenticabile anche per chi magari l'Ultimo Tango a Parigi non riuscì a vederlo per molti anni, questo lavoro di Bertolucci. Perché, adesso poi lascio la parola a Giorgio Giorgia, ma perché parliamo di un film del 72? Quando siamo nello spazio del 76, e questo, insomma, allora ce lo raccontano loro.
1: Sì, perché nel 76 ne fu ordinata la distruzione in Italia per via della
0: Esatto.
1: censura.
0: Per via della censura c'erano ancora, insomma, delle sedi giudiziarie in cui veniva esercitata la censura su diversi prodotti artistici e Ultimo Tango a Parigi fu un caso clamoroso, nel senso che nel 76 se ne impedì la proiezione, che comunque era già stata molto difficoltosa anche negli anni precedenti, e fino all'87 non fu possibile vederlo in Italia. Io trovo questa cosa assolutamente incredibile.
1: Grazie alla Cineteca Nazionale che riuscì a salvare alcune copie.
0: Esatto, avete trovato però, Giorgio Giorgia, anche alcuni altri particolari. Ricordiamo Marlon Brando, Maria Schneider, Jean-Pierre Léaud, Maria Michi e Massimo Girotti, i principali interpreti, no? La trama è relativamente complessa. Diciamo che l'erotismo del film fu, che però era erotismo d'autore, un film meraviglioso, insomma, un film anche molto amaro, drammatico, fu uno dei motivi di questa censura così feroce. E tu ti stavi concentrando su chi ha rifiutato
1: Sì,
0: il ruolo di
1: allora,
0: Maria Schneider?
1: scoperto diverse cose. Beh, l'idea nasce da un sogno erotico dello stesso Bertolucci, che inizialmente voleva ambientare il film a Milano. Quindi abbiamo
0: Ecco.
1: sfiorato Ultimo Tango a
0: A
1: Milano.
0: Milano, che in effetti suona, adesso suona un po' strano, sì.
1: La cosa più divertente sono i rifiuti illustri, cioè prima che la parte del protagonista maschile venisse data a Marlon Brando, il ruolo fu offerto a altri tre personaggi. Il primo, Jean-Louis Trintignant, rifiutò per la timidezza, seguì Jean-Paul.
0: Cioè nel ruolo che poi assunse Marlon Brando, cioè
1: Certo.
0: che è il 45enne Paul,
1: Esatto, il
0: americano.
1: vedovo.
0: Americano trapiantato a Parigi, dopo il suicidio della moglie Rosa e smarrito, incontra Jean per caso in un appartamento in affitto che poi appunto diventa
1: Il luogo.
0: un luogo appunto dei loro incontri. Dicevate?
1: Quindi Trintignant rifiutò questo ruolo per la timidezza.
0: Interessante.
1: Jean-Paul Belmondo lo definì il copione pornografico e Alain Delon invece chiese di essere il produttore e la sua richiesta fu respinta. Quindi due non volevano farlo per niente, uno
0: Grandi
1: voleva
0: attori
1: farlo
0: francesi,
1: troppo.
0: sì. E quindi a questo punto fu Marlon Brando e si dovette adattare, no, la sceneggiatura al fatto che fosse un americano trapiantato a Parigi, perché non si trattava più di un attore francese, no?
1: Esattamente.
0: Ecco, e invece per il ruolo di Maria Schneider, insomma, l'incontro fu immediato, no? Con questa giovane attrice che questo film contribuì a lanciare, no? Ecco, la storia della censura, come ripeto, noi l'abbiamo così annunciata, anche perché anche tutta la preproduzione fu piuttosto complicata per Bertolucci, no? In molti si rifiutarono di produrre il film e quindi poi alla fine intervenne Alberto Grimaldi, no? Che aveva già prodotto Sergio Leone, quindi qualcosa di completamente differente. E poi altre cose da raccontare. Forse vale la pena di dire ancora qualcosa sulla colonna sonora. L'abbiamo detto, molto famosa. Però gli assoli di sax, ne abbiamo sentito uno e poi magari sentiremo ancora qualcosa potrebbe essere interessante dire che, sono stati criticati perché venivano ritenuti troppo tradizionali come impianto melodico, diciamo così.
2: Rispetto a un film così...
0: E chi lo sa, insomma, cioè per cui, anche perché appunto il tango allora, adesso il tango, come dire, conosce un grandissimo revival, no? Mentre invece un tempo, a quel tempo sostanzialmente sì, c'erano sicuramente dei grandi interpreti proprio negli anni 70, tra cui Gatto Barbieri, ma non era così automaticamente popolare, ecco, lo divenne poi successivamente. Adesso il tango praticamente lo ballano un po' tutti, no? Cioè tango, milonga, ci sono, come va il vostro rapporto col tango, ragazzi?
1: Col tango.
0: Con Parigi e col tango.
2: A mio nonno piace ballare, ogni tanto prova a insegnarmi qualcosa, ma non penso abbia avuto molto successo.
0: Ecco, e invece Giorgio, ti è mai venuta voglia di...
1: Io avevo provato lo swing come danza e la salsa, non ho ancora avuto il piacere di provare il tango invece che... mi dicono sia infinitamente più complicato. Poi del film sicuramente vediamo diversi virtuosismi.
0: Beh, come ricordavate voi, a 46 anni dalla realizzazione, il film è tornato in una versione in lingua originale restaurata in 4K a cura della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia, tutto supervisionato da Vittorio Storaro, insomma, il grande artista, insomma, anche dell'intervento su materiali già esistenti. E pensa, Giorgia, lo dico perché appunto non sempre le cose avvengono nelle grandi città, Roma, Milano, eccetera, ma anche in altri luoghi. Al Bari International Film Festival, come peraltro ci aveva raccontato a suo tempo la nostra Barbara Sorrentini, ha avuto luogo la prima visione di questa versione restaurata alla presenza di Bertolucci. Il film, tra l'altro, fu anche criticato perché durava 136 minuti nella versione originale. Non solo l'Italia lo censurò completamente impedendone la proiezione, ma in Australia, negli Stati Uniti d'America e in Norvegia venì distribuita una versione con 7 minuti di meno perché furono censurate alcune delle sequenze, insomma, ritenute più scabrose. Mentre negli Stati Uniti, nell'82, il film ricevette un R rating, fu accorciato di 2 minuti. In Spagna la versione in DVD durava 124 minuti, quindi addirittura 12 minuti in meno. Quindi, come dire, insomma, un film che comprensibilmente subì parecchi tagli e manipolazioni. Quanto agli incassi, l'ultimo tango a Parigi, nonostante i problemi con la censura, ebbe grande successo di pubblico, come avete ricordato anche voi. Nel 72-73 in Italia fu secondo negli incassi, dietro solo al Padrino, che tra l'altro aveva protagonista Marlon Brando, quindi era proprio, io ricordo infatti che Marlon Brando, io appunto in quegli anni ero davvero piccola, per cui non ho visto Ultimo Tango a Parigi perché non avevo ancora l'età per farlo, ma ricordo che Marlon Brando era ovunque, cioè era, insomma, molto molto rappresentato sui media di allora, sui giornali, sulle riviste. E quindi il film incassò 6.038.900 lire dell'epoca, che sembrano pochissimi con il cambio di oggi, ma che furono veramente importanti. Riabilitato nell'87, diventò il più grande incasso di sempre del cinema italiano, con 87 miliardi di lire incassati complessivamente, il record detenuto fino al 97, quando poi uscì La vita è bella di Roberto Benigni, che lo batté.
1: Sì, c'è da dire che comunque la censura alla fine ha fatto anche il suo gioco, perché se ne è parlato poi.
0: Infatti la censura non è certamente il modo per zittire o mettere in ombra un'opera, questo vale anche oggi, dove ci sono ancora molti paesi che praticano la censura. Per esempio, fino a poco fa il governo Orbán in Ungheria aveva fatto proprio questo, sia col teatro che con molte opere letterarie o cinematografiche. Speriamo appunto che con il nuovo governo recentemente insediato non succeda più. Dunque, grazie a Giorgia Giorgia per avere cercato alcuni particolari di questo film che credo molti di coloro che sono all'ascolto ricorderanno. Noi chiudiamo allora il nostro spazio dedicato al 1976 ancora con qualche nota di questa colonna sonora, anche questa così discussa.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: E stiamo ancora discutendo di Ultimo Tango a Parigi, anche perché poi appunto c'erano dei retroscena di alcune delle scene che determinarono tutta quella vicenda complicata, complesse, il realismo, quanto fosse possibile spingersi in una storia che era di per sé estremamente complessa. Ma vi dico una cosa, siamo già entrati nello spazio successivo e ne parleremo un'altra volta. Cari ascoltatori e ascoltatrici, noi, come sapete, nello spazio 1976, io per mia precisa volontà me ne assumo, siamo spettinati e disordinati, cioè buttiamo là alcune evocazioni e poi tutto quello che ne segue non sarà oggetto di dibattito, come si usava nel 1976, perché appunto ciascuno di noi ha tra l'altro posizioni, ricordi, come per esempio Nori, che ci ha scritto che aveva visto, prima che venisse censurato, Ultimo Tango a Parigi e aveva trovato noiosissimo. E quindi anche questo assolutamente ci sta. Ciao Nori, che ci ascolti spesso. Siamo entrati nello spazio del best of. Sapete che riproponiamo alla lunga estate calda alcune delle conversazioni più interessanti che la redazione culturale ha realizzato in quest'annata, ma a volte anche nelle annate precedenti. E allora ritorniamo a ascoltare alcuni dei reperti sonori che Barbara Sorrentini ci ha lasciato. In questo caso ha intervistato Fabrizio Gifuni, che è stato proprio nel 2026 protagonista di una miniserie televisiva dal titolo Portobello, creata dal regista Marco Bellocchio, a proposito di grandi registi, in cui Fabrizio Gifuni vestiva i panni del celebre conduttore Enzo Tortora. Si racconta il drammatico errore giudiziario che subì Tortora all'apice del suo successo. E allora ascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini a Fabrizio Gifuni su Portobello.
1: Parliamo di Portobello, la serie TV in 6 episodi di Marco Bellocchio, protagonista nei panni di Enzo Tortora e Fabrizio Gifuni. Bentornato qui ai nostri microfoni, Fabrizio.
2: Grazie, un piacere.
1: Guarda, io comincio da un'affermazione di Marco Bellocchio, che dice che è stato folgorato da quello sguardo incredulo di Enzo Tortora, in quel caso durante il rilascio dal carcere, però di fatto quello sguardo incredulo tu ce l'hai quasi dall'inizio della serie, ed è una cosa che arriva tantissimo, che tocca tantissimo. Cosa significa tenere per 6 episodi uno sguardo per un attore?
2: Tocchi un punto che è stato proprio, non a caso ne parlava Marco, insomma è stata una delle cose su cui abbiamo lavorato di più, su cui ho cercato di lavorare di più, proprio perché non volevamo, diciamo, puntare, ma questo anche con Moro era successo, su un lavoro immediatamente mimetico, ma quello che ci interessava e che mi interessa personalmente è sempre un lavoro che parte dall'interno, dall'emotività, da un processo di interiorizzazione, che se poi tutto questo produce anche un'evocazione forte del corpo del fantasma, ancora meglio, ma non è quello l'obiettivo, diciamo. E allora gli occhi di cui tu parlavi sono la cosa più immediata, insomma non a caso si dice, no? Il luogo comune, sono lo specchio dell'anima, quegli occhi lì sono proprio il tratto più immediatamente riconoscibile del trauma. La sorella di Enzo Tortora diceva che quando è andata a trovarlo la prima volta in carcere, quello che ha visto cambiato non era tanto il dimagrimento quanto questi occhi spalancati, come una voragine, persi nel vuoto, e quindi lo stupore e lo spavento iniziali che nascono dall'incredulità, questa idea di che forse ci si risveglierà presto da un incubo, magari si farà un urlo e ci si sveglia da un brutto sogno, invece questa cosa va avanti per mesi, per anni, è la cosa su cui abbiamo lavorato. E poi tutto questo naturalmente poi man mano che la storia procede, gli anni procedono, si trasforma anche in rabbia, in una rabbia che è servita a Tortora per sopravvivere.
1: Decisamente un personaggio molto complesso, lo si capisce già dall'inizio quando si ripercorrono alcune puntate di Portobello. Stiamo parlando degli anni Ottanta, insomma io e te siamo più o meno coetanei, quindi anche un po' della nostra età giovane. Tu cosa ricordavi di quegli episodi, cioè di quella storia, e come è stato poi trasformarla prendendone panni?
2: Ricordavo abbastanza perché, diciamo, l'arresto, naturalmente la notizia dell'arresto la ricordo perché è stato una notizia all'epoca che ha riempito tutte le pagine dei giornali, e televisioni, e stiamo parlando di un mondo, diciamo, imparagonabile a quello di oggi, in cui c'erano due canali. Quando Tortora viene arrestato c'è già il terzo canale che apre nel 79 e c'è stata anche un po' di apertura sulla liberalizzazione delle televisioni private, prima con Antenna 3, con le vere televisioni private, poi con le prime emittenti, con Rete 4 che ancora non era di Berlusconi, quindi quello lo ricordo bene, ma ricordo particolarmente bene il processo di primo grado perché stavo facendo gli esami di maturità e ascoltavo Radio Radicale la sera quando finivo di studiare, perché mi sarei iscritto a giurisprudenza temporeggiando in attesa di decidere cosa fare davvero nella vita, e mi ricordo questo ascolto che mi rapiva. Perché ascoltare, particolarmente ascoltare le voci proprio dei pubblici ministeri, degli avvocati, i confronti, le testimonianze, era davvero un gran teatro, in questo caso non tanto la commedia umana quanto la tragedia, perché poi quel luogo è un luogo terribile, in cui se si entra in quel cerchio, diciamo nel cerchio degli impuri, di chi dovrà essere giudicato, anche se sarai giudicato innocente, è una macchia che resta per sempre, una cosa che non ti dimentichi più.
1: La ricostruzione, non solo di quegli anni da parte di Marco Bellocchio, è incredibile, così come appunto quella che raccontavi tu del processo. Io ricordo appunto nel Traditore il maxi processo che già Marco Bellocchio aveva ricostruito in maniera incredibile, e qui fa una cosa simile con tutti i camorristi, alcuni dissociati, alcuni pentiti, altri violentissimi, e in mezzo un uomo come Enzo Tortora. Devo dire che quelle scene lì, ci sono quasi due episodi interi dedicati al processo, fortissimo. E poi c'è tutto l'aspetto del processo un po' stile processo di Kafka. L'inizio, tra l'altro, l'inizio del processo di Kafka inizia come la storia di Tortora. Come avete lavorato insieme tu e Marco? Immagino che ci sia stata una parte anche proprio più intima per arrivare a questo.
2: Sì, oramai diciamo la grande fortuna per me, immensa fortuna, di continuare a lavorare per 10 anni consecutivi con uno dei più grandi maestri del cinema contemporaneo, non solo italiano, dico sempre, è stato un grande vantaggio perché oramai c'è, come dire, una conoscenza profonda, reciproca, anche del modo di lavorare. Io, come dire, ho imparato a conoscere anche alcuni processi con cui Marco scatena, diciamo, il suo immaginario, i suoi disegni, il suo disegnare tanto, le versioni della sceneggiatura che si susseguono nei mesi, e io ho avuto la possibilità sia in Esterno Notte che qui di leggere tutte le versioni, quindi di seguire la fase creativa della scrittura, e tutto il lavoro di preparazione è stato un lavoro importantissimo, perché poi sai, sul set molto spesso si deve andare molto veloci, non bisogna ottimizzare i tempi, non c'è tanto tempo di ragionare, quello che si fa quel giorno resta per sempre, e molto spesso ci sono problemi, ci possono essere inconvenienti come su tutti i set, quindi il lavoro di preparazione è un lavoro molto importante. Fortunatamente ne abbiamo parlato, discusso, abbiamo studiato tanto insieme, e quindi è stata anche questa un'avventura veramente meravigliosa.
1: Quali sono stati i momenti più duri?
2: Dunque, momenti più duri, sicuramente le carceri dove abbiamo girato, insomma, sono state pesanti, anche se erano carceri dismesse, sia pure da poco, erano tutti carceri veri, però dismesse, e però diciamo l'energia che si respirava era molto, insomma, molto dura. Però quello che ricordo con più, ancora più faticoso, diciamo come luogo proprio, è l'aula bunker, perché abbiamo avuto la fortuna di girare nella vera aula bunker di Poggio Reale, e dopo i primi giorni in cui tu dici che bello avere l'opportunità di girare proprio qui, nello stesso luogo, senza dover ricostruire nulla, e poi passavano i giorni e quella cosa ti rimaneva addosso, perché questo vale anche a maggior ragione per le carceri, ma anche l'aula bunker, perché ci sono le gabbie e lì c'è un'energia, io lo so perché appunto a teatro lavoro molto su questo, l'energia degli spazi. Gli spazi non sono mai neutri, hanno una memoria, conservano una memoria, e questa memoria rilascia proprio giorno dopo giorno la sua storia, e quindi tutti eravamo molto affaticati dopo tanti giorni in quell'aula, perché abbiamo fatto, come ricordavi, il quinto e il sesto episodio, sono tutti sul secondo e sul processo di primo grado e processo di secondo grado, quindi abbiamo girato tanto lì, e quella è stata abbastanza dura.
1: Nonostante la storia terribile, siete riusciti a mantenere in alcuni momenti quasi un'ironia nell'assurdità di tutto quello che accade, del personaggio ovviamente.
2: Sì, beh, sai, questa è anche la grandezza di Marco, che ha uno sguardo che attraversa, in questo caso sì, davvero tutta la commedia umana. Questo anche in Esterno Notte era così, cioè ci sono delle situazioni e dei personaggi che naturalmente travalicano, come dire, se stessi, e qui insomma tutto il mondo napoletano, dentro e fuori la legge, già offre mille spunti. Il terribile pentito, dissociato, anzi criminale paranoide di Pandico, interpretato meravigliosamente da Lino Musella, ma qui c'è un cast di attori e di attrici veramente fantastico. Lui è un personaggio che sembra uscito da un romanzo, appunto il delirio paranoide, l'ossessione per Tortora, questo linguaggio dialettale ma molto acculturato, perché era una persona che leggeva, che faceva citazioni, quindi quello in alcuni momenti è inevitabile sorridere, come si sorride davanti a personaggi che incontri per la strada e che sono tragici e comici al tempo stesso.
1: Penso alle più giovani generazioni che vi troveranno di fronte a questa serie. Secondo te che cosa lascia questa storia?
2: Guarda, allora intanto una cosa proprio sulle nuove generazioni: è successo con Esterno Notte e sono certo che succederà anche qui. La grandezza di Marco Bellocchio è che ha un linguaggio totalmente contemporaneo, e quindi è successo con Esterno Notte, che io lo vedevo con le mie figlie e tutti i loro amici, che sono tutti tra i 18 e i 22 anni, andando al cinema vedevano quella serie, è come se vedessero una serie loro, non c'era niente, e quindi il linguaggio, il modo in cui Marco racconta è fondamentale proprio perché ha un linguaggio molto vicino alle nuove generazioni. Credo che sia anche per questo che oramai proverbialmente si dice il più giovane dei registi italiani, non solo per come si porta incredibilmente gli anni, ma anche davvero per il cinema e per il linguaggio che mette in campo. Io spero che, guardando questa storia, di cui probabilmente ancora di più rispetto a Moro, molti non sapranno nulla perché non erano nati e fa parte veramente di un altro mondo, e poi è una storia rimossa questa qui, io spero che abbiano la curiosità di, come dire, poi di andare a rivedere, a rileggere. Il cinema, questo è cinema, insomma, è come fosse un film lungo per il cinema, anche se è una serie. Le serie fatte bene in questo modo, il teatro, possono servire ad accendere una curiosità e un interesse che poi uno deve andare ad approfondire anche in altri luoghi, insomma.
1: Grazie Fabrizio Gifuni, Portobello, la serie di Marco Bellocchio. Alla prossima.
2: Grazie a voi. Ciao.
1: Ciao, grazie, ciao.

0: E questa era l'intervista, come avete sentito, che Barbara Sorrentini ha fatto nel 2026 in occasione dell'uscita della serie televisiva Portobello dedicata al caso giudiziario di Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni per la regia di Marco Bellocchio. Questo è il nostro spazio del Best of di Cult, le conversazioni che abbiamo selezionato dalla passata annata del quotidiano culturale, ma anche qualche volta facciamo incursioni anche in annate precedenti, e ascoltiamo adesso un altro reperto sonoro firmato da Barbara Sorrentini. Stavolta parliamo di Gli occhi degli altri, il film diretto da Andrea De Sica, nipote di Vittorio, interpretato da Jasmine Trinca insieme a Filippo Timi. E qui appunto proprio Jasmine Trinca e Andrea De Sica sono al microfono di Barbara Sorrentini e riascoltiamo quell'intervista.
1: Cosa proviene questo film è un po' a raccontare come va a finire, è un caso di cronaca, però la cosa bella, oltre naturalmente alla storia, è proprio l'ambientazione, lo stile che riporta a un cinema che abbiamo un po' dimenticato. Racconta tu come è nato questo progetto.
2: Beh, questo è un film che nasce da un caso di cronaca celebre del 70, che è il delitto casa di stampa, e che raccontava proprio un lato oscuro di una coppia molto in vista nella cronaca d'allora italiana, e che in qualche modo vuole raccontare un po' il nostro lato oscuro di oggi. Quindi è un film che parla del passato, però raccontando in qualche modo la contemporaneità. In che modo? Perché un film in costume, perché in qualche modo a me piace sempre, diciamo, un po' cambiare la forma di quello che faccio, però poi, diciamo, seguo un filo che ho cominciato dal mio primo film, di raccontare un po' questo dark side della nobiltà delle classi, diciamo, dirigenti qui da noi. E penso anche che in qualche modo questo fatto di cronaca e anche il nostro film un po' è stato il precursore di cose di cui si parla tanto oggi anche nella cronaca. Pensiamo anche ad Epstein, no, per esempio. Però ecco, è di fronte a me c'è Jasmine Trinca, che poi dà anima e corpo di questo film e che si è riuscita veramente a mettere in gioco, che ha preso, diciamo, la sfida che l'avevo lanciata facendo leggere il copione, e l'ha veramente portata fino in fondo come una guerriera, dico sempre. E la vedrete, perché lei poi porta con sé il bello, nel senso la bellezza di questo personaggio femminile così attivo, così completo, così vitale, e allo stesso tempo anche i segni di quello che in qualche modo subisce nel momento in cui un rapporto d'amore diventa un rapporto di potere.
1: Sì, ovviamente tutto molto attuale, quello che dicevamo, queste atmosfere di cinema anni 60, mi ha ricordato ogni tanto Michelangelo Antonioni, adesso uso paroloni, ma anche su di te, Jasmine, a me ha ricordato un po' Monica Vitti e un po' Anne Bancroft,
3: mamma mia!
1: Non te l'aspettavi?
3: Non che Monica Vitti, no, ma certo, mamma mia, no. Beh, bellissimo, non per me, dico per l'evocazione. Questo, vabbè, lo fa il cinema di Andrea, secondo me, che è un cinema in effetti evocativo, sicuramente, che guarda a delle creature preesistenti, però facendole rivivere in modo completamente inedito, perché quello che lui spesso racconta, cioè di provare a guardare la borghesia dal retropalco, no? Svelare degli aspetti, diciamo, controversi, neri, anche ironici a tratti, della classe dirigente, insomma, non è poco. Comunque, io mi sono presa da una parte il piacere di fare questa cosa, perché è stato un film con una lavorazione davvero piacevolissima nonostante il racconto, e questo grazie ad Andrea e grazie anche a Filippo Timi, no? Che è il mio compagno vero di questa avventura, a proposito di citazioni. E però allo stesso tempo è stato un film dove ho provato veramente a metterci il corpo in un modo completamente sensoriale, con un tipo di reazione proprio primordiale. Ho cercato di mettere il corpo a disposizione del racconto, non soltanto così spogliato, ma raccontare di quel corpo che cosa vuol dire essere appunto abusato, e quando dico abusato non intendo soltanto fisicamente, ma proprio concettualmente, come idea di uno spazio che non viene lasciato libero nel suo autodeterminarsi.
1: Ma infatti è molto interessante il lavoro fatto su questa figura femminile, no? Che passa dall'essere oggetto, da essere un corpo, ma anche da essere molto forte. Erano altri tempi quelli, per cui un lavoro che appunto ancora oggi è molto importante, ma veramente affonda al passato. Insieme, come ci avete lavorato a questo?
2: Ma diciamo che come sempre chi dirige il film è la sceneggiatura, no? Quindi c'è stata una scrittura bella, una bella fase con Gianni Romoli e Silvana Tamma, diciamo, dove questi personaggi hanno preso corpo, e Jasmine mi ha fatto piacere perché era già molto chiaro, diciamo, il progetto e anche il percorso di questa protagonista, e quindi per lei era appunto cercare di capire, no, certi passaggi, se vuoi più rischiosi, anche più equivoci, no, che potevano sembrare più equivoci, perché poi diciamo che noi facciamo un racconto anche nella sessualità dentro un rapporto di coppia, no, che ha tanti risvolti anche disturbanti in un certo senso, e quindi è stato proprio un avvicinarci cercando di capire di volta in volta quale fosse il punto emotivo, psicologico, anche se vuoi ideale, no, di quello che abbiamo incontrato, no? E di volta in volta appunto io vedevo questa donna stare bene, soffrire, è stata una cosa molto, come dice lei, proprio vissuta nella carne, vissuta molto viscerale, per questo anche impegnativa. Però ecco, penso e sono contento che poi alla fine quello che è stato letto fino ad oggi del film in realtà non è stato così equivoco, però sono contento perché poi il film ha trovato una sua chiave molto equilibrata, chiara e spero forte.
1: Le atmosfere sono veramente avvolgenti, insomma ti catturano molto, e anche i luoghi. Dove avete girato, dove avete trovato questo posto?
3: Beh, questa è la grande leggenda di come nasce il film, nella fantasia di Andrea, l'incontro via mare con l'isola di Zannone, le isole Pontine nel Lazio. Andrea vede quest'isola dominata dalla natura, dove c'è una sola costruzione, diciamo, che resiste ma non resiste neanche più tanto, no? Che era questa villa dei Marchesi, leggendaria, abitata ormai dai mufloni, come se la natura si fosse ripresa il suo posto. E in effetti poi nel film di Andrea è interessantissimo come lui ci mostra questi potenti, questi borghesi che pensano di poter dominare e comandare su tutto, compresa la natura, con la caccia, con la legge proprio del più forte, del prepotente. E quindi abbiamo girato tra le isole Pontine, che sono appunto proprio evocazione di quello spazio, e una piccola finzione scenica all'Argentario, insomma sempre su delle scogliere che ricordavano moltissimo, no, quelle zone.
1: Ancora una cosa per te, per la regia, per lo stile, se ti sei ispirato a qualcosa, di citazioni se ne vedono tante, se sono volute, se sono cercate, insomma se c'è un'ispirazione di base anche.
2: Rispondo sempre in modo un po' bipolare, perché da una parte appunto volevo fare un film molto contemporaneo, anche più scarnificato, essenziale, no? E dall'altra però invece volevo che ci fosse la percezione di vedere qualcosa che venisse da, come se fosse un'evocazione, no, di un qualcosa che non esiste più. Se posso fare una citazione specifica, appunto al di là dello stile che poi in qualche modo nasce, appunto tu hai citato L'avventura ed è un film per me fondamentale, però c'è un personaggio interpretato da Carmen Pommella che fa la maga Pasqualina, ecco, e lì penso proprio di essermi cercato in piccola parte di ricongiungere con la grande commedia all'italiana, diciamo degli anni 60, di cui un po' sono anche portatore per DNA, e quindi mi piaceva, ecco, soprattutto tirare fuori l'italianità di quel tipo di cinema là.
0: E allora questi erano Andrea De Sica, regista, e Jasmine Trinca, interprete, Gli occhi degli altri, il film drammatico che appunto uscì quest'anno, e l'intervista che Barbara Sorrentini ha fatto appunto ai due artisti nell'ambito del nostro spazio del Best of della redazione culturale di Radio Popolare. Noi abbiamo fra poco, fra circa un minuto e mezzo, un altro breve spazio pubblicitario e poi ritorniamo con l'ultima parte della lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare, che vi condurrà fino alle notizie delle 12.30 con la mezz'ora che dedichiamo tutti i giorni a Patti Smith in vista del concerto al Castello Sforzesco di Milano in occasione dei 50 anni di Radio Popolare. che appunto proprio Patti Smith terrà per noi. Fra pochissimo ritorniamo.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Noah torna a Milano sabato 25 luglio al Castello Sforzesco, The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col pianista e produttore Ruslan Sirota. Biglietti su Ticket One e

0: Il nostro stacco, Blister in the Sun, Violent Femme, che Enzo apprezza, come devo dire ogni volta che mettiamo questo brano che rappresenta uno dei contrappunti della nostra trasmissione, grazie alla redazione musicale, c'è sempre appunto qualcuno che si congratula, quindi lo terremo fino alla fine. Allora, con Giorgia Gambardella e Giorgio Perrig siamo arrivati all'ultima parte della lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare. Arriveremo con quest'ultima mezz'ora circa alle notizie delle 12:30. Giorgia e Giorgio sanno ormai, perché non possono sottrarsi. Giorgia, di chi parleremo anche quest'oggi, in questa mezz'ora, secondo te?
1: Parleremo di Patti Smith.
0: Ecco.
1: In vista del concerto del 29 luglio organizzato per i 50 anni di Radio Popolare.
0: Ecco, in vista di quell'evento importante, uno di quelli che abbiamo organizzato appunto nel nostro 50esimo, abbiamo preso l'abitudine di leggere degli estratti da una biografia.
1: 9 luglio organizzato per i 50 anni di Radio Popolare.
0: In vista di quell'evento importante, uno di quelli che abbiamo organizzato appunto nel nostro 50esimo, abbiamo preso la

0: Dalla biografia, dicevo, stiamo così scegliendo qua e là memorie riportate dallo stesso Bocris, che era molto amico di Patti Smith, o addirittura dalla stessa Patti Smith, con cose che gli aveva raccontato nelle mille conversazioni che avevano fatto. E quindi, Giorgio, siamo a New York, siamo nel contesto degli artisti, nella fase di formazione di Patti. Sentiamo un pochino come va avanti la storia. Lei si è appena trasferita a vivere con Robert Mapplethorpe.
1: Le strade intorno a Pratt, scrisse lei stessa, erano piene di pittori e di poeti. Tutti avevano una visione, tutti erano senza soldi, nessuno aveva la televisione. Così i due giovani amanti, invece di guardare la televisione, si guardavano l'uno con l'altra. Robert capì quanto Patty fosse disturbata e creativa al tempo stesso e che, se avesse messo radici per un periodo abbastanza lungo, sarebbe riuscita a cavare fuori qualcosa dai suoi demoni. Patty era sicura che Robert sarebbe stato capace di completarla e, sotto la sua guida, cominciò lentamente a sbocciare. Il loro appartamento era piccolo e tetro, ma Robert lo illuminò con stoffe indiane, oggetti religiosi e con le sue opere, mentre Patty si affaccendava a creare un laboratorio di scrittura. Appese sul tavolo la famosa foto di Rimbaud, presa dalla copertina dell'edizione tascabile New Directions delle Illuminazioni, e preparò una colonna sonora adeguatamente hip, alternando pezzi della cantante francese Juliette Gréco al cool jazz o ai successi dei Rolling Stones. Robert investì le energie nel creare il suo personale nido artistico, pieno di blocchi per schizzi e di oggetti vari da aggiungere alle sue sculture. Mentre Patty aveva gusti musicali eclettici, la sua colonna sonora consisteva spesso in un unico album dei Vanilla Fudge, ascoltato di continuo, implacabilmente, per 12 ore di fila. Nel nuovo appartamento di Hall Street, la loro creatività cominciò davvero a dare i frutti. Patty e Robert avevano lasciato Brentano per andare a lavorare al V.O. Schwartz, il famoso negozio di giocattoli. Lei faceva la cassiera e lui il vetrinista. Poi Patty trovò un posto nella libreria Scribner. Quando Robert si lamentò perché il suo lavoro di vetrinista gli toglieva tempo per fare arte, lei si offrì subito di mantenerlo. Poteva permetterselo, dato che faceva la cresta da Scribner. Gerard Malanga ha così ricordato in seguito la sua tecnica. Patty stava lavorando da Scribner e mi disse di passare a trovarla in negozio, perché avrei potuto prendere qualunque libro. Mi sembrava implicito che mi avrebbe dato gratis qualsiasi libro scegliessi. Così decisi di andarci. Scelsi quello che preferivo. Era il libro di fotografie di David Bailey, Goodbye Baby and Amen, un volume rilegato da salotto che costava $40, parecchio per l'epoca. Andammo al tavolo dove si incartavano i libri e lei, legando il pacchetto con un nastro, mi guardò e disse: «Ehi, perché non mi dai 20 testoni?» Capii che non sarebbe stato un regalo. Le diedi i soldi e lei se li mise in tasca. Mi scortò fino alla porta e mi passò il pacchetto. Io la salutai: «Grazie mille». Ero felice, avevo speso meno di quello che avrei dovuto, ma capii che Patty aveva messo su un movimento. Non dava i soldi al negozio, se li infilava in tasca. Ufficialmente regalava il libro e invece ci guadagnava. Aveva messo in piedi un affare e ovviamente io non ero l'unico cliente.
0: Allora, grazie a Giorgio Perg perché ha letto le testimonianze, cioè gli scritti di Victor Bocris. In questo caso non era la voce di Patty, quella magari la fa Giorgia nei prossimi, ormai è diventata anche per loro un po' una parente, e la voce di Malanga che appunto raccontava di questo episodio o di questi episodi che vedevano Patty appunto lavorare nella celebre libreria e interpretare il suo ruolo in maniera molto disinvolta. volta, come capitava spesso, insomma, a lei e anche ad altri. Quindi noi invece proseguiamo con l'altra parte di questa mezz'ora dedicata a Patti Smith in vista del concerto del 29 luglio al Castello Sforzesco per i 50 anni di Radio Popolare, con la rubrica firmata da Niccolò Vecchia, PS.

0: Songs, il brano di cui ci parla quest'oggi, con tutto il contesto in cui è stato creato, è About a Boy.
1: Nel 1996 Patti Smith rompe un silenzio discografico che durava da quasi 8 anni, da quel Dream of Life che l'aveva portata a pubblicare il suo primo album dopo il ritiro del 1979. Il suo sesto album in studio, Gone Again, non rappresenta un canonico ritorno alle scene da parte di una rockstar, ma una risposta tenace e vitale a uno dei periodi più duri della sua vita. Tra la fine degli anni 80 e la prima metà dei 90, l'artista viveva nel Michigan, lontana dai clamori mediatici, con i due figli e il marito Fred Sonic Smith. Quel rifugio privato, tuttavia, viene progressivamente smantellato da una sequenza ravvicinata di lutti. L'elenco degli addii è severo. Nel 1989 muore, per le complicazioni dell'AIDS, Robert Mapplethorpe, suo compagno di gioventù e fondamentale anima gemella artistica, seguito nel 1990 da Richard Soul, pianista del suo gruppo storico. Ma è il 1994 a segnare il collasso definitivo. In primavera la musica viene scossa dal suicidio di Kurt Cobain, che Smith considerava un'anima affine. Pochi mesi dopo, a novembre, un improvviso attacco cardiaco chiude a soli 46 anni la vita del marito Fred. E appena un mese più tardi muore all'improvviso anche Todd Smith, il fratello minore di Patti. Di fronte a questi lutti, Patti Smith si aggrappa all'etica del lavoro creativo che aveva caratterizzato la prima fase della sua vita artistica. Prima ancora di entrare in studio compie un passo catartico ma difficilissimo, il ritorno sul palcoscenico. L'artista non teneva un vero e proprio concerto con la sua band dal live di Firenze del 1979. La rottura di questo lungo digiuno live avviene nel luglio del 95 al Phoenix Nightclub di Toronto, davanti a un pubblico incredulo. È una performance descritta dalla stampa dell'epoca come un rituale sciamanico. Sul palco la cantautrice esegue per la prima volta proprio la nuova About a Boy e, con gli occhi chiusi e le mani rivolte al cielo, entra in una sorta di trance per accompagnare l'ascesa del brano. Questa esperienza sblocca qualcosa. Pochi mesi dopo, esortata dal poeta Allen Ginsberg a usare l'energia delle esibizioni pubbliche per metabolizzare il trauma, accetta un invito straordinario. Bob Dylan le chiede di aprire le date del suo tour sulla East Coast nel dicembre di quell'anno. Memorabili rimangono i duetti acustici tra i due sulle note della canzone Dark Eyes. Patti Smith racconterà in seguito quel momento di pura comunione mentre stringeva forte il suo abito, cantando allo stesso microfono a pochissima distanza dal volto di uno degli eroi della sua adolescenza. Sotto quei riflettori, osservando Dylan, riscopre la forza e il senso pratico di restare al mondo. Fortificata da questo ritrovato contatto con il pubblico, l'artista si stabilisce negli storici Electric Lady Studios di New York, la stessa sala in cui 20 anni prima aveva inciso l'esordio Horses. A guidarla c'è un lascito intimo inestimabile. Prima di morire, Fred le aveva impartito alcune lezioni di chitarra acustica, insegnandole a strutturare da sola le armonie delle canzoni sulla base degli accordi. L'album Gone Again prende forma a partire da quegli accordi essenziali ed è di fatto un maestoso rito di elaborazione collettiva del lutto. Il disco ospita in particolare due brani cruciali, scritti a 4 mani proprio con il defunto marito. Il primo è la traccia d'apertura, intitolata Gone Again, che costituisce anche l'ultimo pezzo di musica composto da Fred Smith prima della sua morte. Inizialmente concepita dal marito come un inno allo spirito dei nativi americani, la composizione si è trasformata, con l'aggiunta del testo da parte di Patti, in un commosso omaggio diretto al guerriero caduto. Il secondo episodio firmato dalla coppia è Summer Cannibals, un pezzo rock dal ritmo incalzante che funge da atto d'accusa contro gli aspetti distruttivi e parassitari della fama e soprattutto dell'industria discografica. Un brano dal retrogusto ironico che l'autrice interpreta con un senso di sopravvivenza, avendo attraversato indenne quelle medesime insidie. La commovente chiusura del disco, Farewell Reel, è un intimo e definitivo addio acustico dedicato a Fred, suonato da Patti proprio con i rudimenti chitarristici che lui le aveva insegnato. All'interno di questo requiem familiare si colloca la terza traccia dell'album, About a Boy. Si tratta di un'elegia di oltre 8 minuti dedicata alla memoria di Kurt Cobain. Il titolo stesso svela una chiara intenzione narrativa, ponendosi come calco speculare di About a Girl, canzone inserita nel debutto dei Nirvana, Bleach. Patti Smith non aveva coltivato un legame personale con il musicista di Seattle, eppure la sua figura le appariva come l'incarnazione di quell'estetica viscerale che lei stessa aveva contribuito a forgiare 20 anni prima. Nelle sue dichiarazioni pubbliche, l'artista ha spiegato di avere provato, alla notizia del suicidio, un immenso sconcerto e una forma di rabbia legata al lutto. Il cortocircuito emotivo che viveva in quei mesi era lacerante, nello stesso momento storico in cui affrontava malattie e lutti di uomini amati, si scontrava con l'incomprensibilità del gesto di un giovane talento che aveva deliberatamente gettato via il proprio futuro. Componendo questo brano, l'artista però sospende ogni giudizio per approcciarsi al soggetto con una compassione pietosa, quasi materna. Attraverso About a Boy, Patti Smith esplora la dinamica psicologica della colpa del sopravvissuto, teorizzando che l'obbligo morale di chi resta sia continuare a lavorare e farsi carico della memoria. Sul piano musicale, About a Boy interpreta questa tensione. Guidata dalla coproduzione di Lenny Kaye e Malcolm Byrne, la canzone si espande come un mantra. Il brano poggia sull'incedere misurato della sezione ritmica, sviluppandosi attraverso un inesorabile ma lentissimo crescendo. Nei primi minuti il canto è solenne, cullante, appoggiato su una metrica quasi jazzistica e sostenuto dalle venature malinconiche del pianoforte. Nell'ultimo quarto della traccia, questo rigore cede il passo all'espressionismo puro. La razionalità implode in un muro di rumore e in un fitto strato di stridori elettrici. Questo feedback chitarristico si trasforma in un omaggio all'estetica sia del grunge, sia delle prime canzoni dilatate di Patti Smith e nella traduzione sonora di quel caos dolce e furioso evocato nel testo della canzone. L'analisi del testo riflette questa traiettoria tra l'aspirazione al trascendente e lo scontro con la vita materiale. Nella prima parte l'autrice opera una trasfigurazione. Attingendo al buddismo, descrive l'abbandono della vita terrena come un'ascensione verso il grande vuoto, the great emptiness, un nirvana, citazione d'obbligo, che libera dalle asfissianti catene umane. Nell'epilogo, tuttavia, le metafore cosmiche si sgretolano davanti alla pura assenza fisica. I versi finali recitano scarni: un ragazzo, solo un ragazzo, solo un ragazzino che non crescerà mai. Il trascendente arretra per mostrare nient'altro che una vita interrotta, un essere umano a cui è stato precluso il naturale privilegio dell'età adulta. Come ha giustamente osservato la scrittrice Karen Rose nel suo saggio critico Why Patti Smith Matters, un disco come Gone Again e composizioni come About a Boy sono passaggi fondamentali per comprendere a fondo l'opera di Smith. Lavori del genere superano in modo definitivo il cliché bidimensionale dell'eroina ribelle, offrendoci la statura di un'intellettuale matura e consapevole che non ha timore di rendere pubblica la propria rassegnazione di fronte alla tragedia.

0: E questo era About a Boy, il brano su cui si è concentrato Niccolò Vecchia nella sua rubrica PS Songs dedicata a Patti Smith in vista del concerto del 29 luglio che terrà al Castello Sforzesco di Milano in occasione dei 50 anni di Radio Popolare. Allora, io saluto e ringrazio Giorgia Gambardella e Giorgio Perrig con me anche quest'oggi. Ciao.
1: Ciao Ira, grazie a te, ciao a tutti.
0: Allora, ci ritroviamo domani anche con loro per un'altra puntata della lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare, che adesso fra poco, fra qualche minuto, lascerà spazio alle notizie delle 12:30. Scriveteci a cult@radiopopolare.it, sulla nostra pagina Facebook, seguiteci in podcast sul sito di Radio Popolare. A risentirci e come sempre chiudiamo con un brano di Marta Delgrandi. L'artista che aprirà e chiuderà il concerto di Patti Smith il 29 di luglio, Somebody New.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

dal 1878 sa di felicità. Popolare Network.

Stamattina nuovi raid di Teheran contro i paesi del Golfo. Colpite le basi americane in Giordania e Bahrain, nella notte è preso di mira anche il Kuwait dopo una notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran. L'amministrazione Trump chiede più soldi al Congresso per continuare la guerra. La destra vuole le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore. Meloni lo accusa degli scontri tra giovani e polizia scoppiati dopo la manifestazione convocata dal sindaco per chiedere verità e giustizia per la morte di Fakir. Schlein lo difende e Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. L'Ucraina torna a colpire i depositi di Wildberries, l'Amazon russo. Via anche il capo dell'esercito dopo il terremoto causato dal licenziamento dell'ex ministro della difesa di Kiev. Prime marchigiani, al via in regione una legge subito ribattezzata anti-kebab. Sulla carta punta a tutelare l'identità dei borghi storici. In aula è evocata la sostituzione etnica, dice l'opposizione.

0: 12:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Stamattina l'Iran ha condotto nuovi raid contro le basi militari americane in Giordania e Bahrain, dopo che nella notte era stato colpito anche il Kuwait. La scorsa è stata l'11ª notte di attacchi tra Washington e Teheran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale vicino a Hormuz ed è stata presa di mira anche la città di Bushehr, dove è presente una centrale nucleare. In questo contesto l'amministrazione Trump ha ieri detto che il conflitto è costato finora più di 37 miliardi di dollari e chiesto più soldi al Congresso, circa 67 miliardi di dollari in più, per proseguire le operazioni militari. Ascoltiamo su questo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera.
1: Questa richiesta secondo me conferma quello che era stato detto alla vigilia del conflitto, quando ci sono state molte perplessità fatte trapelare anche dallo stesso Pentagono in maniera anonima sui costi dell'operazione. Il secondo elemento, ricordiamo che questa guerra non è come la guerra in Ucraina, in parte. Questa è una guerra che viene combattuta essenzialmente con sistemi tecnologici sparati a distanza. Ora, queste sono armi che costano molto, questo è un primo elemento, non ce ne sono tantissime, produrle costa, c'è un alto consumo, mi riferisco a droni di un certo tipo, soprattutto missili, ma soprattutto ai sistemi antimissile e antidrone, quelli americani sono particolarmente costosi. In più c'è ovviamente tutto un dispositivo, gli americani hanno circa 50.000 uomini nella zona, centinaia di aerei, navi, tutto questo è chiaro che comporta un budget spaventoso e qualcuno l'aveva rimproverato a Trump. Ora sarà interessante capire cosa pensa la sua base, no? Le elezioni saranno molto importanti per vedere che cosa accade, anche se io credo che un po' come in tutte le parti del mondo ci sia il campismo, cosiddetto campismo, ossia a me non importa se il mio leader fa bene o fa male, ma il mio leader non mi interessa quello che dicono gli altri. Però ripeto, queste elezioni saranno estremamente interessanti per capire se c'è una possibilità che accresca, diciamo così, l'opposizione a Trump all'interno degli Stati Uniti. Ricordo che il suo rate di gradimento è bassissimo.
0: La destra è scatenata contro le opposizioni accusate di fomentare violenza e odio nel paese contro la polizia. Nel mirino in questo momento c'è il sindaco di Bologna Lepore, dopo gli scontri tra manifestanti e polizia lunedì sera, avvenuti dopo la manifestazione convocata dallo stesso sindaco per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. A difesa di Lepore è intervenuta la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Lo Stato ha fallito, lo Stato deve fare piena luce, Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. Più in generale la destra cerca di far passare il messaggio che la sinistra non voglia occuparsi di sicurezza, ma è proprio il governo Meloni ad aver fallito ogni obiettivo che si era posto sul tema, i provvedimenti repressivi da soli non bastano. Gian Guido Nobili è coordinatore del Forum Italiano Sicurezza Urbana.
2: Gli ultimi pacchetti di sicurezza hanno insistito molto sull'intensificazione delle attività di polizia, sull'adozione di strumenti di tipo più tipicamente repressivo, comunque basati sull'aumento delle pene edittali o su misure anche di controllo di tipo amministrativo, che naturalmente corrisponde un po' anche alla rappresentazione che è spesso alimentata dalla coazione politica, dai media, di tendere a privilegiare una concezione della sicurezza fondata prevalentemente, quindi la sua dimensione coercitiva, no, dell'intervento pubblico, a rafforzare l'idea che l'aumento dei controlli e delle sanzioni costituisca la risposta più efficace ai problemi dell'insicurezza. Tuttavia, proprio per l'esperienza maturata soprattutto nella dimensione locale dei problemi, la complessità della sicurezza negli ultimi 30 anni dimostra che le sole pratiche, come dire, di controllo amministrativo non sono produttive di particolari risultati ed è importante accanto alle misure di presidio che non possiamo non tener conto, ma affiancarle quanto più possibile, addirittura sostituirle con strategie di prevenzione che provino ad agire sulle cause, sui fattori di rischio associati ai fenomeni criminali o anche devianti, perché poi dobbiamo tenere conto che la paura, il timore delle persone non è legato necessariamente a fenomeni criminali, ma a una dimensione di disordine, di degrado urbano, che spesso non ha una rilevanza penale, ma ha una grossa diffusione negli spazi pubblici e alimenta l'insicurezza del vivere urbano.
0: Ci sono divisioni nella destra di governo sull'estensione della legittima difesa chiesta dalla Lega. Le resistenze sarebbero all'interno di Forza Italia. Basta che i cittadini lo sappiano, qualcuno non è d'accordo sul fatto che un'aggressione a mano armata sia diversa da un'aggressione senza armi, lo spiega agli italiani, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. La Lega vorrebbe estendere la legittima difesa oltre i limiti attuali. Sentiamo Rocco Maruotti, segretario dell'ANM e l'Associazione Nazionale Magistrati.
3: Ogni fatto è un fatto a sé e quel fatto merita di essere valutato, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, cioè anche con riferimento al contesto in cui si è verificato, come un fatto specifico. Quindi la legge va applicata al caso concreto e questo avviene attraverso un processo che si chiama l'interpretazione della legge. Però il dibattito politico è un dibattito nel quale noi non entriamo, anche perché siamo in una fase appunto di discussione. Ho letto alcune proposte di integrare con un ulteriore comma l'articolo 52 del codice penale, quello sulla legittima difesa.
4: La proposta di legge poi, della Lega, che estenderebbe insomma l'uso delle armi.
3: Sì, poi chiaramente quando saremo di fronte a un testo compiuto, un testo che avrà raggiunto un livello di maturazione nel dibattito, potremmo magari anche noi confrontarci con quella proposta, ovviamente semplicemente come sempre in un'ottica di costruttiva, di confronto, di dialogo, di discussione. Le leggi le fa il Parlamento, i giudici le applicano soltanto.
0: La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato per alcuni minuti come protesta. Proteste anche da VS e PD. Ora la guerra tra Russia e Ucraina. Oggi Kiev ha di nuovo colpito alcuni centri logistici di Wildberries, l'Amazon russo, ed è successo nel territorio di Stavropol. Mosca invece avrebbe preso di mira due navi in mare e infrastrutture portuali a Odessa. Zelensky intanto ha fatto sapere di aver offerto un incarico di leadership all'ex ministro della difesa Fyodorov, le cui dimissioni forzate avevano causato proteste, che hanno poi portato anche al licenziamento ieri dell'ex capo delle forze armate Sirski. Ed è in diretta con noi su questo cambio ai vertici militari il nostro collaboratore Sabato Angeri. Buongiorno Sabato.
5: Buongiorno. Sì, alla fine Zelensky ha dovuto cedere alle piazze e all'ondata di indignazione generale che aveva portato, che era stata conseguenza della cacciata di Fyodorov, e ha dovuto allontanare anche Sirski, il comandante in capo delle forze armate, che era stato da sempre a lui fedelissimo e che da molti militari era soprannominato il macellaio, in quanto era stato tra i protagonisti della difesa considerata inutile di Bakhmut. Questa di Zelensky è una mossa che è volta a riappacificare la società ucraina, a cercare di porre un freno alle proteste e soprattutto di limitare i danni creati dalle ultime decisioni del rimpasto di governo. Ma è evidente che in realtà la decisione arriva tardi ed è percepita come un tentativo di correre ai ripari in un momento in cui le piazze continuano a chiedere innovazione e il nome di Fedorov continua a essere evocato. Che ruolo avrà, che fine farà? Per ora l'ex ministro ha dichiarato che non intende far parte dello stato dei consiglieri di Zelensky, ma rientrerebbe soltanto come ministro della difesa, quindi rivuole il suo vecchio posto. E invece rispetto al nuovo comandante in capo di stato delle forze armate, è uno degli eroi ucraini del Donbass da anni vicino a Zelensky e anche in linea con le posizioni dell'ex ministro della difesa Fyodorov.
0: Grazie Sabato. E ora torniamo in Italia. Un ragazzo di 16 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre ieri notte percorreva i monopatti in una strada nell'Oltrepò Pavese. Il ragazzo era di origini libiche e residente a Stradella. L'investimento è avvenuto poco prima della mezzanotte. Il giovane era alla guida di un monopattino risultato privo di luce ed era senza casco quando è stato travolto da un'auto guidata da un automobilista di 73 anni. I carabinieri di Stradella hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Prime marchigiani, il Consiglio regionale delle Marche ha adottato una norma subito ribattezzata legge anti-kebab. Sulla carta punta a tutelare l'identità dei borghi storici, delegando ai comuni il compito di favorire la presenza di negozi con uno specifico legame con il territorio regionale. Il testo non cita mai punti vendita di cibo etnico, ma in aula la maggioranza di Francesco Acquaroli, in quota Fratelli d'Italia, ha parlato esplicitamente di kebabari, negozi asiatici e anche di McDonald's, evocando temi cari alla destra. Leonardo Catena è consigliere regionale del PD.
6: stata presentata come una legge volta ad incentivare e a valorizzare il Made in Italy senza alcun intento discriminatorio, cosa che fra l'altro non sarebbe possibile alla luce delle normative nazionali e delle direttive europee. Poi purtroppo abbiamo assistito nella discussione in aula a delle posizioni ampiamente discriminatorie che richiamano le posizioni dell'estrema destra sulla sostituzione etnica, sull'identità italiana da difendere, l'argine alla sostituzione etnica. Queste sono le parole pronunciate dal presidente Acquaroli, che trovo anche abbastanza gravi. Quindi se da un lato si parla come intento di valorizzare il prodotto italiano, poi appena si apre la discussione viene fuori la propaganda più becera, tutta volta contro un attacco all'islamizzazione, poi finita di mezzo anche la cultura asiatica, sono finiti di mezzo i McDonald's, quindi come se fosse una legge che deve combattere la globalizzazione. L'impressione che noi abbiamo avuto è che sia una legge manifesto vuota, ad invarianza finanziaria, con zero risorse stanziate, quindi non aiuterà nessun artigiano, nessun commerciante, ma serve come arma di distrazione di massa rispetto ai problemi reali che vivono i marchigiani e anche per iniziare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni politiche.
0: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Tardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. E nonostante i temporali dei giorni scorsi, la siccità in Italia continua a preoccupare, mentre in diverse aree di Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche cresce l'allarme per le riserve di acqua potabile. A lanciare l'allarme è stato l'osservatorio dell'autorità di bacino del Po. Le maggiori difficoltà riguardano ancora il settore agricolo e i grandi laghi, ma ora l'attenzione si concentra soprattutto sull'acqua potabile. Sono infatti numerosi i comuni in difficoltà e in alcune zone è stato già necessario ricorrere alle autobotti. In Lombardia sono 17 i comuni già riforniti con questo sistema. Francesco Vincenzi è presidente dell'Osservatorio Ambi sulle risorse idriche.
7: La situazione anche in queste ore, nonostante i temporali, specialmente nel nord del paese, con bruschi cali di temperatura, continua ad essere grave. È una situazione che non è più un'emergenza, ma purtroppo è un evento strutturale, quello della siccità. Ormai negli ultimi 6 anni abbiamo avuto 3 siccità che hanno rappresentato le 3 siccità più importanti del nostro paese. Oggi non è più solo un problema per l'agricoltura, ma è un problema anche per l'idropotabile, è un problema per l'ambiente, perché appunto questi nostri grandi fiumi, soprattutto il fiume Po, ormai ha delle portate talmente basse che crea notevoli problemi, soprattutto alla foce. Dall'altra parte, i temporali che stiamo vivendo ti stanno causando tantissimi danni, che non solo non risolvono il problema delle siccità, ma soprattutto creano danni a causa dell'avvento e delle forti grandinate. E se nelle prossime settimane non dovesse aumentare quella che è la pluviosità, soprattutto nell'arco alpino, ci vedremo costretti a non avere neanche più acqua dai laghi. Nel sud invece è caratterizzato ancora da tantissime e altissime temperature che mettono a dura prova l'agricoltura. Per fortuna abbiamo la maggior parte degli invasi ancora con delle disponibilità accettabili, sia nella arco alpino che nell'Appennino abbiamo comuni con pochissime disponibilità di acqua e questo comporta l'approvvigionamento con delle autobotti.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, redazione Roberto Maggioni e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.
10: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
11: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
10: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
11: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

Buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ciao da Niccolò Vecchia, sono le 12:48 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, quando inizia la conduzione musicale che vi accompagna fino alle 14:30.

poi nelle due ore successive, ad esempio tra le 14.30 e le 16.30, la musica resta un ingrediente importante, però in Almendra con Dario Grande ci sono poi anche altre cose, altre storie, più parole, insomma. In questo caso invece il mandato autoimposto è quello di chiacchierare il meno possibile e farvi ascoltare più canzoni che si riesce.

e partirei con una cosa sciocca. Nel senso che venendo qua mi è venuta in mente una canzone per un avvenimento appunto leggero, diciamo, da prendere così in maniera sorridente. Ma insomma, stavo venendo in radio con il motorino e a un certo punto c'era questa turista, chiaramente nordica, direi, per stile e colori, biondissima, che guardava il telefono. Aveva un trolley, un telefono, ed era più concentrata sul telefono che sul trolley, probabilmente perché stava guardando la strada che doveva fare, ma non si era accorta di essere finita in mezzo alla strada. E quindi mi è venuta in mente questa canzone di tanti anni fa degli In Excess, Suicide Blonde.

poi, siccome sono sciocchino, appunto, dopo aver così canticchiato per un attimo la canzone degli NXS dedicata alla bionda suicida, mi è venuto in mente anche che più o meno coevi i Pretenders avevano fatto una canzone che si chiama Middle of the Road, in mezzo alla strada. Poi la smetto, giuro.

Middle of the Road dal disco Learning to Crawl dei Pretenders, e appunto chiudo questa piccola parentesi stradale, anche se Ludovica al 331-621-4013 gradiva questo giochetto, però insomma. E invece, almeno per il prossimo brano, ho deciso di mantenere, diciamo, l'estetica sonora che abbiamo avuto in questo inizio di conduzione, perché non sentivo da tanto tempo questa canzone e mi è anche tornata in mente un po' così, per caso, sinapsi varie.

Era il 1985, loro sono i Fine Young Cannibals, si chiamava così anche il disco in cui c'era questa Johnny Come Home. Mentre due anni prima, da Soul Mining dei The, questa è This Is The Day.

Disco bellissimo, Soul Mining 1983. Un saluto a Fabrizia, Luisa, che al 331-6214013 insomma ricordano i tempi passati, che vengono per forza di cose ricordati proprio da queste canzoni con cui ho aperto la conduzione di oggi. E a questo punto sfumiamo almeno per ora dalla parentesi retro e particolarmente 80s, anche se il primo pezzo degli In Excess è del 1990, per ascoltare invece una canzone di un gruppo che in quegli anni ebbe i suoi primi successi, ma che ora sta per tornare con un nuovo disco. Parliamo di Echo and the Bunnymen. Credo di averla fatta sentire una volta settimana scorsa, la loro nuova canzone, il loro nuovo singolo, in anticipazione di un album che arriverà il 18 di settembre. Ci parlano di Bruxelles e ci dicono che Bruxelles è posseduta dagli spiriti. Il termine, la parola giusta adesso non mi viene, però haunted, il concetto è quello. Brussels is haunted. Echo and the Bunnymen.

Brussels is Haunted, da un disco che esce il prossimo 18 di settembre. Siamo sempre nella categoria vecchie glorie, ma che fanno canzoni contemporanee. Questi sono i Dinosaur Junior.

Several Got Away è una delle nuove canzoni dei Dinosaur Jr. per un disco che si chiamerà There Near, che uscirà il prossimo 28 agosto sulla classica consueta etichetta Jack Jaguar, con Jay Mashes impegnato a ricordarci perché è uno dei chitarristi più importanti del rock alternativo americano, e in questo nuovo disco sostiene di essere andato a cercare un effetto, in particolare un pedale, un Mesa Boogie degli anni 70, un ampli, scusate, degli anni 70, che usava Chris Dixon quando abbiamo registrato il primo album. Questo perché? Perché si è ricordato un consiglio che Rick Rubin dà sempre alle band: riascoltate il primo disco e tornate a quel suono, ovviamente se siete una band con tanti album alle spalle, così come sono i Dinosaur Jr. E da qui l'obiettivo di suonare come i Dinosaur Jr. dell'inizio, forse un po' più puliti nella produzione in questo Several Got Away. Il resto del disco lo si sentirà dal 28 di agosto in poi, sempre con annunci di dischi nuovi. Continuiamo con un'altra band un po' del passato ma non così tanto, come i Mars Volta, che hanno annunciato un nuovo disco live, però con il titolo di Lucro Sucio, Unfinished Business, che uscirà il 4 di settembre. Il primo disco live dei Mars Volta da 21 anni a questa parte, questa è una delle canzoni, Cue the Sun, che poi diventa Alba Delorate.

in un modo forse discutibile, almeno secondo l'autore, siamo passati da un brano dei Mars Volta a uno dei Cage the Elephant, Beaches in Tennessee, una transizione che poteva essere più fluida, ma ormai è andata così. Cage the Elephant, che hanno annunciato che faranno uscire anche loro un nuovo album. Questo è un nuovo singolo uscito un mesetto fa, circa, forse qualche cosa di meno, una ventina di giorni fa. Sono americani, anche se hanno un tiro che a me spesso fa pensare che potrebbero essere anche invece inglesi, nel loro modo soprattutto di strutturare i pezzi, di far suonare le chitarre. Sono sicuramente inglesi invece gli Yard Act, che vi sto facendo sentire più o meno ogni giorno con qualcosa dal loro nuovo album, terzo album, You're Gonna Need a Little Music, una delle cose più interessanti uscite nelle ultime settimane. Questa è New Beginnings.

E questa era New Beginnings degli Yard Act, una delle canzoni di questo nuovo disco, You're Gonna Need a Little Music. Rimaniamo in Gran Bretagna anche col prossimo brano, anche questa è una novità, loro sono i Fat Dog, che hanno pubblicato un disco, un singolo che si chiama Cancel Me, I'm Tired.

0: Brano decisamente divertente e energico, quello dei Fat Dog, singolo nuovo, Cancel Me I'm Tired, brano che sta andando molto bene in Gran Bretagna in questi giorni e che ci accompagna all'intervallo pubblicitario, che in realtà non è un intervallo pubblicitario, è solo uno stacco di 9 secondi. Contate?
1: State ascoltando Radio Popolare.
2: One, two, three.

Si chiama Sunday, questa canzone con cui abbiamo ripreso dopo l'intervallo pubblicitario. Lei è Baby Rose, che è una nuova musicista che arriva da Atlanta, anche se è nata a Washington, è stata cresciuta in North Carolina e adesso però vive ad Atlanta. Il suo nuovo album Journalism è un disco che vi consiglio, è un disco con anche atmosfere diverse. Questa Sunday ha certamente, soprattutto nella prima parte del brano, ma anche alla fine, insomma, quando esplode un po' di più, un'atmosfera decisamente retro. Lo si vede anche dalla copertina del singolo, con un microfono che ci riporta direttamente, secondo me, agli anni 30, agli anni 40, come tipo di design del microfono. È una voce interessante, la sua, anche molto personale, particolare, e anche per questo credo che sia un ascolto interessante tutto il suo disco Journalism. E visto che c'è questa atmosfera un po' retro, ci sta molto bene anche Leon Bridges, che ha anticipato un disco che ancora deve uscire, con non una, non due, non tre, ma ben quattro nuove canzoni. Ne abbiamo sentita una qualche giorno fa. Questa è una seconda, Light the Way.

Light the Way, da un disco che arriverà soltanto a settembre, Happiness Anytime Part 1, questo sarà il disco, Happiness Anytime, il titolo completo, Part 1 è il titolo di questo EP, quindi lo pubblicherà forse a pezzetti Leon Bridges. Di sicuro queste quattro canzoni fanno venire voglia di sentire le altre, anche per come sono eterogenee tra di loro. Nelle scelte di arrangiamento, di produzione, con in questo caso un arrangiamento decisamente più afro jazz di quanto non fosse, ad esempio, nel brano che avevamo sentito qualche giorno fa, che era Your Love is Electric, molto più classico nel suo essere un ballatone soul. Leon Bridges ha una voce che si adatta perfettamente a queste atmosfere, lo sa molto bene, ci gioca anche probabilmente un po', ma con questi brani sembra forse aver voluto alzare un po' l'asticella della sua produzione. Vedremo un po'. Happiness Anytime, lo aspettiamo, mentre invece aspettiamo anche, con devo dire da parte mia particolare curiosità, il prossimo disco di Michelle DeGeocello, anche di questa straordinaria bassista multistrumentista afroamericana. Abbiamo parlato qualche giorno fa e mi tenevo da parte, insomma, questa notizia, che invece è arrivata la settimana scorsa, dell'uscita del suo terzo album per la storica etichetta Blue Note, il disco si chiamerà Synonym. Uscirà il 2 ottobre ed è un progetto molto ambizioso in una discografia comunque notevole, in cui spesso Michelle DeGeocello, piuttosto che concentrarsi su se stessa, si mette al centro di un progetto collaborativo. Ed è quello che succederà. Sarà una serie di duetti, di collaborazioni, una collezione di cover, che è stata curata in maniera notevolissima. E una raccolta di talenti pazzeschi, da Brandi Carlile, Bill Callahan, Madison Cunningham, Chaka Khan, e ad esempio Cynthia Erivo, che ascoltiamo ora in questo brano, I Knew You Were Waiting For Me, appunto di Michelle DeGeocello, è una cover, come vi dicevo. Qualcuno di voi forse ricorderà che questo brano è stato interpretato sempre in duetto da George Michael e Aretha Franklin, in questo caso Michelle DeGeocello e Cynthia Erivo, I Knew You Were Waiting For Me.

I Knew You Were Waiting For Me è una canzone che originalmente è stata pubblicata appunto da Aretha Franklin in un suo album in collaborazione con George Michael, e questo duetto ottenne per Aretha Franklin e George Michael il Grammy nel 1987 per la miglior R&B performance da parte di un gruppo, di un duo, insomma, più di una persona. E il brano ovviamente ha quel sapore, soprattutto nel ritornello, che può suonare magari un po' tanto zuccheroso, ecco, diciamo, quando parte. Non è un caso che ci sia Cynthia Erivo, attrice e cantante britannica, a collaborare con Michelle and the Geocello per questo brano, perché qualcuno di voi forse ricorderà che Cynthia Erivo è stata la protagonista di una serie antologica, Genius Aretha, nel 2021 per la National Geographic, e interpretava appunto Aretha Franklin cantando anche, come si fa in questo genere di documentari, cantando anche alcuni suoi brani, e quindi è stata scelta probabilmente da Michelle and the Geocello per questo. Vi dicevo, tantissimi altri ospiti: Lian LaHavas, Brandi Carlile, Anoni, Bill Callan e Cat Power, che è stata chiamata da Michelle and the Geocello, questo mi colpisce, per interpretare Don't You Want Me degli Human League, pezzo del 1981. Chissà come verrà, il disco uscirà il prossimo 2 di ottobre. Nel frattempo non ascoltiamo gli Human League, la fase anni 80 l'abbiamo avuta all'inizio della conduzione di oggi, ascoltiamo invece un vecchio pezzo di Cat Power, questa si chiama Willie.

Era Willy di Cat Power dal suo disco meraviglioso The Greatest, un disco che continuo a pensare sia un capolavoro in una discografia piena di belle cose, ma un disco così rotondo, così perfetto per certi versi, credo che non l'abbia mai fatto Cat Power. E sono molto curioso poi di sentire appunto quella collaborazione con Michel Degeusello, che credo appunto meriti la nostra attenzione. Prima di andare a fermarci per l'intervallo pubblicitario, un altro brano guidato da un pianoforte, in questo caso Benjamin Clementine, la sua nuova canzone che si intitola Pizza Mind.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

5 minuti dopo le 14 abbiamo ripreso dopo l'intervallo pubblicitario con un brano che si chiama It Never Ends, Jordan Rakey insieme a Femi Coleoso, di cui parlavamo anche ieri, visto che è il fulcro creativo, diciamo così, degli Ezra Collective, di cui avevamo sentito un singolo, Jordan Rakey, che è un altro musicista che spesso si trova a collaborare in questa scena jazz, R&B e soul, e questa traccia gli è sicuramente riuscita molto bene, un nuovo brano, It Never Ends, e a questo punto così mi è venuta voglia di ritirare fuori un disco uscito nel 2019 che si chiamava 5 ed è un disco dei Salt. Questa è Masterpiece.

Masterpiece dei Salt dal loro disco 5, a cui collaborava, come ha fatto in diverse occasioni per i Salt, Michael Kiwanuka. Questo è il brano che dà titolo al suo disco del 2016, Love and Hate.

Ha ormai 10 anni questo Love and Hate di Michael Kiwanuka, che nel frattempo ha fatto molte altre cose belle, ma forse, almeno per quanto mi riguarda, questo rimane il suo apice, un disco pressoché perfetto dall'inizio alla fine, così come anche questo brano Love and Hate. Subito dopo arriverà Curtis Harding, che ha per certi versi alcune assonanze con Michael Kiwanuka, nonostante sia nato e cresciuto a parecchi chilometri di distanza dalla Gran Bretagna, nel cuore degli Stati Uniti. Curtis Harding, che ci ha raccontato anche con un'intervista il suo ultimo disco, Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kurt, da cui ho preso questa The Power.

14:20 ci avviamo alla fine di questa conduzione. Questa è Rad Power, Curtis Harding. Vi consiglio questo disco, ma anche i precedenti. Non è stato celebrato forse come Michael Kiwanuka, sicuramente non ha avuto brani così di successo, però ha una discografia di tutto rispetto, così come anche Durand Jones, che adesso ci fa ascoltare una sua canzone che si intitola I Want You, dal disco Wait Till I Get Over.

I Want You di Duran Jones è un brano che arriva da Wait Till I Get Over, un disco uscito nel 2023 che racconta anche delle storie molto personali di Duran Jones, ma non ve le racconto adesso in questa occasione. E invece mi sono accorto che avevo promesso o quantomeno anticipato ad Alberto che avrei passato una canzone che mi aveva chiesto, anche perché è una canzone bellissima, Bottle Up and Explode di Elliott Smith. C'entra un po' poco con quello che abbiamo sentito sinora, ma la canzone è talmente bella che

Bottle Up and Explode ce l'ha richiesta Alberto e merita un ringraziamento per averci fatto sentire un capolavoro da un artista che ci manca tantissimo. Era uscito nel 1998, XO, il disco in cui si trovava questo splendido brano, che ha concluso anche la conduzione di oggi. Ce ne sarà un'altra domani dalle 12.45 circa, insomma dopo il giornale radio delle 12.30 fino alle 14.30. adesso arriva Almendra con Dario Grande. Io ho messo la sigla che normalmente uso soltanto in apertura, perché c'era soltanto uno scampolo, diciamo, e non volevo segare ingiustamente una canzone, visto che appunto avevo un minuto scarso per chiacchierare ancora con voi. Domani ci ritroviamo qua. Se per caso vi interessa ritrovare le scalette che sto mettendo in fila giorno dopo giorno in queste conduzioni, se cercate il mio nome e cognome su Spotify trovate tutto quanto quello che produco, che mando in onda con tutte le playlist. Grazie ancora per l'ascolto, ciao da Nicolò Vecchia.

0: 1978 sa di felicità.
1: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
2: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.

E facciamola andare questa sigla di Almendra, oggi 22 luglio 14:32, ce la godiamo ancora un po' più a lungo del solito. Almendra, come al solito, la trasmissione del pomeriggio che vi tiene compagnia per queste due ore. Io sono Dario Grande con voi dalle 14:30 alle 16:30. Come sempre anche oggi un sacco di cose da ascoltare qui ad Almendra, due ore di musica, ma anche di cose interessanti da raccontarvi, un po' di news che succedono in questi giorni di estate e anche concerti, festival. Potete a riguardo già farmi sapere, scrivermi come stanno procedendo, insomma, queste giornate, questi giorni di grandi concerti. 331 62 14013, per esempio, non lo so, forse qualcuno di voi ieri sera è stato a vedere il concerto dei Cani al Parco della Musica a Segrate. Nel caso potete farmi sapere come sta andando, al 331 6214 013, o forse avete visto altri concerti. In ogni caso aspetto lo stesso i vostri messaggi, perché siamo ovviamente come sempre in diretta. Tra le altre cose, oggi parliamo anche di, come sempre, altri festival, un festival indipendente anche oggi, in particolare oggi il Mountain Sound, che va in scena l'1 e il 2 agosto. Sarà con noi Francesco Vanni, direttore artistico di questo bellissimo e indipendentissimo festival che giunge quest'anno alla quinta edizione. Si tiene in Val d'Ossola, vicino a Domodossola, per cui verso le 15 ci racconterà un po' di quello che si potrà vedere, dei concerti che si potranno vedere lì in questi giorni. E poi anche un bel mini live. Oggi viene a trovarci una band, un progetto di nome 43.9, arrivano dalle parti della Toscana, e quindi non vediamo l'ora di conoscerli e di ascoltare anche qualche brano tratto dal loro nuovo EP che si intitola Miglia. Questo e tanto altro ad Almendra oggi. Come già in realtà avevamo accennato ieri, parliamo anche tanto, soprattutto in questa prima mezz'ora, del caso che così si è riaperto riguardo all'ippodromo a San Siro. Sabato sera, come sapete, il secondo concerto milanese di Bad Bunny è stato interrotto dopo circa mezz'ora a causa di un violento temporale con grandine. Una quarantina di persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo lieve. Live Nation ha annunciato che il concerto non sarà recuperato e che tutti i biglietti saranno però rimborsati, citandoli, hanno proprio detto: a seguito di un'attenta valutazione e dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l'evento, siamo spiacenti di informare i possessori dei biglietti che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato. Questo si legge proprio nella nota diffusa dagli organizzatori, da Live Nation, ma diciamo che la vera notizia è un po' il dibattito che si è riacceso, è tornato ad essere bollente attorno alla venue dell'ippodromo. Ancora una volta ci si chiede se è davvero il posto giusto per ospitare concerti da 70-80 mila persone, ed è una domanda che torna ciclicamente, ma questa volta forse in maniera ancora più insistente dopo l'episodio riguardante l'annullamento del concerto di Bad Bunny. Iniziamo così, mi raccomando, fatemi sapere anche cosa ne pensate a riguardo, se eravate lì, ma anche se eravate lì all'ippodromo per precedenti concerti di quest'estate, un po' le criticità che avete notato, che, come diremo tra poco, sono tante. Nel frattempo una band che è passata proprio da lì nei giorni scorsi e che purtroppo non sono riuscito a rivedere dal vivo sono i Queens of the Stone Age.

Regular John, il brano con cui Queens of the Stone Age hanno aperto il loro concerto un paio di weekend fa, anzi in realtà era il lunedì 6 luglio, all'Ippodromo La Maura. Ippodromo La Maura, di cui stiamo parlando proprio qui a inizio di Almendra, è un po' il tema che ho scelto di così affrontare anche con voi in modo, spero, interattivo in questa prima parte della trasmissione. Perché nuovamente, come dicevo, è scoppiato il caos attorno all'Ippodromo riguardo a quanto avvenuto per il secondo show di Bad Bunny previsto per sabato, poi annullato. C'è chi dice che sia rischiata la tragedia, c'è chi dice che ci sarebbe bisogno di una nuova arena a Milano appositamente pensata per i grandi eventi. Due le posizioni molto nette: da una parte c'è gli organizzatori, ci sono appunto quelli di Live Nation che respingono le accuse sull'inadeguatezza della venue. Hanno recentemente dichiarato perfettamente adatto ai grandi eventi, hanno detto che il sistema di sicurezza ha funzionato, che l'evacuazione è stata gestita correttamente e quanto accaduto quindi non mette in discussione assolutamente l'idoneità dell'ippodromo per concerti, per mega eventi di questa portata. E poi hanno effettivamente disposto il rimborso integrale dei biglietti. Il comune di Milano dall'altra parte ha dichiarato invece di voler verificare se l'area e il piano di sicurezza siano effettivamente ancora adeguati ad oggi nel 2026 a eventi da 80.000 persone, anche alla luce di fenomeni meteo sempre più estremi, sempre più avversi, che purtroppo sembrano ormai verificarsi con sempre maggiore frequenza. Inizio a chiedere anche a voi al 331-6214013 cosa ne pensate via SMS, WhatsApp o Telegram. Tra poco ascoltiamo un altro brano, al termine del quale, se volete, possiamo anche sentirci telefonicamente. Potete anche telefonare per dirmi cosa ne pensate allo 0233 001 001. Il tema, come si può leggere in giro, insomma anche dagli articoli usciti nelle ultime giornate a seguito del concertone di Bad Bunny, il tema è gigantesco. Se ne è ricominciato a parlare già all'inizio dell'estate, quando Cesare Cremonini aveva portato 80.000 persone appunto al suo concerto, diciamo, d'inizio estate, proprio all'Ippodromo. E le critiche però riguardano in generale tutta la struttura. L'Ippodromo è uno spazio gigantesco di circa 750.000 metri quadrati, gli accessi però sono pochi e ci sono poche anche vie di uscita. Questo significa, insomma, controlli super lunghi all'ingresso e in caso di emergenza, come un po' è successo sabato scorso, un'evacuazione che inevitabilmente diventa molto complessa. C'è chi lamenta poi prezzi molto alti all'interno della venue, i token, i 10 euro per esempio per le birre in lattina, prezzi folli. Mi ci metto anch'io tra chi lamenta i prezzi molto alti all'interno della venue, chi lamenta il fatto che gli artisti iniziano sì a suonare molto presto, ma finiscono anche di suonare molto presto, e questo va ovviamente a riguardare, coinvolgere anche un'altra delle problematiche, ovvero il fatto che si trova l'ippodromo in un'area comunque abitata. Intorno all'area dei concerti ci sono un sacco di persone, chiaramente, che sono costrette, diciamo, a vivere in mezzo al caos nell'estate, nella lunga estate sempre più fitta di concerti proprio nella zona di San Siro. Quindi scrivetemi pure al 331-6214013 oppure telefonate allo 0233-001-001, fatemi sapere un po' cosa ne pensate. È un posto che vi convince oppure ogni volta è una fatica per il traffico, per le code, per i servizi? Secondo voi il problema è proprio l'ippodromo oppure anche il modello dei mega concerti da 70-80.000 persone, in questo caso, che va ripensato? Pensate che una città magari come Milano avrebbe effettivamente bisogno di una struttura più adatta e sicura per eventi di questo genere? Fatemi sapere. Nel frattempo, mentre aspetto i vostri SMS, le vostre telefonate, vi ricordo che il 10 settembre proprio all'Ippodromo c'è un altro concertone di un rapper, questa volta americano, A$AP Rocky, e lo ascoltiamo adesso con Punk Rocky.

Punk Rocky, lui è A$AP Rocky, che proprio il 10 settembre salirà sul palco dell'Ippodromo, ippodromo di cui stiamo tanto parlando in questa puntata di Almendra di oggi 22 luglio. Hanno iniziato ad arrivare alcuni messaggini, uno in particolare dice: ciao Dario, visti Foo Fighters alla Maura, c'ero anch'io tra parentesi. Pit ridicolmente enorme, in effetti sì, ho notato anch'io questa cosa, ero in realtà fortunato perché ero all'interno del pit, ma mi sono accorto che le transenne erano poste veramente ad una lontananza estrema. Massimo continua dicendo: era circa due terzi dal palco e si doveva vedere per forza negli schermi. Vero che solo 20 euro di differenza dal prato normale qualche sospetto poteva far nascere. Sì, in realtà esatto, solo 20 euro di differenza dal prato normale, i prezzi comunque esageratissimi, troppa poca differenza appunto tra pit e parterre normale. E poi Massimo continua dicendo tutta un'altra cosa: al Parco della Musica il pit lo paghi, ma sei a poche decine di metri al massimo, vedi per esempio al concerto dei Pixies dei giorni scorsi, altro concerto che purtroppo mi sono perso ma che avrei voluto vedere di brutto. Grazie mille Massimo, hai sollevato sicuramente dei punti interessanti che avevo in effetti notato anch'io: i prezzi, il pit esageratamente grosso, per cui anche se sei all'interno rischi di vedere da lontanissimo, e se non arrivi insomma molto prima. Continuate a scrivermi al 331 621 4013. Vi ricordo che se volete potete anche telefonare allo 02 33 001 001. Il dibattito insomma resta super aperto. Ci si chiede perché si continua a organizzare eventi così grossi in un'area che abbia insomma queste caratteristiche, anche considerando che poi poco distante insomma c'è San Siro, capace di ospitare numeri simili. Alcuni stanno ipotizzando anche che la differenza tra le due cose possa essere soprattutto economica, quindi costi di affitto molto diversi tra le due strutture. Nel frattempo, tornando a quello che è successo lo scorso sabato, Bad Bunny finora non ha rilasciato dichiarazioni, però insomma resta una domanda che va oltre questo concerto di sabato scorso. Con eventi sempre più grandi, un clima sempre più anche imprevedibile, forse è arrivato il momento di ripensare dove e come organizzare questi grandi concerti nella città di Milano. Scrivetemi se avete altre osservazioni, altre cose, altre esperienze insomma che vi sono capitate all'interno dell'ippodromo negli ultimi concerti di quest'estate, ma anche in precedenza. E adesso arrivano proprio i Foo Fighters.

Foo Fighters Learn to Fly, Foo Fighters protagonisti di un bellissimo concerto a cui ero per fortuna presente, questo non me lo sono perso tra i tanti, proprio il 5 luglio ad aprirli, un altro bellissimo concerto ad aprirli, quello degli Idols, proprio lì all'ippodromo di cui si sta tanto parlando, e al volo anche il messaggio che è arrivato proprio un attimo fa di Tiziane. È arrivato il momento di prendere in considerazione seriamente la zona San Siro, i suoi abitanti come martoriati. Io amo i concerti, ma con criterio. Poi ci vogliono abbattere lo stadio e intossicare. Pietà, qualcuno vuole dare risonanza a tutto ciò? Grazie Tiziana. Grazie a te Tiziana per questo messaggio, e vi ricordo che se volete potete continuare a scrivere. Tra poco leggo gli altri messaggi che arrivano al 3316214013 riguardo alle problematiche, le criticità dell'ippodromo. Tra non molto invece il momento della prima telefonata del nostro primo ospite, andiamo dalle parti di, diciamo, Domodossola per parlare di un festival, e in particolare avremo il piacere di parlare al telefono con il direttore di questo Mountain Sound Festival, ovvero Francesco Vanni, che ci racconta questa quinta edizione in scena dal primo al 2, dall'1 al 2 agosto, con insomma tanta musica indipendente, underground e super interessante. Prima però ancora lo spazio per un brano, e questo è il momento di una novità musicale, una novità che arriva da Chelsea Wolf. Lei una cantautrice americana molto interessante, sempre in bilico così tra sonorità un po' direi intime, anche dreamy, a cose elettroniche, un immaginario piuttosto dark, piuttosto gotico. Sta tornando con un nuovo album che arriverà verso la fine di agosto, e ascoltiamo questo nuovissimo singolo uscito proprio nelle ultime ore, che si intitola Cold.

0: La bravissima Chelsea Wolf con questo nuovissimo brano, nuovo di Zecca, Cold, nell'attesa di ascoltare tutto il suo nuovo album che arriverà, come vi dicevo, il 21 agosto. Sempre al Mendra 15.02, io sono Dario Grande con voi fino alle 16.30 qui su Radio Popolare e come preannunciato, che dal Mendra insomma succedono un sacco di cose, abbiamo un sacco di ospiti, è il momento di un altro di questi ed è il momento di parlare anche di un altro festival che va in scena tra pochi giorni, questa volta qui al nord Italia. Ieri eravamo dalle parti di Taranto per il Cinzella Festival, adesso cambiamo completamente zona e andiamo a trovare il Mountain Sound Festival 1 e 2 agosto, un bellissimo festival, ovviamente anche in questo caso dalla vocazione assolutamente indipendente. E per raccontarcelo, uno dei componenti membri di una band, Down Bones, nonché direttore artistico proprio del festival, Francesco Vanni. Ciao Francesco.
1: Ciao Dario, ciao a tutti.
0: Ciao, eccoci, benvenuto. Allora, questa nuova edizione del Mountain Sound, primo agosto e 2 agosto, ormai siamo vicinissimi, come vanno i preparativi?
1: Benissimo, benissimo. Siamo agli sgoccioli, rimangono le ultimissime questioni tecniche e poi siamo pronti, carichissimi.
0: Esatto, voi siete partiti la prima edizione a quando risale? 2022?
1: La prima edizione del 2022, era comunque un paio d'anni che ci provavamo, ma a causa Covid ovviamente non siamo riusciti a farlo prima.
0: Tempismo sbagliato.
1: Esatto, sì.
0: Ascolta,
1: Quindi sì, siamo
0: ricordami,
1: partiti nel 2022.
0: esatto, come nasceva all'epoca il festival nel 2022, insomma, con quale spirito lo avete pensato e con quale spirito continuate?
1: Farlo prima.
0: Tempismo sbagliato.
1: Esatto, sì.
0: Ascolta,
1: Quindi sì, siamo
0: ricordami,
1: partiti nel 2022.
0: esatto, come nasceva all'epoca il festival nel 2022, insomma, con quale

0: L'idea appunto del festival è quella di portare in Ossola un territorio abbastanza dimenticato, non troppo presente nella mappa musicale, diciamo, sì. I generi che suonava e di cui era appassionato.
1: E il concept è un po' quello del suono della montagna, dico bene?
0: Certo, sì. Sì, è un concept che era già partito con i Frodan Bones, che Davide sentiva molto e che ci è sembrata, diciamo, l'evoluzione naturale di questo concept, rappresentarlo in un festival fatto in montagna, fatto nell'ambiente naturale.
1: Sì, ecco, raccontaci bene proprio il luogo dove effettivamente va in scena il festival e si possono vedere i concerti, come è strutturato?
0: Allora, il festival si trova ad Oira, che è a 10 minuti da Domodossola, quindi nel Piemonte del Nord,
1: sì.
0: Ed è in un posto incredibile che si chiama Teatro Natura, ed è un ex cava di Serizzo, quindi un'ex cava trasformata, riqualificata in un teatro naturale, diciamo.
1: Certo.
0: Ed è un posto proprio perfetto per se parti dall'idea di Mountain Sound e ti trovi a farlo in un posto del genere, sembra fatto apposta, veramente bellissimo.
1: Proprio tra le montagne, tra le rocce.
0: sì, tra le rocce, anche tutta la componente visual è veramente speciale, perché hai dietro un muro di marmo bianco di, non lo so, 40 metri per 20.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì.
0: Insomma, è abbastanza suggestivo, sì, molto bello.
1: Mi è capitato infatti di vedere proprio delle foto e dei video sui social di band, progetti che hanno suonato tra le rocce, di rimanere molto incuriosito. E per questo, insomma, mi sono informato, ho deciso di approfondire la questione Mountain Sound. Ascolta, nel programma di quest'anno, in questi due giorni, si trova un po' di tutto, di musica, psichedelia, noise, krautrock, shoegaze, cose ambient, sperimentali. Cosa cercate, insomma, cosa deve avere un artista per entrare nel cartellone del Mountain Sound? Te lo chiedo anche un po' da musicista, quale sei, ecco.
0: Allora, un artista in linea di massima per interessarci, vabbè, ovviamente deve stare dentro alla rosa, diciamo, dei generi proposti, che è comunque molto ampia. E in generale cerchiamo cose originali, cerchiamo cose eccitanti, cose non dico mai sentite, però comunque stimolanti, di portare qualcosa di interessante anche per chi non conosce le band. Di stimolare anche la scoperta, la ricerca, e senza rinunciare a festa, presura bene.
1: Certo, e birrette.
0: Ci piacciono molte, birrette, tutte le cose che ci piacciono molto, certo.
1: Tra l'altro quest'anno si passa, è la prima volta che fate, che durerà due giorni?
0: Sì, è la prima volta e infatti abbiamo anche spinto molto sul campeggio, appunto perché, essendo appunto non in centro città ma in un territorio abbastanza remoto, è una soluzione ideale. Cioè, ci sarà il campeggio gratuito per chi acquista il pass per i due giorni, avrà i servizi, quindi toilette e acqua, e la domenica monteremo un palco nell'area campeggio con bar eccetera eccetera, e la musica sarà direttamente lì.
1: Bellissimo.
0: Ci saranno Petrolio e B-Noise e un sacco di musica, DJ set.
1: Bellissimo, beh, quindi insomma un'esperienza assolutamente così per evadere, staccare completamente la spina, in mezzo alla natura, in mezzo alle rocce. Esatto, iniziavi a fare un paio di nomi, dici un po', illustraci un po' il cartellone, così per sapere quali sono i progetti che salgono sul palco.
0: Allora, sabato avremo 5 band, 2 leggende locali, ovvero i Sabbia e Giobia. I Sabbia fanno uno stoner molto psichedelico, sono piemontesi. I Giobia sono un orgoglio milanese,
1: sì.
0: E fanno heavy psych, stanno girando un sacco. E poi ci sono Underground Youth, Splitter Zelle e Frodan Bones, che siamo noi. Gli Underground Youth sono una super band originaria di Manchester, vabbè, adesso stanno a Berlino, ma originari di Manchester, e fanno un post-punk che suona molto arrabbiato, ma con un cantato molto poetico, quindi veramente super interessante.
1: Vero, apprezziamo molto.
0: Ah, bene, bene, sono contento. E Splitter Zelle sono un'altra band fat club come gli Underground Youth,

0: Sports Club Records è l'etichetta, diciamo, nostra di Frodon Bones, non nostra, per cui pubblichiamo noi come Frodon Bones,
1: okay.
0: E quindi c'è, diciamo, un canale privilegiato fra l'etichetta, le band dell'etichetta, il festival. Quest'anno abbiamo anche formalizzato una collaborazione proprio con l'etichetta, e quindi siamo riusciti, oltre a noi, ad avere altre due band loro, quindi appunto gli Underground Youth e gli Splitterzelle, che sono un progetto super psichedelico, è un duo. È veramente super crowd, super psichedelico, grandi viaggioni.
1: Bellissimo.
0: E poi ci siamo noi che la carichiamo un po' con un po' di elettronica, industrial, crowd.
1: Esatto, voi
0: un po' più movimentate, diciamo.
1: Throwdown Bones, quando suonerete, quando salite sul palco?
0: Suoniamo per ultimi, perché comunque c'è dietro anche un discorso di far salire come tempo, come battiti, diciamo, il festival. Quindi partiamo dalle band più suonate, più non lente, però diciamo pesanti, per poi salire con i BPM e finire sempre con qualcosa di industrial, elettronico, qualcosa che faccia anche un po' ballare e divertire.
1: Fantastico. E ascolta, se diciamo, cosa consiglieresti? Artista consiglieresti a chi arriva, diciamo, senza conoscere nessuno dei nomi che hai fatto?
0: Ma li consiglierei tutti, no? Nel senso,
1: ovviamente,
0: gli Underground Youth a livello di è comunque la band con più visibilità, se vogliamo chiamarli main. Fanno tour dall'Asia agli Stati Uniti, insomma è una band grossa nell'underground, però qualitativamente tutte veramente. I Jobia hanno fatto un nuovo disco pazzesco, un sacco di tour. Sabbia e Splitterzelle hanno veramente un suono tutto loro, non riesco a fare preferenze.
1: Giustamente, insomma, avete chiamato questi artisti non a caso, insomma, vuol dire che sono tutti interessanti da vedere. Direi che siamo arrivati al momento di salutarci, e ho scelto proprio un brano degli Underground Youth, la band di cui ci parlavi prima, di cui avevo apprezzato particolarmente anche l'ultimo disco che era uscito lo scorso anno. Quindi grazie mille davvero, Francesco Vanni, per essere stato con noi.
0: Grazie a te.
1: Un grosso in bocca al lupo per questa edizione del Mountain Sound, ricordiamo 1 e 2 agosto, vicinissimo a Domodossola, quella che sarà la quinta edizione di questo bellissimo festival, assolutamente indipendente, con un sacco di musica indipendente anch'essa da scoprire. Grazie ancora Francesco Vanni, arrivano gli Underground Youth, alla prossima e buon festival, ciao.

Father, il titolo di questo brano. Loro sono gli Underground Youth, fantastica formazione che arriva da Manchester, come si diceva prima, però da un po' di tempo, di base a Berlino. Loro Underground Youth che potrete trovare proprio al Mountain Sound Festival, ancora una volta vi ricordo, 1 e 2 agosto in Val d'Ossola, vicinissimi a Domodossola. Un festival che porta musica di vario genere, insomma, dalla psichedelia allo shoegaze, all'elettronica, a cose anche parecchio più sperimentali, in un'ex cava trasformata in una sorta di teatro naturale. Andate a vedere anche sui social il profilo di Mountain Sound Festival e vedrete, insomma, la fantastica location super rocciosa in mezzo al quale va in scena il festival e dove suonano proprio le band. Andiamo ad ascoltarne ancora un'altra, dai, dei nomi che ci ha fatto Francesco Vanni, che ringraziamo ancora una volta per averci raccontato questo bel festival che va in scena tra pochi giorni. E quindi il brano che arriva è dei Joe Bia, questa è The Death of the Crows.

Giobia con The Death of the Crows qui ad Almendra su Radio Popolare. Anche loro prenderanno parte a questo Mountain Sound Festival di cui abbiamo parlato in questa seconda parte di Almendra. Mi è piaciuto anche leggere la loro, diciamo, la loro bio, che a un certo punto dice: la band prende il nome da un'antica festa di origine precristiana del nord Italia in cui viene bruciato un fantoccio dalle sembianze di strega come rito propiziatorio verso le forze della natura. Questo dà un po' il nome, appunto, a questo progetto. Come avete sentito, un po' di psichedelia, anche in questo caso loro dicono di essere molto molto attratti, affascinati da il sound psichedelico degli anni 60, al quale poi mescolano, insomma, tante altre cose, dallo shoegaze a sonorità un po', come si dice, space rock. Tra poco è il momento delle news di Popolare Network, quindi una breve interruzione, ma noi torniamo subito dopo con il nostro mini live. La band so che è già pronta, il soundcheck è già ultimato, sto parlando dei 43.9, oggi ospiti del nostro mini live, che ci racconteranno e ci suoneranno il nuovo disco uscito nei giorni scorsi dal titolo Miglia. Ma tra le varie ricorrenze di cui così vi informo, oggi 22 luglio, un anno fa, era anche il giorno in cui se ne andava una leggenda del rock, dell'heavy rock, qualcuno direbbe anche decisamente heavy metal, ovvero Ozzy Osbourne, chiaramente frontman dei Black Sabbath e poi, insomma, protagonista di una carriera musicale altrettanto di successo e leggendaria nei decenni successivi, con un sacco di altri dischi fondamentali per il genere. Un personaggio che poi è andato ad influenzare la cultura chiaramente pop anche ben oltre, appunto, quello che ha fatto a livello musicale. Black Sabbath, la band con cui tutto era cominciato, decisamente, devo dire, i miei preferiti, se si vanno a vedere un po' le band che hanno forgiato così i primi dischi, un po' i pionieri dell'heavy rock, diciamo intorno alla prima, tra fine anni 60 e primi anni 70, quindi Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, che altro c'è? Beh, insomma, i Black Sabbath, dicevo, sono decisamente i miei preferiti, probabilmente anche proprio per la presenza di Ozzy Osbourne, un po' per la sua follia, pazzia, e ovviamente in senso buono. Tra l'altro, ieri, 21 luglio, era anche tipo il 55esimo anniversario di quello che è stato il loro terzo disco, un altro lavoro considerato assolutamente una pietra miliare tra i tanti che hanno pubblicato, ovvero Master of Reality. Spesso si dice che è proprio la prima definizione di doom metal, insomma, di quel metal estremamente lento e chiaramente anche un po' paranoico, arrivi proprio da questi brani. Questo disco era caratterizzato proprio da sonorità pesanti e ulteriormente lente, molto più lente per esempio che i primi due dischi dei Black Sabbath, quindi un omaggio a Ozzy, grande Ozzy. Lo ascoltiamo adesso in questo brano che apre proprio Master of Reality, questa si intitola Sweet Leaf.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buonasera, buona giornata, le notizie delle 15.30. Sono riprese in aula al Senato le votazioni sulla delega, sulla riforma dell'ordinamento forense. Dopo la protesta dei 5 Stelle sul caso del Mastro, i deputati pentastellati hanno occupato i banchi del governo per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore in affari con le mafie Mauro Caroccia. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "fuori le chat" e la seduta era stata sospesa.
3: Le opposizioni stanno preparando una lettera da inviare ai presidenti di Camera e Senato per chiedere che il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti riferisca o con un'informativa o in audizione davanti alle commissioni sulla proposta di attivare la clausola di salvaguardia per la flessibilità, che consente di poter usare fondi contro il caro energia e per la difesa. Nelle intenzioni delle minoranze, l'intervento del ministro dovrebbe avvenire prima delle comunicazioni del governo in aula e del voto sulla risoluzione con cui la maggioranza chiederà di avviare il negoziato con la Commissione europea per attivare la clausola di salvaguardia, decisione presa ieri da Meloni nel vertice di maggioranza. Giorgetti era sempre stato contrario. Si parla di 14 miliardi dedicati alle spese militari che il governo aveva sempre rifiutato, ma su cui la Commissione aveva aperto anche ad uso parziale per la crisi energetica.
2: Un ponte e una centrale energetica distrutti per ogni nave colpita nello stretto di Hormuz, la nuova minaccia del presidente degli Stati Uniti Trump postata sul suo social Truth. Nell'undicesima notte di attacchi dopo la fine della tregua, gli Stati Uniti hanno colpito anche la centrale nucleare di Bushehr, al centro del mirino però ora è un altro sito, quello di Pikaksé Mountain, poco distante da Natanz. Per gli Stati Uniti, che minacciano di colpirlo, ospita un deposito segreto di materiale nucleare, Teheran nega. In seguito ai ricorrenti attacchi iraniani sulla Giordania, gli ultimi nella scorsa notte, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ha sconsigliato alle compagnie di sorvolare il paese.
3: In fiamme i capannoni dell'e-commerce russo Wildberries nel sud del paese, colpiti da droni ucraini. La Russia continua a colpire le città ucraine, due feriti a Odessa in un attacco avvenuto poche ore fa di giorno. Nel frattempo a Kiev continuano le proteste contro la sostituzione del ministro della difesa Fyodorov. Zelensky ha accettato di licenziare il capo delle forze armate in contrasto con Fyodorov, ma ai manifestanti non basta, annunciate nuove mobilitazioni.
2: È morto una delle persone rimaste ferite nell'attentato in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio. Monica Esposito aveva 55 anni, era in terapia intensiva dopo essere stata investita dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, che aveva ferito altre 7 persone.
3: La Croce Rossa difende l'operato dei soccorritori su Abderrahim Fakir a Bologna e sembra attribuire la responsabilità sulla polizia. Sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo dal momento in cui è stato possibile intervenire, sottolinea il comunicato della Croce Rossa. Evidentemente troppo tardi. Intanto il TG di La 7 ha pubblicato il video con le immagini di Fakir prima dell'intervento della polizia. Si vede l'uomo a terra visibilmente sofferente, arriva un'auto che Fakir colpisce, i due occupanti scendono e nasce una colluttazione. Solo allora i poliziotti intervengono nelle modalità oggetto d'indagine. Il video quindi non sposta il tema sulle modalità dell'intervento della polizia su Fakir. Venerdì sarà nominato il pool di esperti per l'autopsia.
2: Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari, l'aggravante del metodo mafioso per le 4 persone accusate di essere esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025, 4 restano in carcere. 15.35 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, la prossima alle 17.30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: 15:36 minuti, sempre al Mendra, qui su Radio Popolare. Io sono Dario Grande, qui con voi ancora fino alle 16:30 e come già ampiamente annunciato oggi ad Almendra, anche il piacere di avere un bel mini live. La band è già qui pronta, la vedo che non vede l'ora di suonare oltre il vetro, e quindi non mi resta che dar loro il benvenuto. Ciao ragazzi, benvenuti a Radio Popolare 43.9.
1: Ciao Dario, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao Radio Popolare, come andiamo?
0: Noi andiamo molto bene, direi, dai, voi come state piuttosto?
1: Bene, bene, bene.
0: So che il viaggio è stato comunque abbastanza lungo, dai, per arrivare fin qua.
1: Assolutamente, io grazie a Dio ho dormito, quindi devi chiederlo ai ragazzi questa cosa, io me la sono scampata.
0: Com'è andata, raga?
2: Beh, c'era molto caldo, insomma, l'aria condizionata aiuta, ma fino a un certo punto.
0: Esatto, esatto.
1: Se vogliamo possiamo stare a parlare 5 minuti del caldo che stiamo provando in questi giorni.
0: Sì, ma tra l'altro, esatto, già va bene che in questi giorni è leggermente calata la temperatura, fa comunque caldissimo, ma non abbiamo più 38 gradi tipo che c'erano a Milano nei giorni scorsi, ma l'abbiamo detto da dove arrivate, non mi pare.
1: No, noi veniamo da, allora, Versilia, Viareggio. I ragazzi sono di Viareggio, sono di Camaiore, comunque sì, tutte zone limitrofe, e quindi tendenzialmente siamo venuti, abbiamo abbandonato il mare per un giorno per venire a Milano qua da voi, quindi siamo molto contenti, anche se un po' dispiaciuti per non vedere il mare oggi.
0: Forse insomma era meglio Viareggio, almeno la Versilia, in una giornata con il mare, in una giornata come quella di oggi, ma di nuovo grazie a voi. Sono un maleducato perché ho presentato la band ma non i singoli componenti, quindi Cristiano, Filippo, Alessio, dico bene, ho detto
1: assolutamente,
0: sì. Esatto. Allora, questo trio di nome 43.9 avete pubblicato da pochissimi giorni in realtà ancora nuovo EP che si intitola Miglia, ma lo state già portando in giro con concerti live un po' su e giù per l'Italia?
1: Allora, per la prima volta l'abbiamo fatto una settimana scorsa in un live molto intimo da noi a Lido di Camaiore.
0: Prima estate.
1: Bravo, esatto. Prima estate, tra l'altro, però in quel bagno dove abbiamo fatto. Nel bagno dove abbiamo fatto, però ci fanno c'è la collaborazione con la prima estate, no? A Santeria.
0: Santeria, ok, lì
2: sì,
0: Lido di Camaiore.
2: Esatto. Santeria Belmare,
0: sì, perfetto.
1: E appunto abbiamo fatto le nuove canzoni molto soft, tastiere, chitarra e voce e basta, quando in realtà le canzoni nuove sono tutte invece molto più ballabili. Quindi diciamo che ancora una vera e propria presentazione non l'abbiamo fatta, ma la faremo a breve, quindi siamo stracarichissimi.
0: Si fa breve, quindi siamo molto curiosi almeno oggi di avervi poi qua in quella che è quindi una sorta di così anteprima, comunque una delle prime esibizioni live di questo nuovo EP. Allora, so che comunque insieme suonate da non tanti anni, prima di questo EP sono usciti un paio di lavori, ma raccontatemi un attimo da che, così, che percorsi arrivate anche singolarmente, poi come vi siete conosciuti, insomma, incontrati?
1: Allora, tutto è partito in realtà, sono 5-6 anni, io e Filippo, che all'inizio eravamo, il gruppo è partito in un modo, poi siamo in un duo, poi dopo siamo diventati una band, con io e Fili, che è il batterista.
0: Sì.
1: E poi invece 3 anni fa, da dietro le quinte, che era il produttore o comunque assistente del nostro primo produttore, ha iniziato a far parte da un anno, in realtà 2 anni, scusi, stavo sbagliando, ma ha tirato un'occhiata.
2: Da
1: 2 anni ha detto no, io quelle cose di prima non le voglio proprio avere niente a che fare.
2: Ha ragione.
0: Ok, quindi cambio svolta.
1: Esatto, abbiamo cambiato un po' di formazioni per poi arrivare appunto solamente nell'ultimo mese a fare questo EP di cui siamo straorgogliosi. In realtà però appunto abbiamo fatto l'anno scorso un album e 2 anni fa un altro album, quindi un pochino di l'abbiamo fatto, dai, in questo tempo.
0: Un po' di materiale è già uscito, esatto, ma singolarmente arrivati da così background musicali un po' diversi tra di voi.
2: Molto diversi.
1: Molto. Sì, io ho iniziato ad esempio da piccino a suonare il piano, poi però mi annoiavo tantissimo e sono andato sul rock.
0: Ok.
1: Quindi, ecco, proprio così.
0: Ok, poi?
2: Io vengo dalla musica elettronica piena, insomma, da punk,
0: sì,
2: Chemical Brothers, Kraftwerk.
0: Ci sa, e infatti fatto che tu abbia davanti la tastiera, insomma, un bel synth, tutto torna, ecco.
2: Sì. Poi diciamo, il rock è una passione che ci accomuna, me e Cristiano magari. Più, più nello specifico, mentre invece confini, diciamo, tutto il filone della black music.
0: Filippo alla batteria invece no, con il rock.
1: No.
3: Anche però il rock è un pochino più la mamma, invece da papà ho preso tutta la parte più black music, soul, funk,
0: okay.
3: R&B, insomma, un po' di...
0: Andiamo anche quindi sui gusti dei genitori, esatto, che comunque esatto, hanno il loro peso su...
1: Esatto. Diciamo che la musica nera è una parte che ci accomuna tutte e tre. Diciamo che negli ascolti in questi anni abbiamo detto... Non è stato molto semplice tante volte magari arrangiare dei pezzi insieme, perché all'inizio, dico, perché appunto venivamo tutti e tre da estrazioni, tra virgolette, musicali diverse, mentre abbiamo appunto la matrice comune, abbiamo scoperto che appunto era un po' questa black music, soprattutto il rhythm and blues e il funk soprattutto, quindi la ritmica e la voglia di divertirsi e ballare.
0: Esatto, queste sono cose che poi nell'ultimo EP che insomma state presentando esce molto bene. Direi che è proprio il momento di ascoltare un primo pezzo che ci suonate dal vivo, come si intitola.
1: Ok, questa canzone che vi facciamo sentire ora si chiama Sabato Sbagliato.
0: È di quelle nuove, quindi
1: è di quelle nuove, okay, assolutamente, okay. Delle Miglia.
0: Perfetto.
2: Il primo singolo estratto.
0: Benissimo, allora Sabato Sbagliato, i 43.9 dal vivo qui a Radio Popolare.
1: Oh yeah.

0: Direttamente dalla Versilia, direttamente live a Radio Popolare, i 43.9. Ci avete suonato uno dei brani tratti dal nuovo EP. Questo era Sabato Sbagliato. Grazie ancora, fatemi ringraziare ancora.
1: No, grazie a voi
0: per essere qui, insomma, comunque in full band. È sempre un piacere, insomma, avere questa possibilità di vedere le band così a questa vicinanza. E appunto, informazione completa. Tra l'altro, prima non ho descritto la scena. Abbiamo chitarra elettrica più voce, poi mi sono sporto, si dice sporto, non lo so.
1: Sì, però, bene.
0: Penso si capisca comunque,
2: sì,
0: prima
2: perfetto.
0: Non vedevo bene, ma alzandomi ho visto che i sinti in realtà le tastiere non sono una, ma sono due.
1: Sì.
0: Esatto.
1: Sì.
0: E poi insomma,
2: dividerci.
0: Esatto, e poi fantastici ritmi alla batteria, quindi i 43.9. Allora, Sabato Sbagliato, come nasceva questo pezzo, ragazzi?
1: Allora, è nato, prima penso che in questo pezzo sia nata la musica.
0: Uh-huh.
1: Sì, e poi dopo abbiamo cominciato a tirare su qualche melodia e il significato della canzone in realtà sono, come dice una mia amica, canzoni allegre con testi tristi, quindi questa è un'altra canzone di quelle. Sono, diciamo, che tutte le canzoni del 9P vogliono raccontare un po' il tema della velocità. La velocità che noi osserviamo tutti i giorni,
0: sì,
1: dalle grandi cose alle piccole cose. Quindi diciamo che il nostro lavoro, tra virgolette, è stato quello di cercare di accorgersi di alcune cose nella vita quotidiana e cercare di descriverle. In questo caso, Sabato Sbagliato appunto parla, non ti direi neanche di un amore, perché parla proprio di, cioè, questa, lo so, di cosa, nel senso, parla di un amore di una persona che neanche abbiamo conosciuto.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, solamente era una signora che vedevo tutti i giorni, che salutavo tutti i giorni, che mi ero ripromesso di dire: ok, oggi faccio il grande passo, ci parlo. Uh-huh. Comunque, e quel giorno lì non l'ho più vista. E,
0: occasione mancata, rimpianto per sempre, forever.
1: ma temo che sia ancora più triste di così.
0: Ok, però già, insomma, ci hai fatto,
1: esatto,
0: così capire, intuire un po' di cose. E mi dicevi del tema della distanza, infatti l'EP si intitola Miglia, no?
1: Assolutamente.
0: Anche questo.
1: Assolutamente. Allora, diciamo che la distanza, la localizzazione, sono temi che a noi ci stanno a cari tantissimo, proprio perché anche 43.9, che è il nome appunto della band, è un luogo specifico. Appunto 43.9 sono le coordinate, e penso che sia proprio un parallelo.
0: Quindi
2: le prime tre cifre del parallelo che passa sopra più o meno la Versilia, diciamo, nella zona appunto tra Viareggio e Camaiore.
0: Ah, quindi la geolocalizzazione,
1: esatto,
0: del luogo dove risiedete, dove...
1: Assolutamente. E quindi Miglia,
0: la nostra sala prove.
1: Bravissimo, proprio.
2: Sì, esatto, esatto.
1: No, proprio, non lo diciamo, esatto, non l'abbiamo detto, ma era proprio quella, la sala prove in cui abbiamo iniziato all'inizio. E Miglia appunto riprende un po' sia il concetto del nome del gruppo che il concetto di velocità. E quindi poi è la famosa mille miglia che passa tutti gli anni da noi.
0: Ah, da lì, ok.
1: E quindi sì, diciamo che ha detto, potrebbe essere il nome giusto per l'EP.
0: Giustamente, non a caso mi sembra anche così, guardando un po' il materiale così che state pubblicando ultimamente, parlo anche di video, foto,
1: certo,
0: per lanciare anche questo nuovo EP, siete spesso in giro, andate in giro con tute, direi, da pilota, tutto l'immaginario ruota intorno a quello.
1: Infatti mi dispiace non essere venuto in tuta oggi.
0: Un po' caldino.
1: Però un po' caldino,
2: e
1: infatti
2: diciamo che
1: appunto l'idea della tuta ci è venuta a tutti noi a aprile-marzo, che diciamo, no, una grandissima idea,
0: è geniale.
1: Poi abbiamo cominciato a fare sempre più caldo, abbiamo detto, forse che quest'estate,
2: sì,
1: non so se vogliamo metterci.
2: Anche il video di Scappi è stato abbastanza,
1: sì,
2: traumatico,
1: molto,
2: doverlo girare sotto il sole.
0: Poi dovevo
2: anche pedalare quel ciao che non partiva. Nel video sembra che vada, ma in realtà andava solo per 20 metri e poi si spengeva, dovevo pedalare.
0: Toccava pedalare,
2: sì,
0: proprio fatica.
1: Però quelle tute appunto ci tenevamo un sacco a prendere, le abbiamo riprese da appunto da alcuni scatti storici di una band che ci ha accompagnato tantissimo nella scrittura di questo nuovo EP, che è un gruppo giapponese, si chiama Nicasiopea, che fanno fusion, e una delle loro foto iconiche, che tra l'altro la copertina è una macchina da corsa, e loro avevano fatto queste foto con delle tute, e noi quando abbiamo visto quella foto ho detto, cavolo, è perfetto.
0: Fantastica, infatti fa la sua bella figura, devo dire. Però quindi nelle date almeno imminenti di quest'estate non vi vedremo sul palco in tutto.
1: No, no, invece sì, siamo così. Milo, che è dietro la porta e chi ci guarda male, no, dice che siamo obbligati a metterci le
0: fa bene, fa bene. ormai vi si vuole vedere in tuta, sì, anche sì. Per anche il batterista che soffrirà ulteriormente più di voi, ma assolutamente sì.
1: E poi se suoneremo con Ale e Laura, anche a loro.
0: tutti in tuta, assolutamente. Per quanto riguarda così la scrittura di questi nuovi pezzi, c'è qualche elemento rispetto ai dischi, il materiale che avete pubblicato invece precedentemente, anche solo l'anno scorso, che avete voluto così sviluppare diversamente, qualsiasi cosa?
1: Allora, diciamo che l'esperienza del disco scorso ci ha portato a fare a essere strasoddisfatti, perché comunque è stata la prima volta in cui ci siamo messi tantissimo in gioco, portando la nostra produzione anche nelle orecchie di tutti, quindi per quello è un grandissimo lavoro. Allo stesso tempo però, quando siamo andati a fare i live, appunto, abbiamo notato che comunque c'erano due o tre parti delle canzoni dell'album vecchio, che si chiamano Vigliacco e Lagna, che erano le parti più divertenti, che sono erano i momenti in live in cui c'era più energia, le canzoni più spinte. E quindi abbiamo detto, cavolo, ma noi vogliamo, cioè è talmente divertente, è talmente bello fare festa con le persone, vedere le persone ballare, sudare e cantare le canzoni, che ho detto, ok, bisogna ampliare un po' questa parte qua. E quindi abbiamo cominciato a lavorare in direzione. Poi appunto abbiamo cominciato a collaborare a Spezia con Milo e Leo, che sono la Clinica Dischi, e anche loro ci hanno aiutato un attimo a inquadrare un po' il focus delle canzoni nuove.
0: Ok, nuova direzione.
1: Assolutamente.
0: Esatto, brani un po' più upbeat, un po' più danzerini anche, questo sì, yes. Si nota certamente rispetto ai brani precedenti. Direi che siamo pronti a goderci un altro pezzo suonato dal vivo. Cosa ci suonate, ragazzi?
1: Ok, io porterei Scappi, che è sempre una canzone dell'EP nuovo. Questa forse, per contraddirsi subito al Fly, direi è la meno ballereccia, però allo stesso tempo è quella dove la velocità e una critica, diciamo, è più alta, quindi
0: ok, allora siamo tutto orecchi.
2: Comunque upbeat.
0: Comunque rimani
1: sì,
0: sul upbeat. Ok, upbeat. 43.9 dal vivo a Radio Popolare.

0: 43.9, un altro bellissimo brano che abbiamo ascoltato dal vivo qui su Radio Popolare. 43.9 oggi i nostri ospiti del nostro mini live. Adesso sappiamo anche che 43.9 è la esatta coordinata,
1: esatto.
0: Parallelo meridiano, insomma, per andare a trovarli in sala prove. Piccolo spoiler. Anzi,
2: oh
0: però,
2: no!
0: Forse dicevate che avete cambiato poi sala prove, quindi attenzione.
2: Ne stiamo ora
1: come
2: ora.
1: Tutto lì,
2: esatto.
1: È sempre tutto
0: siete comunque
1: lì.
0: Molto
1: sì,
0: vicini,
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: vicini.
1: Sì.
0: Molto bene.
1: Tutto nell'arco di 3 chilometri, 2.
2: Esatto,
1: non
2: in
1: non
2: quel
1: niente.
2: Piccolo lembo di terra.
0: Siete rimasti lì in zona, appunto in zona Versilia, insomma, Toscana. Ma mi dicevate prima, insomma, chiaramente delle vostre influenze, dai Cassiopea a il filone più rock, più
2: elettronico,
0: più soul,
2: sì,
0: più funk,
2: sì, sì.
0: Più esatto, anche della musica nera. Invece, per quanto riguarda influenze non musicali che secondo voi sono entrate particolarmente in questo EP, può essere qualsiasi cosa, del cinema, della letteratura,
2: Allora, ad esempio, abbiamo il giorno quando abbiamo cominciato a scrivere, buttare giù le canzoni, cominciavamo a notare un filo conduttore, tant'è che appunto anche appunto in clinica volevamo cominciare a tirare giù l'immaginario. Allora abbiamo sentito mia sorella, che abbiamo passato dei pomeriggi un po' insieme a lei, che ci ha fatto vedere qualche reference, ad esempio per appunto perché volevamo collegare nell'immagine e la musica a tutto il concetto di velocità e di un movimento. Quindi lei ci aveva fatto vedere qualche scatto di fotografi
1: Muybridge,
2: che era la famosissima sequenza di scatti, dove quella del cavallo che salta per far vedere tutto il movimento. Per appunto avere un collegamento anche proprio le immagini devono parlare da sole, devono dare il movimento da sole. Quindi diciamo che abbiamo fatto questo tipo di lavoro, che era stata anche la prima volta che ci siamo seduti a un tavolino e abbiamo cominciato a dire ok, sviluppiamo anche l'immagine in coerentemente con la musica.
0: Certo, per andare oltre.
2: Sì, sì, ed è stato divertentissimo, tra l'altro, come cosa.
1: Ad esempio la copertina di Sabato Sbagliato è una citazione in pieno a Muybridge,
2: sì, sì, sì.
1: Appunto,
2: certo.
1: L'uomo che corre e il cavallo che corre.
2: Esatto,
1: insomma.
2: Noi che saliamo in bicicletta, che lanciamo il giornale e tante piccole azioni che appunto per dare questa cosa,
0: certa sensazione di,
2: esatto,
0: di velocità,
2: bravissimo.
0: Di movimento, assolutamente. Allora, tra pochissimo dobbiamo già salutarci, giusto il tempo per dire quali sono le prossime occasioni per vedervi dal vivo.
2: Ok, adesso io
0: In tuta,
2: ma la mia memoria è demandata completamente da Ale, quindi Ale è il tuo.
1: Allora, 31 luglio a Roma.
0: Ok.
1: Ahimè, non mi ricordo il nome dell'evento.
2: Perché allora, a sua discolpa, devo dire che l'abbiamo saputo ieri, quindi.
0: Ah, vabbè.
1: Sì, sì, dobbiamo ancora.
3: Parco Caracalla, com'è?
1: Sì,
0: Parco Caracalla.
1: Sì,
0: vabbè,
1: Parco
0: ma
1: Caracalla.
0: Si potrà vedere sui vostri social.
1: Assolutamente.
0: Ormai.
2: Bravissimo, certo. Giusto.
1: Mentre il primo agosto saremo a Forlì, al Murata Fest.
3: Provincia
1: di Forlì,
0: Murata Fest. Ma in ogni caso mettiamola così, le date sono aggiornate sui vostri social,
1: sì,
0: Instagram, voglio sperare, quindi andate a cercare lì le prossime occasioni per vedere i 43.9 dal vivo. Purtroppo sì, siamo veramente alla fine del nostro tempo, ma abbiamo un po' di qualche minutino per ascoltare il vostro ultimo pezzo suonato dal vivo. Come si intitola?
2: Vigliacco.
0: Vigliacco. E allora 43.9, grazie ancora.
2: Grazie
0: per
2: mille.
1: Grazie a tutti.
0: Alla prossima. Ci vediamo spero dal vivo prestissimo. Ciao.
2: Prestissimo. Ciao.

0: 16 e 8 minuti qui ad Almendra su Radio Popolare. Ringraziamo ancora i 43.9 oggi ospiti del nostro bellissimo mini live 43.9 che abbiamo appena salutato qui nel cortile di Radio Popolare. Adesso abbiamo ancora circa 20 minuti di Almendra, 20 minuti insieme nei quali succedono ancora un sacco di cose, e tra queste c'è insomma una rubrichina che ormai dovreste conoscere bene. Con questo insomma direi che ho detto tutto e diamo il benvenuto in studio, nello studio 2, a Giorgio e Giorgia. Ciao ragazzi, come state?
1: Ciao Dario.
2: Ciao Dario, bene.
0: Com'è andata questa giornata di stage con Ira Rubini? Ormai ve lo chiedo tutti i giorni e voglio sapere cosa avete fatto.
1: E oggi interviste principalmente, abbiamo preso appuntamenti, telefono, chiamate.
0: Si sta facendo via via più impegnativa la routine in redazione?
1: Più o meno ci siamo attestate su un...
0: Tenete botta, tenete botta.
2: Sì, sì.
1: Andiamo.
0: Bene, bene, ma infatti non vi vedo così provati. Vabbè, ci sta. Meglio così. Allora, per la rubrica Outsider Music, Giorgio, in questi giorni ci stai portando ogni giorno un artista, un progetto, una band diversa. Ogni giorno storie incredibili, storie di vita molto, molto particolari. E anche musica molto particolare, tutta da scoprire. Quindi
1: dire,
0: chi è?
1: Il... Sta diventando complicato.
0: Sta diventando complicato perché
1: questo
0: ogni giorno
1: all'una e mezza di notte.
0: Perché ogni giorno cerchi di battere il te stesso del giorno precedente.

0: sembra, e quindi sì, ogni giorno chiaramente si fa più difficile. Allora, oggi di chi parliamo?
1: Oggi abbiamo finalmente qualcuno al di fuori degli Stati Uniti.
0: Ok.
1: Quindi ci sradichiamo un attimo dall'America per fare un salto in Inghilterra. Ma io direi, bando alle ciance, partiamo prima col brano, se sei d'accordo.
0: Partiamo prima col brano, possiamo annunciare il nome dell'artista?
1: Abbiamo a che fare con Joe Meek e il brano è I Hear a New World.

0: Atmosfera molto particolare, come dicevo anche all'inizio del brano, che inizia proprio con più che altro così, sì, dei suoni quasi d'ambiente, anche un po' inquietanti.
1: Mi è sembrato di essere nelle backrooms.
0: Sì, un po' è vero.
2: Cioè, è un tema questo mood che viene spesso trasmesso da questo genere di pezzi. Robert George, in arte Joe Meek.
0: Eccolo.
2: Classe 1929, quindi di fatto è il più anziano finora di quelli che abbiamo visto.
0: Anni 20 del Novecento.
2: Esatto. È un caso particolare perché principalmente lui non è noto come musicista a sé, quanto come produttore, cantautore e tecnico del suono. Nasce in questo villaggio inglese e fin da piccolo si appassiona un sacco alla tecnologia, tant'è che inizia ad accumulare cianfrusaglie, vecchie radioline nel giardino della casa dei genitori e si dice, non so quanto sia
0: si racconta,
2: vero, si narra che costruì la prima televisione del villaggio dove viveva. Quindi già da piccolo un fan prodigio. Poi appunto cresce. Inizia a lavorare come per l'aeronautica inglese, la Royal Air Force, come tecnico radar, e qui inizia a appassionarsi allo spazio profondo. Facciamo poi un salto avanti nel 1953, dove diventa tecnico del suono per Radio Luxembourg, come i tecnici che abbiamo anche noi, solidissimi.
0: Esatto.
2: Partito diciamo dalla parte più tecnica del lavoro.
0: Solo che a Radio Lussemburgo, esatto, e non a Radio Popolare.
2: Esatto, esatto. Ma il lavoro era lo stesso, infatti anche con gli artisti collabora un sacco e inizia qui a lavorare su quella che è la compressione dei suoni con i primissimi computer. Infatti lui, quando arrivano gli artisti, si diverte anche a modificare quelle che sono le sonorità. Per esempio, nel brano Bad Penny Blues di Humphrey Lyttelton si diverte a amplificare quello che è il suono del pianoforte con diciamo reazioni non molto contente dell'artista, che però questo suono modificato diventa il motivo poi del successo del brano.
0: Urca!
2: Le caratteristiche principali infatti di questo artista, che può essere visto anche come un pioniere in un certo senso, il che ci fa riflettere come a volte un outsider musician sia solo nel posto sbagliato al momento sbagliato, gli elementi caratteristici sono lo studio di registrazione usato come strumento musicale per la prima volta, strumenti registrati singolarmente per essere modificati dopo e utilizzo del sintetizzatore, che solo 10 anni dopo sarà molto più in voga. Facciamo un salto avanti nel 1960 fonda con un socio, William Barrington Coop, la Triumph Records, a cui seguiranno altre etichette, che ha sede nel suo appartamento al terzo piano della Holloway Road. Che
0: inizia in piccolo, insomma.
2: Esatto. In realtà si inizia e si finisce in piccolo, perché okay, poi sarà
0: poco.
2: Sempre lì.
0: Ah, okay.
2: Nello stesso anno scrive e produce il pezzo che abbiamo sentito, I Hear a New World, che però purtroppo rimarrà nel dimenticatoio. A differenza di altri pezzi come il famosissimo Telstar dei Tornados, che ha prodotto lui, pezzo chiamato come il satellite che mandò il primo segnale televisivo, che finisce nella Top 100 Billboard. Tuttavia, appunto, a parte questa eccezione di successo, la sua casa, le sue case discografiche, che avevano appunto sede in questo appartamento privato al terzo piano, non ottengono successo commerciale, lui va verso il fallimento. Tra l'altro, un aneddoto molto divertente: lui è famoso perché aveva una personalità molto difficile e rifiutava molte collaborazioni con artisti. In particolare c'era una band che si offrì e che lui rifiutò perché riteneva che le loro chitarre andranno presto fuori moda, sono troppo rumorosi e la loro musica non è molto buona. Era poco prima del 64, la band era i Beatles.
0: Quindi, cavolo!
2: Diciamo, ci ha visto lungo per alcune cose, un po' meno per altre.
0: Però, vabbè.
2: Purtroppo, ecco, anche la sua vita è stata molto travagliata, era segretamente omosessuale in un periodo in cui nel Regno Unito questo era illegale, fu arrestato nel 63 per atti osceni e iniziò anche a indebitarsi, perché dovendo pagare multe non guadagnava bene. Divenne paranoico, temeva ripercussioni, che qualcuno potesse dire in giro della sua omosessualità, soprattutto la madre, che era molto conservatrice. Gli furono poi negati i diritti per il suo più grande successo, che era Telstar, per via di una causa legale che poi vinse, ma solo una volta defunto, purtroppo. Anche lui, ahimè, questo sembra ritornare sempre, soffre sia di disturbo bipolare che di schizofrenia e inizia a sospettare che le case discografiche rivali gli vogliano rubare le idee.
0: Ok.
2: Convinto di comunicare coi morti, specialmente coi cantanti morti, addirittura mette i microfoni nei cimiteri e in un'occasione registra un gatto convincendosi di aver sentito un essere umano chiamare aiuto attraverso di lui. Paranoico che possono incastrarlo per l'omicidio di un giovane sessuale nel 1967, inizia a isolarsi sempre di più. Inizia a credere che i fantasmi vivano nel suo appartamento, che gli alieni gli sostituiscano le parole che dice e che le fotografie che tiene in casa stiano cercando di comunicare con lui. L'episodio, diciamo, che pone fine alla sua vita ha a che fare con la sua padrona di casa. Infatti lui, continuando a fare musica, la padrona di casa che viveva sotto di lui si lamentava, batteva la scopa sul soffitto e lui in tutta risposta metteva la musica a volume ancora più alto, sulle scale, eccetera. Nel 1967 si pensa che una lite, diciamo, arrivata all'apice lo porti a sparare a lei con una pistola che aveva tra l'altro confiscato a un membro della band dei Tornados e a togliersi in seguito la vita.
0: Caspita!
2: La cosa interessante e affascinante è che dopo la sua morte di partita si trovarono alcuni brani inediti che da bravo inglese aveva tenuto in una scatoletta di tè. Ad oggi gli è stata fatta un'insegna in memoriam dove c'era il suo studio, Holloway Street, e c'è addirittura un film sulla sua storia con Con O'Neill nei panni suoi e il film si chiama Telstar, The Joe Meek Story.
0: The Joe Meek Story, anche oggi un personaggio davvero interessante e devo dire, esatto, storie tormentate, ci sono degli elementi ricorrenti tra questi outsider musicians che stiamo esplorando, conoscendo giorno dopo giorno. Grande Joe Meek, nonostante insomma la vita tormentata ci ha lasciato sicuramente della musica particolare, delle cose interessanti e quindi non resta che approfondirlo, non resta che andare ad ascoltarsi appunto la sua musica e anche così andare ad approfondire la sua storia.
2: Anche ora, se gli ascoltatori poi hanno qualcosa da dire.
0: Esatto, e nel frattempo è arrivato già un messaggio, diceva rubrica che merita la riconferma, quindi insomma iniziamo a guadagnare fan e ascoltatori, esatto, della rubrica Outsider Musician che tornerà ancora domani e poi anche, con l'eccezione di venerdì, anche la settimana prossima, quindi abbiamo ancora 5 puntate circa. Giocatele bene, Giorgio, scegli
2: adesso, cercheremo anche di sradicarci dall'America nonostante sia importante.
0: Lasceremo anche gli Stati Uniti. Allora, Almendra giunge praticamente alla conclusione finale, ma prima abbiamo ancora il tempo di ascoltarci un ultimo brano, che è quello che invece ha scelto Giorgia. Ecco, che brano hai portato, Giorgia, per noi, per concludere questa puntata di Almendra?
1: Per concludere questa puntata continuiamo a prepararci, tra molte virgolette, per il concerto dei Gorillaz di a Trieste di questo sabato,
0: sì,
1: tornando indietro nel tempo col loro primo singolo, quindi Clint Eastwood.
0: Oh sì, esatto, Clint Eastwood, e con questo brano ci salutiamo, ci ritroviamo ovviamente domani qui ad Almendra, come sempre dalle 14.30 alle 16.30, grazie di nuovo a Giorgia, grazie di nuovo a Giorgio che grazie. Domani, insomma, nell'ultima parte ritroveremo insieme ovviamente ad altri, tanti altri ospiti, tanti altri contenuti che non vi anticiperò, non vi resta che risintonizzarvi domani alle 14.30 per, insomma, tornare di nuovo insieme qui ad Almendra. Tra pochissimo la linea va a Giulia Strippoli per Vieni con me, lei vi farà compagnia per la prossima ora e noi ci spariamo i Gorillaz per salutarci con Clint Eastwood. Ciao ragazzi, buona serata, ciao!
1: Ciao! Ciao.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Altro giro, altra corsa, altra giornata, altra puntata. Vieni con me fino alle 17.30 in onda sulle frequenze di Radio Popolare. Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici. Come va? Come state? E soprattutto, ci siete? Perché lo sapete che questa è la trasmissione all'interno della quale con me, che sono Giulia Strippoli, ci siete anche voi. Anzi, siete chiamate alla proattività. Per segnalare iniziative, appuntamenti, cose da fare, da non perdere. Tutte quelle che salgono dal basso, che sono indipendenti, alle quali date una mano e di cui volete allargare il giro. Soprattutto perché pensate che possa essere molto interessante da far conoscere quell'iniziativa, quel talk, quell'appuntamento, quella cosa, quella serata, quel momento di incontro e scambio che appunto, proprio perché non è l'eventone mainstream, fa più fatica a farsi conoscere, a diffondersi, a divulgarsi. Però su Radio Popolare c'è un canale libero che voi potete utilizzare proprio per questo. Perché sai che se lo merita quel posto, quella realtà, di essere un po' più conosciuta. Un po' più conosciuta, un po' più frequentata, un po' più vissuta. E poi perché diamo per, come dire, per dato che chi ascolta questa radio ama anche quei tipi di eventi che hanno quella natura là. L'indipendenza, l'autonomia e l'essere anche local, legata al territorio, al far comunità, al tessere rete. E allora come si fa? Si chiama lo 02 33 001 001, in onda, in diretta fino alle 17.30. Poi, timidone, oppure stacanoviste, potete anche scrivermi un messaggino al 331-6214013 e rilancio io l'invito, o a diretta @popolarenetwork.it.

0: Va bene, anche condivisioni, sì, di iniziative andate, come è andata, come è stato, soprattutto se le avete sentite qua. Tipo Serocchia mi dice: oh, lo so che l'avrei detto 800 volte, ma mica l'ho ancora sentita la tua sul concerto dei Queens of the Stone Age. Serocchia, perché non c'ero, ma è una gioia. Ahimè, ditemela voi. Tu c'eri? Raccontami. Intanto, in attesa delle vostre telefonate, ovviamente parto io. Oggi vi racconto un posto, che è un progetto, che è un modo di vivere, di stare al mondo, e che tra un po' ci racconta Gaia Tamperini. Parliamo di co-housing, nel frattempo però squilla il telefono, e quindi 0233 001 001. Pronto? Ciao, chi sei? Pronto?
1: Ciao, sono io.
0: E tu? Ciao, da dove chiami?
1: Ciao, io chiamo da Cinisello Balzo e faccio parte dell'AMPI.
0: Oh.
1: E anche se dobbiamo segnalare delle cose non tanto diffuse, ti segnalo ancora la pasta asciutta antifascista.
0: Certo.
1: Che ci sarà sabato 25 alla cooperativa agricola Cinisello Balsamo.
0: Oh, bene.
1: La prenotazione dovrebbe essere obbligatoria, per cui do anche il numero 351 47 58 165.
0: Bene.
1: Alla solita pasta asciutta poi noi uniamo anche tutta una serie di altri prodotti legati al slow food, perché la pasta asciutta deve essere anche un momento di festa, di condivisione con altre realtà. Infatti da anni questa pasta asciutta la organizziamo con l'Arci, con slow food, l'agricola, eccetera.
0: Sì.
1: E quindi insomma, oltre alla pasta asciutta ci saranno anche delle buone cose da gustare provenienti appunto dalla rete di Snow Food.
0: Bene.
1: Ma a questa iniziativa di sabato 25 ci sarà un'altra iniziativa, che quindi sarà venerdì 24, la preciderà, con la presentazione di un libro, Quando il fascismo dettava la dieta, la propaganda a tavola tra sovranità alimentare e autarchia.
0: Bello. Bello, bello, bello.
1: Quindi,
0: molto interessante, sì, originale anche questa cosa della dieta sotto il ventennio, che ovviamente,
1: certo, insomma, perché in effetti
0: raccontava anche parte della realtà.
1: Certo, perché bello. Poi pasta asciutta antifascista, proprio perché poi la pasta asciutta è stata un po' messa al bando da Mussolini, che preferiva il riso,
0: certo,
1: perché eravamo anche un periodo autarchico, e quindi la pasta asciutta fiaccava le persone, secondo Mussolini. E quindi insomma è anche bello ricordare certe cose, e che poi insomma Mussolini, proprio il regime si è basato sulla propaganda e anche nella propaganda a tavola.
0: Certo. Mi chiedono subito una domanda per te, allora così ripetiamo anche l'appuntamento. Engel mi chiede: dove si trovano a Cinisello? Quindi ripeti,
1: in
0: dove?
1: Via Mariani.
0: Bene. Via Mariani.
1: Via Mariani 11.
0: Sì.
1: Nel giardino della cooperativa agricola.
0: Ottimo. Quindi il 25 è sabato?
1: Sì.
0: A che ora?
1: Pasta asciutta.
0: Pasta asciutta a Cinisello Balsamo in via Mariani. A che ora?
1: Alle ore 20.
0: Ottimo. Perfetto.
1: Però bisogna prenotare.
0: Ridai il contatto, così almeno siamo sicuri che abbiamo ripetuto tutto.
1: 351 47 58 165.
0: Benissimo, ti ringrazio, grazie,
1: ciao, buon programma,
0: ciao
1: ciao
0: ciao, ciao.

0: Sapore di Marsiglia, Willy Pegliote è il pezzo che apre la nostra playlist di oggi. Sono le 16:41 minuti sulle frequenze di Radio Popolare. Vieni con me, le iniziative, gli appuntamenti, le cose che volete segnalare. Giustamente abbiamo iniziato con una vostra telefonata per rilanciare una pasta asciutta antifascista, perché stiamo raccogliendo ormai da qualche giorno i diversi appuntamenti dedicati al 25 di luglio, quindi potete continuare a rilanciare, ad invitare, a scrivere. Appunto, vi ricordo che i contatti sono sempre gli stessi: 02 33 001 001 oppure 331 62 14013. Ho appena postato anche sul gruppo Facebook di Vieni con me, pasta asciutta antifa, dove uscitele. E quindi, volendo, potete anche andare lì e scrivere tutti i dettagli e invitare e fare invitare. Invece, la prima ospite di oggi, vi dicevo che ci racconta un progetto che è una realtà, un modus vivendi, un approccio alla vita tutto insieme. E quindi io do il benvenuto a Gaia Temperini, che ci racconta Genera Vivo. Ciao Gaia, benvenuta, ben arrivata.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buon pomeriggio. Grazie a te intanto per aver scritto a Vieni con me @radiopopolare.it, perché altrimenti io Genera Vivo non l'avrei mai scoperto. E quindi vedi che funziona fare battage, costruire comunità. E perché tu mi scrivi che, ascoltando Vieni con me, hai pensato che far conoscere agli ascoltatori e alle ascoltatrici Cascina Fenarola potesse essere cosa buona e giusta, e soprattutto utile. Se non che, tra l'altro, parlare, e adesso arriviamo al macro tema, di co-housing e di condivisione, partecipazione, è un tema che riteniamo su queste frequenze, io personalmente, molto molto importante. Allora ti chiederei intanto di spiegarci un po' che cos'è Genera Vivo, e poi andiamo a snocciolare un po' come funziona. Che ne dici?
1: Sì, assolutamente. Va. Allora, noi in Genera Vivo ci occupiamo in generale di progetti che vanno a migliorare, o comunque cercare di ricreare quello che è l'abitare generativo. Abitare generativo che viene proprio da il rigenerare. E i progetti sono vari, però in particolare con quello di cui volevamo parlare oggi, che è Cascina Fenarola, è proprio più legato all'abitare. Uh-huh. E perché spesso adesso l'abitare è molto chiuso, oppure andiamo a costruire delle mura, andiamo a costruire delle scatole un po' che ci occupano e che ci contengono, mentre con la rigenerazione vogliamo rendere l'abitare più aperto, più come una volta, un po' più di scambio, di aiuto reciproco, di condivisione.
0: Sì, dove c'erano questi cortiloni in cui si tendeva a passare, insomma, intanto si tendeva a far giocare i bambini e le bambine, che invece che star davanti al computer giocavano a pallone e tornavano belli, tutti sudati, io compresa, ero una di quelle, per fortuna. E poi effettivamente si creava molto più comunità intorno a un luogo dove si viveva, non era solo il posto dove si andava a dormire, questo intendi dire?
1: Esatto, proprio l'idea di comunità, andare a creare questi spazi in cui non c'è solo l'individualismo, ma l'aiuto reciproco, il condividere degli spazi, dei giardini comuni, i bambini che giocano, magari avere degli orti comuni oppure delle stanze di condivisione, non so, una stanza di silenzio, una stanza palestra, una dello yoga, condivisione di oggetti. E tutto questo mantenendo anche la propria privacy personale nel proprio spazio abitativo, quello che chiamiamo appartamento. Noi tendiamo in Genera Vivo a non utilizzare tanto la parola appartamento, perché dà un senso di chiuso, un senso di una cosa che appartiene magari solo a te o appunto molto individuale, e rendere più questi spazi appunto comunitari, non il tuo spazio privato, ma ciò che puoi generare e dare all'esterno.
0: Allora, intanto, prima domanda: Cascina Fenarola, dove ci troviamo?
1: Ci troviamo a Castenedolo, che è in provincia di Brescia.
0: Quindi qui vicino.
1: È vicino molto al Parco delle Cave, magari qualcuno conosce quella zona, molto verde, vicino appunto ai laghetti.
0: Ok, quindi dicevo qui vicino, insomma, non proprio dietro l'angolo, però rispetto a Milano, diciamo Lombardia. Quindi un posto che eventualmente si può anche così scoprire, avete modo, si può aver modo di magari venire a conoscere. Quante persone attualmente abitano a Cascina Fenarola e soprattutto se ci puoi raccontare un po' in che modo voi avete costruito la vostra comunità finora?
1: Sì, allora in realtà la comunità si sta costruendo adesso perché le case non sono pronte, nel senso che noi stiamo cercando gli abitanti. Ci sono attualmente una decina di persone sicure di voler vivere in questo spazio e bisogna cercare le altre prima appunto di ristrutturare la cascina. La cascina è originaria più o meno del Settecento, quindi ha tanti secoli di storia alle spalle e il proprietario insieme ai suoi fratelli che stanno seguendo il progetto è Francesco Bianchi e è lui anche che porta, diciamo, le persone a scoprire il luogo quando sono interessate. Quindi spesso appunto rimandiamo a lui quando c'è la fase di scoperta della cascina e noi all'interno del team ci occupiamo della comunicazione, della creazione della comunità, dell'aiuto della comunità e anche appunto di quella che poi è la costruzione delle case.
0: Ok, quindi adesso è un progetto che sta nascendo e che di fatto sta anche cercando un po' di venire su piano piano con le persone che aderiscono. Quelli che sono poi, quelli che saranno gli spazi, le attività. E allora quindi se non puoi raccontarmi come vivete già, raccontiamo come sarà la vita all'interno di Cascina Fenarola.
1: Sì, hai ragione, non l'ho specificato, ma allora la vita di Cascina Fenarola adesso non è appunto pronta, però abbiamo come esempio quello che è stato creato a Bergamo, infatti Generavivo appunto ha avuto il suo primo grande progetto a Bergamo in via Guerratti, dove si è stato creato appunto questa grande palazzina e dove ci sono una sessantina di appartamenti adesso con all'interno delle famiglie, che sono comunque intergenerazionali, ci sono famiglie, single, studenti, coppie, eccetera. E qui la vita è allora all'interno della casa, all'interno della vita privata, una vita normale. Poi si creano degli eventi insieme, si creano magari dei pranzi sabato, la domenica, degli spazi in cui scambiare e condividere momenti di vita, come proprio se ci si conoscesse tutti.
0: Quindi allora c'è il progetto di Brescia che è in sviluppo e quello di Bergamo che è già praticamente partito e che si può vedere, io adesso sono su generavivo.it e ci sono insomma già testimonianze, modalità, attività che fate, nonché ovviamente spazi condivisi. Adesso però io così per andare un po' sul pratico, no? Perché il tema del co-housing è una cosa che io trovo, a parte credo sia il futuro, proprio un po' nella rimodulazione anche del concetto della proprietà privata, della condivisione dell'abitazione degli spazi, eccetera, eccetera. Però poi ecco, cioè passare dalla teoria alla pratica è una roba. E quindi domanda proprio spicciola, ma tipo il frigo, come ve lo organizzate?
1: Scusami, non ho sentito il.
0: Il frigorifero.
1: Ok.
0: Come ve lo organizzate? Cioè, ognuno ha la sua cucina o lo spazio dove si...
1: Ok, ho capito. Sì, no, assolutamente la casa, l'abitazione, l'appartamento è singola, uguale come quella di tutti noi, quindi all'interno ognuno ha il proprio frigorifero, il proprio letto e tutto. Poi in alcuni di queste soluzioni, cioè di questi progetti, appunto come probabilmente faremo anche con le Cascina Fenarola, si potrà creare anche una cucina comune magari, però tutti i dettagli delle stanze condivise sono ancora da decidere, anche perché l'idea è quella prima di recuperare tutti gli abitanti e poi vedere insieme anche che cosa costruire, perché magari se nessuno degli abitanti che viene volesse per esempio, non lo so, l'orto, a caso, non avrebbe senso fare un
0: Ovviamente,
1: orto e
0: certo.
1: quindi magari verrà decisa probabilmente anche la.
0: Ah, quindi a seconda, e tipo a Bergamo che è già in atto, che è già appunto un progetto avviato, qual è stata l'attività decisa come si chiamano poi, i comproprietari?
1: Sì, cioè, ci sono allora degli spazi per i bambini, delle sale comuni dove ci sono dei tavoli per avere i pranzi o cene comuni o fare degli eventi, dove anche si tengono delle riunioni, degli spazi per lavorare, stanze di silenzio e una palestra, che mi vengono in mente in questo momento.
0: Quindi a Bergamo tutte le persone attente al fitness, alla linea, hanno voluto la palestra. Cioè io avrei fatto tipo la sala giochi, capito? La pista da bowling. Vabbè. Oppure la sala da yoga, ad esempio. Va bene, quindi questo significa che, appunto, questo è un classico esempio in cui la domanda determina l'offerta e effettivamente speriamo che possano esserci sempre più persone a desiderare di avere questo approccio alla vita, alla condivisione, al modo di stare in casa, perché secondo me è qualcosa che poi appunto può iniziare a diventare un progetto, possono diventare progetti continuativi e meno sporadici, meno meteore da andare a cercare, a trovare. Ce ne sono, però insomma le realtà di co-housing sono ancora poche. Come si fa? Diamo qualche dettaglio su come poter intanto andare a curiosare sul sito igeneravivo.it e vedete ovviamente...
1: Esatto.
0: Che c'è il progetto di Bergamo, come dicevamo, che è già avviato. Quante persone vivono a Bergamo?
1: Al momento non so il numero esatto, io mi occupo della comunicazione, quindi purtroppo non so precisamente il numero di persone.
0: Quante unità?
1: Però esatto, le unità sono 60, quindi tra famiglie, coppie...
0: sì, infatti non è che sono pochi. Va bene, quindi
1: assolutamente il sito generavivo.it, poi abbiamo la pagina Facebook e la pagina Instagram con l'omonimo nome e il sito, c'è anche un video sulla nostra pagina YouTube e poi per qualsiasi informazione rispondiamo alla mail a info@generavivo.it.
0: Allora, abbiamo nuove iniziative, attività all'orizzonte, ci risentiamo a settembre, ci sarà qualcosa per scoprire questo progetto, che sia Bergamo, che sia Brescia, che sia quelli che verranno?
1: Sì, probabilmente organizzeremo anche degli eventi dopo la fine di agosto, quando tutti torneranno dalle vacanze e ci saranno dei modi a Brescia di incontrarsi.
0: Bene, quindi tocca rimanere sintonizzati.
1: Sì, assolutamente.
0: Evviva. Ciao Gaia.
1: Perfetto, buona giornata.
0: Ciao. Beh, a me sembra una figata. Io ho progetti così, spero possano crescere, fiorire ovunque e ribaltare un po' tantissime modalità che invece siamo ormai abituati a pensare siano normali, tipo i costi degli affitti elevatissimi, le case, mutui che diventano spade di Damocle sulle vite di tutti noi, eccetera, eccetera. Intanto ancora squilla il telefono 02 33 001 001. Pronto, chi c'è? Ciao, sei tu.
2: Ciao.
0: Ciao. Da dove chiami?
2: Dico Marti.
0: Da dove chiami?
2: Io chiamo Daniele, però chiamo una cosa che ho organizzato.
0: Ti sentiamo molto male, ti va di richiamare? Perché ti sento proprio male. Facciamo così, mando un pezzo e poi richiamami.
2: Va bene.
0: Grazie. Ciao.

Vai che è questo il momento giusto di richiamare 02 33 001 001 per segnalare iniziative, appuntamenti. Cercasi paste, pasta asciutte antifasciste, quelle che magari state organizzando voi, quelle a cui volete invitare tutti e tutte, soprattutto le persone che magari il 25 luglio vanno al mare, eppure il 25 aprile,

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Oh, è quello di prima?
1: So quello di prima, sì.
0: Bene, ti sento molto meglio, dimmi tutto.
1: Ok, se mi sono spostato sul balcone, vabbè. Allora, premetto che io ho l'hobby della carta pesta. Comunque, volevo proporre per eventuali milanesi, lombardi che vanno nelle Marche, di una piccola mostra di sculture di carta pesta organizzata in un paesino nell'entroterra delle Marche che si chiama Apiro, provincia di Macerata, tra Jesi e Fabriano.
0: Apiro, tutto attaccato, non Apiro.
1: No, no, no, no, proprio Apiro.
0: Ok. E c'è una mostra che fai tu?
1: Sì, una mostra di sculture di cartapesta al centro del paese, in un luogo abbandonato, nel senso che era abbandonato da tempo dalla chiesa, dalla parrocchia, ripulito, ripristinato, ed è un ambiente un po' quasi medievale, ecco. Okay. Quindi c'è questa mostra di cartapesta che inizia sabato prossimo fino a tutto agosto. Non si paga niente e a Piro si trova facilmente andando, diciamo, da Ancona verso Fabriano.
0: Ok, allora promessa che se dovessi trovare qualche ascoltatore o ascoltatrice di Radio Popolare a Apiro, che viene alla mostra di cartapesta, vi fate una bella foto e poi la postate sul gruppo di Vieni con me.
1: Va bene.
0: Okay.
1: D'accordo. Ok, ciao.
0: Grazie. Ciao. Oh, sai mai che le vie di Radio Popolare sono infinite. Secondo me arriviamo pure a Apiro. Intanto siamo arrivati però alle 17 in punto e quindi questo significa una manciata di secondi prima della seconda parte. Pubblicità, voi rimanete lì.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Vieni con me, seconda parte, in onda su Radio Popolare fino alle 17:30. Buon ascolto.
4: Ho voglia di ballare, solo di ballare. Ho voglia di sentirmi, ritrovarmi. Magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare. Ho voglia di non farmi più scappare, capire tutto senza domandare, e riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano.

0: 17.06 minuti, è il 22 di luglio, Radio Popolare, vieni con me fino alle 17.30. In onda su queste frequenze, io sono Giulia Strippoli, vi faccio compagnia ed è arrivato anche Andrea Cegna. Ben arrivato, Mr. Cegna.
1: Buon pomeriggio, cara Giulia, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, come stai? Ripreso dal concerto di Manu Chao?
1: Ma io sì, sei te che ballavi.
0: Io ballavo tantissimo.
1: Di panico aspettando che finisse.
0: Bellissimo, è stato meraviglioso. All'inizio di questa trasmissione mi hanno chiesto come fosse andato un concerto al quale non ero. E quindi, vabbè, racconto quelli dove vado.
1: Di Sean Paul.
0: No, quello dei Queens of the Stone Age. E vabbè, però, non, insomma, qualche settimana fa, all'inizio del mese. Comunque, non è per questo che ti ho chiamato. Per raccontare eventi andati, bensì eventi che verranno, perché dobbiamo dare dobbiamo parlare allora di un appuntamento che ci sarà domani, dove ci saremo sia io che te da Scomodo, in Martesana, un posto bellissimo dove c'è un sacco di sempre tante attività, tante iniziative, ne parliamo tanto. E poi soprattutto, ve lo dico, c'è anche l'occasione di mettere i piedi a mollo, perché c'è un bellissimo posto dove c'è una vasca e vi fate l'aperitivo con appunto i piedi fresh. E domani si parla, adesso ci dirai di cosa. E poi c'è anche un'altra iniziativa che tu stai promuovendo, proprio per continuare a parlare di Cuba, di America Latina, ma andiamo per ordine. Intanto cominciamo domani.
1: Domani a Scomodo alle ore 19, parliamo di America Latina, parliamo soprattutto di questa situazione, diciamo, per cui da una parte nel continente, un po' sull'onda di Trump e Milei, le elezioni le stanno vincendo praticamente tutte, da un paio d'anni a questa parte, componenti della destra post-fascista di stampo appunto trampiano.
0: Sì.
1: Però dall'altra parte il Latino America continua a essere uno dei laboratori di resistenze, di alternative, di idee più proficuo che c'è, no? E quindi proviamo un po' a capire che cosa sta succedendo, perché succede tutto questo, che situazione c'è, in un dibattito dove c'è Milin Bonomi, professoressa associata al Dipartimento di Lingua, Letteratura, Cultura e Mediazioni dell'Università degli Studi Statali di Milano, io come giornalista freelance e attivista, e tu che ci guidi in questa discussione.
0: Che gestisco il traffico, tu ovviamente anche come esperto di America Latina, visto che ne sai più di tutti e tutte noi, o quantomeno tutti e tutte noi, insomma, almeno in questo momento, ecco, di noi che parliamo ad ora. L'appuntamento è alle 19 in via Jean Giraud 22, ci arrivate facilmente anche con i mezzi, con la metropolitana, oppure insomma, ecco, entrata sia dal Naviglio sia lato Turro. L'ingresso è gratuito, non bisogna pagare nulla, c'è la possibilità anche di prendersi una bella birretta dopo e appunto, come vi dicevo, di star freschi. C'è un altro invece progetto che tu stai portando avanti, che rilanciamo volentieri, per poter continuare a conoscere l'America Latina e a parlare d'America Latina, in particolar modo di Cuba, bisogna andare lì. E quindi tu hai lanciato adesso un insomma, raccontaci che cosa stai portando avanti.
1: Allora, l'idea è fare un lavoro duplice, no? Ovvero andare a Cuba per realizzare un documentario, una mostra fotografica, per raccogliere soldi per supportare l'isola rivoluzionaria e le sue difficoltà storico-politiche sociali, che sono ampie, che sono complesse, che rappresentano sia gli attacchi statunitensi contro quell'esperienza, ma anche alcuni errori tattici che si sono dati dentro l'esperienza rivoluzionaria. Ma allo stesso tempo proviamo a raccontare l'isola con quel viaggio. Perché? Perché appunto, per quello che dicevo prima, il racconto su Cuba troppo spesso è un racconto troppo polarizzato e pieno di

0: ideologia. Da una parte c'è l'attacco che subisce l'esperienza cubana proprio per la sua atipicità e per essere un progetto rivoluzionario dalle destre, ma anche a volte anche dai progressismi e chi si rivendica una sorta di visione democratica del mondo, ma sempre con una postura che nega le eccedenze come quelle che possono essere rivoluzionarie. Dall'altra parte c'è allo stesso tempo una difesa, anche questa piena di ideologia dell'esperienza cubana, che non fa i conti con la realtà, con gli errori, con le problematiche, e quindi l'idea è proprio mettersi in questo cuneo e raccontare l'esperienza nella sua complessità, nei suoi punti positivi, in quelli negativi, e farlo in un momento storicamente rilevante, perché da una parte c'è l'attacco senza precedenti che l'isola sta subendo da parte degli Stati Uniti, dall'altro ci troveremo a pochi giorni dal decennale della morte di Fidel Castro, e quindi questo è il momento che vogliamo andare a fotografare. E siccome dietro non abbiamo case di produzioni, supporto o meno, l'idea è quella appunto di lanciare questo crowdfunding, che non serve, perché uno potrebbe dire però noi i soldi li mandiamo a Cuba perché i cubani e le cubane ne hanno bisogno in questo momento, bisogna sviluppare progetti di supporto, ed è verissimo. Diciamo che l'idea di questo progetto è che poi possa generare non solo questo viaggio, non solo la produzione di una mostra, di un documentario e di un racconto, ma che proprio queste iniziative poi possano essere utilizzate per raccogliere fondi e magari in specifico anche proprio attorno ad alcuni progetti specifici, che potendo andare lì possiamo anche capire e aiutare a contribuire e ad appoggiare. Quindi un pochettino questa è l'idea, non è togliere niente, praticamente.
1: Ma semmai gestire gestire in senso pratico, ecco.
0: Sì, è per rendere possibile questo viaggio, e con questo viaggio attivare tutta una serie
1: una
0: di
1: filiera.
0: Possibilità, perché avendo una mostra, avendo un documentario, avendo un racconto, si possono organizzare iniziative più facilmente e quindi raccogliere economie, eccetera, eccetera, un pochettino. Questa l'idea, a cui si sta aggiungendo anche Don Claudio Agostoni, quindi
1: vedi?
0: Saremo in quattro a partire, prima dovevamo essere in tre, adesso saremo in quattro in questa avventura a supporto.
1: Guarda, forse anche in cinque, visto che mi scrive adesso Aldo dicendomi: è da circa 10 anni che sono alle prese con un progetto fotografico su Cuba, vorrei fare 4 chiacchiere con Andrea, e io do il tuo numero, posso?
0: Tu dai il mio numero, e ricordiamo che chi volesse appoggiare questa cosa su Produzioni dal Basso, deve andare su Produzioni dal Basso, Cuba Oggi si intitola il progetto, e lì può appoggiarci, e diciamo che l'appoggio può essere duplice, ovvero finanziando direttamente e partecipando materialmente al crowdfunding, se no prendendolo e spammandolo in giro ovunque si possa,
1: facendolo conoscere
0: in maniera tale che il progetto venga conosciuto, si moltiplichi e possa arrivare all'obiettivo.
1: Evviva! Intanto noi ci vediamo domani da Scomodo, ore 19, via Jean Giraud 22, con me, Andrea Cegna, e ovviamente speriamo
0: Minimo Nomi.
1: Esatto, e speriamo anche tutti e tutte voi. Grazie Andrea!
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Altra iniziativa della quale vi ricordo, con un altro collega, compagno, amico della radio, Marco Schiaffino, questa sera al Nuova Armenia. Ciao Marco!
3: Ciao Giulia!
1: Hello, come stai?
3: Stai
1: preparando il talk di questa sera?
3: Sì, fra qualche difficoltà che poi magari racconto, perché a Nuova Armenia si è organizzato per i 25 anni dal G8 di Genova, un evento che è stato intitolato Il futuro era oggi, in cui ci saranno due panel in cui si discuterà di argomenti che bene o male fanno riferimento a quelli del movimento dei movimenti che aveva animato la protesta di Genova. Allora, il primo panel, che sarà moderato da Angelo Miotto, giusto per rimanere in tema, della radio, si intitola Più persone meno confini, e sarà alle 20, e vedrà la partecipazione di Alfredo Somoza, Fanny Gerli, Luca Masera, professore di diritto penale all'Università di Brescia, l'attivista Rawan Sbeiti. Mentre il secondo panel tratta della repressione, si intitola Più dialogo meno repressione, moderato dal sottoscritto, con la partecipazione di Paolo Fiori, Amnesty International, Mirko Mazzali, avvocato piuttosto conosciuto, che è stato impegnato in tanti processi relativi al G8, ma non solo, Martina Tisato, Federico D'Ambrosis e Rachele Fiore del Centro Sociale Lambretta. Il tutto in una situazione, avviso, per quello dico, fra un po' di difficoltà, un po' da baraccati, perché...
1: Che però ci piace, dai!
3: Sì, ci piace fino a un certo punto. No, che cosa è successo? Sabato scorso, probabilmente gli ascoltatori e le ascoltatrici ricordano che c'è stato un bel temporale a Milano, ecco, sul Nuovo Armenia si è schiantato un fulmine. In pieno, io ero presente, e ha bruciato metà del sistema elettrico. Quindi se Nuova Armenia di solito garantisce una bella cucina con un bravissimo cuoco, tanti bei servizi, ecco, è tutto a regime ridotto, perché il forno non va, ci saranno probabilmente problemi con, anzi sicuramente, con i pagamenti digitali, quindi consiglio di portare contanti, facciamo una cosa un po' da 25 anni fa, così restiamo in tema. Insomma, non comodissima da quel punto di vista rispetto al solito, però l'appuntamento è confermato, infatti io ho aspettato oggi per avere l'assicurazione che andasse tutto avanti, ma noi ci sappiamo arrangiare.
1: Ma sì, infatti, e quindi giusto per dire che andate lì e consapevoli della circostanza e non lamentatevi, ecco, questa è un po' anche la logica, siate clementi. E ripeti, a che ora il Nuovo Armenia?
3: Allora, dalle 19.30 il primo panel comincia alle 20, Nuova Armenia è ad Ergano, via Livigno 9, vabbè, ci si arriva facilmente.
1: Se non lo conoscete, conoscetelo, perché anche questo è un posto bellissimo. Grazie Marco Schiaffino.
3: Grazie Giulia, buon lavoro.
1: Ciao. Lei è Joel Smith in un remix di The One di High Contrast.

Ore 17:21 minuti, vieni con me ancora fino alle 17:30. Vi chiedevo di segnalare Pasta Asciutta Antifascista, gli appuntamenti, quelli intorno a voi, quelli lontani, ovunque voi abbiate voglia di portare persone, soprattutto quelle che il 25 luglio appunto non tanto pensano a celebrare l'antifascismo. Noi sì. C'è anche chi mi scrive: no, ma che, ma io il 25 sarò in Val di Susa. E vabbè, ma ho la Pasta Asciutta Antifascista anche lì. Domenica 26 luglio alle 12:30 a Davigliana, Parco Alveare Verde.

Pasta asciutta dalle mie parti, mi scrive Cristina. Memorie, sapori e canti della liberazione. Siamo a Vendrogno. Il programma parte dalle ore 19 con una visita guidata della mostra Resistenza tra Bellano e la Muggiasca. Alle 19:30 pasta asciutta resistente.

0: Andrea invece da Novate Milanese in via Bertola 11, l'appuntamento è per il 26 alle 19.30 al Circolo Sempre Avanti. Fabrizio da Bologna al Circolo Sociale La Stalla a Castelfranco Emilia in provincia di Modena. Quando Fabrizio? Il 25 e soprattutto a che ora? Andrea, appuntamento per un'altra pasta asciutta antifascista, questa volta siamo a Spino d'Adda, il 23 luglio, tenuta Terre e Libertà. Grazie per le vostre segnalazioni. Intanto lo sapete che gli ultimi 5 minuti della trasmissione sono dedicati ad un appuntamento fisso che seguiamo da un po' per ricordare che a Gaza è ancora in corso un genocidio e ci sono persone che dissentono, sono silenziose ma sono continuative e costanti e ogni giorno si ritrovano in Piazza Duomo dalle 18.30 alle 19.30. Ciao Enzo, ben arrivato.
1: Pronto?
0: Ciao Pietro, scusami, ho sbagliato nome, come spesso accade. Perdonami che siete tanti e io faccio sempre troppe cose insieme. Pietro, ben arrivato.
1: Ciao.
0: Allora, il tuo punto di vista di questa esperienza, come sta andando, come va?
1: Guarda, è un'esperienza fantastica. Faccio un appello a tutti i miei ex studenti di venire, tutti i giovani a venire, perché ci sono persone straordinarie. Un appuntamento del genere mi fa rivivere ancora delle cose di 50 anni fa, perché già 50 anni fa noi giovani eravamo con Arafat, eravamo con Al-Fatah e ci siamo battuti ancora 50 anni fa. E adesso quindi la prima cosa è questa, di fare qualcosa che duri nel tempo e che possa reggere per tanti motivi.
0: Senti Pietro, ma quindi tu che cosa vorresti vedere di più in questo presidio? Più persone giovani?
1: Sì, più, io cercherò di contatterò tutti i miei ex studenti, cercherò di parlare con loro, cercherò di convincerli che questo è il punto di partenza.
0: Eppure non si può dire che però soprattutto la questione palestinese non sia stata riportata fortemente in auge dalle persone più giovani, no?
1: Guarda, c'è voluto un po', perché se vai a vedere ci hanno messo quasi 2 anni un po' per poi mobilitarsi in modo definitivo e è stata proprio la flottiglia che li ha mossi. Quindi sì, c'è penso nella coscienza dei giovani, penso che Gaza ci sia. Però bisogna lavorare con loro, parlare con loro, fare in modo che siano loro a portare queste bandiere il più possibile.
0: Di più di quanto non lo facciano comunque, ecco, io vorrei aggiungere.
1: Ecco, sì, in questo senso qui, ma in senso buono, ecco,
0: certo.
1: Anche perché questo presidio è un po' una scuola di vita, ci sono persone veramente straordinarie, c'è Grazia, c'è Giancarlo, Grazia è una persona che è sempre presente, sempre impegnata, gentile, dolce, ecco, è una scuola di vita anche questo presidio.
0: C'è modo insomma di anche crescere e confrontarsi. Allora fai il tuo invito, sì, perché ci rimangono 50 secondi e poi dobbiamo salutarci.
1: Allora ragazzi e ragazze soprattutto, venite, stiamo lì, facciamo un periodo di meditazione e poi cerchiamo di fare come molti di noi stanno facendo, di commuoverci e poi muoverci nella direzione giusta.
0: Grazie mille Pietro.
1: Ciao.
0: A presto. Dunque, grazie ovviamente anche a tutti e a tutte voi. Vi ricordo che sulla bacheca, sul muro di Facebook di Vieni con me Radio Popolare, ho appena postato Pasta Antifa dove, uscitele, rilanciatele là. Altrimenti lo rifacciamo domani. Stesso posto, stesse frequenze, dalle 16.30. Un abbraccio a tutti e a tutte da Giulia. Ciao.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Popolare Network.

0: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Ci sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, lavorava per un'azienda nel settore della sicurezza stradale a Galatone, in provincia di Lecce. Secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre lavorava nel capannone aziendale. È morto dopo 3 giorni di agonia. Salah Belacqua, operaio edile di 51 anni, caduto lunedì mattina da 3 metri mentre lavorava su un ponteggio in provincia di Frosinone.
1: Sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna oggi parla la Croce Rossa per difendere i suoi operatori e indirettamente scaricare la responsabilità sulla polizia. In un comunicato si sottolinea che i 4 volontari presenti sono intervenuti nel momento in cui è stato possibile farlo, ma era già troppo tardi. Già meno di un minuto dopo che i poliziotti avevano mollato la presa, nonostante Fakir fosse ancora vivo, i parametri vitali non hanno consentito l'uso del defibrillatore e le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili.
0: Una notizia appena battuta dall'agenzia: l'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, il gioielliere detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 a Grinzane e Cavour, nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza, riporta ancora l'agenzia, rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa quelle circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti ora vanno al Tribunale di sorveglianza, alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di sorveglianza di Milano. E veniamo alla questione spesa per le armi. Sarà il 5 di agosto la data in cui il ministro dell'economia Giorgetti riferirà sulla decisione presa ieri nel vertice di maggioranza di attivare la clausola di salvaguardia per le spese militari, e dopo che la Commissione europea ha consentito un uso parziale anche per il caro energia. La spesa fatta in questo contesto non viene conteggiata nel deficit, ma resta comunque a debito. Erano state l'opposizione a chiedere a Giorgetti di riferire in aula prima dell'informativa e prima del voto. Il ministro dell'economia, il più dubbioso sull'aumento delle spese militari, ho già parlato al question time alla Camera, anticipando alcuni temi. Ha detto che il ricorso alla clausola permetterà di aumentare le spese militari senza tagli, mentre restano i dubbi sul prestito dai fondi SAFE.
1: Ancora una volta le infrastrutture civili sono al centro delle minacce incrociate nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Donald Trump promette di distruggere un ponte o una centrale energetica per ogni nave colpita nello stretto di Hormuz, dopo aver già preso di mira obiettivi civili negli scorsi giorni. Teheran risponde minacciando raid analoghi sui siti dei paesi confinanti dove sussistono interessi statunitensi. Al centro della questione, al momento, il sito di Peacock's Mountain, poco distante da Natanz, per gli Stati Uniti, che minacciano di colpirlo, ospiterebbe un deposito sotterraneo di materiale nucleare. Teheran nega.
0: Un incidente senza precedenti, così OpenAI, la compagnia che possiede ChatGPT, ha descritto la perdita di controllo di un suo agente di intelligenza artificiale. L'agente, durante un test, sarebbe entrato autonomamente su internet e avrebbe hackerato una startup cercando nei suoi database informazioni per passare il test. Incidente, secondo alcuni esperti del settore, che riapre il tema della necessità di una regolamentazione più stringente per l'intelligenza artificiale.
1: L'opposizione indiana si schiera con il movimento degli scarafaggi. I deputati dei partiti d'opposizione al governo Modi hanno protestato fuori dal Parlamento chiedendo risposte sulla dura repressione delle manifestazioni dei giovani.
0: Sono almeno 189 bambini uccisi dall'epidemia di Ebola in corso in Repubblica Democratica del Congo. Secondo dati diffusi da Save the Children, più di 1000 le vittime complessive dall'inizio del focolaio a metà maggio, oltre 2000 contagiati. La malattia è causata dalla variante Bundibugyo del virus, per la quale non esistono al momento vaccini o trattamenti specifici. 17.35, alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. A più tardi.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
6: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
5: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
6: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: Buongiorno caro Alessandro Diagole.
1: Buongiorno Vittoria Davalli. Oggi è un mercoledì, a me sembra super venerdì oggi.
0: Non conto neanche più le volte in cui oggi mi sono chiesta che cavolo di giorno è.
1: Un giorno devastante per noi duri lavoratori dell'etere, gente che si spezza la schiena per avere idee divertenti per sollazzarvi a voi altri mentre uscite dai vostri uffici, dalle fabbriche, dagli uffici di collocamento e dalla piscina, da chi non fa un cazzo, perché o comunque dalle vostre giornate di pensionati, visto che comunque siete un pubblico molto variegato, invece studenti a casa o a drogarsi.
0: Quando hai detto variegato ho pensato, gelato. La mia mente ha fatto gelato, certo. E poi ho pensato che oggi non ho ancora mangiato nessun gelatino.
1: Io ho mangiato un ghiacciolo alla quello rosso, alla Marena.
0: Ok,
1: sì, buono.
0: Quindi un po' più Bordeaux, perché di solito non
1: sul Bordeaux, fragola. Sul Bordeaux. No,
0: posso dire, io amo le fragole, ma tutte le cose tipo gelati, caramelle alla fragola fanno vomitare.
1: Non ti piacciono?
0: Perché è raro trovare quelli che sanno davvero di fragole e non da gusto artificiale di fragola.
1: Questo è vero, è quasi sempre artificiale, a meno che non siano fragole vere. Cioè, quando mangi le fragole sanno di fragola.
0: Cioè, tipo,
1: non tutte, anche loro.
0: Penso tipo i cari vecchi Polaretti, che con una delle mie... con Sveva, che tra l'altro è venuta... Che tra l'altro ora è a fare l'Interrail per...
1: Certo, se volete sentire... Che puntata era? Una delle prime puntate?
0: La seconda,
1: Era la seconda?
0: Sì, di martedì
1: io
0: 7.
1: Ero in regia, poi da mercoledì hai assunto tu
0: sì,
1: il timone.
0: Perché, cioè...
1: perché non ti ricordavi più come si faceva, ma manco io mi ricordavo.
0: Appunto.
1: Se ascoltate il podcast della prima puntata vi renderete conto delle grosse difficoltà personali mie. Nel manovrare il mixer, ma ce l'abbiamo fatta. E tu mangiavi con Sveva i polaretti?
0: Sì, abbiamo ricomprato i polaretti, lei si è fatta pure i trasferelli, perché io e Martina, che è l'altra nostra coinquilina, ci siamo fatte, senza farlo apposta, due tatuaggi lo stesso giorno. E Sveva non è amante dei tatuaggi, però ho detto, scusate, voi sì e io no, mi sento esclusa, e quindi si è fatta i trasferelli dei polaretti.
1: Ok, e ce li ha ancora
0: e quindi
1: su?
0: Abbiamo, no beh, durano, cioè vanno via con l'acqua dopo qualche, soprattutto d'estate, poi se sudi ti lavi comunque di più rispetto all'inverno, non è che durino tanto, però qualche giorno se la fanno. Comunque, nei polaretti c'è, vabbè, mega chimico, mega zuccheroso, perché ovviamente per i bambini, però ti giuro, quello alla fragola è il più vomitevole, cioè sa proprio di zucchero. E
1: Vittoria,
0: basta.
1: Guarda, provo una grandissima empatia nei tuoi confronti, sono dei problemi davvero insormontabili questi, che creano un disagio profondo.
0: Ma davvero?
1: Davvero uno svantaggio quasi nei confronti del resto della popolazione, e spero che le istituzioni siano all'ascolto e che ti eroghino una pensione di invalidità.
0: Sì,
1: per
0: la
1: questo,
0: vorrei,
1: perché
0: grazie.
1: Effettivamente direi che proprio ci siamo.
0: No,
1: siamo
0: più che altro
1: lì.
0: Una petizione, levate i polaretti alla fragola perché sono inutili.
1: Ma dipende, adesso magari possiamo
0: oggi
1: anche chiedere
0: cattiva.
1: Se li mangiano al 331-621-4013. In realtà poi noi vogliamo chiedere qualcos'altro. Oggi il microfono aperto sarà un grande, grande classico.
0: Oh sì.
1: Lo diciamo già?
0: Vai, lancialo.
1: Il classico di che tutti gli anni, come dire, informa le nostre estati, il microfono aperto sui ventilatori.
0: Oh sì.
1: Ok? Ventilatori, e lì si parla di marche di ventilatori, cioè ci dovrete dire qual è il vostro ventilatore. Io,
0: beh, non so se sono la marca del mio ventilatore.
1: Io sempre lo stesso. Però poi ne parliamo dopo. Oggi abbiamo un'intervista.
0: Io tra l'altro poi, vabbè, lo racconterò dopo. Una bella.
1: Un bello
0: bel racconto.
1: Bella notizia, Vittoria Davalli.
0: Di povertà.
1: Bello natura.
0: Sì.
1: Abbiamo un bello natura di Tony Gorgonzola, che parla di una pianta, dai benefici immensi, incredibili, una delle piante più amate in assoluto, però da cui bisogna stare un po' alla larga, o comunque bisogna maneggiare con attenzione perché punge.
0: Vabbè.
1: E poi abbiamo un'intervista esclusiva a due autori letterari appena usciti, insomma usciti recentemente, allora a dicembre, però era la prevendita, quindi diciamo nella prima metà dell'anno, con okay. un libro importante, un libro che intende cambiare la percezione della realtà e del linguaggio,
0: Madonna.
1: Perlomeno in Italia, il dizionario del Rio Contra Illutostra, cioè illustrato.
0: Ok,
1: okay. Abbiamo intervistato.
0: Forse è troppo per la mia dislessia.
1: Ho
0: cosa,
1: intervistato
0: però.
1: In esclusiva i due autori. Ne sentiremo la registrazione. Adesso ho dovuto fare un montaggio perché poi andava camuffata una voce. Perché devono mantenere l'anonimato.
0: Wow, e quindi abbiamo delle vere.
1: Delle stars.
0: Delle stars.
1: Stars del mondo letterario. Allora, prima andrei con. Io, guarda, quasi sai che sparerei Tony Gorgonzola Bello Natura subito, ma no, ovviamente dopo una canzone, cioè non. Non veniamo meno alle nostre tradizioni.
0: Posso
1: di poveri
0: andare con una canzone molto, molto leggera e molto trash? O Tony, come ieri? No, mi è leggero oggi, Tony.
1: Tony, beh, no, allora ieri era una puntata speciale, c'era
0: esatto.
1: una dedica a un amico che non c'è più, quindi no, oggi si torna più con un tono gorgonzoliano.
0: E allora vado col trash.

0: Allora, Vittoria, come giustamente ci scrive Roberto, ma ti pare trash questo?
1: No, cioè, ma infatti io l'amo, e che di solito, cioè, quello che metto io viene additato, no, come trash.
0: Hai detto che hai in canna un'altra canzone, e sì, quella trashona totale, infatti metterai un veto io su quella canzone. Vabbè. Non voglio neanche dire qual è. Vabbè, allora, è il momento di Tony Gorgonzola, Bello Natura, oggi abbiamo detto con Aloe. Ovviamente si parla di audio dei video, per cui se volete poi vedere tutto andate sul gruppo di Facebook di Poveri Ma Belli e trovate il video di Tony.
2: Buongiorno, buongiorno da Bello Natura, Tony Gorgonzola. Oggi parliamo di un'altra mega piantona e dell'aloe. Un'aloe, io non la potete vedere sempre dei video, ma ho una sola pianta enorme. Diciamo che è una pianta in un vaso, ma saranno 50 piantine, perché ne pianti una e poi la pianta principale che pianti fa tantissimi figli e crescono una vicino all'altra in una maniera spettacolare. Veramente ho una, peserà 20 kg quella pianta di aloe. Io ne consumo veramente tanto, la faccio anche frullata. La uso per le infiammazioni sul corpo, perché tipo per le punture delle zanzare o le scottature, per le scottature funziona benissimissimo. E poi la consumo anche frullata, la frullo, ci metto anche il miele e altre cose, la consumo frullata come una bibitone. È un mega integratore, fa benissimo, è sempre a costo zero, perché ho questa mega pianta, poi in alto sul balcone ho un'altra trentina di piante, ma ne consumo veramente veramente tanta. È una pianta molto particolare, specialissima, ed è anche un ottimo lubrificante. È anche un ottimo lubrificante, quindi se qualcuno ha bisogno di un buon lubrificante naturale, ecco, usate l'aloe. Per questo oggi abbiamo finito, a domani con un'altra mega piantona di Tony Gorgonzola. Ciao ciao a tutti.
0: Capito, se qualcuno ha bisogno,
1: finale, che finale,
0: ha bisogno di un lubrificante, perché ne so, per la porta lì che cingola,
1: sì, esatto,
0: può usare l'incredibile aloe. Però allora Tony non ha specificato se parlava di aloe vera o aloe arborescence.
1: Oddio,
0: sono diverse. L'aloe vera le foglie un po' più strette, lunghe. L'arborescence è quella che ha le foglie più larghe, se ricordo bene. Io c'ho quella seconda a casa. Vabbè, comunque fa sempre tutto quella gel incredibile dentro nelle foglie.
1: Per scoprirlo comunque bisogna aspettare che il video arrivi sul gruppo.
0: Secondo me è aloe vera quella di... No, sì, dovrebbe averlo messo. Io, ovviamente io ce l'ho in anteprima. Mi sembra aloe vera il suo, la sua... Sergio chiede aloe sulla O o sulla A l'accento? Io dico aloe, non aloe.
1: Io dico aloe, però se è aloe.
0: Io dico alone.
1: vabbè, servita su un piatto d'acqua.
0: Comunque ci siamo capiti per quanto riguarda la pianta di cui si parla. Le punte, cioè comunque punge, bisogna stare attenti.
1: Sì, però non è che parliamo di un cactus adesso, cioè no, ok, punge, no, no. Però no, prima di pungerti da un aloe veglia.
0: Vabbè, sono tutti rimasti molto colpiti dall'aule lubrificans, che è...
1: Ma è fatto tutto apposta, capito? Perché prima ti ha portato un po' sugli, sì, altri benefici, e poi è tipo quel film che sta andando, sta finendo, tu sei lì pacifica e poi pam!
0: Sì, questo finale così, pruriginoso, che però se avete prurito potete mettere l'aloe e vi passa, come, perché appunto è la sua caratteristica principale per
1: comunque incredibile. Io ne faccio un uso credo spropositato di aloe.
0: Ma per le tue piante la compri?
1: La compro, perché io non ce l'ho, la mia mamma ce l'ha.
0: Potresti piantarla, mettili sul terrazzo lì dove vuoi mettere la piscina per bambini, no? Cresce, perché non è che ha bisogno di molta acqua, una volta alla settimana li dà da bere.
1: Non lo so,
0: vedi tu, hai la possibilità di avere questa pianta incredibile.
1: C'hai ragione.
0: Vedete. Fatti dare una piantina da Tony. No?
1: Però poi magari appunto lui ci tiene, io poi magari la faccio morire, poi come glielo dico che è morta la pianta che gli ho regalato?
0: Ma no, ma se la lasci sopra prende un po' d'acqua, un po' di pioggia, vive.
1: Sì, ma sopra non la posso lasciare perché non ho accesso costante. Cosa faccio, l'abbandono?
0: Beh, sul balcone.
1: Sul balcone.
0: Sul balcone e gli dai da bere un bicchiere d'acqua alla settimana, è sufficiente. Poi lei si rifà con l'umidità della notte, della noce.
1: Della noce, sì. A bailar.
0: Allora, avevamo detto che seconda parte di trasmissione, poi sentiamo l'intervista esclusiva ai due autori del dizionario del Rio Contra. Invece, attorno, da adesso a dopo,
1: a sempre,
0: ventilatori.
1: Sì.
0: Allora, io non ho l'aria condizionata, quindi microfono aperto classico sui ventilatori. Non ho l'aria condizionata, non la voglio avere. Oddio, la vorrei avere.
1: Beh.
0: E non, però vabbè, per il momento no. E comunque cerco di non averla, anche ideologicamente.
1: Sì.
0: Ho un grosso ventilatore,
1: okay,
0: che si chiama 23, perché è arrivato nel 2023.
1: Ah, ok, pensavo.
0: Allora,
1: che sì.
0: Prima avevo un ventilatore che si chiamava, era stato soprannominato Ventilone. Poi però è deceduto, è morto, il motore è andato. È stato sostituito da 22, che è arrivato nel 2022.
1: Uh-huh. E cosa è successo?
0: 22 è stato portato in campagna.
1: Ah, ok, madonna.
0: A sua volta sostituito da 23 nel 2023. No, 23 è arrivato nel 2022. Era 23 in quanto terzo della
1: Madonna,
0: famiglia.
1: Che
0: si
1: cosa
0: chiama
1: complicata.
0: 23, ma è arrivato nel 22. Ed è rimasto.
1: Comunque
0: spacca, molto bello. È di marca Roventa.
1: Ma io non mi ricordo la marca dei miei ventilatori.
0: Però non so il modello. L'avevo cercato, me l'avevano anche chiesto. Me l'avevano chiesto in 100, perché ne avevo magnificato le caratteristiche.
1: Experience.
0: Sì. Una grandissima experience da parte con 23. È senza telecomando, ha solo una rotella, quindi è un po' old style. È molto grosso.
1: Sì.
0: Si alza e si abbassa.
1: Ma classico ventilatore.
0: Ventilatore,
1: cioè, con la pala.
0: Gira oppure sta fermo.
1: Sì.
0: Ha 4 velocità, una notturna e 3 diurne, e la più potente diurna ti scardina i mobili, ok? Sposta i mobili.
1: Ti devi tipo tenere, manco fosse...
0: Praticamente tu puoi stare davanti a lui, ti inclini, è come quando c'è il vento fortissimo, ti tiene su.
1: E di che colore è?
0: È bianco.
1: Non so perché me lo stavo immaginando
0: bianco,
1: rosso,
0: con le pale azzurro trasparenti.
1: Ah. Bene, io invece ho un pinguino.
0: Ah, ce l'hai, eh?
1: Che si chiama Paola, come la mia mamma, perché me l'ha regalato lei.
0: Ok.
1: E me l'ha regalato 2 anni fa, grazie a Dio. Però diciamo che lo uso con moderazione. Cioè lo uso perché fa anche da deumidificatore, sì. Quindi uso la funzione deumidificatore e poi quando proprio ci sono i momenti di caldo atroce, allora lo metto un po', però non è che lo tengo, cioè lo uso per togliere il grosso del caldo e della morte, però poi io non
0: quindi,
1: amo avere anche tipo il ventilatore addosso.
0: Diciamo ieri non l'hai usato, era il primo giorno leggermente fresco,
1: no,
0: semi fresco. Della
1: sono riuscita a fare un po' di aria corrente
0: della vita.
1: E,
0: se volete allo 0233 001 001 dirci il vostro, è un atto dovuto all'estate, lo facciamo tutti gli anni ed è arrivato il momento
1: e forse abbiamo già il primo. Pronto
3: sì, pronto, buonasera, sono il dottor Buccheroni. Buonasera. Io ho optato signor Alessandro, che lei ha una sindrome di è ossessionato dai numeri,
0: sì.
3: Dalla personificazione degli oggetti. Lei dà a ogni oggetto
0: un nome, bravo, è vero, sì.
3: Allora, io trovo di lei una sindrome di personificazione numerale.
0: Ma non si capa più parli più piano perché non abbiamo capito. Sindrome?
3: È una sindrome di personificazione numerale che lei ha. Vorrei parlare con lei in privato riguardo questa sindrome.
0: Ma non c'ho una lira, non investo nulla in terapia in questo momento, no.
3: No, ma io sono bravo dalla strada, già dalla vita, faccio solo dei gruppi d'ascolto, amo molto andare in bicicletta, quindi è tutto qua. Ma volevo dire, ci sono dei vecchi metodi per affrontare la casa.
0: Sì.
3: Noi usiamo ancora, sì. Allora noi per esempio stendiamo delle garze le garze lungo gli infissi delle porte, che poi teniamo bagnate con del succo di mora, con del succo di mora o del succo d'arancia, e il vento attraversando queste garze, fresca l'ambiente e dà un profumo di arancia. Volevo dire, ecco, questo può essere un consiglio a costo zero come il nostro gorgonzola.
0: Come il gorgonzola?
3: Come il nostro gorgonzola, ci dà grandi consigli a costo zero, no? Sì. Volevo, ecco, dare un consiglio a voi, è tutto qui.
0: Grazie, allora grazie.
3: Mi saluto,
0: arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Allora, ecco, grazie. Non capiamo, era pur peccato, era interessante, ma purtroppo c'era un problema di.
1: Sì, poi avevo una parlata simile a Eminem.
0: Di dispositivo, sì.
1: Incredibile. Comunque, la breve storia che annunciavo prima è legata invece a uno dei due ventilatori che era già presente nella casa, quindi non so quanti anni abbia quel ventilatore, ma è purtroppo deceduto quest'anno,
0: no.
1: Dopo che per un intero anno, cioè l'estate scorsa e l'inizio di questa, io abbia in qualche modo cercato di tenerlo in vita facendolo, avviandolo a mano. Cioè praticamente non ce la faceva più a girare.
0: Con una manovella?
1: Sì, cioè praticamente l'ho aperto e in centro alle pale, insomma, giravo, gli davo la carica.
0: Poi partiva?
1: Sì.
0: Ah, e adesso?
1: L'ultima volta ci sono voluti 5 minuti.
0: Ma poi attenta perché ti tagli le dita, eh? È molto
1: perché?
0: Pericoloso.
1: No.
0: Perché parte e poi...
1: Ma davanti.
0: Ah, perché davanti,
1: parte davanti.
0: Cioè dietro
1: sì,
0: la rete.
1: Sì, leggermente,
0: cioè,
1: esatto.
0: Le cose rimangono nella
1: rete. Ho aperto
0: la rete...
1: E però di plastica le pale comunque.
0: Capito, ma se taglia, ma vanno velocissime. Stai attenzione.
1: Sì, ma davanti.
0: Stai attenzione.
1: Comunque è deceduto l'ultima volta, ha
0: meglio,
1: fatto un odore poi terrificante.
0: Ha bruciato il motore. Allora ci scrivono, ci mandano delle foto. Fra ha ereditato delle pale da soffitto, quelle con le catenelle. Allora io ne sono fan, benché siano esteticamente orrende,
1: chi se ne frega,
0: però hanno una grande utilità, funzionano sempre
1: poi
0: molto
1: bene, poi
0: fanno
1: una bella distribuzione rispetto a un ventilatore, io le vorrei,
0: certo sopra il letto o sopra il tavolo generalmente,
1: però non ho le luci sopra il, cioè ce le ho laterali sulle pareti laterali,
0: quindi
1: non
0: dovresti fare una canalina con il filo che arriva, per forza.
1: Follia.
0: Perché non c'è wireless. Scriveteci ancora al 3316214013. Continuiamo poi nella seconda tranche di trasmissione. Ma come vi abbiamo detto, abbiamo anche l'intervista esclusiva con due importanti autori del mondo letterario. A tra poco.
1: Pubblicità.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: 18.05, poveri ma in ferie. Eccoci qua, ancora qui per un'altra mezz'oretta, 23 minuti.
1: Sì, stiamo mangiando dei salatini che ci ha portato Anna, che ringraziamo. Ah no, se vuoi salutare è valido.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao. Allora, questo è il Great Taste 2023 con la salsa Marmite, com'è che si chiama?
0: Marmite,
1: che è una roba umami.
0: Molto, infatti mi sono fermata umami, perché è una di quelle cose che poi inizi e non finisci più.
1: È proprio umami, perché un po' ricorda la salsa di soia, un po' il
2: dado da brodo.
1: Il dado da brodo. Sì.
0: Anche un po' tipo, non la salsa barbecue, però quelle robe lì un po' che...
1: Vabbè, noi praticamente ci distruggeremo lo stomaco oggi, perché non riusciamo a fermarci. Sì. Fa benissimo.
2: Fa benissimo, perché con dado da brodo.
1: Il dado da brodo, sì.
0: Anche un po' tipo, non la salsa barbecue, però quelle robe lì un po' che...
1: Vabbè, noi praticamente ci distruggeremo lo stomaco oggi, perché non riusciamo.

0: e probabilmente era la terza edizione o la seconda, adesso non me lo ricordo. Forse i due nostri autori eminenti letterati si ricordano. Avete memoria?
1: Ma francamente non mi ricordo, francamente la mia memoria mi sta tradendo in questo momento, mi spiace, mi spiace. Non so, Alfredo, Alfredo, tu che dici?
2: Secondo me era la prima, o meglio, era la seconda edizione della prima, perché noi ne abbiamo stampate due a stretto giro.
0: Quel che l'è, chi se ne frega, cioè l'importante è continuare a parlare di questa lingua, questa neolingua, insomma, insomma, rimane di nicchia, però una nicchia di persone importanti, cioè parlata da chi la sa lunga, insomma. Vogliamo tracciare un piccolo excursus storico per quanto concerne Rio Contra, dove nasce, i fratelli, i cugini all'estero del Rio Contra?
2: Prima di metterci a scrivere il manuale, abbiamo fatto un sacco di ricerche nelle librerie, nelle biblioteche di mezzo mondo. La prima testimonianza che abbiamo trovato è stata in una lettera di un carcerato che ha scritto a qualcuno dal carcere di Marsiglia e si firmava invertendo le sillabe. In Francia il Verlaine esiste da tanti anni, è talmente usato che è diventato una parte del bagaglio linguistico delle persone normali, non soltanto di una stretta minoranza come qua in Italia, ma ne esistono in tutto il mondo. Abbiamo scoperto da un lontano cugino che è andato a vivere in Argentina, che anche in Argentina lo usano, e tra l'altro con dei casi molto, molto simpatici di concordanza con quello italiano, perché per esempio birra non si dice ia serve, ma si dice rabi. Quindi, e probabilmente ne esistono altri. Noi abbiamo testato nei posti dove abbiamo dei cugini, noi abbiamo una famiglia molto numerosa, ma non in tutto il mondo, quindi chissà, magari ne esistono anche altri.
1: Ma vuoi aggiungere qualcosa a mio fratello Alfredo? Insomma, non abbiamo assolute certezze, testimonianze, non ne abbiamo, però sono quasi certo che tracce del Rio Contra si trovano sicuramente a Napoli. Non ne sono certo, ma ho il sospetto definitivo che la cosa sia così.
0: In questa nuova edizione, prestigiosa, bella, che tra l'altro aveva un prezzo di lancio ben specifico su cui poi subito torniamo. Quanto è importante l'illustrazione? Avete agito anche con l'intelligenza artificiale?
1: Ma mi scusi, ma guarda l'intelligenza artificiale, ma mi faccia piacere. No, assolutamente no. Vantiamo due nomi celebri della fotografia e dell'illustrazione, fra cui Mariano Molotov, che si è occupato dei disegni dedicati, dei ritratti a matita, dedicati ai mecenati del Rio Contra, cioè quelle persone celebri che hanno aiutato la stampa della prima edizione. E poi da non dimenticare ci sono anche le fotografie di Riccardo Agena che citando Buno Munari ovviamente ha ritratto alcuni gesti fatti con le mani perché tutto è fatto a mano, anche la copertina lo sappiamo, dei gesti da strada, ecco.
0: Ritorniamo a parlare del prezzo con Alfredo. Il prezzo di lancio era tarato su una cifra simbolica.
2: Sì, era 13,12. L'abbiamo lanciato il 13 dicembre e durava fino al 31 dicembre. Noi siamo grandi amanti della Cabala e 13-12, beh, per noi è un numero simbolico che ci ricorda, diciamo, il titolo che avrebbe sotto traccia questa nuova edizione un po' più politica del Rio Contra, ovvero che All Cops Are Bobats. Questo era un po' la volontà. Di segnalare oggi, purtroppo, è ancora di più stretta attualità, visto quello che succede in giro per l'Italia, ma era soltanto un modo di ribadire una scelta di campo, diciamo.
0: Questa edizione del Rio Contra illustrato ha più una valenza pedagogica, cioè volete che il Rio Contra si diffonda, o forse più celebrativa per anche, come dire, una vita spesa anche le vostre, insomma, a provare a diffondere questa neolingua?
1: Ah, se posso dire la mia, dal mio punto di vista è assolutamente celebrativa. Tutte e quattro le edizioni, a dire la verità, sono state celebrative, ma questa in special modo. Infatti abbiamo voluto comporre a mano tutta la copertina che è stata composta caratteri mobili. Spiego.
0: Spieghiamolo.

0: come si dice a chi non lo sa, gli ignorantoni, cosa vuol dire caratteri mobili?
1: E caratteri mobili, abbiate pazienza, non è che vuol dire che i caratteri si muovono qui e là, i caratteri stanno fermi in una cassetta di legno, proprio come Gutenberg aveva fatto per inventare la stampa a caratteri mobili per soppiantare, è vero, la scrittura a mano degli amanuensi, dei fati, di tutti quelli che stavano rinchiusi là su in Coppa ai Monti. E allora a questo punto Coppiombo aveva fuso i caratteri e poi inserendoli in una cassetta di legno andava in funzione la letterpress, e così, citando Gutenberg, abbiamo composto lettera per lettera tutti i caratteri che stanno in coppa copertina e dietro la copertina, tirando fuori una copertina con una lettera e un disegno che ritrae il famoso struzzo che uno dei mecenati del Vio Conta, ovvero Giulio, che sta in Audi, vide dallo specchietto retrovisore la notte in cui si fumò la sua prima sigaretta. Ecco, mi spiego, sono uscito un po' fuori tema, scusa, però sono fatto così.
0: No, beh, diciamo che sì, si capisce, insomma, tutto il contesto appunto della celebrazione, dei simboli, dei numi tutelari. Il libro si trova, Alfredo? È disponibile? Come si fa a comprare?
2: Allora, si può comprare, allora abbiamo chiesto ai nostri cuginetti, nipotini, i più piccoli della famiglia, di crearci un account su uno di quei social che usano adesso, quindi ci trovate su, mi sembra si chiami Instagram, e da lì potete certamente ordinare, ci sono le istruzioni, abbiamo usato PayPal, che era una delle ultime cose che abbiamo imparato a usare, diciamo di digitale, e basta mandare un PayPal, amici e conoscenti ovviamente, del prezzo pattuito, che in questo momento è 15 euro, e verrà contattato chi compra, e abbiamo un po' di posti che lo distribuiscono, abbiamo un po' di amici in città a cui lasciamo l'onere della consegna, non consegniamo certo noi due che ormai abbiamo un'età e con sto caldo meglio che stiamo in casa, quindi mandiamo amici, e su Milano funziona così, se qualcuno poi vuole, cioè c'è uno che se l'è voluto far spedire in Polonia, chissà se arriverà mai, gli abbiamo mandato.
0: Con un nipo l'avete mandato?
2: Con un bel nipo, no, con l'Estepo, sempre l'Estepo, noi ci crediamo molto, sai, siamo uomini di altri tempi, quando le poste funzionavano, quando ai fasci si tiravano i sassi in faccia.
0: Allora, io volevo ringraziare Giovanni Di Bruno e Alfredo Di Bruno, autori del Rio Contra il Lutostra, quarta edizione. Come avete sentito, è ancora disponibile. Piccola nota per questa intervista: per quanto riguarda Giovanni, abbiamo usato quel macchinario di cui forse gli ascoltatori e le ascoltatrici hanno già sentito parlare, il Vernaco Bot, che abbiamo usato in passato, che cambia le voci trasformandole in dialetti italiani, ma siccome abbiamo la versione gratis abbiamo potuto farlo su uno solo dei due fratelli, quell'altro si becca invece la voce da Alvin in post produzione, perché forse non l'avrete capito, ma forse adesso sì, insomma, è importante che mantengano l'anonimato e rimangano nella clandestinità letteraria. Grazie, illustri autori, vi ringrazio.
1: Ma grazie a voi, veramente è stato un vero piacere poter fare due chiacchiere a Alessandro Iegoli, ecco, a Alessandro Iegoli.
2: Grazie, arrivederci.

0: E certo che la Carrà non è mai trash, assolutamente, è una diva assoluta.
1: Beh, certo. Stavamo appunto guardando quanto tempo fosse passato da quando è andata a insegnare agli angeli il tuca tuca, e sono 5 anni, sembra
0: Mamma
1: ieri,
0: mia,
1: invece era il
0: davvero.
1: 2021.
0: Il cinguelullio.
1: Sì. Torniamo ai nostri argomenti prediletti, cioè i ventilatori. Allora, Mauro ci manda la foto di un suo ventilatore, che è uno di quelli senza pale, ma con quella specie di uovo, no, non è un'ellisse,
0: Ah,
1: dove
0: sì.
1: l'aria insomma è
0: È
1: convogliata
0: tipo
1: da tutto.
0: stile di quello della Dyson.
1: Esattamente, però il suo è di una marca sconosciuta che definisce Tronic. Ricordiamo che in questa fase è valido dire le marche, chi se ne frega. Poi magari se qualcuno ci vuole sponsorizzare, ben venga, siamo sempre famelici di denaro.
0: La Dyson va bene se ci
1: Ma
0: sponsorizza,
1: sì,
0: anche
1: va,
0: se
1: per me
0: non
1: va
0: so il
1: bene.
0: signor
1: Ma non so, non sono
0: Dyson.
1: mica, sono coreani, dov'è che
0: Non lo
1: sono?
0: so la Dyson, no, non credo sia
1: Inglesi?
0: coreana. Boh.
1: Americani? Non lo so. Vabbè, se
0: Comunque.
1: vogliono sponsorizzare, basta che non
0: L'altro
1: sono.
0: quest'anno hanno
1: Sì.
0: fatto uscire anche il piccolo ventilatorino
1: Portatile?
0: portatile.
1: Ce l'hai?
0: No.
1: Costa 200 euro.
0: Qualcosa meno, ma
1: Sì.
0: siamo lì, mi pare.
1: Vorrei ricordare, no, tutti gli sponsor sono graditi, basta che non siano soldi sporchi.
0: No, infatti, per quello che dicevo che non so il signor Dyson dove ha le mani.
1: Sporchi di mafie o sporchi di sangue, tipo, non so, i Bloody Diamonds, quelli delle nostre pubblicità, insomma, conoscete bene. Allora, 0233 001 001, abbiamo telefonate sui
0: Abbiamo,
1: ventilatori? E andiamo,
0: pronto?
1: pronto?
2: Pronto ragazzi, allora, ma il signore di prima, se
1: Sì.
2: mi sentivo male, ha fatto riferimento a un sistema di ventilazione fantastico che
1: Sì,
2: ha almeno 5.000 anni,
1: con le
2: che è
1: garze,
2: quello
1: sì.
2: con... esatto, si stendevano queste garze come delle tende fra una porta e l'altra e essendo bagnate, potevi bagnarla di acqua oppure di succhi di frutta,
1: Sì.
2: rinfrescava l'aria e dava profumo. E questa è una cosa che non ha neanche un nome perché è così antica che...
1: Sì, ma il problema è però è che non funziona se non gira l'aria.
2: Esatto. Gli arabi facevano queste torri sulle case molto
1: Certo.
2: alte, si chiamavano le torri del vento, appunto per creare aria. Vabbè, niente, mi piaceva insomma ricordare che anche senza elettricità una volta ce la cavavamo,
1: No,
2: tutto qua.
1: era una figata, ma appunto nei condomini moderni proprio zero totale, perché non c'era quella specie di canna
2: No,
1: del vento in
2: certo.
1: che
2: Va
1: quel
2: bene,
1: camino,
2: niente, vi
1: insomma.
2: abbraccio.
1: Ciao, ciao, ciao. Allora,
0: Ma io
1: attenzione.
0: ho una domanda,
1: Sì,
0: scusa,
1: ma
0: ma
1: la
0: le
1: fai.
0: garze a
1: Sì,
0: tutti?
1: le garze quelle
0: Sì,
1: del pronto
0: non
1: soccorso, va
0: immagino
1: bene,
0: quelle
1: sì.
0: sono le garze. No, ma imbevuta di succo di frutta, scusa, ma non appiccica?
1: Imbevuta di succo di frutta.
0: Dicevano di succo di frutta
1: Ah,
0: anche.
1: vabbè, non so, acqua con petali di rosa, cose di questo
0: Cioè,
1: tipo.
0: succo di
1: No, non
0: frutta
1: spremuta di
0: non...
1: albicocca, no,
0: Sì,
1: no.
0: perché tutto lo
1: No, ma
0: zucchero
1: certo,
0: c'è,
1: poi arrivano gli
0: cioè, poi...
1: insetti, esatto, che
0: Ma
1: si...
0: non apro più la porta, si sigilla.
1: Allora, e
0: Hai
1: comunque...
0: presente le formiche?
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: José ci dice che il raffrescamento evaporativo, cioè questa tecnica di cui si parlava con questa specie di canna di camino, insomma, funziona solo nei climi aridi.
0: Sì.
1: E qua invece c'è l'umidità
0: No,
1: alle stelle.
0: infatti. Comunque
1: Attenzione!
0: dicono che la Dyson è GB,
1: Esatto,
0: Gran
1: quindi
0: Bretagna.
1: Anna è inglese, quindi
0: Soldi,
1: arriva dal tuo
0: infatti.
1: compaesano, tuo compatriota.
0: Esatto.
1: Ma attenzione perché qualcuno ci dice che Francesca dice che
0: No.
1: Mr. Dyson fu un grande sostenitore della Brexit. Quindi un nemico.
0: Ma
1: Cioè,
0: che palle!
1: tu da expat italiana, come l'hai vissuta la Brexit? Malissimo.
3: Io sono arrivata l'anno che hanno votato
1: Ah, quindi cioè, praticamente
3: Brexit.
1: non hai mai vissuto il prima,
3: E
1: è solo il
3: no,
1: dopo.
3: pochissimi mesi, sono arrivata a febbraio, in giugno hanno votato Brexit, ma ci ha messo un sacco di anni a
1: Ah no, in
3: entrare
1: vigore,
3: in
1: sì,
3: vigore,
1: certo. Due
3: quindi
1: anni mi sembra.
3: anche di più. Praticamente
1: Due
3: durante 2020-2021 è
1: o
3: entrata hard
1: tre.
3: Brexit.
1: E ne hai subito tutte le conseguenze, tutte
3: Esatto.
1: quelle proverbiali,
3: Madonna.
1: cioè comunque un abbassamento di stipendio, ti hanno cacciato di
3: C'era più
1: casa,
3: parmigiano nel
1: non puoi più, non
3: supermercato.
1: hai più potuto
3: Sì.
1: mangiare la
3: Infatti per
1: pasta,
3: quello
1: insomma.
3: che
1: Hai
3: mi
1: portato
3: nutro di snack
1: queste
3: alla
1: schifezze,
3: marmaglia.
1: sì, mamma. Allora, io su quella storia lì del raffrescamento con la camera del vento, non so come si
0: La
1: chiama,
0: camera del vento.
1: bellissimo, una figata, ma devi avere la
0: Ah.
1: casa fatta di fango in Sudan. altrimenti.
0: Ma di cosa stiamo parlando?
1: Ma questo sistema qua
0: delle garze, no?
1: Ha un po' anche le garze, sì. Cioè, le garze sono un accessorio a questo tipo di ventilazione naturale delle case.
0: Però qua è un po'
1: difficile. No, ma infatti mettiamo a parlare di quello, non ne usciamo più perché
0: non gira l'aria. No. Cioè, mi devo mettere a soffiare sotto la porta io.
1: Ma certo.
0: Però mi trovano stesa dopo 5 minuti neanche.
1: Completamente.
0: Vediamo se qualcuno altro
1: vai.
0: Suggerimenti allo 0233 001 001. Pronto?
4: Sono io?
0: Sì. Ciao.
4: Ah, bene. Ciao. Allora, mi sembra di capire che devo raccontare di metodi di raffreddamento, di rinfrescamento di casa, giusto?
0: Yes.
1: Sì.
4: Ok, allora, io ho sempre avuto le pale sul soffitto.
1: In tutte le stanze?
4: Nelle stanze da letto. E anche il salotto.
1: Sì.
4: E devo dire che anche aiuta un po' la genetica, insomma, io il caldo non è che l'ho mai sentito più di tanto, nel senso che un po' di finestre aperte, la corrente d'aria me la gestisco, poi doccia prima di andare a dormire, così.
0: Ma anche quest'anno?
4: Tranne quest'anno, alla fine ho ceduto e ho installato il condizionatore.
1: Ma il condizionatore fisso, quindi, hai messo split con motore?
4: Sì, è una sconfitta per me, perché alla fine io ho sempre detto, ma per 10 giorni all'anno, 5 giorni all'anno di caldo intenso, cioè ti organizzi, cioè, ti metti la giacchettina di ghiaccio e vai a dormire, come fanno i ciclisti. Invece a questo giro mi sento sconfitto moralmente anche da questa cosa.
0: Mi sento un po' avvilito.
1: Sì.
4: Sì. Pensa che io vivo anche in un'isola tropicale e nell'isola tropicale non ho mai messo il condizionatore, per dirti. Me l'hanno detto, vuoi mettere il condizionatore? Ho detto, ma che se ne frega. Io mi basta la corrente d'aria estiva con, che ne so, l'acqua dall'oceano che arriva con le montagne.
1: Certo.
4: Insomma, e quindi si combinava. Vabbè, quindi pale. Sì, però il condizionatore solo in misura estrema, nel senso che se...
1: Qual è la misura estrema? Hai una temperatura oltre la quale l'accendi?
4: Sì, tipo che se ci sono 30 gradi e mezzo a mezzanotte in casa e non gira un filo d'aria, a quel punto dici, metto quel leggero fresco, quella biodivisificazione che mi fa girare un po' l'aria, perché quando comunque la pala gira non fa nessun effetto, perché l'aria è talmente calda che non ti può sortire nessun tipo di beneficio, non ti può dare nessun tipo di beneficio.
1: Ok.
4: Se siamo a 29 gradi, va bene, ok, insomma, dipende anche un po' da che aria c'è fuori, perché se gira un po' di aria e riesce a fare un po' di corrente tra le finestre, va bene.
1: Ma guarda, c'è una corrente di pensiero che ritiene che oltre i 30,8 gradi si debba accendere l'aria condizionata.
0: 0,8.
4: Okay. Ok, mi sento rincuorato da questa cosa, vuol dire che non è una totale sconfitta, va bene.
1: Va bene, ciao, grazie, a presto.
4: Ciao, buonasera.
1: Ciao, e comunque mannaggia a te con questa storia dell'oceano, delle montagne, comunque c'è uno schiaffo a noi della Padania, che dir si voglia, adesso la chiamiamo così, però ci siamo intesi. Padania libera, tra l'altro, con Pinamonte da Pinamonte da Vimercate, il nostro nome tutelare, e qua con questa puzza orrenda o di smog oppure di allevamenti industriali. Quindi,
0: molto,
1: insomma,
0: bene.
1: Andiamo proprio male. Ma abbiamo il tempo per un'ultima chiamata, ma proprio 30 secondi.
0: Ce l'abbiamo. Pronto?
5: Pronto, sono io.
1: Ma Tony!
0: Ciao,
1: Tony, ciao. 20 secondi per Tony.
5: Sì, niente, allora volevo dire, io sono andato l'altro giorno vicino a Cinisello a prendere il raffrescatore che mi ha regalato Anna.
1: Che è qua presente.
5: La conosci anche tu da Londra.
1: Ma è qui, è in studio.
0: Ciao,
1: Anna da
0: Tony.
1: Londra. Ti sta salutando.
5: Ma sei te, ciao!
0: Che inception!
5: Non avevo capito che eri te, perché mi sono distratto, stavo cucinando.
1: È alle 18.
5: I due ventilatori che mi ha regalato Anna sono bellissimi,
1: straordinari.
5: Ma sai che sono silenziosissimi, pesano una quintalata, però sono quelli che facevano una volta, non quelli di plastichina che fanno adesso.
1: Tony, grazie, è stato un momento bello di carramba questo. Ciao. Anna, c'è anche Marta che ti saluta.
0: Ciao Marta.
1: Dice che è riuscita a rivitalizzare un vecchio ventilatore grazie ad una lubrificazione, probabilmente a base di aloe di Tony Gorgonzola.
0: Incredibile.
1: Così chiudiamo tutti i cerchi. E vai.
0: E i nodi vengono al pettine, suol dire.
1: Se poi metti l'aloe nei capelli, però diventano molto lisci e quindi i nodi si sciolgono.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Pazzo, tra l'altro.
1: Ci siamo. Forse
0: ci siamo.
1: È il momento di salutarci e tornare domani. Oh, domani, se tutto funziona, a un certo punto vado a fare le interviste in piscina.
0: Incredibile. L'importante è che non le fai durante la trasmissione, però.
1: Va bene. Non durante, no, in che senso? La faccio dopo?
0: Sì, sì, nel senso
1: prima,
0: che
1: no,
0: vieni
1: prima
0: in onda.
1: No, vengo in onda, no, vengo in onda, non ti preoccupare. Arrivo, arrivo.
0: Molto bene.
1: Ciao.
0: Ciao, a domani.
1: A domani, ciao.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Popolare Network.
9: Popolare Network, buonasera, le notizie delle 18.30. Poco fa si è avuta notizia del quarto morto sul lavoro della giornata. È un operaio in subappalto di 27 anni, morto la scorsa notte nel cantiere di una galleria a Colico, in provincia di Lecco. Altri tre morti sono tutti e tre operai edili, sono morti in provincia di Lecce, a Santa Maria Capua Vetere. La terza vittima è un operaio caduto lunedì mattina mentre lavorava su un ponteggio e morto in ospedale dopo tre giorni di agonia. Trump: distruggeremo un ponte, una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Teheran minaccia di rispondere con raid su obiettivi civili nel Golfo. La maggioranza boccia l'autorizzazione a usare le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore in odore di mafia Carroccia. Proteste dei 5 Stelle che occupano i binari dei banchi del governo, altro che lotta alla mafia e richiami a Borsellino. La morte di Abdel Rahim Fakir, la Croce Rossa si smarca, implicitamente conferma le accuse alla polizia. Noi intervenuti quando è stato possibile farlo, ma era già troppo tardi, la reanimazione ormai non era più possibile. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto il differimento della pena e quindi la scarcerazione per Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso a sangue freddo due rapinatori. Il governo si rimangia le promesse sull'aumento delle spese militari. Ad agosto il voto sulla clausola di salvaguardia. Giravolta di Giorgetti: aumenteremo la spesa senza fare tagli. Le opposizioni lo vogliono di nuovo in aula prima del voto a spiegare come saranno usati i soldi. OpenAI, un nostro agente di intelligenza artificiale fuori controllo, ha creato una startup. È un incidente senza precedenti. Altra notizia di poco fa: due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Si indaga anche chi fosse il destinatario del farmaco. Ci risentiamo alle 19.30 col giornale di Popolare Network, a più tardi.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Popolare Network.

0: apprendere.
1: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
1: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.

0: 18 e 35 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questa è Pop Sera. Ci occuperemo di Iran, di Ucraina, insomma di esteri in questa puntata dalle 18.35 alle 19.35. Poi naturalmente vi ricordo questa sera dalle 20 in poi, in quella mezz'ora tra le 20 e le 20.35, anche quella che è in un certo senso la notizia del giorno, ossia la denuncia che arriva dai vertici di OpenAI, quindi diciamo la più importante azienda, la più famosa azienda, forse non la più importante ma sicuramente la più conosciuta di intelligenza artificiale, che dicono abbiamo perso in un esperimento il controllo della macchina, e questo naturalmente è piuttosto inquietante. Al caso del mastro, le spese militari, naturalmente ci sarà anche la politica interna. Ma noi cominciamo tra poco con il Medio Oriente, la guerra in Iran, le difficoltà che sono quelle costanti da parte degli Stati Uniti, che pensavano di vincere facilmente e invece non è così, ma anche l'ipotesi che sia un altro paese del Golfo, l'Arabia Saudita, a dotarsi dell'arma nucleare, della bomba atomica. In questa intervista di Michele Migone con l'ambasciatore Giampaolo Scarante.
1: Verrà annunciato oggi, è stato comunque firmato, dicono i media americani, questo protocollo, questo accordo tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita sullo sviluppo di un programma di nucleare civile. Che cosa significa questo accordo? Anche perché alcuni funzionari hanno fatto sapere sempre ai generali americani che ci sarebbe la possibilità per i sauditi di arricchire l'uranio. Ecco, lei cosa ne pensa?
2: Ma questo accordo ci rende palese, diciamo, qualcosa che è in corso da qualche tempo, e cioè che in Medio Oriente è formalmente aperta la corsa al riarmo nucleare. Diciamo, tutto questo è stato, come posso dire, accelerato dal fatto che le due guerre, le due interventi americani con l'Iran hanno rivelato la debolezza americana nella regione. E quindi i suoi alleati, come l'Arabia Saudita, cominciano a pensare che bisogna fare da sé. E quindi non è un caso che solo l'Arabia Saudita firmi questo accordo e cacci i cinesi, no? Sostituisca i cinesi con gli americani nel settore nucleare, ma ci sono altri paesi importanti come l'Egitto, la Turchia, la stessa Giordania, che hanno programmi analoghi. Non ho tutti i programmi che vengono proclamati ad uso civile, ma sappiamo tutti che sono programmi che dall'uso civile all'uso militare possono essere facilmente riconvertiti. Sono sviluppi pericolosi questi, perché prefigurano un mondo dove l'arma nucleare è sdoganata, dove il pericolo di usarla diviene reale. Non è più come durante la Guerra Fredda, dove la simmetria dei due blocchi, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, rendeva quasi impossibile l'uso dell'arma nucleare. Oggi non c'è questa asimmetria, c'è un mondo frammentato e quindi molto più pericoloso sotto questo punto di vista.
1: Senta, il fatto che l'annuncio arrivi proprio nel momento in cui comunque la guerra, anche se diciamo una guerra in questo momento a bassa intensità tra Stati Uniti e Iran, sta andando avanti, l'annuncio arrivi adesso, è anche un modo secondo lei per fare pressioni su Teheran oppure no?
2: Ma sì, tutto è possibile, direi. Arriva adesso in un momento molto particolare, in cui gli Stati Uniti sono un po' in affanno nella guerra con l'Iran. Quindi, diciamo, da un certo punto di vista non sono rassicuranti per i paesi della regione. Sembra quasi dire: guardate che noi non ce la facciamo, abbiamo bisogno che voi vi arrangiate. Certamente la dinamica della guerra con l'Iran ha completamente ridisegnato il sistema di sicurezza nel Medio Oriente. E una delle principali conseguenze è questa specie di corsa al riarmo, all'arma nucleare, che ormai viene sdoganata. Evidentemente l'Arabia Saudita e gli altri paesi danno per scontato che l'Iran prima o poi avrà l'arma nucleare. E cioè l'arma nucleare oggi rappresenta l'unica deterrenza possibile a livello globale. E quindi tutto questo, diciamo, rientra in un disegno generale più ampio che riguarda anche l'Europa, perché anche in Europa avviene qualcosa del genere, ma perché prefigura un mondo molto più pericoloso e molto più complicato di quello che abbiamo vissuto finora.
1: Senta, secondo lei, chi in questo momento in Medio Oriente, chi sono i più preoccupati di una possibile arma atomica in mano ai sauditi? oltre che al fatto che c'è la possibile arma atomica iraniana, ma nel caso specifico?
2: Beh, certamente il fatto che l'Iran abbia un'arma atomica o possiede un'arma atomica è considerato un fattore negativo esistenziale per Israele, questo lo sappiamo, anche Israele è una potenza nucleare. Ma gli altri paesi vedono in un Iran con arma atomica quello che può essere il leader potenzialmente discusso della regione, e quindi gli interi equilibri potrebbero essere rivisitati alla luce di un Iran dotato di arma nucleare. Ecco perché si vuole realizzare una sorta di deterrenza, una sorta di riequilibrio all'interno della regione, dotandosi di armi nucleari o potenzialmente nucleari, per ora sono solo civili, che possono in qualche modo rappresentare un fattore di sicurezza. Questo credo sia l'ottica di questo accordo, e questo credo sia anche le paure che oggi hanno tanti paesi della regione, vedendo un Iran che in qualche modo tiene banco agli Stati Uniti e che sicuramente vorrà continuare nel proprio programma nucleare militare.
1: Quindi diciamo, ovviamente paesi del Golfo, Israele, hanno paura dell'atomica iraniana, ma dell'atomica saudita che può aver paura? Oltre all'Iran.
2: A un certo punto, se l'atomica diventa saudita, diventa poi anche egiziana, diventa poi turca, diventa poi anche di altri paesi. Quindi non c'è dubbio, dobbiamo tenere presente che tutto questo poi si inserisce in un altro conflitto più ampio di cui tanto si parla, quello fra sunniti e sciiti, che sono i due principali campi avversi all'interno del mondo islamico. No? Quindi c'è anche questo. Il tentativo saudita oggi possiamo vederlo anche in una sorta di potenziale futuro riequilibrio dei rapporti all'interno dell'area del Medio Oriente. Se l'Iran avrà la bomba atomica, come pare temono un po' tutti, allora è meglio averla anche noi, dicono i sauditi, in maniera da creare creiamo noi un equilibrio, in fondo anche senza o con un apporto minore da parte degli Stati Uniti.
1: Senta, ieri Donald Trump ha accennato a un nuovo possibile bombardamento su un sito nucleare iraniano, PKX Mountain. Secondo l'intelligence statunitense sarebbe appunto un sito dove c'è del materiale o dell'uranio arricchito o insomma centrifughe. Secondo gli iraniani invece lì non c'è niente. Al di là di questo, il fatto che il presidente americano torni sulla questione del bombardamento di un sito nucleare, che cosa significa in questa fase della guerra?
2: Beh, significa che un anno fa, quando ci disse che i siti nucleari erano stati definitivamente distrutti, non era vero. Significa che quando Israele e gli Stati Uniti all'inizio di questo bombardamento ripeterono di nuovo che i siti nucleari erano stati bombardati in profondità, non era del tutto vero. Significa in sostanza che eliminare la potenzialità militare di nucleare iraniana con i bombardamenti risulta molto difficile, se non impossibile. E questo è un po' l'impasse in cui si è trovata questa guerra, partita su due presupposti: il cambio di regime non dichiarato ma insomma auspicato e quella dell'arma nucleare, si trova oggi impantanata in una situazione in cui non si riesce a dare soluzione né a una né all'altra. Ecco perché questo conflitto latita, diciamo.
1: Secondo lei Donald Trump tornerà a una guerra aperta, quindi ci sarà l'escalation oppure no?
2: È improbabile, tutto questo, quello che sta facendo oggi è sempre nell'auspicio di spingere gli iraniani a cedere qualcosa e quindi a portare un tavolo sulle trattative da cui lui in qualche modo possa essere vincitore, perché un tavolo delle trattative non significa solo negoziare, significa anche uscirne possibilmente bene da questa guerra, cosa che diventa sempre più difficile col prosieguo della guerra rispetto all'inizio. No? Quindi la situazione non è affatto facile. Lui spera che, logorando l'Iran e circondandolo sempre più di paesi che contano sulla propria sicurezza anche su se stessi, in qualche modo l'Iran scenda a miti consigli o con l'arma economica o con l'arma militare. Per ora non si vedono avvisaglie di questo, però credo che sia questo lo spirito con cui si stanno proseguendo oggi i bombardamenti. Non è certo uno spirito di negoziato, perché non si vede come i bombardamenti possono influire sul negoziato, se non appunto nel attenuando la capacità di resistenza iraniana, cosa per ora non riuscita.
1: Le faccio l'ultima domanda. Sembra abbastanza evidente che questa strategia non sta funzionando. È più facile che Donald Trump si arrenda, o è più facile che tra qualche mese la guerra diventi ancora più intensa?
2: Ma sono due gli scenari che gli analisti prefigurano: o un conflitto cronico quasi, cioè si va avanti con una guerra magari a bassa intensità per anni, come sta avvenendo in altre parti del mondo, situazione che mediamente comunque non è facile realizzare perché le interconnessioni fra i vari problemi sono notevoli, oppure a un certo punto c'è un cedimento da parte di qualcuno, che può essere l'Iran come dicevamo prima, o può essere anche Trump, che a un certo punto fa una giravolta come lui è bravo a fare e dice: abbiamo vinto da questa guerra, ci ritiriamo. In quel modo cercherà di svendere una non vittoria, anzi una quasi sconfitta, in una vittoria. Quindi vedo due possibilità, queste due possibilità, cioè per vedere una conclusione di questo conflitto.
0: Era l'ambasciatore Giampaolo Scarante, intervistato da Michele Migone.

0: 18 e 49 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, questa è Pop Sera. Saluto Stefano Iannacone del Domani. Buonasera Stefano.
1: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
0: Ti ho chiamato perché tu stai scrivendo un pezzo domani per il giornale su questa notizia di politica, una delle due secondo me di oggi, che riguarda Delmastro, Andrea Delmastro, l'ex sottosegretario alla giustizia, perché la giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto una richiesta che arrivava dalla Procura di Roma per l'acquisizione delle chat tra Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Poi in aula è successo di tutto, il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi, c'è stata molta polemica naturalmente da parte delle opposizioni che hanno chiesto, insomma, questa è la vostra coerenza alla maggioranza. Tra poco, scusami, il contrario, poco fa ha parlato Giuseppe Conte, faccio un appello a Meloni, ha detto il presidente dei 5 Stelle, dimostri che questo, quello che dice, ha un fondamento nell'azione, prende in mano la situazione, rimangiatevi questo voto vergognoso, non possiamo consentire che amici e amichetti di partito siano scudati. Adesso questo è l'aspetto politico, rimarrei un attimo con te però innanzitutto Stefano per riassumere la vicenda sull'aspetto proprio, diciamo, giudiziario. Qual è il rapporto tra Delmastro e Caroccia e perché queste chat sono importanti per la procura?
1: Ma molto semplicemente Caroccia e Delmastro, in realtà la figlia di Mauro Caroccia, di poco più che diciottenne, quindi evidentemente come dire guidata dal padre, aveva fatto questa società con Andrea Delmastro e altri dirigenti di Fratelli d'Italia in Piemonte, legati a doppio filo politicamente a Delmastro, aveva fatto questa società 5 Forchette SRL per aprire un ristorante qui a Roma sulla via Tuscolana, insomma un quartiere, diciamo, nemmeno troppo centrale, però molto conosciuto, insomma, questa zona, anche per avere locali, ristoranti buoni, e quindi hanno aperto questa società, dunque l'attività commerciale, e sostanzialmente Delmastro era entrato in società con la figlia di Caroccia, che ricordiamo poi proprio all'inizio del 2026 è stato condannato per intestazione di beni fittizi, ossia, detto in parole meno giuridiche, era il prestanome del clan senese, che è uno dei più potenti qui a Roma, uno dei più temuti, quindi sostanzialmente aveva un legame con questo clan mafioso, faceva da prestanome, quindi inevitabilmente il dubbio che le risorse impiegate da Caroccia attraverso, appunto, finanziando la figlia, potessero essere di derivazione illecita, di derivazione mafiosa.
0: Cosa quindi, che è grave, è grave di per sé, figuriamoci quando la società la fa con il sottosegretario alla giustizia.
1: Perché quando Delmastro ha fatto questa società era sottosegretario alla giustizia, quindi con un ruolo, tra l'altro, con la delega alle carceri, quindi un cortocircuito abbastanza clamoroso. Quindi un sottosegretario alla giustizia che fa si lega a una famiglia del genere, appunto, è già un qualcosa di abbastanza scandaloso, anzi tolgo l'abbastanza di scandaloso. Poi Delmastro ha ceduto in realtà queste quote prima che Caroccia fosse condannato, perché lui dice: appena ho saputo la situazione giudiziaria di Caroccia ho ceduto le quote e quindi, diciamo, appena appreso della situazione me ne sono liberato. Tuttavia, come dire, questa versione è abbastanza grottesca, nel senso che se banalmente io, Stefano Iannacone, dovessi mai fare una società con qualche persona, almeno digito su Google il suo nome, ecco, e in quel caso sarebbe bastato veramente googolare per capire che insomma chi era Caroccia, di chi si stesse parlando, in quel caso con chi ti stavi mettendo in affari tu, sottosegretario Delmastro. Quindi è una, come si può capire,
0: Delmastro come ha spiegato la conoscenza con Caroccia?
1: Lui dice che era stato portato in questa ristorante, in realtà il ristorante precedente era il ristorante da Baffo, che era più o meno nello stesso quartiere di dove poi è stato aperto questo Bistecchieria d'Italia, quella società che hanno fatto i due. Questa precedente attività da Baffo, Delmastro viene portato da un amico a mangiare della carne, insomma nascerebbe questa simpatia, come l'ha raccontato, e da qui l'idea di fare una società con questo oste simpatico romano, come l'ha definito lui, e quindi di avviare questa attività. Chiaramente l'acquisizione delle chat diventa fondamentale per capire per comprendere se questa versione fornita dall'ex sottosegretario, perché ricordiamo poi nel frattempo si è dimesso perché questa notizia, questo scandalo è scoppiato in piena campagna referendaria, probabilmente, come dire, non facendo molto bene alla campagna per il sì sostenuta dal governo e da Giorgia Meloni, quindi Meloni all'indomani della sconfitta intima a Del Mastro di dimettersi, probabilmente, quasi sicuramente per questa vicenda. E quindi diciamo che l'acquisizione, come dicevo prima, di queste chat diventa fondamentale per capire la versione reale, se questa è veramente la versione ufficiale oppure c'è, cioè, appunto, diciamo, ci sono state delle cose omesse, come appunto è compito della magistratura, è quello di indagare, di investigare sulle vicende appunto poco chiare, appunto, anche
0: Certo.
1: perché poi voglio dire, nel senso che se non ci fosse nulla di clamoroso, tutto sarebbe archiviato e va bene, Del Mastro avrebbe avuto ragione, attenzione, secondo me, da un punto di vista giuridico, perché il punto, diciamo, di opportunità, il punto di capacità proprio anche di fare attività imprenditoriale, di legarsi a certi nomi, insomma, quello resta una macchia che, indipendentemente dall'iter giudiziario che ci sarà, chiaramente questo è un qualcosa di veramente assurdo e scandaloso, questa storia veramente. Penso che sia una delle più clamorose da qui a un po' di anni. E quindi, appunto, l'acquisizione delle chat, questo diniego fa, come dire, pensare a male, nel senso che evidentemente la maggioranza, come dice Conte, ma come dicono tutte le opposizioni, pensa di scudare un profilo, e tra l'altro molto in vista, voglio dire, Del Mastro è stato sì sottosegretario della giustizia,
0: Ma è
1: ma è
0: anche
1: stato uno
0: l'uomo molto
1: degli.
0: vicino a Giorgia Meloni, uno dei consiglieri più stretti di Giorgia, dei collaboratori più stretti di Giorgia Meloni. Stefano, ti faccio proprio una domanda ingenuissima, da uno che non ne sa. Ma i componenti della giunta delle autorizzazioni le conoscono queste chat? Le ha lette?
1: Loro non hanno possesso, insomma, sostanzialmente, perché appunto le chat non puoi leggerle, altrimenti appunto c'è il rischio che vengano diffuse. Questo è il punto. La richiesta della procura è fatta per avere a disposizione queste informazioni, insomma, diciamo, per avere accesso a quelle chat, perché appunto non, altrimenti ci sarebbe comunque una,
0: Cioè,
1: tra
0: quindi
1: virgolette, diciamo così.
0: materialmente che cosa è successo? Hanno sequestrato il telefono a Del Mastro,
1: Sì,
0: immagino, però non lo possono usare.
1: acquisito, e devono avere l'autorizzazione del Parlamento, perché poi della Camera in questo caso, perché Del Mastro è anche deputato,
0: Quindi è un no a
1: in carica.
0: prescindere quello della giunta per le autorizzazioni a procedere.
1: Sì, diciamo, questo
0: Di
1: non
0: principio.
1: conoscono. Sì, non, sicuramente, diciamo, non gli sono state date anche perché, appunto, questo, cioè, perché se il principio è la tutela della segretezza
0: Certo,
1: della
0: così le conoscerebbero.
1: corrispondenza di un parlamentare, così comunque ci sarebbero degli esponenti politici che ne conoscerebbero e, come dire, volendo, le faresti circolare. Quindi, inevitabilmente, questo è il caso. Quindi, il problema è lì, appunto, di un muro che, comunque, diciamo, tendi a far pensare a male, perché appunto poi, voglio dire, se dello stesso Del Mastro dicesse ai suoi colleghi: guardate, date questa autorizzazione benedetta perché io non ho problemi, capisci che, come dire, la chiave la sbloccheresti subito. Cioè, se tu come scelta politica fai quella della trasparenza, come fai un'operazione che appunto aiuta a chiarire, perché poi, ti ripeto, uno deve essere sempre garantista in ogni caso, che sia Del Mastro, che sia qualsiasi altra persona, quindi non che in quelle chat per forza chissà che cosa ci sia, magari viene confermata la versione, come dicevo, dal punto di vista giudiziario va tutto a posto, resta solo uno svarione clamoroso dal punto di vista politico e anche umano, se possiamo dire, questo punto, di fronte anche a tanto clamore, credo che un'operazione di trasparenza rispetto a quella situazione debba essere fatta, perché, tra l'altro, voi anche temporalmente, solo pochi giorni fa, sabato, se ricordo bene, era stato celebrato, insomma, la lotta alla mafia di Paolo dopo la strage, cioè, per commemorare la strage di Via D'Amelio, si parlava tanto di mafia. Comunque, questo clan senese è mafia, nel senso, comunque è un'organizzazione criminale, e, come dire, fare chiarezza è quantomeno il minimo rispetto a partiti, una maggioranza in generale che si professa legale. Dico la verità, è un discorso, un principio che applicherei a qualsiasi forza che, di governo, ecco, di qualsiasi colore politico, indipendentemente se tratti di Fratelli d'Italia, Forza Italia, PD, 5 Stelle, qualsiasi partito, credo appunto proprio da un punto di vista di trasparenza, quando un sottosegretario alla giustizia commette, come ha detto Meloni all'epoca, una leggerezza, diciamo, derubricando la leggerezza, ma quando commette un fatto del genere, la chiarezza sia indispensabile, ecco, insomma, proprio un punto ineludibile. A mio
0: Grazie,
1: giudizio.
0: grazie Stefano. Ianna Cone, ti leggiamo domani su Il Domani. Buon lavoro.
1: Buon lavoro e
0: Ci
1: buona
0: fermiamo
1: serata.
0: per pochissima pubblicità, poi torniamo ancora a parlare di politica. Ci sarà con noi Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Il tema sono le spese militari che potrebbero, insomma, adesso ce lo spiega poi anche Massimo Alberti, nel mese di agosto, poco prima della chiusura del Parlamento, potrebbero rientrare in aula ed essere approvate con un mezzo sotterfugio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tuo da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
5: Anteo porta il cinema nei municipi.
6: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
5: Dal 20 al 26 luglio a Villa Litta in Viale Affori. Il programma su spaziocinema.info.

0: Rientriamo 19, 2 minuti Radio Popolare, Popolare Network, Pop Sera. È raggiunto in studio Massimo Alberti, perché adesso parliamo di spese militari e di un trucco che stanno mettendo in atto in Parlamento per approvare proprio sotto le ferie estive una serie di provvedimenti. Abbiamo con noi il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Riccardo Ricciardi. Buonasera.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere qui. Le faccio prima un fuorisacco rispetto al tema, Ricciardi, che è del mastro, perché ne parlavamo prima col collega Iannacone del domani, no? Questo no della Giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera all'acquisizione delle chat da parte della Procura di Roma, come lo commenta?
1: È vergognoso, è la solita protezione che si fa la classe politica, la maggioranza, trattando un deputato come un cittadino privilegiato, perché per ogni cittadino che finisce in questa situazione le chat possono essere usate dalla procura, mentre ci si scherma dietro la libera attività politica che non deve essere condizionata da queste intrusioni. Noi vogliamo sapere cosa c'è di attività politica nel fare una società con un prestanome della camorra. Insomma, non ci sembra che si stia minando l'indipendenza dell'operato politico di Del Mastro volendo utilizzare queste chat per un'inchiesta. Ci sembra invece un dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini quando parliamo di una persona che fino a ieri l'altro era sottosegretario alla giustizia.
0: Massimo, veniamo adesso alla questione per cui sei qui, che sono le spese militari.
2: Veniamo alla questione che siamo qui, perché tutto nasce da ieri sera al vertice di maggioranza. Sappiamo che il governo ha detto non aumenteremo le spese militari perché questa è una cosa impopolare, perché Giorgetti è sempre stato molto rigido sulla questione dei conti pubblici. Ieri sera Meloni ha un po' forzato la mano e il governo cosa ha deciso di portare in aula ad agosto, come dicevi tu, in piena estate, e quindi scaricare anche un po' sul Parlamento la decisione di ricorrere alla clausola di salvaguardia, ovvero la possibilità di scorporare dal deficit i soldi per le spese militari e parzialmente, dopo la concessione della Commissione europea, anche quelli dell'energia. Sappiamo che poi c'è anche un'altra partita, che è quella dei fondi SAFE, su cui anche qui la maggioranza sta litigando. Diciamo che in ogni caso, per quanto non messi a deficit, per quanto l'altro sia un prestito, sono comunque soldi a debito che il governo poi comunque dovrà ripagare. Ragione per cui Giorgetti è sempre stato perplesso, scontrandosi anche col ministro della difesa. Ieri questa forzatura, quindi, in qualche modo rimangiandosi anche le promesse, il governo ha deciso che i soldi per le spese militari e per quell'aumento richiesto da Trump e dalla NATO ce li metterà appunto attraverso il ricorso alla clausola di salvaguardia. Le opposizioni hanno chiesto a Giorgetti di riferire in aula prima dell'informativa, probabilmente poi adesso lo chiederemo al nostro ospite, per capire come intende effettivamente utilizzare questi soldi. Giorgetti peraltro parlerà il 5 agosto, ma già oggi c'erano già alcune interpellanze parlamentari sul tema, in cui il ministro dell'economia ha detto che in sostanza il ricorso alla clausola di salvaguardia permetterà di non fare tagli. Questo lo capiremo già dalla prossima manovra di bilancio e mi permetto di esprimere qualche dubbio, in ogni caso questo lo vedremo, e restano i dubbi invece sull'accesso al fondo SAFE. Le interpellanze parlamentari, una di queste era proprio di Riccardo Ricciardi, per cui le chiedo che idea vi siete fatti e se la risposta di Giorgetti, come dire, ha tolto i dubbi in qualche modo.
1: Beh, la risposta di Giorgetti, che dice che è il Parlamento che deve fare eventualmente lo scostamento di bilancio, è davvero pilatesca, nel senso, è chiaro che il Parlamento è composto da una maggioranza che, se ha l'ordine di votare quello scostamento di bilancio, lo voterà. Quindi, diciamo, questa questione di lana caprina del ministro che dice no, non è competenza del governo, ma è competenza del Parlamento, fa veramente ridere. Certo è che questo suo voler scaricare sul Parlamento, per rispondere alla sua domanda, in realtà fa emergere con chiarezza il fatto che questa cosa purtroppo avverrà, cioè si troveranno tramite scostamento di bilancio dei soldi destinati al riarmo. Poi il fatto che non si debbano fare tagli, anche questo è assurdo, il pensare come noi come paese abbiamo evidentemente l'obbligo per degli impegni che non sono quelli con il 5%, ma proprio degli impegni forse politici che noi non conosciamo, degli impegni, ripeto, che sono assolutamente, purtroppo riconducibili a una necessità di riarmo, per cui l'obiettivo diventa questo. Politici che noi non conosciamo, degli impegni, ripeto, che sono assolutamente, purtroppo riconducibili a una necessità di riarmo.

0: Europea, da questo punto di vista, ha dei paletti piuttosto rigidi che poco peraltro si conciliano con l'impostazione politica del governo su questo tema, ma resta il punto politico che Meloni aveva detto: non aumenteremo le spese militari, invece questo verrà fatto.
1: Sì, ma l'energia è un modo per ovviamente anche a livello di opinione pubblica annacquare il discorso sulle armi. Io credo non ci riusciranno.
0: Anche
1: però,
0: un escamotage della Commissione europea per farla digerire a quei paesi più rottosi come l'Italia,
1: esattamente. Ma guardi, poi anche qui sul tema dell'energia non è che la cosa la si risolve con uno scostamento di bilancio che ti permette di avere qualche miliardo per far fronte a cosa. Nel senso, è chiaro che c'è un tema di ristori, di aiuti nei momenti di emergenza, però quando i momenti di emergenza oramai da 4 anni a questa parte, dal 2022, diventano quotidiani, vuol dire che non siamo più in emergenza, vuol dire che è strutturale il problema sempre di più. Quindi bisognerebbe fare degli interventi strutturali, bisognerebbe andare a veramente in Europa a scardinare quel meccanismo maledetto della borsa di Amsterdam, dove si determina il prezzo, di fatto il prezzo dell'energia, in una logica che è di speculazione finanziaria.
0: La riporto sul punto però perché abbiamo poco tempo, perché ora appunto la questione armi arriverà in Parlamento e c'è anche un problema però nelle opposizioni, dove sappiamo che c'è almeno un pezzo di PD che insomma la questione del riarmo la vede. Riuscirete a rimanere compatti su questo tema?
1: Io mi auguro ovviamente di sì. Noi con, come Movimento 5 Stelle, con Alleanza Verdi e Sinistra, lavoriamo in maniera sempre compatta sul tema del riarmo. Come ha detto lei, il PD sicuramente, non è un segreto, ha delle sensibilità diverse, ma noi riteniamo che per essere credibili e veramente alternativi a questa maggioranza di governo, ed è quello che chiedono secondo me tanti italiani e tante italiane, è proprio il tema del riarmo, è capire che noi, questo campo progressista, non vuole una logica di riarmo e una logica di guerra che nulla hanno a che fare con un'idea di difesa e di difesa comune.
2: Grazie Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Grazie Massimo Alberti,
1: a voi.
2: Ti sentiamo
1: grazie.
2: Nel giornale radio, una buona sera.
1: Grazie, arrivederci.

0: 19:13 minuti, ben trovato a Luca Parena.
1: Ciao Luigi, buonasera a tutti e tutte.
0: Ascoltatrici, ascoltatori, ci stavamo un po' divertendo mentre andava il brano, perché Luca mi ha portato questa notizia. Vi ricordate Luca Bernardo, il candidato alle comunali di Milano? Lui era capogruppo, fino a oggi, insomma, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ciao, al Consiglio Comunale di Milano, e adesso Luca...
1: È uscita poco fa questa agenzia che ci informa che domani sarà ufficializzato il passaggio di Luca Bernardo a Futuro Nazionale. Lo ha fatto sapere oggi il coordinatore regionale del partito di Roberto Vannacci. Ricorderete che in consiglio regionale Futuro Nazionale è già arrivato da qualche settimana con i suoi primi due consiglieri. Luca Bernardo, con questo passaggio da capogruppo di Forza Italia a Futuro Nazionale, è invece il primo consigliere comunale di Milano ad aderire a Futuro Nazionale.
0: Beh, insomma, diciamo che Vannacci non se ne fa mancare uno. Beh, ve lo ricordate, Bernardo era quello il candidato con la pistola, ve lo ricordate, perché lui faceva il primario al Sacco a Milano, con l'ospedale pubblico di Milano di pediatria, quindi aveva a che fare con i bambini e le bambine, però dice, girava con la pistola al reparto, dice, per ragioni di sicurezza.
1: Eh sì, insomma, c'è anche questo nel suo repertorio.
0: Con i bambini e le bambine, il candidato con la pistola l'avevano definito e basta. E adesso sta con Vannacci. Fa un po' ridere. Invece, a proposito di risate, cosa c'entra la regione Lombardia con la remigrazione? Cioè, a parte che sono, insomma, sono una manica di reazionari e peggio, ma cosa c'entra?
1: Oltre al fatto che la parola è stata ormai sdoganata nelle sedi istituzionali e anche al Pirellone, oggi c'è però anche entrata, c'erano anche dei trafiletti di giornale già che ce lo anticipavano, ma poi oggi è stata confermata questa cosa. La remigrazione è entrata anche in un ordine del giorno, tra le migliaia che vengono discusse in questi giorni in consiglio regionale con l'assestamento di bilancio. La Lega, i consiglieri della Lega, hanno pensato bene di introdurre la remigrazione in un ordine del giorno in cui si propone a Regione Lombardia di farsi promotrice della remigrazione, appunto della reintegrazione nei paesi d'origine dei cittadini stranieri extracomunitari detenuti negli istituti penitenziari lombardi.
0: Ma una volta che approvano una cosa del genere, finisce, cioè basta.
1: Sì, sostanzialmente Regione Lombardia non ha competenze specifiche su queste questioni in materia di rimpatri oppure anche in materia di carceri, però appunto questi consiglieri della Lega, primo firmatario il capogruppo leghista Alessandro Corbetta, intanto presentano questo ordine del giorno che immaginiamo sarà approvato, a meno che appunto la loro maggioranza non voti contro, però ecco, sì, possiamo forse inserire questo gesto, questa proposta un po' in quella rincorsa a destra a cui stiamo assistendo in queste settimane, quindi in qualche modo viene difficile comunque pensare che Futuro Nazionale, Vannacci, in tutto questo non c'entri, ed è anche un po' quello che ci ha detto il consigliere regionale del Patto Civico e vicepresidente della Commissione Carceri di Regione Lombardia, Luca Paladini, a cui abbiamo chiesto appunto un commento su questo ordine del giorno della Lega che porta la remigrazione anche in un ordine del giorno discusso al Pirellone.
0: Grazie Luca, sentiamo Luca Paladini. Tu invece sei Luca Parena. Ti vediamo, ti sentiamo al
1: Metro Regione 19:45.
0: Lo conduci tu, ciao.
2: Questo ordine del giorno che non ha nessuna base sulla quale poter poggiare a livello giuridico, perché la Regione non ha mezza competenza in materia, ha fatto di essere ovviamente una proposta di chiaro stampo razzista e anche una proposta estremamente stupida, nella misura in cui si dice che Regione deve invitare il governo a favorire i rimpatri volontari e a lavorare per il reinserimento nei paesi nei quali vengono portate le persone. Quindi non si tenta di fare un reinserimento nel paese nel quale si trovano, ma si va a spendere molti più soldi per andare a provare a reinserirli nel paese d'origine. Già questa cosa è a metà tra il ridicolo e il grottesco. E fondamentalmente a cosa siamo davanti? Siamo davanti al bisogno che ha un partito come la Lega di strappare due titoli di giornale per dire: noi abbiamo portato la parola reimmigrazione in un'area istituzionale importante come quella di Regione Lombardia. Nei fatti questo è, ma poi nel merito dell'ODG siamo di fronte a un ODG strampalato, ripeto, che passerà, ma che sarà una bandierina giusto da sventolare per provare a strappare quattro voti a Vannacci, che qui ricordo ha già due consiglieri ed è prossimo a formarsi un gruppo, c'è bisogno di tre consiglieri e siamo due. C'è quindi questa battaglia dentro la destra per strapparsi le parole d'ordine che vanno di moda, e l'immigrazione sicuramente è una di queste.
1: A suo avviso, come mai il presidente Fontana l'ha definita una proposta di buon senso e un tentativo di realizzare qualcosa di estremamente utile?
2: Allora, lasciatemi dire, nel momento in cui si parla di Fontana, che è scandaloso che noi siamo da praticamente due giorni, da mattina a tarda sera, in aula, e nel momento più importante dell'attività consigliare, il bilancio, e non si è visto per un minuto, però trovo il tempo per commentare quanto sia utile questo tipo di ordine del giorno. La sensazione è che anche lui sia salito sul carro, anzi stia tentando di rimanere su un carro, su una nave che sta affondando, e quindi sente l'esigenza anche lui di marcare il territorio nei confronti dei vannacciani e appoggiare questa proposta che viene fatta dal suo partito di riferimento. È grave che ci sia però appunto anche l'imprimatur del presidente di regione, che dovrebbe avere un filo più di saggezza rispetto a una proposta senza senso, propagandistica e soprattutto razzista. E
1: nell'ordine del giorno i consiglieri leghisti fanno anche un riferimento alle condizioni di sovraffollamento delle carceri lombarde. Lei visita piuttosto spesso gli istituti penitenziari milanesi e lombardi. Da dove bisognerebbe cominciare, a suo avviso, per affrontare un problema serio, grave, come quello delle condizioni delle carceri lombarde?
2: Ecco, qui, permettetemi, ci trovo tutta l'ipocrisia della destra, che con la delegazione della Commissione Carceri di Fratelli d'Italia va a Bollate a fare passerella per andare a trovare il gioielliere, con la Lega, che non si è mai vista nelle visite ispettive, che va a dire che c'è sovraffollamento e quindi c'è un problema. A questi delle carceri non gliene è mai fregato nulla, stanno usando strumentalmente il tema, ma poi quando si tratta appunto di azioni concrete per provare a quantomeno rendere minimamente civile quei luoghi, non si ha notizie né di Lega né di Fratelli d'Italia. Io parto dall'idea che uno dei primi aspetti da toccare inevitabilmente è quello di considerare quei luoghi non solamente luoghi di pena, ma anche luoghi nei quali chiaramente si fa della formazione per far sì che le persone, una volta fuori dalle carceri, possano essere persone in grado di essere nella condizione di provare a rifarsi una vita e quindi di trovare un lavoro. E in più ci sono un sacco di persone che dentro un carcere non ci dovrebbero stare, dovrebbero stare magari nei CERT, dovrebbero stare in comunità, ma non certo nelle carceri, che sono sovraffollate e tengono dentro tutto il contrario di tutto.
0: Il consigliere regionale della Lombardia, Luca Paladini. Invece adesso c'è Federico Baccini da Bruxelles. Buonasera Federico.
3: Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Perché in regione Lombardia si approverà quindi una delibera di indirizzo politico, evidentemente a favore della remigrazione, nonostante la regione Lombardia non abbia alcuna competenza. Invece a Bruxelles la commissione, che magari invece su questo potrebbe dire delle cose, ha deciso di respingere una iniziativa di cittadini sulla remigrazione e ha come dire, affermato un principio importante, l'area immigrazione è contraria ai valori contenuti nei trattati europei.
3: Sì, hai detto bene, diciamo che quantomeno questa volta le parole molto nette della Commissione europea contro questa iniziativa dei cittadini europei chiamata Save Europe Act, quindi atto salva Europa, salva non si capisce da chi, ma loro pensano che appunto questo sia da parte della migrazione e della sostituzione demografica da parte di migranti non occidentali e non europei, questo cito dalla loro iniziativa, la Commissione ha deciso che non si può accettare questo tipo di iniziativa. L'iniziativa dei cittadini europei ha bisogno di almeno 1 milione di firme, questo già ci dice qualcosa, e da parte dei cittadini di almeno 7 paesi membri dell'Unione Europea. E perché non è stata accettata? Per delle motivazioni molto nette che la Commissione oggi ha giustificato, e il fatto che un'iniziativa dei cittadini non può essere manifestamente contraria ai valori sanciti dai trattati europei, e nella fattispecie questa iniziativa sarebbe una discriminazione fondata sulla razza e sull'origine etnica, addirittura un veicolo per messaggi offensivi e caricaturali. Quindi viene chiaramente detto che non può essere accettata per i principi dell'Unione Europea, che sono principi di rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, di democrazia e uguaglianza, almeno questo nella carta.
0: Senti, ma chi erano questi cittadini che avevano presentato questa richiesta alla Commissione Europea?
3: Beh, i cittadini li abbiamo visti in verità poco meno di un centinaio di persone la settimana scorsa, l'abbiamo raccontato proprio qui a Radio Popolare, e sono cittadini di estrema destra, di cui sono espressione anche eurodeputati di Europa delle Nazioni Sovrane, questo piccolo gruppo di ultradestra, di sovranisti, tra cui ricordiamo fa parte appunto Futuro Nazionale di Vannacci, c'è solamente lui come membro del gruppo parlamentare europeo. Okay. Ci sono fiamminghi prevalentemente, quindi delle Fiandre belghe, poi spagnoli, austriaci soprattutto, insomma è l'ultradestra remigrazionista che in realtà anche in Italia abbiamo già visto nelle varie manifestazioni remigrazioniste.
0: Senti, ma anche al Parlamento europeo, come al Parlamento italiano, dove ormai il tema dell'immigrazione, degli stranieri, della criminalità presunta, eccetera, sono l'unico tema di discussione?
3: Lo è, la remigrazione non è diventata, perché forse probabilmente solo ha sbagliato le tempistiche, perché il tema dei rimpatri e della migrazione, quindi della stretta sulla migrazione, anche qui l'abbiamo raccontato diverse volte negli scorsi mesi a Radio Popolare, era già in corso, ha già avuto una piega di destra, ma non così tanto di destra. Ora non avremo mai la prova provata, ma magari se fosse arrivato, diciamo, 6 mesi, un anno prima, questo tema anche a Bruxelles, chissà se avrebbe veramente portato ancora più a destra il discorso. Non l'ha fatto, ma i rimpatri ci sono già nel regolamento rimpatri appena approvato, e come abbiamo ascoltato diverse volte anche da esponenti del PD, della sinistra, dei Verdi, porteranno nella pratica delle pratiche, appunto, degli atti che comunque poi i principi dell'Unione Europea forse sono già annacquati, saranno annacquati nel trattamento delle persone migranti, anche senza poi usare la parola remigrazione.
0: Federico Bacini da Bruxelles, grazie, buon lavoro.
3: Grazie, buona serata, buon lavoro.
0: Stasera o domani? No, sei domani mattina nel giornale radio con
3: domani
0: questa cosa?
3: Mattina.
0: 7:30. Ciao.
3: Esattamente.
0: Buona serata, buon lavoro.
3: Ciao, buona serata.
0: 19:27 minuti, ci fermiamo qui, tra poco c'è la pubblicità e poi il giornale di Popolare Network.

frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Popolare Network.
1: Distruggeremo un ponte o una centrale energetica per ogni nave colpita Hormuz. Teheran minaccia di rispondere con raid su obiettivi civili nel Golfo. La maggioranza boccia l'autorizzazione a usare le chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e il ristoratore in affari con la mafia Carroccia. Protesta di 5 Stelle che occupano i banchi del governo. Altro che lotta alla mafia, richiami a Borsellino. Il governo si rimangia le promesse sull'aumento delle spese militari. Ad agosto il voto sulla clausola di salvaguardia. Giravolte di Giorgetti, aumenteremo la spesa senza fare tagli. Le opposizioni lo vogliono di nuovo in aula prima del voto a spiegare come saranno usati i soldi. OpenAI, un nostro agente di intelligenza artificiale fuori controllo, ha hackerato una startup. È un incidente senza precedenti. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19.30. Come avete sentito dai titoli, le infrastrutture civili sono al centro del nuovo scambio di minacce tra Iran e Stati Uniti. Trump promette di distruggere un ponte, una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Teheran ribatte prospettando raid su strutture analoghe nei paesi del Golfo in cui gli Stati Uniti abbiano interessi. Mentre Trump si accorda con l'Arabia Saudita per un programma nucleare, inizialmente civile, che potrebbe aprire la strada a un'arma atomica per Riyadh. Michele Migone.
2: L'accordo per lo sviluppo nucleare civile firmato tra Stati Uniti e Arabia Saudita prevede delle clausole che permetterebbero a Riyadh di arricchire l'uranio e quindi potenzialmente di avviare un programma per la costruzione della bomba atomica. Per questo c'è molta perplessità tra i membri del Congresso americano, che dovranno approvarlo, e una certa preoccupazione tra i paesi della regione. Discusso durante la presidenza di Joe Biden, collegato agli accordi di Abramo, il riconoscimento di Israele da parte saudita faceva parte del pacchetto prima che arrivasse il 7 di ottobre e poi il massacro di Gaza. Lasciato poi nel cassetto, l'accordo è stato rilanciato con la visita di Mohammed bin Salman alla Casa Bianca alcuni mesi fa. Il testo finale è stato poi rivisto da Donald Trump e alcune delle condizioni restrittive originarie sono state tolte. Un esempio, quando gli Stati Uniti firmarono un analogo accordo per il nucleare civile con gli Emirati Arabi Uniti nel 2009, venne inserito un protocollo d'intesa con l'Agenzia Atomica Internazionale, che invece in questo caso non esiste. Un'importante garanzia di controllo che non c'è. L'annuncio dell'accordo arriva in un momento in cui le relazioni tra Washington e Riyadh sono all'insegna dell'ambivalenza, visto le differenze di strategia nella guerra con l'Iran. La sigla dell'intesa serve a rilanciarle, oltre che a garantire miliardi di dollari di business per l'industria nucleare civile statunitense. Ma sono quelle scappatoie che permetterebbero ai sauditi, se volessero, di arrivare all'arricchimento dell'uranio che destano maggiore preoccupazione. Al di là del business, sembra un pegno politico che Trump ha deciso di pagare a Mohammed bin Salman, o forse anche un altro modo per fare pressione sul regime di Teheran affinché scenda a più miti consigli sullo stretto di Hormuz.
1: Sulla situazione che ha portato all'accordo e sul suo impatto sulla regione, l'intervista di Michele Migone all'ambasciatore docente all'Università di Padova, Giampaolo Scarante.
3: Questo accordo rende palese, diciamo, qualcosa che è in corso da qualche tempo, e cioè che in Medio Oriente è formalmente aperta la corsa al riarmo nucleare. Diciamo, tutto questo è stato accelerato dal fatto che le due interventi americani con l'Iran hanno rivelato la debolezza americana nella regione. E quindi i suoi alleati cominciano a pensare che bisogna fare da sé. E quindi non è un caso che solo l'Arabia Saudita firmi questo accordo e cacci i cinesi, no? Sostituisca i cinesi con gli americani nel settore nucleare, ma ci sono altri paesi importanti come l'Egitto, la Turchia, la stessa Giordania, che hanno programmi analoghi. Sappiamo tutti che sono programmi che dall'uso civile all'uso militare possono essere facilmente riconvertiti.
2: Il fatto che l'annuncio arrivi adesso è anche un modo per fare pressioni su Teheran oppure no?
3: Arriva adesso in un momento molto particolare, in cui gli Stati Uniti sono un po' in affanno nella guerra, quasi dire: guardate che noi non ce la facciamo, abbiamo bisogno che voi vi arrangiate. Evidentemente l'Arabia Saudita e gli altri paesi danno per scontato che l'Iran prima o poi avrà l'arma nucleare.
1: Sono 4 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, lavorava per un'azienda nel settore della sicurezza stradale a Galatone, in provincia di Lecce. È caduto da 7 metri mentre lavorava in un capannone. Un operaio di 60 anni, sempre stamattina, è morto per un malore in un cantiere a Santa Maria Capua Vetere. si è accasciato al suolo, i soccorsi si sono rivelati inutili. Aveva 27 anni l'operaio in subappalto, morto la scorsa notte in un cantiere in una galleria a Colico in provincia di Lecco, travolto da un elemento strutturale che stava montando. È morto invece dopo 3 giorni di agonia Salah Belkaoua, operaio edile di 51 anni, caduto lunedì mattina da 3 metri mentre lavorava su un ponteggio in provincia di Frosinone. Alla Camera la Giunta per l'autorizzazione ha deciso di non concedere l'autorizzazione ai magistrati per accedere alla chat tra Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia, e il ristoratore prestanome delle mafie Mauro Carroccia. I deputati di 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protesta al grido di altro che lotta alla mafia e richiami a Borsellino. Carroccia insieme alla figlia sono indagati per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, il tutto con l'aggravante del metodo mafioso. La versione di Del Mastro, che i magistrati attraverso le chat avrebbero voluto verificare, era che il sottosegretario non sapesse chi fosse. Il giornalista del Domani, Stefano Iannacone.
4: Era il prestanome del clan senese, che è uno dei più potenti qui a Roma, uno dei più temuti, quindi sostanzialmente aveva un legame con questo clan mafioso, faceva da prestanome, quindi inevitabilmente il dubbio che quelle risorse, che le risorse impiegate da Carroccia attraverso, appunto, finanziando la figlia, potessero essere di derivazione illecita, di derivazione mafiosa.
5: È grave di per sé, figuriamoci quando la società la fa sottosegretario alla giustizia.
4: Perché quando Del Mastro ha fatto questa società era sottosegretario alla giustizia, quindi con un ruolo, tra l'altro, con la delega alle carceri, quindi un cortocircuito abbastanza clamoroso. Quindi un sottosegretario alla giustizia che si lega a una famiglia del genere, appunto, è già un qualcosa di abbastanza scandaloso. Poi Del Mastro ha ceduto in realtà queste quote prima che Carroccia fosse condannato, perché lui dice: appena ho saputo la situazione giudiziaria di Carroccia ho ceduto le quote. Tuttavia, come di questa versione è abbastanza grottesca, sarebbe bastato veramente googolare per capire chi era Carroccia, di chi si stesse parlando.
1: Sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna oggi parla la Croce Rossa per difendere il suo operatore e indirettamente scaricare la responsabilità sulla polizia. In un comunicato si sottolinea che 4 volontari presenti sono intervenuti nel momento in cui è stato possibile farlo, ma era già troppo tardi. Già meno di un minuto dopo che i poliziotti avevano mollato la presa, nonostante Fakir fosse ancora vivo, i parametri vitali non hanno consentito l'uso del defibrillatore e le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili. Venerdì sarà conferito l'incarico per l'autopsia. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena, quindi la scarcerazione per Mario Roggero, il gioielliere detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso a sangue freddo 2 delle 3 persone che poco prima avevano rapinato il suo negozio. Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto guidata da Salim El Kudri, lo ha reso noto l'ASL di Modena, altre 7 persone erano rimaste ferite. Il governo porterà in aula ad agosto il via libera all'aumento delle spese militari, con la richiesta alle Camere di attivare la clausola di salvaguardia che permette anche un uso parziale per le spese sul caro energia. La spesa fatta in questo contesto non viene conteggiata nel deficit, ma resta comunque a debito. Le opposizioni hanno chiesto a Giorgetti di riferire in aula prima dell'informativa del voto che autorizza il governo a avviare la trattativa con la Commissione europea, e il ministro dell'economia parlerà il 5 agosto. Dopo le incertezze e le dichiarazioni nella maggioranza di non aumentare le spese militari, Meloni dunque ieri ha imposto un'accelerazione. Il ministro dell'economia, il più dubbioso, oggi ha parlato al question time alla Camera anticipando alcuni temi. Ha detto che il ricorso alla clausola permetterà di aumentare le spese militari senza tagli, mentre restano i dubbi sul prestito dei fondi SAFE. Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha presentato una delle interpellanze.
6: Questo suo voler scaricare sul Parlamento in realtà fa emergere con chiarezza il fatto che questa cosa purtroppo avverrà, cioè si troveranno tramite scostamento di bilancio dei soldi destinati al riarmo. Poi il fatto che non si debbano fare tagli, anche questo è assurdo, il pensare come noi come paese abbiamo evidentemente l'obbligo per degli impegni che non sono quelli con 5%, ma proprio degli impegni forse politici che noi non conosciamo, degli impegni che sono assolutamente purtroppo riconducibili a una necessità di riarmo, per cui l'obiettivo diventa questo addirittura nell'anno, diciamo, pre-elezioni, quindi evidentemente è molto forte la necessità e la richiesta di riarmarsi. A noi questo spaventa moltissimo, moltissimo.
1: Ilaria Salis è stata condannata a risarcire due ex collaboratori licenziati senza giusta causa, lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Milano. L'europarlamentare di AVS non ha partecipato al processo per questioni legate all'assenza di una residenza ufficiale a cui recapitare gli atti e farà ricorso contro la condanna a risarcire con 300.000 euro totali due ex collaboratori. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati dalla procura per il furto dell'80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Le indagini cercano ora di accertare a chi forse è destinato il farmaco. Veniamo a quanto successo nel colosso dell'intelligenza artificiale. Il colosso dell'intelligenza artificiale OpenAI rivela un suo agente di intelligenza artificiale fuori controllo ha lanciato un attacco informatico contro una startup. Un incidente senza precedenti per l'azienda. Marco Schiaffino.
7: Dietro l'attacco hacker subito da Hugging Face, la piattaforma per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che conserva nella sua memoria dataset e documentazione sui modelli più diffusi, ci sarebbe un malfunzionamento di un modello di intelligenza artificiale sperimentale. A dichiararlo OpenAI, che si è presa la responsabilità di quanto accaduto. Secondo la ricostruzione, gli sviluppatori della società di Sam Altman avrebbero impegnato un modello sperimentale in un test, ma l'intelligenza artificiale avrebbe interpretato il compito a modo suo. Al posto di seguire le istruzioni, avrebbe cercato una scorciatoia, violare i server di Hugging Face per cercare documenti con informazioni sul test, per ottenere così un punteggio più elevato. Proprio come farebbe uno studente che al posto di svolgere il compito in classe, cercasse di rubare in qualche modo la soluzione. Per farlo, l'agente AI ha violato l'ambiente isolato in cui avrebbe dovuto operare e ha portato autonomamente un attacco hacker alla piattaforma, eseguendo più di 17.000 operazioni malevole e sfruttando vulnerabilità di sistema fino a quel momento sconosciute, qualcosa che un hacker in carne e ossa non sarebbe in grado di fare. I precedenti in cui l'intelligenza artificiale ha provocato involontariamente dei danni non mancano, ma questo episodio è il primo caso in cui un agente AI decide in maniera autonoma di compiere un attacco informatico ai danni di un'altra società. Un precedente che aumenta di molto le preoccupazioni sui rischi dell'uso dell'intelligenza artificiale in ambito cyber. Per Popolare Network, Marco Schiaffino.
1: La Francia è il primo paese europeo a vietare l'accesso ai social a minori di 15 anni. Il Parlamento ha approvato ieri la riforma voluta dal presidente Macron, entrerà in vigore a settembre. La legge obbliga le piattaforme digitali ad adottare sistemi di verifica dell'età e introduce il divieto di usare i cellulari nelle scuole superiori.
8: Una prima in Europa e una legge simbolo, forse possiamo chiamarla addirittura una svolta, uno spartiacque epocale. Ieri il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso ai social network ai giovani sotto i 15 anni. Vietare i social per i bambini e adolescenti come sono vietate le sigarette o gli alcolici, perché nocivi e per i più creanti dipendenze e danni collaterali a non finire, la lista è lunga e non esaustiva. Tanto che in questo contesto il laissez-faire del libero mercato può, secondo un certo numero di esperti e operatori sanitari, equipararsi alla non assistenza a persone in pericolo. Allora appunto legge epocale che dice nero su bianco, per così dire, che non è tutto oro quel che clicca e che internet, diventata una giungla dominata dalla logica del profitto e delle multinazionali, fa male al cervello, magari al cuore e infine allo spirito dei nostri figli. Non di meno si tratta solo di una legge che stabilisce un principio, per non dire una volontà collettiva, a cui resta da dare sostanza, detta altrimenti capacità operativa, in un ambito in cui sono le regole europea di imporsi in ultima istanza. Ma in attesa della nuova regolamentazione europea in gestazione, la Francia, come già altri paesi nel mondo dopo l'Australia nel 2025, pone appunto un principio che ha almeno il merito tanto di rafforzare i genitori già vigilanti e responsabili che di responsabilizzare quelli ancora disinvolti e malinformati. Resta per tutti la questione più ardua, dare il famigerato buon esempio. Legge ecumenica allora, salvo la sinistra radicale che ha votato contro in nome della libertà e delle efficacia, denunciando un ulteriore grado di schedatura e raccolta dati personali imposto da una legge peraltro simbolica e virtualmente inoperante. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: 15 anni fa la strage neonazista di Utøya in Norvegia, uno dei più gravi attentati della storia europea. Il 22 luglio 2011 Andreas Breivik, l'estremista di destra, prima fece esplodere un'autobomba nei pressi della sede del governo a Oslo uccidendo 8 persone. Poi raggiunge l'isola dove era in corso il campo estivo di giovani laburisti uccidendo 69 persone, per lo più ragazzi. Stamattina davanti alla sede del governo alla commemorazione, Leonardo Bianchi, giornalista ed esperto dell'estrema destra europea.
9: l'inizio di una nuova forma di terrorismo di estrema destra di nuova generazione, in cui si è passati da un modello che fino a quel momento era costituito principalmente da gruppi più o meno organizzati a atti individuali di persone radicalizzate che si rifacevano a una determinata ideologia, crescevano all'interno di partiti anche di estrema destra e si abbeveravano alla fonte della controinformazione di estrema destra. In particolare Breivik si ispirava soprattutto alla cosiddetta contro-jihad, blog islamofobi cresciuti all'ombra dell'11 settembre, e poi commettevano gli attentati da soli senza complici praticamente. E questa è una terribile innovazione metodologica che poi è sfociata nel caso di Breivik, e in un'altra terribile innovazione, cioè quello di commettere gli attentati come una sorta di lancio promozionale per manifesti che erano proprio dei veri e propri manuali operativi che servivano a ispirare quelli che sarebbero venuti dopo. E dopo Breivik, infatti, ne sono venuti tanti altri.
1: Valentina Busoni, Virginia Platini in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network. Qui 19:45 minuti è tutto, la prossima alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
10: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
11: Popolare Network.
12: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
13: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
12: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
13: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
14: Noa torna a Milano sabato 25 luglio al Castello Sforzesco. The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col

0: Le 19.48, buonasera Metro Regione, i titoli. La remigrazione entra in un ordine del giorno del Consiglio regionale. La Lega la propone per i migranti detenuti nelle carceri lombarde con meno di 2 anni da scontare. Un testo razzista e senza nessuna base giuridica, figlio della rincorsa a destra e a Vannacci. Il commento del consigliere Paladini, del Patto Civico. Un operaio di 27 anni è morto nel cantiere della galleria Montepiazzo, nel Lecchese, lavorava in distacco per una ditta in subappalto. I sindacati puntano il dito contro l'organizzazione del lavoro. L'emergenza caldo nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali di Milano non ha ancora soluzione. La UIL oggi ha annunciato uno sciopero di 4 ore. In protesta anche gruppi di genitori. La prossima settimana incontreranno l'assessore comunale. La remigrazione entra in un ordine del giorno del Consiglio regionale della Lombardia. Lo ha presentato il gruppo consigliare della Lega, che propone di favorire, così dichiarano i consiglieri leghisti firmatari, la remigrazione e reintegrazione nei paesi d'origine dei cittadini stranieri extracomunitari detenuti negli istituti penitenziari lombardi. Nel testo si fa riferimento in particolare alle persone straniere con meno di 2 anni di carcere da scontare. Il presidente Attilio Fontana l'ha definita una proposta di buonsenso. Se non vogliono integrarsi e vengono per delinquere, meglio che vadano a casa loro, ha detto Fontana. Un ordine del giorno che non ha nessuna base giuridica, la regione non ha competenze in materia, è una proposta di stampo razzista e figlia della lotta interna alla destra, dice il consigliere del Patto Civico Luca Paladini, vicepresidente della Commissione Carceri di Regione Lombardia.
1: Si dice che Regione deve invitare il governo a favorire i rimpatri volontari e a lavorare per il reinserimento nei paesi nei quali vengono portate le persone. Quindi non si tenta di fare un reinserimento nel paese nel quale si trovano, ma si va a spendere molti più soldi per andare a provare a reinserirli nel paese d'origine. Già questa cosa è a metà tra il ridicolo e il grottesco. E fondamentalmente a cosa siamo davanti? Siamo davanti al bisogno che ha un partito come la Lega di strappare 2 titoli di giornale per dire: noi abbiamo portato la parola reimmigrazione in un'area istituzionale importante come quella di Regione Lombardia. Nei fatti questo è, ma poi nel merito dell'ODG siamo di fronte a un ODG strampalato, ripeto, che passerà, ma che sarà una bandierina giusto da sventolare per provare a strappare 4 voti a Vannacci, che qui ricordo ha già 2 consiglieri ed è prossimo a formarsi un gruppo, c'è bisogno di 3 consiglieri e siamo 2. C'è quindi questa battaglia dentro la destra per strapparsi le parole d'ordine che vanno di moda, e l'immigrazione sicuramente è una di queste.
0: Un ragazzo di 16 anni è morto nella notte tra Bosnasco e Arena Po nel Pavese, è stato investito alle spalle e ucciso da un 72enne alla guida di un'auto. Il ragazzo viaggiava su un monopattino elettrico lungo la via Emilia, è stato sbalzato per diversi metri e ha riportato gravissime lesioni alla testa. Dalle prime ricostruzioni risulta che la vittima fosse senza casco e a bordo di un monopattino, senza assicurazione e senza luci. Lavorava in distacco, in via temporanea, per una ditta in subappalto. L'operaio di 27 anni, vittima di un infortunio mortale sul lavoro, avvenuto questa notte nella galleria Montepiazzo, lungo la strada statale 36 a Colico, nel Lecchese. L'uomo è stato schiacciato da una struttura di contenimento. I sindacati di categoria tornano a puntare il dito contro un'organizzazione del lavoro che crea insicurezze e scarica rischi e responsabilità sui lavoratori nel sostanziale silenzio di politica e aziende. Gianpaolo Plona fa parte della segreteria della filea CGIL di Lecco.
2: Un grosso cantiere gestito dalla Collini Lavori che ha vari subappalti, tra cui anche il subappalto dove lavorava l'operaio in questione, purtroppo un ragazzo di 27 anni del Camerun, arrivato in Italia circa 3 anni fa e che ha trovato la morte schiacciato da una di queste strutture che stanno montando dentro la galleria in calcestruzzo. Noi abbiamo avuto stamattina un incontro con la direzione lavori, chiaramente quello è un cantiere seguito dalle organizzazioni sindacali. La direzione dei lavori ha sottolineato l'aspetto della fatalità. Noi pensiamo questo sia più il risultato di un'organizzazione del lavoro ben precisa, che ha come suo punto nevralgico la catena di appalti e subappalti, e quello è il punto su cui noi battiamo. Già erano successi degli incidenti in passato analoghi, che fortunatamente non si erano conclusi in quel modo. Ci si ritrova ad avere le squadre più diverse, una catena di appalti e subappalti e lavoratori in prestito. Questo lavoratore in particolare era un lavoratore di un'azienda in prestito ad un'altra, è una prassi consolidata in edilizia. La magistratura è intervenuta subito dopo, non ha nemmeno disposto il sequestro del cantiere, quindi anche questo ritengo che sia un punto abbastanza critico da sottolineare.
0: Stamani la Guardia di Finanza sta facendo delle perquisizioni tra Milano e Genova legate alle indagini sulla multinazionale Engineering e su Finalter, la società di cui il sindaco di Milano Sala ha annunciato che cederà la sua quota del 20% conferita in un trust. La Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Milano, è andata nella sede della Finalter, nelle abitazioni e negli uffici dell'amministratore delegato, il commercialista genovese Giorgio Mezzadri, e del fondatore e consigliere della società di consulenza Pietro Galli. Entrambi sono indagati. Galli ieri si era dimesso dal consiglio di amministrazione di ATM, l'azienda dei trasporti pubblici di Milano. Luca Bernardo aderisce a Futuro Nazionale. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Milano domani ufficializzerà il suo passaggio in una conferenza stampa. Lo ha fatto sapere oggi Luca Daniel Ferrazzi, consigliere regionale lombardo entrato di recente in Futuro Nazionale. Luca Bernardo è il primo consigliere comunale milanese ad aderire al partito di Roberto Vannacci. E negli ultimi giorni il caldo a Milano si è leggermente attenuato, ma le temperature nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali restano molto alte. Oggi la UIL FP ha proclamato uno sciopero di 4 ore dei servizi educativi da 0 a 6 anni del Comune di Milano. Sarà la prossima settimana, il 31 luglio. Luca Maritato è segretario della UIL FP di Milano. Ci spiega le ragioni di questo sciopero.
3: Queste ondate di calore che ci sono state, soprattutto da fine giugno e primi di luglio, e che adesso fortunatamente un pochettino si sono alleggerite, sappiamo che ci saranno nel tempo. È probabile che ci siano fra qualche giorno, sicuramente anche a settembre, e probabilmente ci saranno continuamente queste ondate di calore. Per noi come UIL adesso questa situazione è diventata da risolvere, e il Comune di Milano, noi ovviamente abbiamo scritto in prefettura esperendo il tentativo di conciliazione obbligatorio, e l'amministrazione comunale è venuta, ma è venuta senza, diciamo, una soluzione per noi idonea. Quale sarebbe stata la soluzione da attuare da subito? In caso di picchi di calore, chiudere i servizi alle 14. Questo era quello che noi chiedevamo al Comune di Milano da applicare da subito, e il Comune di Milano in questo caso ci ha fatto spallucce. La sofferenza nei servizi da parte delle educatrici è veramente alta, è altissima, e ce lo chiedono tutti i giorni di intervenire in maniera drastica. Il problema ormai si ripropone da anni, noi su questa situazione non possiamo permettere che si vada oltre, non possiamo aspettare che succeda qualcosa di grave alle nostre educatrici ed educatori, e incluso i bambini.
0: A chi gli ha chiesto un commento sull'annuncio di questo sciopero, il sindaco Sala ha risposto che bisogna accettare il fatto che i cambiamenti sono graduali. Gruppi di genitori dei bambini che frequentano nidi e scuole dell'infanzia comunali protestano però da settimane, sono stati in presidio anche davanti a Palazzo Marino. Lunedì prossimo incontreranno l'assessore comunale all'edilizia scolastica Marco Mazzei. Maria Giovanna Cicciari è rappresentante dei genitori della scuola dell'infanzia Pezzi di zona Porta Romana e fa parte del gruppo di genitori Questa non è una sauna, che incontreranno l'assessore.
4: Noi da questo incontro ci aspettiamo che venga resa nota la mappatura delle scuole che è stata fatta nelle ultime settimane e che i dati raccolti in queste ultime settimane siano resi pubblici. Quello che fino a questo momento è stato fatto è stato quello di inviare soprattutto dei pinguini per raffreddare le aule, ma in molti casi questi pinguini sono inutili, nel senso che sia l'impianto elettrico non è adatto a reggerne, diciamo, un numero elevato, sia spesso questi pinguini non riescono neanche a raffreddare le grandi aule dei vecchi edifici dove stanno i nostri bambini. L'altra questione è che rispetto alle stime e alle cifre di cui preparato Mazzei, noi pensiamo che i soldi che si pensa di mettere in campo per affrescare le scuole, quindi per fare dei lavori, non siano abbastanza. Pensiamo che si possa fare uno sforzo maggiore e soprattutto siamo convinti che in questo momento questa questione si stia trattando come un'emergenza, quando non deve essere trattata come un'emergenza, perché il cambiamento climatico è ormai una realtà da molti anni e quest'estate ci ha messo di fronte a questa realtà a cui non eravamo preparati.
0: La strage di Via Palestro non fu solo mafia. Il titolo del flash mob organizzato per domani sera, 23 luglio, alle 19, davanti al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, pochi giorni prima del 33esimo anniversario della strage che uccise 5 persone. Sono arrivate numerose adesioni da associazioni, istituzioni, singoli cittadini e singole cittadine per questo flash mob. David Gentili fa parte del Comitato Antimafia del Comune di Milano.
5: La convinzione che esistano dei seri indizi che la stagione stragista del 92, 93, 94, che a Milano è culminata il 27 luglio con la strage di Via Palestro, non è stata solo pianificata, voluta, desiderata e anche effettuata da Cosa Nostra, ma ci sono delle menti esterne che hanno utilizzato Cosa Nostra, l'hanno aiutata e anche loro hanno pianificato e addirittura rivendicato con la sigla Falange Armata quanto avvenuto. Siamo anche però molto preoccupati che questa verità, che secondo noi è una verità, gli indizi sono importanti, non emerga nelle aule dei tribunali, ma che non si riesca ad arrivare a delle sentenze definitive, perché purtroppo si fa una gran fatica. E allora siamo convinti che ci sia bisogno di questa iniziativa per responsabilizzare una città. Laddove non si arriverà ad una verità giudiziaria, Milano si deve preoccupare non solo adesso di spingere perché si vada avanti nelle indagini, capendo i mandanti reali di quella strage, ma soprattutto che laddove non si riesca ad arrivare a una verità giudiziaria, come dicevo prima, si possa con l'istituzione più importante della città sancire una verità storica, e cioè che non fu solo mafia, che è il titolo del flash mob del 23.
0: Chiusura alle previsioni del meteo, questa sera a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: A tutti una buona serata. Ancora alta pressione sul Mediterraneo, le Alpi sono raggiunte da correnti più secche da nord-ovest. Il tempo quindi per la giornata di domani giovedì, ben soleggiato, salvo qualche nuvola di passaggio al mattino, a tratti ventilato da nord in montagna con leggero favogno nel pomeriggio in prossimità del Verbano e dell'Ario. Sulla pianura caldo estivo, più secco e non opprimente, le temperature massime oscilleranno tra i 29 e i 31 gradi.
0: Sono le 20 in punto e tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta in studio da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani sera alle 19.45.

21 minuto Radio Popolare, Popolare Network, rientriamo con Pop Sera. La notizia l'avete ascoltata nel giornale radio, riguarda l'intelligenza artificiale, perché insomma noi l'abbiamo trovata abbastanza inquietante, vogliamo un po' approfondire, lo facciamo con un paio di ospiti. OpenAI, che è l'azienda che produce lo strumento di intelligenza artificiale più popolare, o quantomeno il cui nome è più noto, che è ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza. In sostanza, che cosa hanno fatto? Hanno violato una popolare piattaforma per programmatori, hanno hackerato, anche se non avrebbero dovuto farlo, questa piattaforma. Tra poco Marco Schiaffino ci dice quanto ci dobbiamo preoccupare, se dobbiamo farlo, insomma, di che cosa si tratta, ma vedremo anche con Martino Mazzoni se le implicazioni politiche ormai della diffusione sempre più ampia dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti sono avanguardia sia dal punto di vista tecnologico che in questo caso anche dal punto di vista politico. Da noi se ne discute veramente troppo poco. Tutto questo qui a Pop Sera.

0: Buonasera Marco Schiaffino.
1: Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: No, ti avevo annunciato perché tu adesso ci devi un po' tranquillizzare, insomma, va bene, ok. Un esperimento di OpenAI è andato male, il programma che avrebbe dovuto comportarsi in un certo modo ha disobbedito gli ordini, è andato ad hackerare una piattaforma molto importante negli Stati Uniti, ma vabbè, dai, non è grave.
1: Ma allora, temo di doverti deludere perché non c'è nulla di rassicurante in tutto questo. Intanto per il calibro della società che è finita vittima dell'attacco, perché io continuo a leggere le agenzie che parlano di una startup. Ora, Hugging Face, qualcuno la definisce ancora una startup, ma in realtà è un colosso valutato 4 miliardi e mezzo di dollari ed è una piattaforma che usano più di 50.000 società e organizzazioni per sviluppare i loro modelli di intelligenza artificiale. Il suo ruolo sostanzialmente è quello di conservare in memoria tutto quello che serve per sviluppare l'AI, quindi modelli, ne ha più di 30.000, 45.000 a seconda delle stime, documentazione, dataset, database. Insomma, è quella che detiene un po' la conoscenza dell'intelligenza, quindi modelli, ne ha più di 30.000, 45.000 a seconda delle stime, documentazione, dataset, database, insomma…

0: serata di ieri è arrivata l'ammissione di responsabilità di OpenAI che ha detto: scusate, è colpa nostra, ci è sfuggito di mano un modello di intelligenza artificiale che ha deciso in autonomia di portare un attacco informatico a una società. E questo solleva molti, molti dubbi.
1: Però c'è un'ascoltatrice che dice non ci credo che l'AI abbia agito di sua iniziativa.
0: Allora, qui si apre un dibattito. La ricostruzione che ha portato OpenAI è la seguente, lo so che farà sorridere molti, ma quello che è successo è che gli sviluppatori stavano testando un nuovo modello in combinazione con ChatGPT 5.6 Sol, che è l'ultimo modello di frontiera di OpenAI, e l'hanno sottoposto a quello che tecnicamente viene chiamato un benchmark, cioè un test valutativo, un test in cui si dà un punteggio per vedere quanto è bravo il modello a fare determinate cose. Nello specifico si parlava, di attività sulla cyber security. Quello che sarebbe successo è che il modello di intelligenza artificiale avrebbe deciso in autonomia di barare. In buona sostanza, ha fatto quello che farebbe uno studente alla prova di maturità, che al posto di fare il compito in classe decide che sia una buona idea andare forzare la serratura della sala professori e andare a cercare le soluzioni dentro i cassetti delle scrivanie. Nel dettaglio, i cassetti delle scrivanie erano i server di Hugging Face. Questa è la ricostruzione che dà OpenAI. Francamente, io purtroppo la trovo credibile perché mi sembra improbabile che OpenAI ammetta di essere andata fuori controllo di un suo sistema di intelligenza artificiale. Per capirci, c'è chi sostiene che sia una mossa di marketing per dire che hanno un'intelligenza artificiale particolarmente potente, ma è come se qualcuno domani dicesse: ho costruito un'auto sportiva che va a 300 all'ora, ma alla prima curva vi schiantate. Quindi il tema, diciamo che è terribilmente rilevante e sarà terribilmente rilevante anche per quanto riguarda le politiche che verranno imposte d'ora in poi per lo sviluppo dell'intelligenza
1: Di questo fra
0: artificiale.
1: poco parliamo anche, diciamo, delle implicazioni politiche col prossimo ospite, ma io ti volevo chiedere questo, Marco. Adesso abbiamo visto un esperimento, sostanzialmente, no? Ma se fosse stato chiesto un obiettivo, diciamo, più, come dire, impattante sulla realtà, che cosa sarebbe accaduto?
0: Allora, qui il tema preoccupante è proprio questo il nodo. Quello su cui ci si sta arrovellando è la possibilità che qualcuno usi con scopi malevoli i sistemi di intelligenza artificiale. E fin qui non è nulla di straordinario, cioè è il motivo per cui i vari chatbot hanno i cosiddetti guardrail, cioè dei blocchi, per cui se io per esempio chiedo a ChatGPT delle istruzioni per confezionare una bomba artigianale, mi risponde che non può farlo. E questo va bene. Il problema è quando si passa all'intelligenza artificiale agentica, cosiddetta, cioè in cui si dà un compito più complesso all'AI, gli si dice di raggiungere un risultato e in autonomia l'algoritmo decide come raggiungere quel risultato. Questo episodio dimostra che non sempre utilizza dei metodi ortodossi. Perché l'idea stessa che un'intelligenza artificiale, nel momento in cui le è stato detto, guarda, devi fare un test e raggiungere il massimo punteggio possibile, decida di barare andando a rubare i risultati, solleva dei problemi giganteschi. Vuol dire che i sistemi di controllo non funzionano, che il fatto che l'intelligenza artificiale sia, come si dice in gergo tecnico, una black box, quindi una scatola nera nella quale non si capisce esattamente come funzioni nei vari passaggi logici è un problema gigantesco e quindi le precauzioni per riuscire a arginare eventuali fuoriuscite da quelle che sono le regole che sono impostate normalmente per gli agenti di intelligenza artificiale diventano fondamentali, con un problema: tutte le aziende nel mondo stanno implementando agenti AI con una velocità spaventosa, perché questo viene considerato il futuro, ma nessuno si sta preoccupando della parte della sicurezza.
1: Senti, però guarda che stanno arrivando messaggi di persone, che di ascoltatori e ascoltatrici, che non è che non ti credano, però insomma pongono delle questioni. No? Francesco dice: ma dai, ma cos'è sta roba? Siamo arrivati al libero arbitrio, dai, è solo marketing.

0: Thing dice.
1: Allora, il dibattito da questo punto di vista c'è e lo capisco perché facciamo l'esempio di Anthropic. Anthropic a un certo punto ha annunciato il modello Claude Mythos Preview con una mossa chiaramente di marketing in cui ha detto sostanzialmente: guardate, noi abbiamo creato un large language model che è in grado di trovare vulnerabilità a livello cyber senza precedenti. Non lo rendiamo disponibile pubblicamente perché è troppo pericoloso. Allora, questa era evidentemente una mossa di marketing che, tra
0: Certo.
1: l'altro, si è ritorta contro Anthropic perché poi è seguito un ordine esecutivo di Donald Trump che ne ha bloccato la distribuzione e hanno avuto dei grossi problemi. In questo caso è un po' più difficile archiviarla come mossa di marketing perché. Intanto Hugging Face non credo che farebbe il gioco di OpenAI, ripeto, stiamo parlando di un'azienda molto grande, ha una valutazione simile a quella dei big della tecnologia dell'intelligenza artificiale e non sparerebbe la cretinata di essere stata violata semplicemente per assecondare una mossa di marketing di OpenAI. Allo stesso modo l'azienda di Sam Altman difficilmente direbbe abbiamo perso il controllo dell'intelligenza artificiale, anche perché loro sono in una situazione molto delicata. OpenAI dovrebbe andare alla quotazione in borsa nei prossimi mesi. C'è chi addirittura parla di settembre 2026, anche se le date più probabili sono il 2027. Sam Altman ha addirittura proposto di dare il 5% della proprietà di OpenAI al governo degli Stati Uniti, facendola diventare una società parapubblica. Fare in modo, cioè lanciare una campagna che descrive i prodotti di OpenAI come poco gestibili, non è una gran furbata. Quindi questa ipotesi, secondo me, è da scartare. E purtroppo il controllo degli agenti AI si sa da tempo che crea dei problemi. La cronaca riporta di casi in cui gli agenti hanno cancellato, fra virgolette, involontariamente dati importanti o hanno comunque provocato dei problemi. In questo caso devo dire che la deviazione dalle istruzioni è veramente clamorosa. È vero che può suonare stonata, ma è difficile riuscire, anche vestendo i panni del più grande complottista, riuscire a considerare che possa essere una manovra semplicemente legata alla comunicazione commerciale.
0: Grazie Marco. Marco Schiaffino, sai che i nostri ascoltatori sono molto colti. Davide scrive nel romanzo Neuromancer, c'erano gli
1: Eh sì.
0: hacker sintetici fatti con i ricordi di quelli uguali, di quelli umani, ed è uguale. Io ho capito poco, tu hai capito di più probabilmente di quello che volevo dire.
1: Io ho capito di più e se ascolta doppio clic di questa sera che ho registrato opportunamente, c'è proprio un tema legato a questo, legato ai ricordi dell'intelligenza artificiale,
0: Che ora
1: che è
0: vai?
1: uno dei problemi che sta
0: A che
1: emergendo.
0: ora sei in onda?
1: Alle 21:30, come sempre, ogni mercoledì per tutto luglio,
0: Ciao
1: bene
0: Marco, Marco Schiaffino, una buona serata.
1: o male. Ciao, buon lavoro.

0: E poi naturalmente ci sono tutte le implicazioni politiche, non semplicemente perché adesso è successo questo incidente con OpenAI, ma in generale relative a questa incredibile rivoluzione tecnologica che è l'intelligenza artificiale. Sappiamo quali sono i rischi, ce ne ha accennato Marco Schiaffino, ma quali sono anche le implicazioni concrete che già misuriamo, no? I licenziamenti, l'accumulazione di potere, l'accumulazione di ricchezza. Buonasera Martino Mazzonis.
1: Buonasera.
0: Tu sei esperto degli Stati Uniti, se gli Stati Uniti sono la patria dell'intelligenza artificiale, sono l'avanguardia, sono, chi lo sa, anche dal punto di vista politico, nel senso che qui non si muove nulla nel dibattito politico attorno all'intelligenza artificiale, e laggiù?
1: No, negli Stati Uniti c'è grande discussione su due fronti. Uno è quello del potere, cioè di, chiamiamoli, pericoli, opportunità, rischi, eccetera, e dall'altro anche sul tema dei data center, cioè di dove costruirli, come costruirli e quale impatto fisico, diciamo, avranno questi, hanno, stanno avendo e avranno i data center sulla vita delle persone che ci vivono accanto. Ci sono questi due fronti e il Partito Democratico o parte di esso è fortemente schierato sia sul su entrambi i temi. La governatrice di New York ha vietato, ha posto una moratoria sulla costruzione di nuovi data center nello Stato. I sondaggi dicono che la popolazione americana nel suo complesso è fortemente contraria al fatto, all'idea che si costruisca un data center nei pressi della propria casa. Ieri Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, in congresso, in commissione, ha chiesto ai membri della stessa commissione, e evocando i grandi i padroni, gli amministratori delegati, i manager delle grandi compagnie di big tech e di intelligenza artificiale, chiedendo: voi ve lo mettereste un data center accanto a casa? I rischi sono quelli dell'inquinamento delle acque, di un aumento anche di inquinamento dell'aria e anche di un aumento del costo delle bollette, stato per stato e contea per contea. Per cui, diciamo, ci sono due fronti, uno la salute pubblica e uno anche invece il portafogli, ecco, diciamo così. E per questo Bernie Sanders ha introdotto un progetto di legge che prevede due progetti, anche direi. Uno prevede la moratoria nazionale per la costruzione di nuovi data center fino a quando non si siano imposte delle regole, cioè prima le regole e poi un aumento degli investimenti sull'intelligenza artificiale, e dall'altro anche invece quello di qualcosa di un fondo pubblico simile a quello norvegese del petrolio, per cui si impongano delle tasse al 50% sui profitti delle compagnie di intelligenza artificiale e si crea un fondo federale pubblico da utilizzare per ridistribuire. In Norvegia si ridistribuiscono i soldi che lo Stato fa con il petrolio, no? Ciascun norvegese ci guadagna un po' dal fatto che nel sottosuolo c'è il petrolio. Bernie Sanders, diciamo, prevede qualcosa di simile, oppure per creare lavoro oppure per compensare la perdita di lavoro.
0: E questo è interessante perché rischia di diventare, Martino, la battaglia politica negli Stati Uniti, considerando che l'attuale amministrazione Trump è anche l'amministrazione delle big tech, dell'intelligenza artificiale e dell'economia digitale in generale. Li abbiamo visti tutti schierati al suo fianco alla inaugurazione e lui è il paladino, insomma, è l'alfiere della battaglia per evitare qualunque forma di regolamentazione. Si gioca tanto della politica statunitense su questo?
1: Credo di sì, credo che si giochi tanto, perché tra l'altro i data center vengono costruiti spesso in contee rurali dove come dire, il voto è tendenzialmente pro-repubblicano, ma i dati dei sondaggi ci dicono che sia i repubblicani che i democratici hanno lo stesso tipo di contrarietà. C'è un sondaggio interessante perché è stato ripetuto dalla stessa casa che conduce i sondaggi, dallo stesso istituto demoscopico, a un anno di distanza sullo stesso campione. Un anno fa il 43% era favorevole alla costruzione di centri di data centers nella propria contea, un anno dopo il 21%, cioè c'è un, come dire, c'è crescente perplessità sull'idea, e di conseguenza anche i repubblicani da questo punto di vista hanno un problema. Poi ci sono tutte le cause intentate, che anche a volte sono cause intentate da poteri pubblici contro alcune delle imprese di intelligenza artificiale. Cioè c'è un accavallarsi e accumularsi di temi e questioni, naturalmente, perché appunto è un tema enorme destinato a cambiarci la vita, si dice, eccetera, eccetera, e di conseguenza anche la politica è attraversata su fronti molto diversi. Ecco, si chiede come affrontarlo, oppure fa finta e cerca di non affrontarlo. C'è una coalizione di Google, Microsoft, Meta, Amazon, che invece si chiama Data Center Coalition, che difende i data center, dice che non bisogna fare, cioè che bisogna cercare di costruirli, e promuove la costruzione di data center, dice che creano lavoro, che portano lavoro nelle contee, tra l'altro appunto le contee rurali di cui parlavo spesso sono anche contee tendenzialmente povere, no? E di conseguenza dice: ma come, ti facciamo il data center e ti portiamo un po' di lavoro? La verità è che si porta un po' di lavoro semmai nel momento in cui si costruisce, ma poi relativamente poco una volta che il data center è in funzione. Certo, naturalmente ci sono coloro che controllano che tutto funzioni, i tecnici anche dei sistemi idraulici e così via, ma insomma non parliamo di enormi aumenti dell'occupazione a fronte appunto di grande preoccupazione. Tra l'altro, appunto, diciamo, l'aspetto interessante è che anche i repubblicani sono divisi, nel senso che, cito un altro sondaggio, sì. Quelli più MAGA sono più favorevoli, diciamo, ecco, comprano la retorica del presidente, diciamo così, mentre invece gli altri elettori repubblicani che non si definiscono MAGA Republicans sono più contrari, il che ci fa, come dire, immaginare che un'opinione pubblica meno ideologizzata, diciamo così, è più contraria. Un po' di problemi, diciamo, li hanno anche i democratici, nel senso che ho parlato della sinistra, ma anche della appunto governatrice di New York. C'è qualcun altro che invece è più timoroso sull'imporre uno stop federale alla costruzione, insomma, no?
0: Certo, sono i vecchi retaggi, ma sono anche le divisioni ideologiche dentro il Partito Democratico. Grazie,
1: divisioni
0: Martino.
1: Divisioni ideologiche. Ah, ok. Grazie.
0: Grazie Martino Mazzoni, su una buona serata.
1: Buonasera.

0: Abbiamo finito la pagina con Martino Mazzone, si è dedicata all'intelligenza artificiale, iniziata con questo esperimento andato male di OpenAI, siamo tutti un po' preoccupati, perché dedichiamo gli ultimi minuti di questa puntata di Popsera all'Ucraina con Giovanni Savino, professore all'Università Federico II di Napoli. Buonasera professore.
1: Buonasera.
0: Abbiamo raccontato oggi, non ci torniamo adesso sui problemi politici che ha Zelensky in Ucraina, però c'è anche il campo e di lei, con lei di questo vogliamo parlare, perché stiamo assistendo a, dopo l'offensiva ucraina contro le centrali di produzione di benzina, insomma contro le raffinerie, contro gli stock di petrolio, adesso stanno attaccando con i droni invece la logistica del commercio online in Russia. Perché questa cosa è pericolosa per il Cremlino?
1: Allora, questa cosa è pericolosa per il Cremlino più che dal punto di vista militare, perché si sono sprecate analisi su quanto Wildberries, che poi è il principale marketplace. Sì, anche se più che Amazon assomiglia anche un po' a eBay, diciamo che ha degli elementi di questo tipo. Più che dal punto di vista militare, perché è vero, ci sono raccolte fondi, ci sono che servono per comprare equipaggiamenti che poi vengono trasferiti al fronte e così via, colpire Wildberries significa colpire un bacino di utenti che è di circa 20 milioni di acquirenti mensilmente, colpire circa 2 milioni di commercianti, che quindi abbiamo dal piccolo rivenditore a quello che è il grande distributore, e soprattutto entrare nella quotidianità dei russi, perché un po' Wildberries, così come Ozon, altra grande piattaforma di commercio online, viene utilizzata da tutti, è presente addirittura con propri punti di distribuzione anche negli villaggi più piccoli della Russia, e quindi far sentire la guerra vicina. Poi inoltre in questi attacchi sono morti dei lavoratori che sono stati, sembrerebbe, in alcuni contesti, ad esempio Elektrostal, dove c'è stato il primo contatto, il primo attacco, sono stati costretti a lavorare anche durante l'incendio del deposito.
0: Professore, le immagini le abbiamo viste in molte di questi depositi in fiamme, quindi non è solo guerra economica, è anche guerra psicologica.
1: Sì, è anche guerra psicologica. In più Zelensky lo aveva detto, che fino alle elezioni per il rinnovo della Duma, che saranno nella seconda metà di settembre, si sarebbe avuta un'escalation. Quindi è sì una guerra psicologica, che fa vedere come la guerra sia in casa, e non è che sia in casa soltanto per il racconto di un parente o perché è morto un amico al fronte, ma perché volano i droni sopra la testa delle persone, perché ci sono depositi che esplodono, perché in essenza il pericolo è lì. Ovviamente non parliamo di situazioni simili a quelli che sono i bombardamenti su Kharkiv o Kiev, siamo molto lontani da questo, però essenzialmente anche il cittadino comune russo oggi la guerra se la vede arrivare dal cielo.
0: Quindi non è una, diciamo, dinamica che cambia la situazione al fronte, ma è una dinamica che cambia la percezione della guerra.
1: Cambia la percezione della guerra. Poi che guerre possano essere vinte dal punto di vista aereo, su questo, anche sulla scorta della storia contemporanea, dei dubbi io personalmente li ho, però di sicuro questo va a creare un processo di accumulazione di contraddizioni all'interno di quello che è il fronte interno, di cui abbiamo una serie di feedback. La popolarità di Putin è in calo nonostante gli sforzi giganteschi per gonfiarla e anche addirittura per avere rilevazioni più positive per il Cremlino. Soltanto il 24% dei russi sostiene la guerra d'oltranza, quindi qualcosa, seppur tra mille difficoltà, con una repressione elevatissima, si muove.
0: Professor Savino, grazie e una buona serata.
1: Arrivederci.
0: 20:30 in questo minuto, ci fermiamo qua. Luigi Ambrosio vi saluto, Popsera ritorna domani alle 18:35 dopo le notizie delle 18:30 fino alle 7:30, poi ci sono il giornale radio e Metro Regione, poi noi ancora mezz'ora fino alle 8:30. Buon ascolto, buona serata, rimanete con noi per i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

80 anni, decine di dischi, libri diventati bestseller e un impatto culturale che ha cambiato la storia della musica rock contemporanea. In questo podcast in 5 puntate ripercorriamo la storia di Patti Smith, non solo una delle figure chiave del rock americano, ma un artista totale, capace di muoversi tra musica, poesia, letteratura e attivismo. Dagli esordi nella New York degli anni 70 fino alle grandi battaglie civili di oggi, vi racconteremo la sua vita, la sua evoluzione musicale, le persone che ha amato e una vita piena di gioie, dolori, tragedie, bellezza e libertà. Questa è la storia di Patti Smith.

Terza puntata. Il successo, l'amore e il cambiamento. Siamo alla fine del 1975 e per Patti Smith sta per cambiare tutto. È appena uscito il suo primo album, Horses. Prima di questo disco Patti era conosciuta solo nei piccoli locali di New York, una sorta di segreto tra artisti e poeti. Ma nel giro di pochi mesi le cose prendono una piega diversa. I giornali iniziano a parlare di lei e il suo nome comincia a girare ovunque. La critica la definisce una delle novità più interessanti del rock e il pubblico è colpito dal suo modo di fare musica, così libero e sincero. Patti non segue le regole della televisione o delle case discografiche, non cambia il suo stile. Sale sul palco esattamente come prima. Recita poesie, improvvisa e unisce le parole al rock. Per molti diventa un simbolo del punk. In quel periodo questa parola non indica ancora il genere musicale preciso, ma significa soprattutto una cosa: libertà assoluta e rifiuto delle mode. La sua vita cambia, i concerti si riempiono, ma Patti non dimentica le sue origini. Anche se ora si esibisce in spazi grandi e davanti a migliaia e migliaia di persone, rimane legatissima agli amici e agli artisti con cui aveva condiviso gli anni più difficili a New York. Il successo per Patti Smith arriva in modo quasi inatteso. Fino a pochi mesi prima viveva in condizioni difficili a New York, dividendo sogni e sacrifici con Robert Mapplethorpe e cercando semplicemente uno spazio dove poter creare. Ora invece si trova improvvisamente al centro dell'attenzione. Concerti più grandi, interviste, fotografie sui giornali e un pubblico sempre più numeroso. Ma Patti non vive questo cambiamento come una semplice conquista. Da una parte è felice di poter portare la sua arte a più persone, dall'altra sente il peso delle aspettative. Lei non si era mai vista come una semplice cantante rock. Il suo obiettivo era sempre stato quello di essere un'artista libera, capace di unire poesia, musica e immagini, senza dover seguire le regole dell'industria musicale.

Negli anni in cui Patti Smith entra nella scena musicale newyorkese, l'ambiente intorno a lei è profondamente legato alla cultura psichedelica e all'uso delle droghe. Molti artisti della sua generazione vedono nelle sostanze un modo per esplorare nuove percezioni e superare i limiti della creatività. Patti però anche in questo non è come gli altri e racconta di aver scelto una strada diversa. Pur frequentando persone immerse in quel mondo, non vuole che le droghe diventino il centro della sua esperienza artistica. Le sue fonti di ispirazione principali rimangono la poesia, la musica, la lettura e la ricerca personale. Non ho mai voluto perdere la mia mente. La mia mente era il mio bene più prezioso. Le droghe non mi interessavano. Mi interessavano l'arte e il lavoro. Per Patti la creatività nasce dalla presenza e dalla consapevolezza, non dalla perdita di controllo. Patti preferisce infatti affidarsi all'energia del palco, alle parole e al rapporto diretto con il pubblico. La sua intensità nelle esibizioni non deriva da uno stato alterato, ma dalla concentrazione e dal coinvolgimento totale nella performance. Questa scelta diventa ancora più evidente durante gli anni del successo. Mentre intorno a lei molti musicisti vivono gli eccessi tipici della fama, Patti cerca di proteggere la propria libertà artistica e il proprio equilibrio. Non vuole diventare prigioniera dell'immagine della rockstar maledetta. Il suo obiettivo rimane quello di essere un artista. Anche per questo la sua figura appare diversa rispetto a molti protagonisti del rock degli anni 70. Patti Smith non costruisce il suo mito sulla distruzione, ma sulla ricerca. Leggere, scrivere, creare e continuare a cambiare. Subito dopo l'uscita di Horses, per Patti Smith e la sua band comincia un periodo di lunghi tour. È proprio sul palco che si vede la sua vera forza. I concerti non sono mai una semplice ripetizione delle canzoni registrate in studio. Patti trasforma ogni serata in un evento unico, cambia le parole, improvvisa insieme ai musicisti e parla continuamente con il pubblico. Per lei il concerto è un momento vivo, un incontro reale con le persone che sono andate ad ascoltarla. Quando salgo sul palco c'è un solo motivo per cui sono lì: comunicare con le persone. Non ho desideri personali, non c'è nulla che voglia davvero, se non che tutti possiamo vivere insieme un'esperienza.

Durante questo periodo la band cresce e si consolida. I concerti diventano sempre più intensi e Patty continua a sperimentare sul palco, mescolando canzoni, poesia e momenti improvvisati. Il live diventa il vero laboratorio creativo del gruppo. Proprio in questa energia nasce l'idea del secondo album. Nel 1976 Patti Smith Group entra in studio per registrare Radio Ethiopia. Il disco non vuole essere una copia del primo. Infatti è più selvaggio, meno controllato, più vicino all'esperienza dei concerti. Se Horses aveva presentato Patti Smith al pubblico, Radio Ethiopia mostra il suo bisogno di andare oltre. È il ritratto di un artista che, proprio mentre raggiunge il successo, cerca nuovi modi per esprimersi. E infatti la reazione della critica è divisa. Alcuni vedono nell'album il coraggio di un artista che rifiuta di ripetersi e continua a sperimentare. Per loro Radio Ethiopia rappresenta la vera natura di Patti Smith e del Patti Smith Group, una band nata dal vivo, nata dall'energia dei concerti e dalla libertà creativa. Altri critici invece sono un po' più severi. Alcuni accusano Patti di essersi allontanata dalla forza poetica di Horses e considerano il disco troppo caotico e poco definito. Patti e Lenny Kay hanno descritto il disco non semplicemente come una raccolta di canzoni, ma come un insieme di campi creativi, spazi aperti dove la musica poteva muoversi liberamente. Anche il titolo ha un significato particolare. Radio Ethiopia non è il nome di una vera stazione radio, ma un'immagine poetica. Patti si ispira all'Etiopia come luogo simbolico, legato alla storia, alla spiritualità, ma anche al suo vecchio caro Arthur Rimbaud, il poeta francese che aveva vissuto gli ultimi anni della sua vita in quell'area. La canzone omonima richiama proprio queste suggestioni, il viaggio, la trasformazione e il rapporto tra arte e ricerca interiore. La stessa Patti racconta che il brano Radio Ethiopia nasce anche dall'idea delle ultime volontà di Rimbaud e della sua fascinazione per l'Africa e per la figura del poeta che abbandona il mondo letterario per cercare qualcosa di più grande.

Patti Smith Group inizia a suonare sempre più spesso fuori da New York. I concerti diventano più grandi, il pubblico cresce e quella dimensione intima e improvvisata dei primi anni lascia spazio ad una vera carriera musicale. Il palco rimane il luogo dove Patti si sente più libera. Le sue esibizioni non sono semplici concerti, sono momenti di totale abbandono, dove poesia, musica e movimento si fondono. Patti canta, recita, corre, salta e lascia che l'energia della musica la trascini. Durante il 1977 la band è impegnata in un lungo periodo di tournée. Il successo porta nuove opportunità, ma anche nuovi ritmi, spostamenti continui, concerti ravvicinati, interviste e l'attenzione crescente della stampa. Patti si trova a vivere la contraddizione di molti artisti, il desiderio di raggiungere un pubblico più ampio, ma allo stesso tempo la difficoltà di proteggere la propria libertà creativa. Il 23 gennaio del 1977, durante un concerto di Tampa in Florida, accade un episodio destinato a segnare la sua carriera. Mentre si esibisce, Patti perde l'equilibrio e cade dal palco. L'impatto è violentissimo, si frattura alcune vertebre e deve affrontare un lungo periodo di recupero. Per un artista che aveva sempre vissuto il suo corpo come parte della propria espressione, fermarsi è un'esperienza molto difficile. Il palco era stato il suo spazio di libertà assoluta, il luogo dove poteva trasformare la musica in qualcosa di fisico e imprevedibile. Improvvisamente il suo corpo le impone un limite. E quindi, dopo anni vissuti ad una velocità incredibile tra concerti, viaggi e nuove responsabilità, quell'incidente la costringe improvvisamente a fermarsi. Patti racconta quel periodo come una fase di grande trasformazione. Il recupero fisico è lungo, ma diventa anche un tempo di riflessione. Deve imparare di nuovo ad aver fiducia nel proprio corpo e ad immaginare un modo diverso di stare sul palco. È come se quella caduta fosse arrivata in un momento simbolico. Proprio mentre Patti Smith sta diventando una delle figure più importanti del nuovo rock, il suo corpo le impone di rallentare.

0: Patti Smith sta vivendo la sua trasformazione da artista underground a una figura riconosciuta nel rock. Ed ecco che nella sua vita entra una persona che diventerà una delle più importanti, Fred Sonic Smith. Si incontrano nel 1976, durante un periodo in cui Patti è in tour e sta lavorando al secondo album, Radio Ethiopia. Fred arriva dalla scena musicale di Detroit ed è stato il chitarrista degli MC5. Il 9 marzo del 1976 salutammo Maria con un bacio e salimmo su un aereo per i nostri primi concerti nel Midwest. Atterrammo a Detroit in un ventoso martedì pomeriggio e andammo subito ad una festa di benvenuto organizzata dalla comunità musicale di Detroit. Non amavo particolarmente le feste, ma fui attratta dai loro leggendari hot dog. Le persone erano molto accoglienti. Rimanemmo un po', mangiammo i loro hot dog, giustamente lodati, salutammo tutti e ci dirigemmo verso l'uscita. Fu allora che lo vidi per la prima volta. Era in piedi, accanto a un termosifone bianco, con un cappotto blu. Notai i fili dove mancava un bottone. Quel fugace istante avrebbe cambiato il corso di tutta la mia vita. Lenny ci presentò semplicemente: Fred Smith, Patti Smith, Patti Smith, Fred Smith. Aveva lunghi capelli castani e occhi come l'acqua. Mi mise il bottone in mano e io, senza dire una parola, lo dichiarai un tesoro. Sentii una forza gravitazionale. Il mio essere fu profondamente scosso. Il destino ci aveva toccati. In quel momento ho capito che era lui l'uomo che avrei sposato. Patti e Fred sono due musicisti con percorsi diversi, ma con una sensibilità comune. Entrambi credono in una musica libera, intensa e capace di andare oltre le regole. Fred è diverso dalle persone che Patti ha frequentato negli anni della scena newyorkese. Non appartiene al caos creativo del Greenwich Village e della Bowery. Porta con sé un'altra idea di vita, più legata alla semplicità e alla stabilità. Proprio questa differenza inizia ad attirare Patti. Per alcuni anni il loro rapporto rimane a distanza. Patti continua la sua carriera, affronta il successo, i tour e anche il difficile periodo dopo l'incidente del 77. Ma mentre la fama cresce, cresce anche il desiderio di trovare un equilibrio diverso. Dopo gli anni vissuti sempre in movimento tra concerti e viaggi, Fred rappresenta per Patti qualcosa di nuovo, una possibilità di costruire una vita più privata, lontana dalla pressione del mondo musicale. Il loro legame diventa più profondo alla fine degli anni 70. In Fred, Patti trova non solo un compagno, ma anche una persona con cui condividere la propria visione dell'arte e della vita. Lui comprende il suo bisogno di scrivere, creare e continuare ad essere un artista, senza chiedere di rinunciare a quella parte di sé. Fred Sonic Smith nacque in West Virginia, nella cucina di suo nonno. Fu proprio il nonno, un uomo minuto ma combattivo, ex minatore di carbone, a farlo venire al mondo, dato che l'ostetrica non era riuscita ad arrivare in tempo. La madre di Fred era profondamente religiosa. Il padre era un camionista rude e spiccio, che conosceva a memoria tutte le canzoni di Hank Williams. Uomo di buon cuore e gran lavoratore, celava però un lato aggressivo. Padre e figlio finivano spesso per scontrarsi fisicamente, fin da quando Fred era ragazzo. Alle scuole superiori Fred era un atleta eccezionale. Il suo allenatore di pugilato era rimasto colpito dalla sua agilità difensiva e dal notevole allungo delle braccia. Tuttavia, consapevole della rabbia che covava dentro di sé, Fred decise di ritirarsi, temendo di poter fare del male a qualcuno. Fu anche notato dalla squadra satellite dei Tigers, grazie alla potenza del suo braccio nel lancio. Ne fu entusiasta ma combattuto, poiché proprio in quel periodo stava contribuendo a fondare quella che sarebbe diventata una rivoluzionaria band, quella degli MC5. A 16 anni fuggì di casa, abbandonando scuola, sport e la prospettiva della leva obbligatoria. Con la chitarra come arma, Fred lasciava che le sue emozioni contrastanti dominassero il suo modo di suonare. Quando ci incontrammo per la prima volta, non avevo idea di chi fosse, ma capii subito che avrebbe segnato la mia vita. Tale è il terribile mistero dell'amore. ci strappa via da tutto ciò che conosciamo. Nel 1978 arriva Easter, il terzo album della Patti Smith Group. È un disco importante perché rappresenta un punto di incontro tra le diverse anime di Patti. Da una parte c'è ancora la poetessa degli inizi, quella capace di unire parole e rock. Dall'altra c'è un'artista più consapevole, pronta a raggiungere un pubblico più ampio. E adesso è il momento di parlare di Because the Night. La canzone, come tutti sanno, nasce da un incontro con Bruce Springsteen. Nel 1977 Springsteen stava lavorando al suo album Darkness on the Edge of Town e aveva scritto per la prima volta la versione del brano, ma non riusciva a completarla. Il produttore Jimmy Iovine, che stava lavorando anche con Patti Smith, le propose di ascoltarla. Patti rimase colpita dalla canzone e iniziò a lavorarci sopra, modificando il testo e aggiungendo una dimensione più personale. La sua versione parla di desiderio, di amore e bisogno di libertà. Il testo originale, concepito da Bruce Springsteen, conteneva solo la melodia e il ritornello, mentre le strofe erano prive di parole. Patti Smith ha riempito quei vuoti riversando sulla carta la frustrazione di quella notte nel 77 in cui aspettava da ore una costosa chiamata interurbana da Detroit.
1: The song's a collaboration with Bruce Springsteen. Bruce was working on this song when I was recording Easter, and he was having difficulty with the lyrics, and unlike Bruce, but he was. And he had a great chorus.
0: La canzone è una collaborazione con Bruce Springsteen. Bruce lavorava su questa canzone quando stavo registrando Easter e stava avendo delle difficoltà con il testo, non una cosa da Bruce. All'epoca avevo incontrato il mio futuro marito, Fred. Avevamo una relazione a distanza. Fred viveva a Detroit e io a New York. Non avevamo cellulare e non avevamo molti soldi e le interurbane costavano moltissimo. Si parlava una volta alla settimana. Mi fanno ridere oggi le persone che dicono: il mio fidanzato non mi messaggia da 40 minuti. Penso, che assurdità.
1: And so we only got to talk to each other once a week. I always laugh when people say, my boyfriend hasn't texted me in 45 minutes. I'm thinking, you know. So once a week I would wait.
0: Quindi aspettavo che Fred mi chiamasse. Doveva chiamarmi alle 7:30, poi alle 8:30, poi alle 9:30. Io ero pronta, tutta vestita e sistemata per questa chiamata. So che alcune ragazze sarebbero andate via, ma io non sono quel tipo di ragazza e ho aspettato. Non sapevo cosa fare, quindi ho preso questa cassetta con la musica di Bruce e ho scritto alcune frasi per occupare il tempo. E quindi quando Fred mi ha chiamato era mezzanotte. In quel momento avevo già scritto le parole per quella che sarebbe diventata la mia canzone più famosa.
1: Some lyrics to occupy my time. And so Fred called me about midnight, and by then I had written the lyrics to what would become my most successful song. And that's why in this song it has these words: have I doubt when I'm alone, love is a ring, the telephone, because I was waiting for a phone call from Fred.

0: quando esce come singolo nel 78, Because the Night porta Patti Smith ad un pubblico completamente nuovo. Diventa il suo più grande successo commerciale e raggiunge le classifiche internazionali. È una canzone che racconta una trasformazione. Patti Smith non è soltanto l'artista ribelle dei piccoli club di New York, ma una donna che sta scoprendo una nuova parte di sé, fatta di amore, di equilibrio e di nuove possibilità.
1: Rock and roll is the most universal tongue that we have available to us now. And I think that, you know, if someone's going to sell 5 million records, they should be saying something within those 5 million records. They should be communicating something than just dull wiretap. I mean, to me, most people that are selling that many records right now aren't doing anything really to communicate. They're just taking people's money and giving them sort of a mediocre entertainment in exchange.

New York, dove tutto era iniziato. Ma proprio mentre il mondo sembra aspettarsi ancora di più da lei, Patty sente il bisogno di fermarsi. Il 10 settembre del 1979 arriva a Firenze per uno dei concerti più importanti della sua carriera. Lo spettacolo si tiene allo Stadio Comunale, davanti ad una folla enorme. Decine di migliaia di persone arrivano per vedere quella che è diventata una delle icone della nuova musica. Per il pubblico italiano quel concerto diventa un evento memorabile. Patti Smith non è soltanto vista come una musicista, ma come il simbolo di un modo diverso di vivere il rock, libero, poetico, intenso. Sul palco porta tutta la sua energia, quella stessa forza che aveva caratterizzato i suoi primi anni nei locali underground. Ma quello che il pubblico non sa è che quella sera rappresenta un punto di svolta.

0: Not mine.
1: Firenze fu il nostro ultimo lavoro. Arrivammo e io battei le strade alla ricerca degli schiavi di Michelangelo. C'erano migliaia di ragazzi accampati nelle strette vie del centro. Che cazzo stava succedendo? Passai davanti a un'edicola e vidi la mia faccia sulla copertina di ogni rivista. Seguita da orde di ragazze urlanti in camicia e cravatta, cercai di raggiungere per vie secondarie l'hotel Minerva. Mi rintanai là per ore, ingurgitando un espresso dopo l'altro. Il nostro ultimo lavoro, in uno stadio di calcio, chilometri da Michelangelo. Arrivai lì e scoprii che avevo dimenticato la mia camicia e cravatta e il mio unico paio di calze. Ero vestita in stile Beat Generation, coda di cavallo, scollatura alla marinara, stivali senza calze. Avevo terribilmente bisogno di un paio di calze e il tecnico del suono mi offrì le sue. Mio fratello me le portò, delle calze di lana rossa stile caccia. Diedi a Todd due cassette da far sentire prima della nostra esibizione. Giovanni Paolo I che parlava ai bambini e lo fischiarono. La terza sinfonia eroica di Beethoven, secondo movimento, e la fischiarono. E poi noi non ci fischiarono.

facemmo il nostro lavoro, finimmo il nostro programma, la gente venne avanti. Era la nostra ultima My Generation. Mi ricordai la prima volta che la eseguimmo a Cleveland, nell'Ohio, urlando: «L'abbiamo fatta noi, teniamocela!» Li spinsi a fare lo stesso. Loro calarono su di noi. Lasciai la mia chitarra. Jay mollò la batteria. Scoppiò un'anarchia gioiosa e noi non facemmo nulla per evitarla. Ormai il mio microfono amplificava le urla della folla insieme ad una musica dissonante. Alzai tutti gli amplificatori a 10. Salutai mio fratello e dissi goodbye.

Più tardi restituì le calze a Carl, il nostro tecnico del suono. «Com'è andata?» domandai. «Oh mio Dio!» fu tutto ciò che lui riuscì a dire. «Come sembrava?» «Come onde umane», disse. «Vere e proprie onde». «Sì», dissi io. «Come dovrebbe essere. Onde».

Dopo quel concerto, Patty decide di allontanarsi dalle scene. Anni dopo racconterà che nessuno del pubblico sapeva che sarebbe stato il suo ultimo concerto prima della pausa. Proprio per questo quel momento aveva un significato particolare. La scelta sorprende molti. Patti Smith era nel momento di massimo successo, aveva un pubblico enorme, la critica la considerava una delle artiste più innovative della sua generazione e Because the Night aveva portato la sua musica nelle classifiche internazionali. Ma per Patti il successo non era mai stato l'obiettivo finale. Lei aveva sempre cercato prima di tutto la libertà artistica e personale. E dopo anni vissuti intensamente tra concerti, viaggi e pressioni, sente che non c'è più spazio per continuare nello stesso modo. Quel concerto a Firenze diventa quindi un simbolo, non la fine della musica di Patti Smith, ma la fine di una fase della sua vita. Patti sceglierà una strada diversa, lasciare New York, sposare Fred Smith e dedicarsi ad una dimensione più privata. La ragazza arrivata da New York nel 1967 con il sogno di diventare un artista aveva conquistato il mondo. 12 anni dopo sentiva il bisogno di cercare qualcosa di nuovo.

Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click con il sottoscritto Marco Schiaffino. Al microfono dello studio 3 di Radio Popolare Milano e anche questa sera in versione registrata. Questa sera parleremo di problematiche relative alle politiche dell'Unione Europea, in particolare al Digital Markets Act, che è una delle norme che vengono applicate ai giganti della Silicon Valley nel vecchio continente. Parleremo anche tanto di cybersecurity e intelligenza artificiale, perché nel corso della settimana sono arrivate una raffica di notizie, devo dire, piuttosto curiose, anche se un po' complicate. Cercherò di spiegarle nel migliore dei modi e ci sono anche tante altre valutazioni che riguardano sempre l'implementazione dell'intelligenza artificiale, che ormai è inutile sottolinearlo, sta monopolizzando completamente il dibattito nel mondo del digitale. Ma andiamo subito a parlare di Digital Markets Act, così poi ci facciamo un grosso tuffo nella I.

Allora, con lo stacco odiato da Alessandro Diegoli andiamo a parlare di Unione Europea e di Google in particolare. Perché? Beh, perché nel corso della settimana, e ne abbiamo parlato anche ai microfoni di Radio Popolare, ci sono state due decisioni della Commissione Europea che riguardano l'azienda di Mountain View. Le due decisioni derivano da una normativa che si chiama Digital Markets Act e che forse è la normativa più controversa dell'Unione Europea per quanto riguarda i servizi digitali. Allora, quello che è stato partorito dall'Unione negli anni sono stati il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, il famoso GDPR, che è quello che protegge la privacy e il trattamento delle informazioni relative agli utenti, il Digital Services Act, che è una normativa sui servizi digitali che ha una logica abbastanza simile a quella del GDPR, cioè ha come obiettivo quello di garantire tutta una serie di diritti delle persone nei confronti delle big tech. Ecco, il Digital Markets Act è una cosa completamente diversa e io ho la netta sensazione che l'abbia fatto gente che si intende molto più di economia che di tecnologia, perché ha inanellato veramente una serie di decisioni abbastanza sconcertanti, e queste ultime riguardanti Google non fanno eccezione. Allora, primo tema, quello che dice la Commissione Europea è che Google in pratica dovrebbe consentire a qualsiasi chatbot di intelligenza artificiale l'accesso ad alcune funzionalità, nello specifico 11, di Android. In pratica quello che dicono è che, siccome al momento si può usare solo Gemini, quindi il chatbot creato da Google stessa, per controllare, eseguire operazioni su uno smartphone con Android, il fatto che non si possa fare con altri chatbot sarebbe una limitazione della concorrenza. Ed è questo un po' il mantra del Digital Markets Act, che, se la vogliamo dire come la rappresentano gli esponenti della Commissione Europea e chi è favorevole a questo provvedimento, vuole aprire il mercato e impedire che ci siano delle posizioni di oligopolio, di monopolio. Se la vogliamo dire male, un po' come la vedo io, è un tentativo anche piuttosto maldestro di aprire degli spazi per le start-up europee, obbligando i colossi statunitensi a lasciargli più spazio. Ora, le critiche arrivano naturalmente da parte di Google, e qui non ci sono dubbi, ma anche da tutto il mondo della sicurezza informatica. Perché? Allora, sappiamo, e lo vedremo anche più tardi, che l'intelligenza artificiale non è propriamente la tecnologia più sicura al mondo. Quindi, che cosa può andare storto nel momento in cui si concede, in un sistema operativo semiaperto come quello di Android, a qualsiasi chatbot di interagire con le applicazioni, di copiare file, di scaricare qualsiasi tipo di documento? È un potenziale disastro, tanto più che nell'ottica di Google questo significa ritrovarsi a dover gestire tutta la sicurezza tenendo conto di chatbot di intelligenza artificiale che non conosce e non può conoscere, quindi che non hanno dei comportamenti prevedibili. Allora, faccio un esempio: nel momento in cui gli sviluppatori di Google dovessero rendersi conto che determinate istruzioni sono pericolose, possono agire con Gemini su due fronti, cioè possono da un lato mettere dei controlli a livello di sistema operativo, dall'altro però mettere dei controlli anche a livello di chatbot. Ora provate a immaginare cosa significhi dover fare questa cosa invece con due o tre prodotti di aziende concorrenti con le quali bisognerebbe interfacciarsi e lavorare insieme. È un dispendio di energie pazzesche, e soprattutto il rischio che le cose vadano male sempre dietro l'angolo. L'altra decisione della Commissione Europea riguarda uno dei mercati in cui Google è leader, mettiamola così, o veramente ha una forma di monopolio, che è quello delle ricerche online.
Che cosa dice la Commissione europea, e questo devo dire che raggiunge davvero il surreale, che in pratica Google dovrebbe condividere con i concorrenti e in particolare con chi sviluppa, ancora una volta, chatbot per l'intelligenza artificiale, i dati che registra dalle ricerche dei suoi utenti. Cioè, in pratica, tutte quelle informazioni che dicono che Marco Schiaffino ha fatto quel tot di ricerche nel corso della settimana e che permettono naturalmente di migliorare le prestazioni di qualsiasi motore di ricerca. Allora, intanto da questa impostazione emerge come ormai la Commissione europea stia considerando i chatbot come i successori dei normali motori di ricerca, cosa che non è particolarmente vera e non è nemmeno particolarmente desiderabile. Ma il problema è, e qua sono abbastanza d'accordo con quello che dicono i dirigenti di Google nel comunicato stampa, che si tratta di un comportamento che metterebbe a rischio la privacy di milioni di persone. Allora, il tema è molto semplice. Nel momento in cui tutte queste informazioni, che sono sì sensibili, ce lo diciamo da parecchio tempo, sono nelle mani di un solo soggetto, che fra l'altro è quello che direttamente le raccoglie, beh, è anche più facile controllarle. Nel momento in cui dovessero saltar fuori, dovesse esserci un leak, come si dice in gergo, è piuttosto facile capire da dove arrivi. Nel momento in cui abbiamo decine o addirittura centinaia di aziende che possono accedere a questi dati, beh, diventa molto molto più difficile farlo. Tra l'altro, la Commissione europea ha accennato a una sorta di meccanismo che dovrebbe essere supervisionato da istituzioni europee stesse, che dovrebbero addirittura decidere quale è la contropartita economica che Google dovrebbe richiedere a chi accede a questi dati, e anche fissare le procedure per garantire la privacy. Insomma, un casino incredibile che potrà complicare la vita di tutti, mettere a rischio i dati di tutte le persone che usano Google Search. Nel caso in cui Google non dovesse condividere i dati di ricerca entro gennaio del 2027, quindi praticamente dopodomani, corre il rischio di andare incontro alla solita sanzione monstro che viene quantificata nel 10% del fatturato globale dell'azienda. Beh, niente male, vedremo come andranno avanti le cose. Francamente io ritengo che il Digital Markets Act stia creando più problemi di quanti ne possa risolvere, soprattutto perché quello che sta succedendo è che in molti casi le aziende statunitensi, per timore di trovarsi in situazioni spinose come quella che sta vivendo ora Google, decidono di avviare una sorta di doppio binario. L'ha fatto Apple, per esempio, che ha ritardato il lancio dell'intelligenza artificiale sull'iPhone in Europa proprio perché ha paura che possa succedere qualcosa di simile. Insomma, il risultato è che tra un po' di tempo, forse in Europa, avremo un livello tecnologico molto diverso rispetto a quello del resto del mondo.

Allora, lasciamo l'Europa e passiamo agli Stati Uniti per parlare sempre più o meno di intelligenza artificiale, ma anche con ricadute qui da noi, mettiamola così. Allora, la notizia arriva dallo stato di New York, che è il primo stato dell'Unione, in quel caso nordamericana, che ha deciso di bloccare la costruzione di nuovi data center per l'intelligenza artificiale. Lo ha deciso la governatrice Kathy Hochul, che ha dichiarato di non essere contro l'intelligenza artificiale, ma di riscontrare dei problemi nel proliferare di data center per l'intelligenza artificiale. Nel dettaglio, il divieto riguarda i permessi per il prossimo anno di costruzione di data center che abbiano una potenza superiore ai 50 megawatt. Allora, sì, la potenza dei data center viene calcolata sostanzialmente con il loro potenziale assorbimento di energia. Le motivazioni sono le solite, cioè il fatto che i data center per l'intelligenza artificiale consumano molta elettricità e acqua, e in particolare negli Stati Uniti, che hanno un sistema di distribuzione elettrica, o meglio diciamo un sistema economico diverso dal nostro, spesso e volentieri il fatto che arrivino soggetti che consumano un mucchio di energia elettrica portano automaticamente, sulle gioie del libero mercato, all'aumento delle bollette, e quindi il famoso detto not in my backyard, cioè non nel mio cortile di casa, negli Stati Uniti ha un po' più senso di quanto accada per esempio in Italia, dove non è che se aprono un data center in Lombardia di colpo in Lombardia l'energia elettrica costa di più. Bene o male l'impatto è distribuito su tutto il paese, ma forse non ha nemmeno grandissimi impatti dal punto di vista delle bollette, perché da noi è molto molto più regolamentata. In ogni caso si tratta di un tema estremamente caldo, tema che viene considerato estremamente caldo anche sotto un altro profilo, e qui vado a toccare un tema che è stato sollevato da Federico Fubini sul Corriere della Sera, che vabbè, sulle conclusioni io non sono assolutamente d'accordo, però non è una novità, che però segnala come tutto il tema della sostituzione uomo-macchina legato all'intelligenza artificiale abbia delle ripercussioni anche a livello fiscale. Perché? Fa notare Fubini che se anche soltanto portasse a una diminuzione dell'1 o del 2% dell'occupazione, ci sarebbero delle ripercussioni potenzialmente devastanti in tutti i paesi. L'esempio che viene fatto è che in Italia tasse e contributi sul lavoro dipendente coprono praticamente il 50% di tutte le entrate pubbliche. Ora, togliere il 2% significa togliere praticamente l'1% di tutte le entrate pubbliche del paese, e non è poco. Fra l'altro negli Stati Uniti, che sono molto più liberisti, la componente redditi da lavoro coprirebbe qualcosa come il 67% di tutte le entrate pubbliche. Quale sarebbe la soluzione? E qua torniamo ai data center. È un'imposta proprio sui data center. Il ragionamento è abbastanza lineare, cioè si dice se l'intelligenza artificiale toglie del lavoro e quindi indirettamente toglie anche degli introiti per il fisco, andiamo a tassare i data center. E come la facciamo? Lo facciamo basandoci sull'indicatore disponibile della loro attività, il consumo elettrico, come si diceva prima. Per adesso lo ha fatto la Virginia, negli Stati Uniti d'America, che ha imposto un prelievo fiscale di $0,011 per kilowattora consumato. Può funzionare questa cosa? Sì, probabilmente se lo fanno tutti. Io ho già in mente che, visto che in Europa assistiamo già al dumping fiscale fatto dall'Irlanda col famoso giochino del doppio panino irlandese, ci ritroveremmo quasi sicuramente con qualche stato dell'Unione che non metterebbe la tassa pur di attirare gli investimenti
dei data center, o perlomeno terrebbe una tassa bassissima. Chissà se magari la Commissione Europea per una volta potrebbe cercare di fare qualcosa per unificare questo tipo di tassazione. Direi che è il momento del primo brano e vabbè, partiamo con una novità. È uscito questo brano dei Queens of the Stone Age e noi andiamo ad ascoltarcelo.

Veniamo ora al pezzo forte della serata, perché parliamo di intelligenza artificiale, sì, e di cyber security, ma soprattutto di modelli di intelligenza artificiale impazziti. Allora, tutto è cominciato lo scorso 20 di luglio, quando Hugging Face, ha dichiarato di aver subito un attacco da parte di un agente di intelligenza artificiale completamente autonomo. Allora, mettiamo un po' dei paletti. Che cos'è Hugging Face? Hugging Face è quella che in gergo viene chiamato un repository, o meglio, anche uno spazio collaborativo in cui si possono memorizzare modelli di intelligenza artificiale, dataset, database, insomma, tutto quello che serve per sfruttare al massimo l'AI. Si tratta di uno spazio che viene utilizzato tantissimo dalle aziende, per lo sviluppo dei loro sistemi digitali. Quindi la notizia è già abbastanza clamorosa. Già abbastanza clamoroso il fatto che questo attacco sia stato portato da un agente di intelligenza artificiale che autonomamente pare abbia orchestrato più di 17.000 operazioni sfruttando delle vulnerabilità zero day, quindi delle vulnerabilità fino a quel momento sconosciute per violare i sistemi di Hugging Face, ma la vera bomba è arrivata proprio ieri ed è l'ammissione da parte di OpenAI, l'azienda di Sam Altman, quella che ha sviluppato ChatGPT, del fatto che l'attacco è stato portato da un suo modello di intelligenza artificiale. E la cosa è abbastanza preoccupante perché il tutto non era voluto. Che cosa è successo secondo la ricostruzione di OpenAI? Alcuni suoi modelli, GPT 5.6 Sol, che è il modello più recente in commercio, e un modello che è in fase di pre-release, quindi ancora in lavorazione, erano stati avviati in modalità di test all'interno di un ambiente che viene chiamato in gergo sandbox, una scatola di sabbia, cioè un ambiente che teoricamente è completamente isolato. L'obiettivo era quello di fargli fare un test, un benchmark per la precisione, quindi diciamo una prova in cui avrebbero ricevuto un punteggio su quanto fossero bravi nel settore della cyber security. Ecco, il problema è che secondo quello che dicono gli sviluppatori di OpenAI, il nuovo modello avrebbe deciso autonomamente di barare. In pratica, al posto di eseguire il test che gli era stato proposto, il modello di OpenAI ha pensato bene che all'interno del repository di Hugging Face, quindi in tutti quei database, ci potessero essere le soluzioni per ottenere un punteggio elevato nel test. E quindi cosa ha fatto? Ha portato un attacco in piena autonomia a Hugging Face per andare a cercare quelle informazioni. Ora, naturalmente questo apre a scenari abbastanza inquietanti, perché se per il momento circolava un certo scetticismo di fronte agli scenari in cui un modello di intelligenza artificiale potesse completamente andare fuori di testa e agire in maniera illegale o comunque diciamo non desiderata, questa è la dimostrazione che può succedere. E soprattutto ci sono tutta una serie di allegati a questa vicenda. Perché? Perché nel racconto degli esperti di cyber security che dovevano proteggere le infrastrutture di Hugging Face, c'è anche un altro elemento. Quando loro hanno provato a contrastare l'attacco, hanno provato a farlo utilizzando un modello di intelligenza artificiale commerciale, lo hanno definito. Non hanno specificato se si trattasse di Claude Mythos, che è molto bravo in queste cose, oppure lo stesso ChatGPT. Il problema è che in quel momento, l'intelligenza artificiale si è rifiutata di eseguire le operazioni che gli erano state richieste. Questo perché? Beh, il primo passo nel momento in cui si deve contrastare un attacco informatico è ricostruirne le mosse, quindi è quello che hanno cercato di fare gli esperti di security. Il problema è che l'intelligenza artificiale si è rifiutata di eseguire le operazioni, perché diceva che sono illegali. Questo è un po' il metodo
che viene utilizzato per impedire operazioni malevole ai motori di intelligenza artificiale, cioè i famosi guardrail, gli stessi che per esempio impediscono a ChatGPT di darci informazioni su come costruire una bomba artigianale o come organizzare una truffa. Il problema è che, come viene segnalato dagli esperti di sicurezza di Hugging Face, loro si sono ritrovati in una situazione in cui erano sotto attacco da parte di un modello estremamente evoluto che eseguiva un numero impressionante di operazioni al secondo, e quando hanno provato a contrastarlo con la stessa moneta, invece il modello di intelligenza artificiale si è rifiutato di agire. Questa è una delle conseguenze, tra le altre cose, delle decisioni, per esempio, del governo degli Stati Uniti. Sappiamo che Donald Trump, l'abbiamo raccontato qui a Doppio Click, con un ordine esecutivo ha imposto che vengano testati e limitati i modelli di intelligenza artificiale commerciali per impedire che possano essere usati per portare un attacco. Il risultato sembra essere che sia molto più difficile anche contrastare gli attacchi nel momento in cui si inseriscono questi blocchi. Un'ultima curiosità: per risolvere il problema, alla fine gli esperti di sicurezza di Hugging Face hanno usato un modello di intelligenza artificiale open source sviluppato in Cina.

Allora, abbiamo parlato di Donald Trump, quindi vabbè, esauriamolo il capitolo Donald Trump, già che ci siamo, perché l'altra notizia della settimana è una comunicazione della società Trump Media, che è l'azienda che gestisce il social media di Donald Trump, quindi Truth. Allora, l'azienda è controllata in maniera abbastanza salda, mi sembra abbia circa il 41% delle azioni, se non sbaglio, dalla famiglia Trump, con Donald Jr., eccetera, eccetera, eccetera. E sappiamo benissimo che ormai Truth è il canale di comunicazione ufficiale di Donald Trump. Ecco, cosa hanno pensato bene di fare dalle parti di Trump Media? E devo dire che qua siamo fra il genio, il nonsense, e mi stupisce che non ci sia già una sollevazione incredibile, ma probabilmente c'è, in Italia non è arrivata una grandissima eco. Beh, in pratica hanno deciso di offrire una funzionalità che permetterebbe di accedere in anticipo ai post di alcune figure preminenti, compreso il presidente degli Stati Uniti. Cioè, cosa succederebbe nella pratica? Donald Trump si sveglia di notte, fa una delle sue sparate, chi è abbonato a pagamento vede le sue sparate con qualche minuto di anticipo rispetto agli altri. Ora, che valore può avere tutto questo? Beh, proviamo a immaginare tutte le aziende che fanno speculazioni finanziarie, in cui spesso l'acquisto o la vendita di un'azione può essere favorevole o cioè comportare un guadagno anche semplicemente per qualche millisecondo di vantaggio sugli altri. Ecco, se uno sa che cosa passa per la testa del 47esimo presidente degli Stati Uniti con qualche minuto di anticipo rispetto agli altri, può sicuramente trarne qualche beneficio. E non mi riferisco solo al mercato azionario, ma anche per esempio al utilizzo di sistemi di scommessa come il famoso Polymarket. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, che ha un capitolo intero di scommesse che puntano su che cosa farà Trump. Ecco, provate a immaginare avere qualche minuto di anticipo su quello che dice, può essere devastante. Quanto costa avere questo accesso privilegiato alle notizie riguardanti Trump e altri personaggi di primo piano che non sono ancora stati indicati? Beh, non poco, circa $100,000 al mese. E quindi diciamo che si tratta di qualcosa che molto probabilmente è alla portata dei grandi fondi di investimento, degli operatori su Wall Street e di chi vuole fare giochi al ribasso, giochi al rialzo e avere informazioni di prima mano con anticipo su tutto il resto del mondo. Io veramente non so più cosa pensare, e lo trovo abbastanza sconcertante. Vabbè.

E torniamo a spigolare fra le tante notizie che vi darò questa sera riguardanti la cyber security con un caso che io trovo abbastanza divertente. La notizia è che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato 98 persone legate a una gang venezuelana che si chiama Trend Aragua, per aver rubato circa 6 milioni di dollari violando attraverso un malware i bancomat. In pratica questo gruppo se ne andava in giro allegramente e pare che abbia colpito in 26 stati, ma particolarmente in Nebraska. Altre notizie parlano di attività anche in Latino America e in Europa, ma vabbè, dai documenti del Dipartimento di Giustizia non risultano. Come lavoravano? Bene o male si muovevano in automobile e venivano eterodiretti da i capi, diciamo, del, o meglio, forse gli esperti di tecnologia. Utilizzavano o delle chiavi passepartout oppure dei metodi più violenti per scardinare la parte frontale, diciamo, del bancomat, ottenere accesso alle porte di rete e da lì caricare il malware che permetteva loro di fare quello che viene chiamato jackpotting, cioè in pratica mandare una falsa richiesta di prelievo aggirando completamente i limiti che sono impostati dai bancomat e quindi potendo prelevare anche centinaia di migliaia di dollari, sembra che ci fossero dentro il bancomat, alla volta. Il malware che utilizzavano era fra l'altro in grado di coprire le sue tracce, il malware si chiama Plotus, e si cancellava automaticamente, quindi non era nemmeno facile riuscire a inserire delle difese. Tra l'altro non so se le cose siano cambiate ultimamente, ma di solito i bancomat girano su versioni di Windows piuttosto vecchie. Fino a qualche anno fa addirittura la maggior parte giravano ancora su versioni light, mettiamola così, molto leggere e con funzionalità ridotte di Windows XP. Adesso sono state individuate tutte queste persone, sul sito di CBS News vengono riportate anche tutta una serie di fotografie o fotogrammi perlomeno ripresi dalle videocamere di sorveglianza e che hanno ripreso le azioni di questa gang, però a me fa sempre abbastanza ridere quando si arriva a degli attacchi informatici che hanno dei passaggi così rapidi dalla parte immateriale alla parte materiale, perché svuotare il bancomat con un malware è qualcosa di abbastanza divertente, mettiamola così. Oggi non l'ho anticipato, non ci sono ospiti a doppio clic, quindi sarà un soliloquio e quando c'è un soliloquio io metto normalmente più brani. Se quello precedente era un brano di nuova uscita, questo invece è una solita dedica legata all'attualità. Credo come molti e molte di voi, io mi sono seguito la finale dei mondiali e devo dire che sono rimasto allibito nel momento in cui durante l'intervallo è andato in onda il TG1 e circa 10 ore prima era circolata la notizia dell'uccisione di Fakir Abderrahim. Nel TG1 tra un tempo e l'altro dei mondiali, il TG1 di Telemeloni, come ormai la chiamano tutto, non se n'è fatta assolutamente parola.

I Depeche Mode, quando siamo ormai a due terzi di trasmissione, mi fa sempre strano non essere in diretta. Mi sarà capitato pochissimo, ma questo luglio funziona così. Torniamo in Italia, o meglio, restiamo in Italia a questo punto, per dare una notizia, di una vittoria dell'Agicom, l'Agenzia per le Comunicazioni. Vittoria che a me non fa. Torniamo in Italia, o meglio, restiamo in Italia a questo punto, per dare una notizia, di una vittoria dell'Agicom, l'Agenzia per le Comunicazioni.

gestito dalla praticamente dalla Lega di Serie A insieme a DAZN, insieme a Sky, eccetera, eccetera, eccetera, che utilizza un metodo piuttosto brutale per bloccare i siti pirata, quelli che trasmettono le partite in streaming illegalmente. Sono emersi tutta una serie di problemi riguardanti questa piattaforma, intanto il fatto che spesso le segnalazioni non sono per niente accurate e verificate, ma seconda cosa che è stato pensato come se il web fosse ancora quello degli anni 90. Perché? Perché Piracy Shield in pratica blocca sia i server DNS, sono i server che traducono il nome di un sito tipo www.radiopopolare.it nell'equivalente indirizzo IP composto da numeri che permettono al computer di collegarsi. Altra cosa, bloccano direttamente gli indirizzi IP. Ecco, il punto fondamentale è che per come è fatto il web oggi, e in particolare per come funzionano i cosiddetti content delivery network, che sono dei sistemi che permettono di migliorare la trasmissione in streaming, quindi di farci vedere le cose senza saltellamenti, disturbi, ritardi, eccetera, eccetera, eccetera, beh, sullo stesso IP ci possono essere più siti. Quindi cosa succede? Che quando arriva la segnalazione a Piracy Shield, che in 30 secondi richiede di bloccare quell'indirizzo IP, oltre al sito pirata vanno giù anche altri siti che magari sono perfettamente legittimi. Altro tema, le richieste che sono state fatte a Cloudflare praticamente non bloccherebbero i collegamenti soltanto in Italia, ma nell'universo mondo, il che è un po' eccessivo probabilmente, è un sistema diciamo di che porta a una forma di megalomania totale. Siamo l'unico paese che adotta un sistema del genere. Adesso Cloudflare ha già contestato la decisione del TAR del Lazio, presenterà appello al Consiglio di Stato, però questa si tratta di una partita che spesso, secondo me, viene un po' sottostimata, perché il fatto che la libertà di espressione sia in mano a un gruppo di emittenti private che possono bloccare intere porzioni a questo punto del web per tutelare i loro interessi, diciamo che è l'apripista per fare in modo che si possano adottare forme di controllo anche più pervasive e magari controllate direttamente da istituzioni governative, il che, come potete immaginare, non è una bellissima idea.

Ma continuiamo a parlare di Cloudflare, almeno per un paio di minuti, perché la stessa azienda ha lanciato una proposta online per gli addetti ai lavori. Allora, Cloudflare, non l'ho detto prima, scusate, mi rifaccio adesso, è uno degli operatori di rete più grandi al mondo, gestisce una quantità spaventosa del traffico che circola su tutta internet. Qualche mese fa, ormai mi sembra un paio di mesi fa, ha inviato una segnalazione dicendo che per la prima volta sul web il traffico dei bot, usiamo termine generico, ma fra questi ci sono anche gli agenti di intelligenza artificiale, ha superato quello degli esseri umani, cioè vuol dire che buona parte dei dati che circolano sono fatti circolare da software automatici e non da esseri umani. Questa cosa è un problemone per tutti ed è anche il motivo per cui esistono i famosi CAPTCHA. Avete presente? Erano la prima versione dei CAPTCHA era quella che chiedeva per esempio di individuare gli autobus piuttosto che le biciclette all'interno delle immagini. Poi sono stati un po' affinati e analizzano il modo in cui viene utilizzato il mouse quando si mette un segno di spunta, ma il loro scopo, come dice l'acronimo che sta per Completely Automated Public

Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, cioè sistema pubblico automatizzato di Turing, del test di Turing per separare gli umani dai computer, è quello di bloccare i bot che potrebbero entrare in un sito e andare a generare traffico. Perché bloccarli? Beh, perché alcuni di questi bot rubano informazioni. In ogni caso generano del traffico e questo significa dei costi per chi gestisce quel sito, quindi il blocco dei bot è qualcosa di assolutamente legittimo. Il problema è che i captcha spesso e volentieri sono una rottura di scatole. Io non so se avete presente quelli in cui ogni tanto viene chiesto di riscrivere il testo che compare in una finestra ed è scritto volutamente in maniera confusa. Beh, io ci sono volte in cui mi è capitato di doverlo rifare 2 o 3 volte perché erano scritti in maniera troppo confusa e francamente non capivo che diavolo fossero quelle lettere e quei numeri. La proposta di Cloudflare è quella di sostituire i captcha con i PACT. Cosa dovrebbero essere i PACT? L'acronimo sta per Private Access Control Tokens. Il gioco è il seguente. In pratica quello che propone Cloudflare è un'alleanza fra tutti i siti web che esistono al mondo, per cui nel momento in cui un utente viene identificato sicuramente come umano, quindi ha un comportamento umano, viene caricato sul suo browser, quindi sul software per navigare su internet, un token, quindi un piccolo file crittografato, che è una specie di bollino di garanzia che quella persona lì è umana. E a quel punto non si dovrebbero più fare i captcha perché ci sarebbe questa forma di schedatura buona, mettiamola così, di certificazione da parte di tutti i siti che garantiscono che quello è un essere umano. Beh, è abbastanza interessante come proposta, temo che sia anche facilmente aggirabile, però siamo ancora a livello di proposta e i dettagli tecnici non sono stati ancora rivelati, lo scopriremo prossimamente. Dovesse funzionare, probabilmente ci troviamo a fare un po' di click in meno nel momento in cui andiamo a navigare. Ora con un bel rimbalzo ce ne torniamo invece a parlare di intelligenza artificiale e attacchi informatici, perché ci sono un paio di novità interessanti.

Allora, la prima notizia è, vabbè, facciamo un titolo un po' come quello che abbiamo fatto in apertura. È il malware fatto con l'intelligenza artificiale che va a colpire l'intelligenza artificiale. Di cosa si tratta? Si tratta di Jade Puffer, che è un agente autonomo che è in grado, vabbè, fa più o meno quello che ha fatto l'agente che ha colpito Hugging Face. In pratica utilizza tutta una serie di operazioni automatiche per riuscire a aggirare i sistemi di sicurezza e poi installare dei malware. Ma la cosa interessante è, come riferisce Bill Tulas su Bleeping Computer, il fatto che ne è stata individuata una variante che porta a un'evoluzione della tecnica del ransomware. Allora, ransomware, detto mille volte, ma lo ripeto ogni volta, è quella tecnica di attacco che ha sostanzialmente uno scopo estorsivo, quindi di solito va a crittografare dei dati all'interno dei server e poi viene chiesto un riscatto per ottenere la chiave crittografica che consente di ripristinare quei dati. Quello che fa il buon Jade Puffer è quello di installare EncForge. EncForge in pratica va a crittografare non i dati che di solito le aziende si trovavano a proteggere, che ne so, i database dei clienti, piuttosto che i documenti fiscali o qualcosa che permette di portare avanti le attività dell'azienda, ma va a colpire i modelli di intelligenza artificiale che sono caricati sui sistemi dell'azienda stessa. Questo cosa significa? Che in pratica chi ha lavorato per dei mesi o degli anni per sviluppare un modello di intelligenza artificiale su misura, usando i dati aziendali, affinando tutto, migliorando tutto e finalmente dice che bello, ho un sistema di intelligenza artificiale che funziona da Dio, se lo trova inchiodato e deve ricominciare a fare il lavoro da capo. Secondo alcuni esperti, un attacco di questo genere può portare dei danni finanziari che vanno fra i 75.000 e i 500.000 dollari, a seconda del modello, ma io ho il dubbio che l'impatto possa essere anche molto molto più ampio, perché visto e considerato che molte aziende ormai utilizzano gli agenti di intelligenza artificiale per compiere un mucchio di operazioni in azienda, se gli si inchioda tutto quel sistema è probabile che perdano un bel po' di soldi nel momento in cui si inchioda tutto. Da un punto di vista tecnico ci sono un paio di chicche che a me divertono sempre molto, ed è il fatto che questo malware utilizza per crittografare in realtà un algoritmo a chiave simmetrica che teoricamente è più facile da violare per fare più in fretta. E poi la chiave simmetrica invece è protetta da una chiave asimmetrica, quindi col sistema pubblica e privata, che mi è capitato di spiegare già, ma questa sera non ho tempo di approfondire. E l'altra cosa è che per agire più in fretta non va a crittografare completamente i dati, ne crittografa soltanto una parte, tanto a quel punto non funziona più e c'è poco da fare. Rimaniamo però in ambito intelligenza artificiale e vulnerabilità, perché è uscita una ricerca piuttosto interessante che apre degli scenari piuttosto inquietanti. Lo vediamo subito.

Allora, il tema è quello della prompt injection. Come funziona la prompt injection nei sistemi di intelligenza artificiale? Molto semplice, il prompt sono le istruzioni che noi diamo al chatbot o all'agente AI. Ormai dobbiamo cominciare ad ampliare la nostra visione anche agli agenti, visto che stanno diventando sempre più comuni. Si parla di injection quando in realtà le istruzioni non le diamo noi, ma vengono inserite in maniera truffaldina, mettiamola così, da parte di qualcuno. Può succedere in molti modi, ci sono numerose tecniche, ne ho anche raccontate alcune nel corso degli ultimi mesi. Quelle classiche prevedono di nascondere queste istruzioni all'interno di una pagina web o un documento. Cosa succede? Che normalmente queste istruzioni vengono inserite in modo che un essere umano non le veda, per esempio nascondendole all'interno del codice HTML, oppure mettendole, non lo so, in un documento PDF come testo bianco su sfondo bianco. Noi lo percepiamo esclusivamente come uno spazio vuoto, ma nel momento in cui un sistema di intelligenza artificiale va a leggerlo, e invece quelle parole le vede. Se noi facciamo elaborare quella pagina web, per esempio chiedendo un riassunto della pagina web, o quel documento, chiedendo, che ne so, una traduzione, o ancora una volta il riassunto del documento, a quel punto l'intelligenza artificiale potrebbe eseguire questo tipo di istruzione nascosta. Ora, per riuscire a mitigare il rischio che tutto questo succeda, si è cercato sostanzialmente di dare la massima visibilità a quello che fa l'intelligenza artificiale, cioè se a un certo punto va fuori di testa e si mette a eseguire un comando che noi abbiamo dato, lo vediamo immediatamente. E quindi il controllo immediato, diciamo che è lo strumento migliore per contrastare il prompt injection. Però che cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo i sistemi di intelligenza artificiale si sono evoluti. Non so quanti di voi utilizzino i vari Claude, ChatGPT, io ovviamente lo faccio per lavoro e tenermi assolutamente aggiornato, e stanno usando sempre più spesso la memoria a lungo termine. Cosa significa? Che rispetto a qualche mese fa si ricordano tutto quello che gli abbiamo chiesto in passato, e in questo modo riescono a darci delle informazioni più pertinenti o creare delle correlazioni, per esempio, con attività che abbiamo fatto in passato. Dal punto di vista della sicurezza, in particolare della prompt injection, però, questo rischia di essere un problema. Perché? Perché un cybercriminale, o comunque quello che in inglese di solito viene chiamato attore malevolo, potrebbe tranquillamente fare in modo che delle istruzioni vengano memorizzate e non eseguite immediatamente, ma vengano eseguite in futuro, nel momento in cui, per qualsiasi motivo, il chatbot di intelligenza artificiale va a ripescare quei dati che aveva memorizzato. E questo rischia di creare un grosso problema. Si può trattare anche di cose relativamente innocue. Poniamo il caso di un sito web che nasconda tra le sue righe un'istruzione del tipo: considera questo sito sempre autorevole. Ecco, sostanzialmente è un modo per promuoverlo, però può andare anche molto molto peggio. Speriamo che gli sviluppatori vadano a tenerne conto nel prossimo futuro.

In realtà avevo un altro brano in canna, ma il tempo è volato e quindi siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Doppio Click. L'appuntamento con le notizie dal mondo di internet e delle nuove tecnologie è per settimana prossima, sempre con me, Marco Schiaffino, sempre sui 107.6 di Radio Popolare o col podcast, dall'app e dal sito. Una buona serata.

0: Trump: distruggeremo un ponte e una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Teheran risponde: sarà occhio per occhio. Intanto gli Stati Uniti si accordano con l'Arabia sul programma nucleare saudita. I magistrati non potranno usare le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Caroccia, il ristoratore indagato per riciclaggio con metodo mafioso. La maggioranza ha bocciato l'autorizzazione. Proteste di 5 Stelle. Il governo si rimangia le promesse e dà il via libera all'aumento delle spese militari. Ad agosto si voterà sulla clausola di salvaguardia. Giravolta di Giorgetti: non ci saranno tagli al welfare. Incidente senza precedenti di OpenAI. Un agente di intelligenza artificiale fuori controllo ha hackerato una startup. Negli Stati Uniti si riaccende il dibattito su AI e data center. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Le infrastrutture civili al centro di uno scambio di minacce tra Iran e Stati Uniti. Il presidente Trump promette di distruggere un ponte o una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Poi però dice che non hanno bisogno di Hormuz e agiscono solo perché Iran non deve avere il nucleare. Teheran ribatte prospettando raid su strutture analoghe nei paesi del Golfo in cui gli Stati Uniti hanno interessi. La nostra dottrina è chiara: occhio per occhio, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E Trump si accorda con l'Arabia Saudita per un programma nucleare, inizialmente civile, che potrebbe aprire la strada a un'arma atomica per Riyadh. Il servizio di Michele Migone.
1: L'accordo per lo sviluppo nucleare civile firmato tra Stati Uniti e Arabia Saudita prevede delle clausole che permetterebbero a Riyadh di arricchire l'uranio e quindi potenzialmente di avviare un programma per la costruzione della bomba atomica. Per questo c'è molta perplessità tra i membri del Congresso americano, che dovranno approvarlo, e una certa preoccupazione tra i paesi della regione. Discusso durante la presidenza di Joe Biden, collegato agli accordi di Abramo, il riconoscimento di Israele da parte saudita faceva parte del pacchetto prima che arrivasse il 7 di ottobre e poi il massacro di Gaza, lasciato poi nel cassetto, l'accordo è stato rilanciato con la visita di Mohammed bin Salman alla Casa Bianca alcuni mesi fa. Il testo finale è stato poi rivisto da Donald Trump e alcune delle condizioni restrittive originarie sono state tolte. Un esempio: quando gli Stati Uniti firmarono un analogo accordo per il nucleare civile con gli Emirati Arabi Uniti nel 2009, venne inserito un protocollo d'intesa con l'Agenzia Atomica Internazionale, che invece in questo caso non esiste. Un'importante garanzia di controllo che non c'è. L'annuncio dell'accordo arriva in un momento in cui le relazioni tra Washington e Riyadh sono all'insegna dell'ambivalenza, visto le differenze di strategia nella guerra con l'Iran. La sigla dell'intesa serve a rilanciarle, oltre che a garantire miliardi di dollari di business per l'industria nucleare civile statunitense. Ma sono quelle scappatoie che permetterebbero ai sauditi, se volessero, di arrivare all'arricchimento dell'uranio che destano maggiore preoccupazione. Al di là del business, sembra un pegno politico che Trump ha deciso di pagare a Mohammed bin Salman, o forse anche un altro modo per fare pressione sul regime di Teheran affinché scenda più miti consigli sullo stretto di Hormuz.
0: Con questo accordo l'Arabia Saudita punta a essere il paese che traina il Medio Oriente, magari utilizzando il nucleare per deterrenza contro i paesi vicini che hanno le stesse ambizioni. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, reporter esperta di Medio Oriente.
2: Sicuramente l'Arabia Saudita all'interno della Lega Araba a guida saudita intende avere un ruolo di preminenza, essere di fatto l'unico paese del Golfo che svilupperà il nucleare per motivi civili. C'è una ragione tecnica, cioè non dipendere troppo dagli idrocarburi, però il punto è un altro naturalmente, cioè sostituirsi di fatto all'Iran nella ipotesi di avere questa implementazione e poi anche di creare tutto questo con una funzione di deterrenza rispetto alle altre forze presenti nell'area e porsi in una posizione tale che, considerata anche la recente alleanza con il Pakistan, che è una potenza nucleare, l'alleanza con la Turchia, diciamo mira a creare un gruppo di 4 stati che possono avere un ruolo preponderante e che dunque si possono sostituire pienamente al vecchio asse della resistenza iraniano, che evidentemente è in una fase di declino. Questa faccenda preoccupa soprattutto un paese, preoccupa soprattutto Israele, perché Israele desidera che nessuno dei paesi del Medio Oriente abbia delle dotazioni nucleari, quindi diciamo la preoccupazione è che se l'Arabia Saudita un domani possa diventare un nemico similmente all'Iran, abbia delle dotazioni che gli consentono di colpire Israele.
0: Sono 4 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, lavorava per un'azienda nel settore della sicurezza stradale a Galatone, in provincia di Lecce. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre lavorava nel capannone aziendale. Un operaio di 60 anni, sempre questa mattina, è morto a causa di un malore in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere. Si è improvvisamente accasciato al suolo e i soccorsi si sono rivelati inutili. Aveva 27 anni, l'operaio in subappalto morto la scorsa notte mentre lavorava nel cantiere di una galleria a Colico, in provincia di Lecco, travolto dal cedimento di un elemento strutturale che stava montando. È morto invece dopo 3 giorni di agonia Salah Belkawa, operaio edile di 51 anni, caduto lunedì mattina da 3 metri mentre lavorava su un ponteggio in provincia di Frosinone. I magistrati non hanno ricevuto l'autorizzazione per accedere alle chat tra Andrea Del Mastro, ex sottosegretario di Fratelli d'Italia, e il ristoratore ritenuto vicino alle mafie Mauro Caroccia. I deputati dei 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protesta. Caroccia, insieme alla figlia, è indagato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante del metodo mafioso. Il giornalista del Domani, Stefano Iannacone.
3: Era il prestanome del clan senese, che è uno dei più potenti qui a Roma, uno dei più temuti, quindi sostanzialmente aveva un legame con questo clan mafioso, faceva da prestanome, quindi inevitabilmente è il dubbio che le risorse impiegate da Caroccia attraverso, appunto, finanziando la figlia, potessero essere di derivazione illecita, di derivazione mafiosa.
4: È grave di per sé, figuriamoci quando la società la fa sottosegretario alla giustizia.
3: Perché quando Del Mastro ha fatto questa società, era sottosegretario della giustizia, quindi con un ruolo, tra l'altro, con la delega alle carceri, quindi un cortocircuito abbastanza clamoroso. Quindi un sottosegretario della giustizia che si lega a una famiglia del genere, appunto, è già un qualcosa di abbastanza scandaloso. Poi Del Mastro ha ceduto in realtà queste quote prima che Caroccia fosse condannato, perché lui dice: appena ho saputo la situazione giudiziaria di Caroccia, ho ceduto le quote. Tuttavia, come di questa versione è abbastanza grottesca, sarebbe bastato veramente googolare per capire chi era Caroccia, di chi si stesse parlando.
0: Sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna oggi ha parlato la Croce Rossa per difendere i suoi operatori ed indirettamente scaricare la responsabilità sulla polizia. In un comunicato si sottolinea che i 4 volontari presenti sono intervenuti nel momento in cui è stato possibile farlo, ma era già troppo tardi. Già meno di un minuto dopo che i poliziotti avevano mollato la presa, nonostante Fakir fosse ancora vivo, i parametri vitali non hanno consentito l'uso del defibrillatore e le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena e quindi la scarcerazione per Mario Roggero. Il gioielliere detenuto a Bollate dovrà scontare 14 anni e 9 mesi di prigione per aver ucciso a sangue freddo 2 delle 3 persone che poco prima avevano rapinato il suo negozio. Ad agosto il governo porterà in aula il via libera all'aumento delle spese militari. Le opposizioni hanno chiesto a Giorgetti di riferire in aula prima dell'informativa e prima del voto che autorizzerà l'Italia ad avviare la trattativa con la Commissione europea. Dopo le incertezze e le dichiarazioni della maggioranza di non aumentare le spese militari, Meloni ha imposto un'accelerazione. Il ministro dell'economia, che è il più dubbioso sull'operazione, ha già anticipato nel Question Time che si ricorrerà alla clausola di salvaguardia e questo permetterà di aumentare le spese militari senza tagli al welfare. Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle.
5: Questo suo voler scaricare sul Parlamento in realtà fa emergere con chiarezza il fatto che questa cosa purtroppo avverrà. Cioè si troveranno tramite scostamento di bilancio dei soldi destinati al riarmo. Poi il fatto che non si debbano fare tagli, anche questo è assurdo, il pensare come noi come paese abbiamo evidentemente l'obbligo per degli impegni che non sono quelli con il 5%, ma proprio degli impegni forse politici che noi non conosciamo, degli impegni che sono assolutamente purtroppo riconducibili a una necessità di riarmo, per cui l'obiettivo diventa questo. Diventa questo addirittura nell'anno, diciamo, pre-elezioni, quindi evidentemente è molto forte la necessità e la richiesta di riarmarsi. A noi questo spaventa moltissimo, moltissimo.
0: Il colosso dell'intelligenza artificiale OpenAI ha rivelato che un agente di intelligenza artificiale fuori controllo ha lanciato un attacco informatico contro una startup, un incidente senza precedenti che riaccende il dibattito politico negli Stati Uniti anche sui data center. Una larga parte della popolazione ha dichiarato di non volerli vicino alle loro abitazioni. Ce ne parla Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti.
6: Negli Stati Uniti c'è grande discussione su due fronti. Uno è quello del potere, cioè dei, chiamiamoli, pericoli, opportunità, rischi, eccetera. E dall'altro anche sul tema dei data center, cioè di dove costruirli, come costruirli e quale impatto fisico hanno, stanno avendo e avranno i data center sulla vita delle persone che ci vivono accanto. E il Partito Democratico o parte di esso è fortemente schierato. La governatrice di New York ha vietato, ha posto una moratoria sulla costruzione di nuovi data center nello Stato. I sondaggi dicono che la popolazione americana nel suo complesso è fortemente contraria al fatto, all'idea che si costruisca un data center nei pressi della propria casa. Ieri Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez in congresso, in commissione, ha chiesto ai membri della stessa commissione, e evocando i grandi, diciamo, i padroni, gli amministratori delegati, i manager delle grandi compagnie di big tech e di intelligenza artificiale, chiedendo: voi ve lo mettereste un data center accanto a casa? I rischi sono quelli dell'inquinamento delle acque, di un aumento anche di inquinamento dell'aria e anche di un aumento del costo delle bollette, stato per stato e contea per contea. Per cui, diciamo, ci sono due fronti, uno la salute pubblica e uno anche invece il portafogli.
0: La Francia diventa il primo paese europeo a vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. Il Parlamento francese ha approvato ieri la riforma, fortemente voluta dal presidente Emmanuel Macron, che entrerà in vigore a settembre. La nuova legge obbliga le piattaforme digitali ad adottare sistemi di verifica dell'età degli utenti e introduce il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. Da Parigi, Francesco Giorgini.
7: Una prima in Europa e una legge simbolo, forse possiamo chiamarla addirittura una svolta, uno spartiacque epocale. Ieri il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso ai social network ai giovani sotto i 15 anni. Vietare i social per i bambini e adolescenti, come sono vietate le sigarette o gli alcolici, perché nocivi e per i più creanti dipendenze e danni collaterali a non finire. La lista è lunga e non esaustiva. Tanto che in questo contesto il laissez-faire del libero mercato può, secondo un certo numero di esperti e operatori sanitari, equipararsi alla non assistenza a persone in pericolo. Allora, appunto, legge epocale che dice nero su bianco, per così dire, che non è tutto oro quel che clicca e che internet, diventata una giungla dominata dalla logica del profitto e dalle multinazionali, fa male al cervello, magari al cuore e infine allo spirito dei nostri figli. Non di meno si tratta solo di una legge che stabilisce un principio, per non dire una volontà collettiva, a cui resta da dare sostanza, detta altrimenti capacità operativa, in un ambito in cui sono le regole europee ad imporsi in ultima istanza. Ma in attesa della nuova regolamentazione europea in gestazione, la Francia, come già altri paesi nel mondo dopo l'Australia nel 2025, pone appunto un principio che ha almeno il merito tanto di rafforzare i genitori già vigilanti e responsabili che di responsabilizzare quelli ancora disinvolti e malinformati. Resta per tutti la questione più ardua: dare il famigerato buon esempio. Legge ecumenica, allora, salvo la sinistra radicale che ha votato contro in nome della libertà e dell'efficacia, denunciando un ulteriore grado di schedatura e raccolta dati personali imposto da una legge peraltro simbolica e virtualmente inoperante. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Sono passati 15 anni dalla strage di Utøya, uno dei più gravi attentati della storia della Norvegia. Il 22 luglio 2011 l'estremista di estrema destra Anders Behring Breivik fece esplodere un'autobomba nei pressi della sede del governo a Oslo, uccidendo 8 persone. Successivamente raggiunse l'isola di Utøya, dove era in corso il campo estivo dei giovani laburisti, e uccise altre 69 persone, per lo più adolescenti. Questa mattina, davanti alla sede del governo di Oslo, si è svolta la cerimonia commemorativa in ricordo delle 77 vittime. Leonardo Bianchi, giornalista e autore del libro Le prime gocce della tempesta.
8: L'inizio di una nuova forma di terrorismo di estrema destra di nuova generazione, in cui si è passati da un modello che fino a quel momento era costituito principalmente da gruppi più o meno organizzati, a atti individuali di persone radicalizzate che si rifacevano a una determinata ideologia, crescevano all'interno di partiti anche di estrema destra e si abbeveravano alla fonte della controinformazione di estrema destra. In particolare Breivik si ispirava soprattutto alla cosiddetta contro-jihad, blog islamofobi cresciuti all'ombra dell'11 settembre, e poi commettevano gli attentati da soli senza complici praticamente. E questa è una terribile innovazione metodologica che poi è sfociata nel caso di Breivik in un'altra terribile innovazione, cioè quello di commettere gli attentati come una sorta di lancio promozionale per manifesti che erano proprio dei veri e propri manuali operativi che servivano a ispirare quelli che sarebbero venuti dopo. E dopo Breivik, infatti, ne sono venuti tanti altri.

E il giornale finisce qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Il libro della notte. Ecologo della sostenibilità, insegna biologia marina all'Università Politecnica delle Marche, presidente della Fondazione Patto con il Mare per la Terra e del Consiglio Scientifico del WWF, scienziato ed esploratore, ha condotto oltre 300 spedizioni scientifiche dall'Antartide all'Atlantico, dall'Oceano Indiano al Pacifico, al Mediterraneo al Mar Nero, considerato tra i massimi esperti mondiali di biodiversità degli oceani, non stiamo a parlare dei premi che hai vinto. Roberto da Novara, il suo ultimo libro Oceano Futuro, come sono cambiati i mari e come cambieranno le nostre vite, Carrocci è l'editore. In 140 pagine tu fai una straordinaria ricostruzione della vita dell'oceano.
1: Sì, perché in qualche modo dobbiamo anche capire, per capire dove stiamo andando dobbiamo capire da dove siamo venuti e come siamo arrivati fino a qua, e quindi penso che magari non tutti sappiano che la vita è nata effettivamente negli oceani, che la maggiore diversità di organismi a livello dei grandi fila, non di specie, ma di grandi fila, quindi di genomi, se vogliamo, di proprietà, si è evoluto in quasi 4 miliardi di anni grazie agli oceani, e quindi siamo partiti da là, ma poi siamo arrivati anche ai giorni nostri e guardiamo anche al futuro, ovviamente.
0: Molto folgorante nella tua premessa proprio l'incipit, che dice: se il tempo della vita sulla Terra fosse paragonato a un calendario annuale, i mari apparirebbero a gennaio-febbraio, i primi batteri intorno a marzo-aprile, la vita pluricellulare complessa a novembre, i dinosauri compaiono intorno al 13 dicembre, sei molto preciso su questo, mentre la comparsa dell'uomo avverrebbe il 31 dicembre, negli ultimi minuti prima della mezzanotte.
1: Sì, perché serviva proprio a darci la dimensione del fatto che noi siamo anche noi ospiti di questo pianeta, non lo abbiamo creato noi, e siamo proprio gli ultimi arrivati, è proprio come quelli che arrivano suonando il campanello pochi secondi prima del rintocco della mezzanotte di Capodanno, e però decidono di scombussolare un po' tutti gli equilibri della casa dove entrano, no? Ed è un po' questo. Noi abbiamo cambiato, diciamo, gli oceani come non era riuscito, diciamo, il cambiamento di tutti gli equilibri del nostro pianeta in centinaia di migliaia di anni. E ancora prima, se vuoi, che facciamo piccolo riferimento a quando il mare ha salvato proprio la vita degli europei, in particolare quando, durante le grandi ghiacciazioni, parliamo di oltre 15.000 anni fa, non c'era più cibo perché le terre erano completamente ghiacciate, e quindi l'uomo si è spostato a mare per sopravvivere lì, e sopravvissuto raccogliendo magari lumache di mare piuttosto che patelle o prendendo dei pesci. Quando arriviamo ai Fenici c'è la prima testimonianza vera di una, diciamo, estinzione locale causata proprio dal commercio e, se vogliamo, dalla vanità, perché all'epoca il rosso era un colore, che lo sappiamo poi anche per i romani che l'hanno ereditato dai Fenici, un colore di particolare levatura, no? Sociale, molto ricercato, e veniva fatto proprio estraendole da queste lumache di mare, quello che chiamiamo russeggio, o insomma questo mollusco che, tra l'altro, è quello, la ragusa, ecco, quello che noi usiamo anche per fare degli ottimi sughi, delle pasta asciutte o degli aperitivi. E lì la raccolta era stata così intensiva che addirittura dalle coste del Mediterraneo non se ne trovavano più, sono andati in Africa, addirittura nell'Africa Atlantica, a cercarlo.
0: Roberto da Novara, Oceano Futuro, come sono cambiati i mari e come cambieranno le nostre vite, Carrocci è l'editore.

0: Esiste un ingrediente segreto invece, secondo noi, Loretta da Costa Perrone e Giuliano Dottori, in questa nuova serata, mercoledì 22 luglio. Buonasera, ciao Giuliano.
1: Ciao.
0: Ciao. Mi piace tantissimo sempre parlare della nostra sigla, a parte che vabbè, la trovo sempre magica e lo dico in ogni puntata ed è così, abbiate pazienza, ma mi piace tantissimo pensare a quello che dice Po, che dice per rendere una roba speciale devi credere che sia così,
1: che cioè, sia speciale,
0: è così, è proprio così,
1: filosofo dei tempi moderni Po.
0: È vero, però
1: maestro Shifu, anche grande filosofo,
0: stupendo,
1: doppiato da Dustin Hoffman nella versione originale, se non ricordo male.
0: Ok, e quindi niente, quindi buonasera, siamo qui appunto per una nuova puntata dell'Ingrediente Segreto, che è invece la trasmissione qui su le frequenze di Radio Popolare, in cui crediamo invece che ci sia un ingrediente segreto in una serie di canzoni che il maestro Dottori, anche lui filosofo, ve lo garantisco, di vita,
1: certo,
0: che è quello che ti dice no solution, no problem.
1: Vabbè, quello è una grande massima, dai,
0: è la sua filosofia. Analizza una serie di canzoni e trova l'ingrediente segreto, quindi quel quid, quel pizzichino di sale e di peperoncino buono dell'Himalaya che rende tutto speciale.
1: Sì, infatti giocate insieme a noi perché bisogna indovinare qual è l'ingrediente segreto. Nelle prime due puntate abbiamo svelato l'arcano più o meno a metà puntata, quindi dopo 4-5 canzoni. Faremo lo stesso anche questa sera. Settimana scorsa era molto facile, era facilissima settimana scorsa.
0: Molto.
1: Questa settimana secondo me è ancora abbastanza facile, ma forse è un filinino più complicato. Vi ricordo che l'ingrediente segreto potrebbe essere uno strumento musicale, certamente, ma anche qualcosa di extra, no? Quindi può essere un qualcosa proprio nello specifico del linguaggio musicale, come è stato ad esempio nella prima puntata,
0: che era il tempo, no?
1: O può essere anche qualcosa nel testo, visto che poi parliamo sempre di canzoni, quindi di parole in musica, oppure può essere anche qualcosa che riguarda magari l'effettistica, no? Quindi quando andiamo sugli effetti diventa particolarmente difficile, perché chiaramente non sono così di dominio pubblico, no? Il sapere riconoscere l'effettistica, per l'appunto. Ci saranno appunto varie puntate, oggi direi che è una puntata di livello medio facile, dai.
0: Secondo me è difficilissima.
1: Medio facile.
0: Non è vero, non
1: medio
0: è vero.
1: Facile.
0: Non è vero.
1: Facile.
0: Vabbè, vediamo, iniziamo ad ascoltare un po' di musica e vediamo cosa succede.
1: Oh yes!

0: Tell me a tale, raccontami una storia, Michael Kiwanuka. Siamo nel 2012, nonostante le sonorità siano chiaramente mega anni 70. E tra l'altro, riascoltando questa canzone e pensando in generale a questa trasmissione su Radio Popolare, mi viene in mente che alla fine è l'ennesima scusa per mettere i pezzi che mi piacciono.
1: Vabbè, ma non avevamo dubbi.
0: Ascoltarli.
1: Però posso dire, è giusto?
0: Dico, uso questo piccolo potere.
1: Ma no,
0: così.
1: Vabbè. Ma scusa, ma uno deve. Anch'io,
0: no,
1: quando facevo.
0: Giusto, giusto.
1: Cioè, tutte le cose che ho fatto su Radio Pop, ho sempre messo pezzi che mi piacciono, se no che senso ha?
0: Giusto, giusto. Comunque, disco di esordio di Michael Kiwanuka, che è un altro grande artista dei nostri prefe.
1: Sì.
0: Altro artista che abbiamo raccontato sempre nel nostro podcast Architettura di una canzone, nella prima stagione. E questo disco, tra l'altro, è un disco molto interessante perché è mega stratificato, no? A livello di arrangiamento ci sono un sacco di timbri, quindi l'ho volutamente messa come prima canzone proprio perché ci sono tante cose diverse che succedono dentro questo pezzo. Quindi,
1: infatti, è difficile.
0: L'idea era appunto di non dare subito un aiuto, ovviamente. E la cosa appunto poi stupefacente di questo disco è che è un disco fondamentalmente fatto da due persone. Quindi uno sente questa grandissima band, pensa che sia stato suonato, no, da un grande ensemble di musicisti. L'idea appunto di non dare subito un aiuto, ovviamente. E la cosa appunto poi stupefacente di questo disco è che è un disco fondamentalmente fatto da due persone. Quindi uno sente questa grandissima band.

0: intendo fare le cose, certo, no? Nella tecnologia. Tra l'altro, appunto, per i nerd, Angolo Nerd è un disco appunto del 2012 che ha proprio un suono super anni 70, ma perché hanno proprio cercato volutamente di riprodurre quel suono lì con la tecnologia, appunto era possibile, sono andati proprio a ricercare i microfoni giusti, i preamplificatori giusti, gli effetti giusti, tutta la serie di plugin giusti, quindi è interessante questo approccio al lavoro da questi
1: bello.
0: Due nerd.
1: Bello, bello. Tra l'altro, appunto, architettura di una canzone, io credo questa forse mia puntata preferita, cioè nel senso che la puntata di Kiwanuka, se non avete ascoltato e non sapete di cosa parliamo quando parliamo di architettura di una canzone, informatevi, andate a cercarlo su Substack, insomma è un lavoro meraviglioso fatto da me, da Giuliano, chiaramente più da Giuliano che da me, però stupendo. E la puntata su Kiwanuka è una forse la mia preferita, non lo so,
0: sono tutte belle, devo dire che per andare avanti a incensarci è stato un bel lavoro che continua, tra l'altro, sempre un po' con i nostri tempi, diciamo.
1: Facciamo 8 milioni di cose,
0: quindi insomma. Però esiste ancora, ecco, questo è il concetto.
1: Esatto.
0: Ogni tanto qualcuno lo chiede, ma dov'è finita l'architettura di una canzone? Esiste ancora, appunto, bisogna cercarlo in particolare sul Substack a mio nome, Giuliano Dottori, e lì insomma ci sono, trovate tutta la prima stagione gratuita più le puntate della nuova stagione che stanno uscendo un po' col contagocce, ma pian pianino stanno uscendo.
1: Però ecco, per dire che quella di Kiwanuka è veramente veramente bella,
0: grande artista da scoprire, e abbiamo evocato gli anni 70 e quindi andiamo ad ascoltarci forse una delle band più importanti di quel decennio.

0: Sono 7 minuti di pura meraviglia questo pezzo qua, Rolling Stones, Can't You Hear Me Knocking, pezzo meraviglioso tratto da quello che per me è il disco più bello degli Stones, ovvero Sticky Fingers, disco meraviglioso del 71, con ospiti anche Ray Cooder, non in questo pezzo, e disco tra l'altro con la copertina, una delle famose copertine disegnate da Andy Warhol, ideate da Andy Warhol in particolare, perché in realtà erano una foto, una famosa foto del pacco di Mick Jagger dentro i jeans, chiaramente la versione originale del vinile si poteva abbassare pure la cerniera dei pantaloni,
1: no, vabbè,
0: mentre
1: veramente?
0: Girando il vinile ovviamente c'era il culo di Mick Jagger,
1: ma
0: sempre dentro,
1: vero,
0: un paio di jeans.
1: Ma non l'ho mai vista questa
0: Andy
1: cosa,
0: Warhol,
1: stupendo.
0: Cioè dopo il famoso disco della banana doveva in qualche modo,
1: bellissimo,
0: inventarsi qualcosa di altrettanto bello, di altrettanto di effetto.
1: Bello, questo pezzo io ovviamente non l'avevo mai sentito, come la metà di quelli la metà di quelli che hai messo su stasera, cioè che proponi stasera, ma devo dire ingrediente segreto qua difficile comunque.
0: Beh, più che altro perché ci sono delle band che suonano, quindi ci sono tanti strumenti in vista, tanti strumenti anche un pochettino nascosti, e quindi sì, dai. Però devo dire che dai, adesso metto un pezzo che secondo me dà un primo grande aiuto.
1: Dai,
0: credo,
1: vai.
0: Credo che sarà un
1: vai
0: grande
1: anche
0: aiuto.
1: Anche perché poi ho un sacco di cose da dire sull'ingrediente segreto, quindi ci sono un sacco di aneddoti carini.
0: Ma ne teniamo ancora un paio, però secondo me qua ci avviciniamo, siamo sempre nei 70s.

0: On the Road 1975, scusate, Bruce Springsteen. Mi stavano già sparando. Bruce Springsteen è la prima traccia di Born to Run. E
1: arrivava direttamente Fabrizio Coppola a prenderti, secondo me, se sbaglia villano di questo disco.
0: Esatto, sì sì, vabbè,
1: scusate. Nostro comune amico, ovviamente, e grande amico anche di Radio Popolare.
0: E cosa ci dici di questa canzone?
1: Allora, se avete pensato che l'ingrediente segreto è la Fender Telecaster, bravi, avete indovinato.
0: Ma chi? Ma cosa?
1: La Fender Telecaster.
0: Sì, so perfettamente che cos'è, ma non è quello.
1: Ti ho teso un tranello, in realtà non è quello che pensi tu, ma era la Telecaster. No, scherzo, scherzo, scherzo.
0: Dai.
1: Scherzo, scherzo, dai, ma mettiamo un po' di pepe, dai, mettiamo un po' di pepe. Canzone meravigliosa, chiaramente quello che vado avanti a, come dire, a mettere i dischi che mi piacciono. Questo per me è il disco più bello di Springsteen, il disco con cui, come dire, mette a fuoco in maniera perfetta tutto il suo immaginario, quindi costruito proprio sull'idea, no, della redenzione, della rivincita, dei grandi sogni, e diventa in qualche modo Springsteen, no, il cantore della classe media, della working class hero americana, e in particolare poi un idolo proprio della sua realtà, quella del New Jersey. Grande disco, grande pezzo, grande band, ovviamente, i Streets Band, e questo secondo me, dai, era un bel aiutino, dai, un bel aiutone.
0: Ma
1: anche, no?
0: Io non sono d'accordo.
1: Fender Telecaster c'era,
0: cioè, secondo
1: in
0: me,
1: tutti e tre i brani.
0: Ah sì? No, vabbè, comunque no, non è questo l'ingrediente segreto, ovviamente, ma trovo comunque che sia ancora tutto molto difficile.
1: Ci sta, allora... Adesso faccio un finto aiuto, è un aiuto per quelli un pochettino più esperti, però secondo me, cioè se conoscete questa band, ovviamente diventa un grande aiuto. Se non conoscete questa band è un piccolo aiuto. Dopo questo pezzo sveliamo l'ingrediente segreto di questa serata.

0: Un bel tuffo negli anni 90, siamo nel 93, questi erano i Morphine, e il pezzo si chiama Cure for Pain, che dà il titolo anche al disco, e direi dai, era un aiutone,
1: no,
0: questo qui.
1: Questa bellissima scelta, secondo me raffinatissima, bellissima, okay. E qua sì, si capisce assolutamente, perché non è la batteria, cioè qua cosa si sentiva? La batteria. Giusto? Due cose si sentivano,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: c'erano
0: sì, perché
1: altre.
0: I Morphine appunto erano famosi per essere un trio molto atipico, tant'è che fondamentalmente che io sappia esistevano solo loro con questa formazione così strampalata, ovvero batteria, il bassista dei Morphine, che è un mio personale idolo, che il basso ha quattro corde, lui ne toglieva due e suonava quindi questo basso solo con due corde, e ha tutta la mia stima perché il basso in effetti suoni, cioè i bassisti quelli seri sono due corde, quindi quando tu vedi un bassista con il basso a sei corde devi sempre diffidare, sempre diffidare, perché è un Riccardone, ti ricordi che cos'è
1: certo,
0: un Riccardone?
1: Certo.
0: È un Riccardone 100%,
1: certo.
0: Due corde per il basso e ovviamente sax.
1: Eccolo, sax, l'ingrediente segreto di oggi è il sax.
0: Sassofono,
1: stupendo.
0: Il sassofono, tu hai la descrizione ufficiale da leggere?
1: No.
0: Comunque, è uno strumento ovviamente a fiato, è uno strumento ad ancia, e a differenza della sua formazione, della sua conformazione a livello di materiali, appartiene appunto alle ance, quindi appartiene alla famiglia dei legni.
1: Esatto, esatto, questa curiosità ce l'avevo segnata, perché appunto tra l'altro uno dei pochissimi strumenti,
0: anche
1: che
0: se non è uno strumento d'orchestra,
1: porta il nome dell'inventore, perché l'ha inventato il signor Adolf Sax, un signore belga che l'ha brevettato nel 1846, e appunto lui figlio di un altro signore che faceva gli strumenti sempre a fiato, mi sa, se non ricordo male, avevo letto brevemente, però insomma lui voleva creare un po' un ibride, no? Cioè voleva dare la potenza, diciamo, degli ottoni con però l'agilità forse dei legni, mi viene da dire, non lo so, però appunto la curiosità è questa, che è fatto di ottone ma è tecnicamente è un legno, perché il suono effettivamente nasce dall'ancia come nel clarinetto,
0: sì,
1: no?
0: Esatto, quindi come dire ha anche una possibilità di essere molto morbido, a differenza invece degli ottoni veri e propri, quindi tromba, trombone, basso, tubo e via dicendo, che invece come dire sono un po' più a scoppio, no? È un po' più complicato fare dei pianissimi con gli ottoni in generale, strumenti che sono tra l'altro sempre abbastanza complicati poi da gestire, e infatti dopo la canzone che ascolteremo adesso, che forse potremmo dire forse la canzone, una delle canzoni più famose della storia della musica, in cui appunto è protagonista questo strumento. Strumento appunto, dicevo, un pochettino complicato a volte da gestire, perché sono strumenti cosiddetti trasportatori, se posso, cioè nel senso che non suonano in do come altri strumenti, ma suonano in un'altra tonalità, concetto un pochettino complicato, come il clarinetto e come ad esempio anche la tromba. Appunto, no, la tromba è in mi bemolle in realtà, il clarinetto è in si bemolle, e spesso appunto i sassofoni sono in si bemolle. Cosa vuol dire? Che loro suonano un do, ma per noi è un si bemolle, e quindi vanno sempre trasportati, diciamo, le parti di sassofono.
1: Trasportate, vuol dire riscritte, tipo?
0: Sì, vanno semplicemente spostati nella chiave, quindi questo genera sempre un pochettino di... Io onestamente poi non ricordo tutte le intonazioni, perché poi parleremo delle varie tipologie di sassofoni, ce ne sono,
1: certo,
0: di vari tipi, però intanto dai, adesso ci spariamo, come si diceva negli anni 90, la canzone forse più celebre con cui appunto, dove troviamo appunto il sassofono mega protagonista.

0: Careless Whisper, George Michael, con appunto, come dicevi tu, il più celebre assolo di sax forse della storia della musica, non lo so, ma sicuramente da che ho memoria io. E c'è una curiosità un po' complicata, però devo dire,
1: dato la lascio in sottofondo perché è un pezzo degli anni 80, quindi c'è un fade out di 8 minuti praticamente, il pezzo va avanti.
0: Una storia molto tecnica, nel senso che appunto per questa canzone George Michael voleva un suono molto molto particolare, ha fatto una selezione tra decine di musicisti che però lui non soddisfaceva il suono prodotto da loro. Quindi arriva Steve Gregory e insomma capisce che
1: Stefano Gregorio, grandissimo,
0: che quella solo insomma non era poi così semplice da fare nella chiave in cui era stata scritta, ecco, e il suo sax non aveva una chiave di fa diesis maggiore, e quindi il tecnico del suono decide di rallentare il nastro in modo che Steve potesse registrare un semitono più in basso. Quindi
1: tutto giusto.
0: Però aspetta, una volta poi, perché finisco il racconto, sì, poi traduci. Una volta che il nastro poi è stato riportato alla velocità normale, quindi dopo questo hanno rallentato, lui ci ha registrato sopra, l'hanno riportato alla velocità normale e si è creato, possiamo dire casualmente, questo suono un po' innaturale del sassofono che suonava un po' come un contralto. Però insomma poi l'importante è che a George Michael sia piaciuto e sia diventata la hit mondiale che conosciamo. Quindi
1: Giorgio Michele,
0: cosa grande vuol dire rallentare il nastro?
1: Sì, no, allora diciamo che fin quando la musica si faceva qui, si può fare ancora oggi anche in digitale ovviamente, ma non ha molto senso. Da sempre, quando si è cominciato a lavorare con i nastri, da sempre, quindi insomma diciamo con un po' di consapevolezza, si poteva appunto rallentare o accelerare il nastro, il che portava ovviamente una variazione di tempo musicale, perché rallentando il nastro la canzone va un pochettino più lenta, ma inoltre si abbassa un pochettino il pitch, cioè l'intonazione della canzone stessa.
0: Ah, ecco, okay.
1: Questo è il motivo per cui ci sono anche dei casi al contrario, quindi delle canzoni che sono state poi semplicemente un pochettino accelerate, e quindi banalmente il cantante in questione canta in un registro che non potrebbe raggiungere naturalmente.
0: Okay.
1: In questo caso appunto il problema secondo me era semplicemente il fatto che non aveva il suo sax tenore, non arrivava abbastanza in alto, perché essendo uno strumento musicale, tutti gli strumenti musicali hanno la cosiddetta tessitura, quindi hanno un range di note che possono fare, e credo che Giorgio Michele volesse delle note un po' più acute che questo strumento non riusciva a raggiungere, quindi okay, il trucco è stato appunto forse era anche una roba timbrica, non lo so, però appunto il trucco è stato rallentarlo, fargli suonare la parte e poi riportarla alla tonalità voluta, e quindi il timbro è cambiato, le note sono diventate appunto quelle che voleva lui. Questo appunto ci permette poi di introdurre i tre principali
0: tipi
1: di sax, che sono appunto
0: sax
1: in
0: soprano.
1: Ordine il soprano, che è quello più acuto, quello poi
0: più piccolo anche,
1: sì, che poi tra l'altro è dritto, ha questa caratteristica, quello è diventato famoso nostro malgrado, ai noi, dal famoso Kenny G, che 20 o 30 anni fa ci aveva veramente un po', come dire, disturbato con questi soli terrificanti. Tu non sai nemmeno di cosa sto parlando.
0: Ma
1: giustamente,
0: certamente no.
1: Il sax contralto, che è quello insomma quello
0: più famoso,
1: sì,
0: che conoscono, cioè, tutti, quello che suoni,
1: sì,
0: quando inizi a suonare suoni quello. Sì,
1: sì, anche il tenore secondo me è altrettanto famoso. Il tenore, per intenderci, è quello di Clarence Clemons, che abbiamo sentito prima insieme a Springsteen, quindi il famoso sassofonista di Springsteen. Esistono altri sax che vanno un pochettino più in basso, in particolare nella prima canzone di Kiwanuka si sente distintamente il sax baritono, che è un bel bestione,
0: sì,
1: penso grosso, penso un metro, anche più di un metro credo sia, una bella bestia, che ovviamente essendo baritono va molto in basso. Quindi questo è il momento, l'angolo della cultura, diciamo.
0: Evviva.
1: Ti piace?
0: Molto.
1: Adesso ci ascoltiamo un pezzo vecchiotto, ma sempre meraviglioso, sempre bellissimo.

0: Tequila!
1: Che bello!
2: Tequila, tra l'altro, che la curiosità su questa canzone è che Danny Flores, che appunto è il sassofonista, nato tra l'altro l'11 luglio come Achille Lauro.
1: Achille Lauro è nato l'11 luglio?
2: Che io sappia, sì.
1: Mamma mia, sono veramente in cattiva compagnia allora.
2: Sì, sì, sì. Comunque usa lo pseudonimo di Chuck Rio, perché quando hanno registrato Tequila, lui in realtà era sotto contratto con un'altra casa discografica.
1: Grande.
2: E non avrebbe potuto suonare e registrare, eccetera,
1: certo,
2: eccetera. Quindi dice, vabbè, sai che c'è? Mi faccio chiamare Chuck Rio e la chiudiamo qua e buonanotte al secchio.
1: Tequila.
2: Esatto, e il tequila è suo.
1: Da adesso in poi diremo tequila a caso,
2: no,
1: ogni tanto.
2: Tu dirai tequila, non io. Volevo solo dire una piccola curiosità sul signor Sachs, perché appunto mi sono informata sulla sua vita e devo dire che è veramente materiale narrativo per una puntata di Architettura di una canzone, nel senso che da bambino è sopravvissuta a una serie di incidenti ridicoli, cioè tipo è caduto da tre piani, da un palazzo di tre piani ed è...
1: Tequila. Non te l'aspettavi,
2: eh? No. Poi ha bevuto acqua con acido solforico.
1: Tequila.
2: Basta. Poi, poi è stato investito da un'esplosione di polvere da
1: tequila.
2: Io cerco di fare le cose per bene, seria, capito? Tu dici solo cose. Meno male che oggi non sei uscito ancora con nessuna classifica.
1: No, vabbè, questa perché tequila. Potremmo fare la classifica dei 5 top super alcolici. Però ci manca poco tempo, mi è venuto in mente adesso, cavolo.
2: No. Comunque, insomma, ha rischiato anche più volte di annegare e alla fine... No, andiamo avanti che il tempo è breve. Però appunto il problema è che anche da adulto è sempre stato un bambino abbastanza sfortunato.
1: Certo,
2: non riesco
1: il sax.
2: A guardarti. Esatto, ha inventato il sax, ma tutti i costruttori di strumenti parigini, appunto minacciati dal suo successo, gli hanno sabotato la fabbrica in tutti i modi possibili, cioè gli hanno dato fuoco, hanno addirittura provato ad ammazzarlo, ma lui è sopravvissuto anche lì.
1: Tequila. Perché comunque... quindi la novità adesso del momento, cioè il coup de théâtre,
2: sì,
1: è che Adolf Sachs è francese.
2: È belga.
1: È belga.
2: Ma
1: l'avevi detto prima,
2: sì.
1: Non ti ho sentito.
2: No,
1: perché
2: è belga.
1: Tequila.
2: No, è belga. Però appunto è morto chiaramente povero, poverissimo.
1: Okay.
2: E dopo aver fatto tutta una serie di cose, una serie di figate tra l'altro, anche per far inserire il sax nella banda di Parigi, insomma cose molto molto molto carine. E anche il Papa, poi Pio X, pare che abbia bandito dalla musica il sax, considerato strumento profano.
1: Certo, così. Ovviamente,
2: sì,
1: certo.
2: Troppo sexy.
1: Molto bene, adesso Angolo Italia.
2: Tequila.

0: Itti, Amici Mai.
1: Il poeta.
0: Il poeta, è vero, insieme a Michelone Zarrillo. Mi piace molto. Siamo in chiusura praticamente di questa puntata. Abbiamo temuto, io almeno ho temuto, che in questa canzone non ci fosse il sax.
1: Ce l'ha fatto sudare, diciamo, questo sax.
0: Esatto, invece è arrivato, come tutte le canzoni, secondo me, italiane di quegli anni. Zucchero, Venditti, cioè chi è che non metteva un sax in quegli anni?
1: È vero, è vero.
0: Tutti, tutti.
1: Sax soprano in particolare era veramente molto utilizzato, anche Vasco l'ho usato un sacco di volte.
0: È vero, infatti tipico, un bel ingrediente oggi, devo dire, difficile, quindi...
1: No, medio facile, dai.
0: Vabbè, vabbè, medio facile a seconda delle canzoni che abbiamo ascoltato, però appunto dicevo, siamo quasi in chiusura di puntata, adesso lanceremo l'ultimo pezzo, intanto grazie per averci ascoltato fino a qui, questo è L'Ingrediente Segreto, tutti i mercoledì dalle 11 a mezzanotte su Radio Popolare, l'unica radio indipendente, sostenete la radio, abbonatevi e fate tutto quello che dovete per permettere a questa realtà di continuare a dare voci anche a voci a persone anche come noi. Loretta da Costa Perrone e Giuliano Dottori, ci sentiamo settimana prossima. Cosa ascoltiamo
1: sì,
0: adesso?
1: Ci sentiamo settimana prossima, mettiamo su Walk on the Wild Side, disco d'esordio di Lou Reed solista, prodotto da David Bowie. Un sacco di roba degli anni 70 stasera, disco del 72 e niente, ci vediamo settimana prossima e pronti con il prossimo ingrediente segreto.
0: Ciao.

Ciao, buonasera ad ascoltatrici e ascoltatori, io sono Nicolo Vecchia, benvenuti a Senti un po' Estate, la versione estiva di una trasmissione che normalmente va in onda il sabato dalle 18.30 alle 19.30, dedicata alle novità della settimana. È più o meno quello che facciamo anche in questo spazio a cavallo tra il mercoledì e il giovedì, subito dopo l'ingrediente segreto con Loretta da Costa Perrone, con Giuliano Dottori, che saluto sempre, ringrazio per la collaborazione che ci danno qui a Radio Pop. In questa trasmissione Senti un po' Estate, il concetto è un po' quello: vi faccio ascoltare una serie di canzoni più o meno nuove. Oggi praticamente sono tutte nuove, cerco di chiacchierare un po' meno di quanto non faccia il sabato pomeriggio, anche per accompagnare in maniera un pochino più leggera la vostra notte, con un flusso musicale che è costruito principalmente con, appunto, novità discografiche, singoli appena usciti e cose di questo tipo, come ad esempio una nuova canzone di Matt Berninger, già frontman dei National, recentemente anche in Italia, invece in solo, per suonare prima degli Alabama Shakes al Lucca Summer Festival. Questa sua nuova canzone, che non anticipa almeno per ora un suo nuovo disco solista, ha un titolo un po' particolare, Martini Mi Fazzo, un po' un nonsense, però il tema è una preghiera da ubriaco, quindi il martini nel senso del cocktail c'è, ed è un po' una protesta nei confronti di Dio e una specie di inno d'amore per la sua armonica che si chiama Monica. Questo è quello che ha raccontato lui e noi, secondo me, possiamo fidarci di Matt Berninger e partire da qui per questa puntata di Senti un po' Estate, Martini Mi Fazzo.

Subito due brani uno dietro l'altro, dopo Martini mi fazzo di Matt Berninger, vi ho fatto ascoltare In the Night, un nuovo singolo di Beck che ritorna, questa non può che essere una notizia importante ma soprattutto piacevole, ritorna con un singolo chiamato In the Night appunto che anticipa un disco che si chiamerà invece Ride Lonesome e che uscirà il 18 settembre, sarà il primo album di Beck da 7 anni a questa parte. Arrivano da una pausa ancora più lunga gli Echo and the Bunnymen, band molto importante per gli anni 80 in Gran Bretagna. In questo caso parlano di Bruxelles e dicono che è infestata, ma infestata non dai fantasmi, anche dagli stessi Echo and the Bunnymen. È una specie di canzone d'amore per Bruxelles con cui secondo me i Bunnymen hanno avuto parecchio a che fare. Intanto ce l'ascoltiamo, anche in qui una canzone che anticipa un disco che arriverà nelle prossime settimane.

Il prossimo 21 d'agosto uscirà il nuovo disco dei Lamb Chop e questa The New World Wave che abbiamo ascoltato dopo il singolo di Ico and the Bunnymen a me, come dire, fa venire parecchio appetito per questo disco. Appunto, il 21 di agosto uscirà, si chiamerà Punching the Clown e appunto non vedo l'ora di ascoltarlo per intero. Continuiamo con i Bright Eyes che rifanno un brano dei Felix Brothers per una prossima compilation dedicata proprio al repertorio dei Felix Brothers. Poi arriverà un'altra canzone piuttosto bella che vi consiglio di ascoltare.

Senti un po' estate a Radio Popolare, abbiamo ascoltato Joshua Burnside con un disco che si intitola It's Not Going to Be Okay, che è una novità per me, è una novità relativa invece per il mondo, dato che è un disco uscito a fine marzo, per cui insomma un po' di tempo è passato. It's Not Going to Be Okay è una raccolta di canzoni che nasce anche da un lutto personale. Io credo un disco pieno di belle canzoni, proprio così come quella che vi ho proposto questa sera, The Last Armchair. Joshua Burnside è irlandese e invece sono inglesi gli Yard Act, che hanno pubblicato con You're Gonna Need a Little Music uno dei dischi più belli di questo periodo. Tall Tales è la canzone.

Non ha ancora mai pubblicato un album, succederà tra qualche settimana. Dahi, scritto D-A-H-I, che abbiamo ascoltato insieme a Childish Gambino, quindi una collaborazione di grande peso per un esordiente, soprattutto in questo pezzo intitolato Running. Ma Dahi, tra le altre cose, ha già collaborato anche con Kendrick Lamar, ad esempio anche con Drake, li ha tenuti insieme in qualche modo, non nella stessa canzone evidentemente. Ci sarà un'altra collaborazione con Kendrick Lamar nel disco d'esordio di Dahi, quindi sicuramente è una voce attesa all'esordio sul formato lungo. Ed è britannico anche lui, e il pezzo appunto si chiamava Running. La prossima invece, collaborazione tra Masego e Leon Thomas, si intitola QVC, quindi QVC.

Ma segue un producer giamaicano-americano insieme a Leon Thomas per una delle tracce da Fix Your Face. Senti un po' estate e continua con It Never Ends di Jordan Rakei con Femi Coleoso.

Anche questo brano non è nuovissimissimo, Jordan Rakei che continua a far incontrare generi vicini ma diversi come soul, jazz, pop nella sua musica, in questo caso per It Never Ends ha coinvolto un po' il fulcro creativo degli Ezra Collective, Femi Coleoso, per It Never Ends, e visto che ci siamo, ci ascoltiamo anche gli Ezra Collective con il loro ultimo singolo, We're Organized, con Lila Ike.

È giamaicana anche Lil Ike, l'abbiamo ascoltata in Well Organized di Ezra Collective. E poi è arrivata una canzone firmata da Baby Rose, che ha pubblicato da poco il suo terzo album, si intitola Journalism, ed è un disco davvero molto bello di questa cantante, appunto al suo terzo lavoro, neo soul, però con una impronta abbastanza vintage, piuttosto chiara, anche nella canzone che abbiamo ascoltato, che nello specifico era Jasmine Sonnet, da questo disco appunto appena uscito. Chiudiamo con una delle quattro nuove canzoni che ha pubblicato Leon Bridges per anticipare il suo disco Happiness Anytime, con Your Love is Electric. Io vi saluto, vi do appuntamento a settimana prossima con Senti un po' Estate. Se volete, sulla mia pagina di Spotify cercate Niccolò Vecchia, trovate la scaletta di queste e delle puntate precedenti. Ciao ciao!

0: Trump: distruggeremo un ponte e una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Teheran risponde: sarà occhio per occhio. Intanto gli Stati Uniti si accordano con l'Arabia sul programma nucleare saudita. I magistrati non potranno usare le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Caroccia, il ristoratore indagato per riciclaggio con metodo mafioso. La maggioranza ha bocciato l'autorizzazione. Proteste dei 5 Stelle. Il governo si rimangia le promesse e dà il via libera all'aumento delle spese militari. Ad agosto si voterà sulla clausola di salvaguardia. Giravolta di Giorgetti: non ci saranno tagli al welfare. Incidente senza precedenti di OpenAI. Un agente di intelligenza artificiale fuori controllo ha hackerato una startup. Negli Stati Uniti si riaccende il dibattito su AI e data center. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, le infrastrutture civili al centro di uno scambio di minacce tra Iran e Stati Uniti. Il presidente Trump promette di distruggere un ponte o una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Poi però dice che non hanno bisogno di Hormuz e agiscono solo perché Iran non deve avere il nucleare. Teheran ribatte prospettando raid su strutture analoghe nei paesi del Golfo in cui gli Stati Uniti hanno interessi. La nostra dottrina è chiara: occhio per occhio, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E Trump si accorda con l'Arabia Saudita per un programma nucleare, inizialmente civile, che potrebbe aprire la strada a un'arma atomica per Riyadh. Il servizio di Michele Migone.
1: L'accordo per lo sviluppo nucleare civile firmato tra Stati Uniti e Arabia Saudita prevede delle clausole che permetterebbero a Riyadh di arricchire l'uranio e quindi potenzialmente di avviare un programma per la costruzione della bomba atomica. Per questo c'è molta perplessità tra i membri del Congresso americano, che dovranno approvarlo, e una certa preoccupazione tra i paesi della regione. Discusso durante la presidenza di Joe Biden, collegato agli accordi di Abramo, il riconoscimento di Israele da parte saudita faceva parte del pacchetto prima che arrivasse il 7 di ottobre e poi il massacro di Gaza. Lasciato poi nel cassetto, l'accordo è stato rilanciato con la visita di Mohammed bin Salman alla Casa Bianca alcuni mesi fa. Il testo finale è stato poi rivisto da Donald Trump e alcune delle condizioni restrittive originarie sono state tolte. Un esempio: quando gli Stati Uniti firmarono un analogo accordo per il nucleare civile con gli Emirati Arabi Uniti nel 2009, venne inserito un protocollo d'intesa con l'Agenzia Atomica Internazionale, che invece in questo caso non esiste. Un'importante garanzia di controllo che non c'è. L'annuncio dell'accordo arriva in un momento in cui le relazioni tra Washington e Riyadh sono all'insegna dell'ambivalenza, visto le differenze di strategia nella guerra con l'Iran. La sigla dell'intesa serve a rilanciarle, oltre che a garantire miliardi di dollari di business per l'industria nucleare civile statunitense. Ma sono quelle scappatoie che permetterebbero ai sauditi, se volessero, di arrivare all'arricchimento dell'uranio che destano maggiore preoccupazione. Al di là del business, sembra un pegno politico che Trump ha deciso di pagare a Mohammed bin Salman, o forse anche un altro modo per fare pressione sul regime di Teheran affinché scenda più miti consigli sullo stretto di Hormuz.
0: Con questo accordo l'Arabia Saudita punta a essere il paese che traina il Medio Oriente, magari utilizzando il nucleare per deterrenza contro i paesi vicini che hanno le stesse ambizioni. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, reporter esperta di Medio Oriente.
2: Sicuramente l'Arabia Saudita all'interno della Lega Araba a guida saudita intende avere un ruolo di preminenza, essere di fatto l'unico paese del Golfo che svilupperà il nucleare per motivi civili. C'è una ragione tecnica, cioè non dipendere troppo dagli idrocarburi, però il punto è un altro naturalmente, cioè sostituirsi di fatto all'Iran nella ipotesi di avere questa implementazione e poi anche di creare tutto questo con una funzione di deterrenza rispetto alle altre forze presenti nell'area e porsi in una posizione tale che, considerata anche la recente alleanza con il Pakistan, che è una potenza nucleare, l'alleanza con la Turchia, diciamo mira a creare un gruppo di 4 stati che possono avere un ruolo preponderante e che dunque si possono sostituire pienamente al vecchio asse della resistenza iraniano, che evidentemente è in una fase di declino. Questa faccenda preoccupa soprattutto un paese, preoccupa soprattutto Israele, perché Israele desidera che nessuno dei paesi del Medio Oriente abbia delle dotazioni nucleari, quindi diciamo la preoccupazione è che se l'Arabia Saudita un domani possa diventare un nemico similmente all'Iran, abbia delle dotazioni che gli consentono di colpire Israele.
0: Sono 4 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, lavorava per un'azienda nel settore della sicurezza stradale a Galatone, in provincia di Lecce. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre lavorava nel capannone aziendale. Un operaio di 60 anni, sempre questa mattina, è morto a causa di un malore in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere. Si è improvvisamente accasciato al suolo e i soccorsi si sono rivelati inutili. Aveva 27 anni, l'operaio in subappalto morto la scorsa notte mentre lavorava nel cantiere di una galleria a Colico, in provincia di Lecco, travolto dal cedimento di un elemento strutturale che stava montando. È morto invece dopo 3 giorni di agonia Salah Belkawa, operaio edile di 51 anni, caduto lunedì mattina da 3 metri mentre lavorava su un ponteggio in provincia di Frosinone. I magistrati non hanno ricevuto l'autorizzazione per accedere alle chat tra Andrea Del Mastro, ex sottosegretario di Fratelli d'Italia, e il ristoratore ritenuto vicino alle mafie Mauro Caroccia. I deputati dei 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protesta. Caroccia, insieme alla figlia, è indagato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante del metodo mafioso. Il giornalista del Domani, Stefano Iannacone.
3: Era il prestanome del clan senese, che è uno dei più potenti qui a Roma, uno dei più temuti, quindi sostanzialmente aveva un legame con questo clan mafioso, faceva da prestanome, quindi inevitabilmente è il dubbio che quelle risorse, che le risorse impiegate da Caroccia attraverso, appunto, finanziando la figlia, potessero essere di derivazione illecita, di derivazione mafiosa.
4: È grave di per sé, figuriamoci quando la società la fa sottosegretario alla giustizia.
3: Perché quando Del Mastro ha fatto questa società, era sottosegretario della giustizia, quindi con un ruolo, tra l'altro, con la delega alle carceri, quindi un cortocircuito abbastanza clamoroso. Quindi un sottosegretario della giustizia che si lega a una famiglia del genere, appunto, è già un qualcosa di abbastanza scandaloso. Poi Del Mastro ha ceduto in realtà queste quote prima che Caroccia fosse condannato, perché lui dice: appena ho saputo la situazione giudiziaria di Caroccia, ho ceduto le quote. Tuttavia, come di questa versione è abbastanza grottesca, sarebbe bastato veramente googolare per capire chi era Caroccia, di chi si stesse parlando.
0: Sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna oggi ha parlato la Croce Rossa per difendere i suoi operatori ed indirettamente scaricare la responsabilità sulla polizia. In un comunicato si sottolinea che i 4 volontari presenti sono intervenuti nel momento in cui è stato possibile farlo, ma era già troppo tardi. Già meno di un minuto dopo che i poliziotti avevano mollato la presa, nonostante Fakir fosse ancora vivo, i parametri vitali non hanno consentito l'uso del defibrillatore e le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena e quindi la scarcerazione per Mario Roggero. Il gioielliere detenuto a Bollate dovrà scontare 14 anni e 9 mesi di prigione per aver ucciso a sangue freddo 2 delle 3 persone che poco prima avevano rapinato il suo negozio. Ad agosto il governo porterà in aula il via libera all'aumento delle spese militari. Le opposizioni hanno chiesto a Giorgetti di riferire in aula prima dell'informativa e prima del voto che autorizzerà l'Italia ad avviare la trattativa con la Commissione europea. Dopo le incertezze e le dichiarazioni della maggioranza di non aumentare le spese militari, Meloni ha imposto un'accelerazione. Il ministro dell'economia, che è il più dubbioso sull'operazione, ha già anticipato nel Question Time che si ricorrerà alla clausola di salvaguardia e questo permetterà di aumentare le spese militari senza tagli al welfare. Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle.
5: Questo suo voler scaricare sul Parlamento in realtà fa emergere con chiarezza il fatto che questa cosa purtroppo avverrà. Cioè si troveranno tramite scostamento di bilancio dei soldi destinati al riarmo. Poi il fatto che non si debbano fare tagli, anche questo è assurdo, il pensare come noi come paese abbiamo evidentemente l'obbligo per degli impegni che non sono quelli con il 5%, ma proprio degli impegni forse politici che noi non conosciamo, degli impegni che sono assolutamente purtroppo riconducibili a una necessità di riarmo, per cui l'obiettivo diventa questo. Diventa questo addirittura nell'anno, diciamo, pre-elezioni, quindi evidentemente è molto forte la necessità e la richiesta di riarmarsi. A noi questo spaventa moltissimo, moltissimo.
0: Il colosso dell'intelligenza artificiale OpenAI ha rivelato che un agente di intelligenza artificiale fuori controllo ha lanciato un attacco informatico contro una startup. Un incidente senza precedenti che riaccende il dibattito politico negli Stati Uniti anche sui data center. Una larga parte della popolazione ha dichiarato di non volerli vicino alle loro abitazioni. Ce ne parla Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti.
6: Negli Stati Uniti c'è grande discussione su due fronti. Uno è quello del potere, cioè dei, chiamiamoli, pericoli opportuni.
0: L'azione ha dichiarato di non volerli vicino alle loro abitazioni. Ce ne parla Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti.
6: Negli Stati Uniti c'è grande discussione su due fronti.

0: Stato, i sondaggi dicono che la popolazione americana nel suo complesso è fortemente contraria al fatto, all'idea che si costruisca un data center nei pressi della propria casa. Ieri Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, in congresso, in commissione, ha chiesto ai membri della stessa commissione, e evocando diciamo, i padroni, gli amministratori delegati, i manager delle grandi compagnie di big tech e di intelligenza artificiale, chiedendo: voi ve lo mettereste un data center accanto a casa? I rischi sono quelli dell'inquinamento delle acque, di un aumento anche di inquinamento dell'aria e anche di un aumento del costo delle bollette, stato per stato e contea per contea, per cui diciamo ci sono due fronti, uno la salute pubblica e uno anche invece il portafogli.
1: La Francia diventa il primo paese europeo a vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. Il Parlamento francese ha approvato ieri la riforma, fortemente voluta dal presidente Emmanuel Macron, che entrerà in vigore a settembre. La nuova legge obbliga le piattaforme digitali ad adottare sistemi di verifica dell'età degli utenti e introduce il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. Da Parigi, Francesco Giorgini.
2: Una prima in Europa e una legge simbolo, forse possiamo chiamarla addirittura una svolta, uno spartiacque epocale. Ieri il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso ai social network ai giovani sotto i 15 anni. Vietare i social per i bambini e adolescenti come sono vietate le sigarette o gli alcolici, perché nocivi e per i più creanti dipendenze e danni collaterali a non finire, la lista è lunga e non esaustiva. Tanto che in questo contesto il laissez-faire del libero mercato può, secondo un certo numero di esperti e operatori sanitari, equipararsi alla non assistenza a persone in pericolo. Allora, appunto, legge epocale che dice nero su bianco, per così dire, che non è tutto oro quel che clicca e che internet, diventata una giungla dominata dalla logica del profitto e delle multinazionali, fa male al cervello, magari al cuore e infine allo spirito dei nostri figli. Non di meno si tratta solo di una legge che stabilisce un principio, per non dire una volontà collettiva, a cui resta da dare sostanza, detta altrimenti capacità operativa, in un ambito in cui sono le regole europee ad imporsi in ultima istanza. Ma in attesa della nuova regolamentazione europea in gestazione, la Francia, come già altri paesi nel mondo dopo l'Australia nel 2025, pone appunto un principio che ha almeno il merito tanto di rafforzare i genitori già vigilanti e responsabili che di responsabilizzare quelli ancora disinvolti e malinformati. Resta per tutti la questione più ardua, dare il famigerato buon esempio. Legge ecumenica, allora, salvo la sinistra radicale che ha votato contro in nome della libertà e dell'efficacia, denunciando un ulteriore grado di schedatura e raccolta dati personali imposto da una legge peraltro simbolica e virtualmente inoperante. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Sono passati 15 anni dalla strage di Utøya, uno dei più gravi attentati della storia della Norvegia. Il 22 luglio 2011 l'estremista di estrema destra Anders Behring Breivik fece esplodere un'autobomba nei pressi della sede del governo a Oslo, uccidendo 8 persone. Successivamente raggiunse l'isola di Utøya, dove era in corso il campo estivo dei giovani laburisti, e uccise altre 69 persone, per lo più adolescenti. Questa mattina, davanti alla sede del governo di Oslo, si è svolta la cerimonia commemorativa in ricordo delle 77 vittime. Leonardo Bianchi, giornalista e autore del libro Le prime gocce della tempesta.
3: L'inizio di una nuova forma di terrorismo di estrema destra di nuova generazione, in cui si è passati da un modello che fino a quel momento era costituito principalmente da gruppi più o meno organizzati a atti individuali di persone radicalizzate che si rifacevano a una determinata ideologia, crescevano all'interno di partiti anche di estrema destra e si abbeveravano alla fonte della controinformazione di estrema destra. In particolare Breivik si ispirava soprattutto alla cosiddetta controjihad, blog islamofobi cresciuti all'ombra dell'11 settembre, e poi commettevano gli attentati da soli senza complici praticamente. E questa è una terribile innovazione metodologica che poi è sfociata nel caso di Breivik in un'altra terribile innovazione, cioè quella di commettere gli attentati come una sorta di lancio promozionale per manifesti che erano proprio dei veri e propri manuali operativi che servivano a ispirare quelli che sarebbero venuti dopo. E dopo Breivik, infatti, ne sono venuti tanti altri.

0: 18 e 35 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questa è Pop Sera. Ci occuperemo di Iran, di Ucraina, insomma di esteri in questa puntata dalle 18.35 alle 19.35. Poi naturalmente vi ricordo questa sera dalle 20 in poi, in quella mezz'ora tra le 20 e le 20.35, anche quella che è in un certo senso la notizia del giorno, ossia la denuncia che arriva dai vertici di OpenAI, quindi diciamo la più importante azienda, la più famosa azienda, forse non la più importante ma sicuramente la più conosciuta, di intelligenza artificiale, che dicono abbiamo perso in un esperimento il controllo della macchina, e questo naturalmente è piuttosto inquietante. Dal caso del Mastro, le spese militari, naturalmente ci sarà anche la politica interna. Noi cominciamo tra poco con il Medio Oriente, la guerra in Iran, le difficoltà che sono quelle costanti da parte degli Stati Uniti, che pensavano di vincere facilmente e invece non è così, ma anche l'ipotesi che sia un altro paese del Golfo, l'Arabia Saudita, a dotarsi dell'arma nucleare, della bomba atomica, in questa intervista di Michele Migone con l'ambasciatore Giampaolo Scarante.
1: Verrà annunciato oggi, è stato comunque firmato, dicono i media americani, questo protocollo, questo accordo tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita sullo sviluppo di un programma di nucleare civile. Che cosa significa questo accordo? Anche perché alcuni funzionari hanno fatto sapere sempre ai giornali americani che ci sarebbe la possibilità per i sauditi di arricchire l'uranio. Ecco, lei cosa ne pensa?
2: Ma questo accordo ci rende palese, diciamo, qualcosa che è in corso da qualche tempo, e cioè che in Medio Oriente è formalmente aperta la corsa al riarmo nucleare. E, diciamo, tutto questo è stato, come posso dire, accelerato dal fatto che le due interventi americani con l'Iran hanno rivelato la debolezza americana nella regione. E quindi i suoi alleati, come l'Arabia Saudita, cominciano a pensare che bisogna fare da sé. E quindi non è un caso che solo l'Arabia Saudita firmi questo accordo e cacci i cinesi, no? Sostituisca i cinesi con gli americani nel settore nucleare, ma ci sono altri paesi importanti come l'Egitto, la Turchia, la stessa Giordania, che hanno programmi analoghi. Sono tutti programmi che vengono proclamati ad uso civile, ma sappiamo tutti che sono programmi che dall'uso civile all'uso militare possono essere facilmente riconvertiti. Sono sviluppi pericolosi questi, perché prefigurano un mondo dove l'arma nucleare è sdoganata, dove il pericolo di usarla diviene reale. Non è più come durante la Guerra Fredda, dove la simmetria dei due blocchi, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, rendeva quasi impossibile l'uso dell'arma nucleare. Oggi non c'è questa asimmetria, c'è un mondo frammentato e quindi molto più pericoloso sotto questo punto di vista.
1: Senta, il fatto che l'annuncio arrivi proprio nel momento in cui comunque la guerra, anche se diciamo una guerra in questo momento a bassa intensità, tra Stati Uniti e Iran sta andando avanti, l'annuncio arrivi adesso, è anche un modo secondo lei per fare pressioni su Teheran oppure no?
2: Ma sì, tutto è possibile, direi. Arriva adesso in un momento molto particolare, in cui gli Stati Uniti sono un po' in affanno nella guerra con l'Iran. Quindi, diciamo, da un certo punto di vista non sono rassicuranti per i paesi della regione. Sembra quasi dire: guardate che noi non ce la facciamo, abbiamo bisogno che voi vi arrangiate. Certamente la dinamica della guerra con l'Iran ha completamente ridisegnato il sistema di sicurezza nel Medio Oriente. E una delle principali conseguenze è questa specie di corsa al riarmo, all'arma nucleare, che ormai viene sdoganata. Evidentemente l'Arabia Saudita e gli altri paesi danno per scontato che l'Iran prima o poi avrà l'arma nucleare. E cioè l'arma nucleare oggi rappresenta l'unica deterrenza possibile a livello globale. E quindi tutto questo, diciamo, rientra in un disegno generale più ampio che riguarda anche l'Europa, perché anche in Europa avviene qualcosa del genere, ma perché prefigura un mondo molto più pericoloso e molto più complicato di quello che abbiamo vissuto finora.
1: Senta, secondo lei, chi in questo momento in Medio Oriente, chi sono i più preoccupati di una possibile arma atomica in mano ai sauditi? oltre che al fatto che c'è la possibile arma atomica iraniana, ma nel caso specifico?
2: Beh, certamente il fatto che l'Iran abbia un'arma atomica o possiede un'arma atomica è considerato un fattore negativo esistenziale per Israele, questo lo sappiamo, anche Israele è una potenza nucleare. Ma gli altri paesi vedono in un Iran con arma atomica quello che può essere il leader potenzialmente discusso della regione, e quindi gli interi equilibri potrebbero essere rivisitati alla luce di un Iran dotato di arma nucleare. Ecco perché si vuole realizzare una sorta di deterrenza, una sorta di riequilibrio all'interno della regione, dotandosi di armi nucleari o potenzialmente nucleari, per ora sono solo civili, che possono in qualche modo rappresentare un fattore di sicurezza. Questo credo sia l'ottica di questo accordo, e questo credo sia anche le paure che oggi hanno tanti paesi della regione, vedendo un Iran che in qualche modo tiene banco agli Stati Uniti e che sicuramente vorrà continuare nel proprio programma nucleare militare.
1: Quindi diciamo, ovviamente, paesi del Golfo, Israele, hanno paura dell'atomica iraniana, ma dell'atomica saudita chi è che può aver paura? Oltre all'Iran.
2: A un certo punto, se l'atomica diventa saudita, diventa poi anche egiziana, diventa poi turca, diventa poi anche di altri paesi. Quindi non c'è dubbio, dobbiamo tenere presente che tutto questo poi si inserisce in un altro conflitto più ampio di cui ogni tanto si parla, quello fra sunniti e sciiti, che sono i due principali campi avversi all'interno del mondo islamico. No? Quindi c'è anche questo. Il tentativo saudita oggi possiamo vederlo anche in una sorta di potenziale futuro riequilibrio dei rapporti all'interno dell'area del Medio Oriente. Se l'Iran avrà la bomba atomica, come pare temono un po' tutti, allora è meglio averla anche noi, dicono i sauditi, in maniera da creare creiamo noi un equilibrio, in fondo anche senza o con un apporto minore da parte degli Stati Uniti.
1: Senta, ieri Donald Trump ha accennato a un nuovo possibile bombardamento su un sito nucleare iraniano, Peaks Mountain. Secondo l'intelligence statunitense sarebbe appunto un sito dove c'è del materiale o dell'uranio arricchito o insomma centrifughe. Secondo gli iraniani invece lì non c'è niente. Al di là di questo, il fatto che il presidente americano torni sulla questione del bombardamento di un sito nucleare, che cosa significa in questa fase della guerra?
2: Beh, significa che un anno fa, quando ci disse che i siti nucleari erano stati definitivamente distrutti, non era vero. Significa che quando Israele e gli Stati Uniti all'inizio di questo bombardamento ripeterono di nuovo che i siti nucleari erano stati bombardati in profondità, non era del tutto vero. Significa in sostanza che eliminare la potenzialità militare di nucleare iraniana con i bombardamenti risulta molto difficile, se non impossibile. E questo è un po' l'impasse in cui si è trovata questa guerra, partita su due presupposti: il cambio di regime non dichiarato ma insomma auspicato e quella dell'arma nucleare, si trova oggi impantanata in una situazione in cui non si riesce a dare soluzione né a uno né all'altro. Ecco perché questo conflitto latita, diciamo.
1: Secondo lei Donald Trump tornerà a una guerra aperta, quindi ci sarà l'escalation oppure no?
2: È improbabile, tutto questo, quello che sta facendo oggi è sempre nell'auspicio di spingere gli iraniani a cedere qualcosa e quindi a portare un tavolo sulle trattative da cui lui in qualche modo possa essere vincitore, perché un tavolo delle trattative non significa solo negoziare, significa anche uscirne possibilmente bene da questa guerra, cosa che diventa sempre più difficile col prosieguo della guerra rispetto all'inizio, no? Quindi la situazione non è affatto facile. Lui spera che, logorando l'Iran e circondandolo sempre più di paesi che contano sulla propria sicurezza anche su se stessi, in qualche modo l'Iran scenda a miti consigli o con l'arma economica o con l'arma militare. Per ora non si vedono avvisagli di questo, però credo che sia questo lo spirito con cui si stanno proseguendo oggi i bombardamenti. Non è certo uno spirito di negoziato, perché non si vede come i bombardamenti possano influire sul negoziato, se non appunto nel attenuando la capacità di resistenza iraniana, cosa per ora non riuscita.
1: Le faccio l'ultima domanda. Sembra abbastanza evidente che questa strategia non sta funzionando. È più facile che Donald Trump si arrenda, o è più facile che tra qualche mese la guerra diventi ancora più, intensa?
2: Ma sono due gli scenari che gli analisti prefigurano: o un conflitto cronico quasi, cioè si va avanti con una guerra magari a bassa intensità per anni, come sta avvenendo in altre parti del mondo, situazione che mediamente comunque non è facile realizzare perché le interconnessioni per arrivare ai problemi sono notevoli, oppure a un certo punto c'è un cedimento da parte di qualcuno, che può essere l'Iran come dicevamo prima, o può essere anche Trump, che a un certo punto fa una giravolta come lui è bravo a fare e dice: abbiamo vinto da questa guerra, ci ritiriamo. In quel modo cercherà di svendere una non vittoria, anzi una quasi sconfitta, in una vittoria. Quindi vedo due possibilità, queste due possibilità, cioè per vedere una conclusione di questo conflitto.
0: Era l'ambasciatore Giampaolo Scarante intervistato da Michele Migone.

0: 18 e 49 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, questa è Pop Sera, saluto Stefano Iannacone del Domani, buonasera Stefano.
1: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
0: Ti ho chiamato perché tu stai scrivendo un pezzo domani per il giornale su questa notizia di politica, una delle due secondo me di oggi, che riguarda Delmastro, Andrea Delmastro, l'ex sottosegretario alla giustizia, perché la giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto una richiesta che arrivava dalla Procura di Roma per l'acquisizione delle chat tra Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Poi in aula è successo di tutto, il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi, c'è stata molta polemica naturalmente da parte delle opposizioni che hanno chiesto, insomma, questa è la vostra coerenza alla maggioranza. Tra poco, scusami, il contrario, poco fa ha parlato Giuseppe Conte, faccio un appello a Meloni, ha detto il Presidente dei 5 Stelle, dimostri che questo, quello che dice, ha un fondamento nell'azione, prende in mano la situazione, rimangiatevi questo voto vergognoso, non possiamo consentire che amici e amichetti di partito siano scudati. Adesso questo è l'aspetto politico, rimarrei un attimo con te però innanzitutto, Stefano, per riassumere la vicenda sull'aspetto proprio, diciamo, giudiziario. Qual è il rapporto tra Delmastro e Caroccia e perché queste chat sono importanti per la procura?
1: Ma molto semplicemente Caroccia è Delmastro, in realtà la figlia di Mauro Caroccia, di poco più che diciottenne, quindi evidentemente, come dire, guidata dal padre, aveva fatto questa società con Andrea Delmastro e altri dirigenti di Fratelli d'Italia in Piemonte, legati a doppio filo politicamente a Delmastro, aveva fatto questa società 5 Forchette SRL per aprire un ristorante qui a Roma sulla via Tuscolana, insomma un quartiere, diciamo, nemmeno troppo centrale, però molto conosciuto, insomma, questa zona, anche per avere locali, ristoranti buoni, e quindi hanno aperto questa società, dunque l'attività commerciale, e sostanzialmente Delmastro era entrato in società con la figlia di Caroccia, che ricordiamo poi proprio all'inizio del 2026 è stato condannato per intestazione di beni fittizi, ossia, detto in parole meno giuridiche, era il prestanome del clan Senese, che è uno dei più potenti qui a Roma, uno dei più temuti, quindi sostanzialmente aveva un legame con questo clan mafioso, faceva da prestanome, quindi inevitabilmente il dubbio che quelle risorse, che le risorse impiegate da Caroccia attraverso, appunto, finanziando la figlia, potessero essere di derivazione illecita, di derivazione mafiosa.
0: Cosa
1: quindi
0: che è grave, è grave di per sé, figuriamoci quando la società la fa con il sottosegretario alla giustizia.
1: Alla giustizia. Perché quando Delmastro ha fatto questa società era sottosegretario alla giustizia, quindi ha un buon ruolo, tra l'altro con la delega alle carceri, quindi un cortocircuito abbastanza clamoroso, quindi un sottosegretario alla giustizia che si lega a una famiglia del genere, appunto, è già un qualcosa di abbastanza scandaloso, anzi tolgo l'abbastanza di scandaloso. Poi Delmastro ha ceduto in realtà queste quote prima che Caroccia fosse condannato, perché lui dice: appena ho saputo la situazione giudiziaria di Caroccia ho ceduto le quote e quindi, diciamo, ho appena appreso della situazione me ne sono liberato. Tuttavia, come di questa versione è abbastanza grottesca, nel senso che se banalmente io, Stefano e Annacone, dovessi mai fare una società con qualche persona, almeno digita su Google il suo nome, ecco, e in quel caso sarebbe bastato veramente googolare per capire che insomma di chi era Caroccia, di chi si stesse parlando, in quel caso con chi ti stavi mettendo in affari tu, sottosegretario Delmastro. Quindi come si può capire
0: Delmastro come ha spiegato la conoscenza con Caroccia?
1: Lui dice che era stato portato in questa ristorante, in realtà il ristorante precedente era il ristorante Da Baffo, che era più o meno nello stesso quartiere di dove poi è stato aperto questo Bistecchieria d'Italia, quella società che hanno fatto i due. Questa precedente attività Da Baffo, Delmastro viene portato da un amico a mangiare della carne, insomma nascerebbe questa simpatia, come l'ha raccontato, e da qui l'idea di fare una società con questo oste simpatico romano, come l'ha definito lui, e quindi di avviare questa attività. Chiaramente l'acquisizione delle chat diventa fondamentale per capire per comprendere se questa versione fornita dall'ex sottosegretario, perché ricordiamo poi nel frattempo si è dimesso perché questa notizia, questo scandalo è scoppiato in piena campagna referendaria, probabilmente, come dire, non facendo molto bene alla campagna per il sì sostenuta dal governo e da Giorgia Meloni. Quindi Meloni all'indomani della sconfitta intima a Del Mastro di dimettersi, probabilmente, quasi sicuramente per questa vicenda. E quindi diciamo che l'acquisizione, come dicevo prima, di queste chat diventa fondamentale per capire la versione reale, se questa è veramente la versione ufficiale oppure c'è, cioè, appunto, diciamo, ci sono state delle cose omesse, come appunto è compito della magistratura, è quello di indagare, di investigare sulle vicende appunto poco chiare, appunto, anche
0: Certo.
1: perché poi voglio dire, nel senso che se non ci fosse nulla di clamoroso, tutto sarebbe archiviato e va bene, Del Mastro avrebbe avuto ragione, attenzione, secondo me, da un punto di vista giuridico, perché il punto, diciamo, di opportunità, il punto di capacità proprio anche di fare attività imprenditoriale, di legarsi a certi nomi, insomma, quello resta una macchia che, indipendentemente dall'iter giudiziario che ci sarà, chiaramente questo è un qualcosa di veramente assurdo e scandaloso, questa storia veramente. Penso che sia una delle più clamorose da qui a un po' di anni. E quindi, appunto, l'acquisizione delle chat, questo diniego fa, come dire, pensare a male, nel senso che evidentemente la maggioranza, come dice Conte, ma come dicono tutte le opposizioni, pensa di scudare un profilo, e tra l'altro molto in vista. Voglio dire, Del Mastro è stato sì sottosegretario della giustizia,
0: Ma è
1: ma è
0: anche
1: stato uno
0: l'uomo molto
1: degli.
0: vicino a Giorgia Meloni, uno dei consiglieri più stretti di Giorgia, dei collaboratori più stretti di Giorgia Meloni. Stefano, ti faccio proprio una domanda ingenuissima, da uno che non ne sa. Ma i componenti della giunta delle autorizzazioni le conoscono queste chat? Le hanno lette?
1: Loro non hanno possesso, insomma, sostanzialmente, perché appunto le chat non puoi leggerle, altrimenti appunto c'è il rischio che vengano diffuse. Questo è il punto. La richiesta della procura è fatta per avere a disposizione queste informazioni, insomma, diciamo, per avere accesso a quelle chat, perché appunto non, altrimenti ci sarebbe comunque una,
0: Cioè,
1: tra
0: quindi
1: virgolette, diciamo così.
0: materialmente che cosa è successo? Hanno sequestrato il telefono a Del Mastro,
1: Sì,
0: immagino, però non lo possono usare.
1: hanno acquisito e devono avere l'autorizzazione del Parlamento, perché poi della Camera in questo caso, perché Del Mastro è anche deputato,
0: Quindi è un no
1: è
0: a
1: in carica.
0: prescindere quello della giunta per le autorizzazioni a procedere.
1: Sì, diciamo, questo
0: Di
1: non
0: principio.
1: conoscono. Sì, non, sicuramente, diciamo, non gli sono state date, anche perché appunto, questo, cioè, perché se il principio è la tutela della segretezza
0: Certo,
1: della
0: così le conoscerebbero.
1: corrispondenza di un parlamentare, così comunque ci sarebbero degli esponenti politici che ne conoscerebbero, come dire, volendo le faresti circolare, quindi inevitabilmente questo è il caso. Quindi il problema è lì, appunto, di un muro che comunque, diciamo, ti intendi a far pensare a male, perché appunto poi, voglio dire, se dello stesso Del Mastro dicesse ai suoi colleghi: guardate, date questa autorizzazione benedetta perché io non ho problemi, capisci che, come dire, la chiave la sbloccheresti subito. Cioè, se tu come scelta politica fai quella della trasparenza, come fai un'operazione che appunto aiuta a chiarire, perché poi ti ripeto, uno deve essere sempre garantista in ogni caso, che sia Del Mastro, che sia qualsiasi altra persona, quindi non che in quelle chat per forza chissà che cosa ci sia, magari viene confermata la versione, come dicevo, dal punto di vista giudiziario va tutto a posto, resta solo uno svarione clamoroso dal punto di vista politico e anche umano, se possiamo dire, ma questo punto, di fronte anche a tanto clamore, credo che un'operazione di trasparenza rispetto a quella situazione debba essere fatta, perché, tra l'altro, voi anche temporalmente, solo pochi giorni fa, sabato, se ricordo bene, era stato celebrato, insomma, la lotta alla mafia di Paolo dopo la strage, cioè, per commemorare la strage di Via D'Amelio, si parlava tanto di mafia. Comunque, questo clan senese è mafia, nel senso, comunque è un'organizzazione criminale, e, come dire, fare chiarezza è quantomeno il minimo rispetto a partire una maggioranza in generale che si professa legale. Dico la verità, è un discorso, un principio che applicherei a qualsiasi forza di governo, ecco, di qualsiasi colore politico, indipendentemente che si tratti di Fratelli d'Italia, Forza Italia, PD, 5 Stelle, qualsiasi partito, credo appunto proprio da un punto di vista di trasparenza, quando un sottosegretario alla giustizia commette, come ha detto Meloni all'epoca, una leggerezza, diciamo, derubricando la leggerezza, ma quando commette un fatto del genere, la chiarezza sia indispensabile, ecco, insomma, proprio un punto ineludibile, a mio
0: Grazie,
1: giudizio.
0: grazie Stefano. Ianna Cone, ti leggiamo domani su Il Domani. Buon lavoro.
1: Buon lavoro e
0: Ci
1: buona
0: fermiamo
1: serata.
0: per pochissima pubblicità, poi torniamo ancora a parlare di politica. Ci sarà con noi Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Il tema sono le spese militari che potrebbero, insomma, adesso ce lo spiega poi anche Massimo Alberti, nel mese di agosto, poco prima della chiusura del Parlamento, potrebbero rientrare in aula ed essere approvate con un mezzo sotterfugio.

0: Rientriamo 19, 2 minuti Radio Popolare, Popolare Network, Pop Sera. Ha raggiunto in studio Massimo Alberti, perché adesso parliamo di spese militari e di un trucco che stanno mettendo in atto in Parlamento per approvare proprio sotto le ferie estive una serie di provvedimenti. Abbiamo con noi il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Riccardo Ricciardi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere qui. Le faccio prima un fuorisacco rispetto al tema, Ricciardi, che è del mastro, perché ne parlavamo prima col collega Iannacone del domani, no? Questo no della giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera all'acquisizione delle chat da parte della Procura di Roma, come lo commenta?
1: È vergognoso, è la solita protezione che si fa la classe politica, la maggioranza, trattando un deputato come un cittadino privilegiato, perché per ogni cittadino che finisce in questa situazione le chat possono essere usate dalla procura, mentre ci si scherma dietro la libera attività politica che non deve essere condizionata da queste intrusioni. Noi vogliamo sapere cosa c'è di attività politica nel fare una società con un prestanome della camorra. Insomma, non ci sembra che si stia minando l'indipendenza dell'operato politico di Del Mastro volendo utilizzare queste chat per un'inchiesta. Ci sembra invece un dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini quando parliamo di una persona che fino a ieri l'altro era sottosegretario alla giustizia.
0: Massimo, veniamo adesso alla questione per cui sei qui, che sono le spese militari.
2: Veniamo alla questione che siamo qui, perché tutto nasce da ieri sera al vertice di maggioranza. Sappiamo che il governo ha detto non aumenteremo le spese militari perché questa è una cosa impopolare, perché Giorgetti è sempre stato molto rigido sulla questione dei conti pubblici. Ieri sera Meloni ha un po' forzato la mano e il governo cosa ha deciso di portare in aula ad agosto, come dicevi tu, in piena estate, e quindi scaricare anche un po' sul Parlamento la decisione di ricorrere alla clausola di salvaguardia, ovvero la possibilità di scorporare dal deficit i soldi per le spese militari e parzialmente, dopo la concessione della Commissione europea, anche quelli dell'energia. Sappiamo che poi c'è anche un'altra partita, che è quella dei fondi SAFE, su cui anche qui la maggioranza sta litigando. Diciamo che in ogni caso, per quanto non messi a deficit, per quanto l'altro sia un prestito, sono comunque soldi a debito che il governo poi comunque dovrà ripagare. Ragione per cui Giorgetti è sempre stato perplesso, scontrandosi anche col ministro della difesa. Ieri questa forzatura, quindi, in qualche modo rimangiandosi anche le promesse, il governo ha deciso che i soldi per le spese militari e per quell'aumento richiesto da Trump e dalla NATO ce li metterà appunto attraverso il ricorso alla clausola di salvaguardia. Le opposizioni hanno chiesto a Giorgetti di riferire in aula prima dell'informativa, probabilmente poi adesso lo chiederemo al nostro ospite, per capire come intende effettivamente utilizzare questi soldi. Giorgetti peraltro parlerà il 5 agosto, ma già oggi c'erano già alcune interpellanze parlamentari sul tema, in cui il ministro dell'economia ha detto che in sostanza il ricorso alla clausola di salvaguardia permetterà di non fare tagli. Questo lo capiremo già dalla prossima manovra di bilancio, e mi permetto di esprimere qualche dubbio, in ogni caso questo lo vedremo, e restano i dubbi invece sull'accesso al fondo SAFE. Le interpellanze parlamentari, una di queste era proprio di Riccardo Ricciardi, per cui le chiedo che idea vi siete fatti e se la risposta di Giorgetti, come dire, ha tolto i dubbi in qualche modo.
1: Beh, la risposta di Giorgetti, che dice che è il Parlamento che deve fare eventualmente lo scostamento di bilancio, è davvero pilatesca, nel senso, è chiaro che il Parlamento è composto da una maggioranza che, se ha l'ordine di votare quello scostamento di bilancio, lo voterà. Quindi, diciamo, questa questione di lana caprina del ministro che dice no, non è competenza del governo, ma è competenza del Parlamento, fa veramente ridere. Certo è che questo suo voler scaricare sul Parlamento, per rispondere alla sua domanda, in realtà fa emergere con chiarezza il fatto che questa cosa purtroppo avverrà, cioè si troveranno tramite scostamento di bilancio dei soldi destinati al riarmo. Poi il fatto che non si debbano fare tagli, anche questo è assurdo, il pensare come noi come paese abbiamo evidentemente l'obbligo per degli impegni che non sono quelli con il 5%, ma proprio degli impegni forse politici che noi non conosciamo, degli impegni, ripeto, che sono assolutamente purtroppo riconducibili a una necessità di riarmo, per cui l'obiettivo diventa questo. Diventa questo addirittura nell'anno, diciamo, pre-elezioni, quindi evidentemente è molto forte la necessità e la richiesta di riarmarsi. A noi questo spaventa moltissimo, moltissimo.
2: Il governo la giustificherà probabilmente dicendo che quei soldi servono anche per l'energia, è indubbiamente vero, una parte di quei soldi probabilmente verranno utilizzati anche per far fronte a questo e bisognerà anche cercare di capire come, perché la Commissione europea da questo punto di vista ha dei paletti piuttosto rigidi che poco peraltro si conciliano con l'impostazione politica del governo su questo tema, ma resta il punto politico che Meloni aveva detto, non aumenteremo le spese militari, invece questo verrà fatto.
1: Sì, ma l'energia è un modo per ovviamente anche a livello di opinione pubblica annacquare il discorso sulle armi. Io credo non ci
2: Certamente, ma
1: riusciranno,
2: anche un
1: però.
2: escamotage della Commissione europea per farla digerire a quei paesi più rottosi come
1: Esatta,
2: l'Italia, diciamolo pure.
1: esattamente. Ma guardi, poi anche qui sul tema dell'energia. Non è che la cosa la si risolve con uno scostamento di bilancio che ti permette di avere qualche miliardo per far fronte a cosa? Nel senso, è chiaro che c'è un tema di ristori, di aiuti nei momenti di emergenza, però quando i momenti di emergenza oramai da 4 anni a questa parte, dal 2022, diventano quotidiani, vuol dire che non siamo più in emergenza, vuol dire che è strutturale il problema, sempre di più. Quindi bisognerebbe fare degli interventi strutturali. Bisognerebbe andare veramente in Europa a scardinare quel meccanismo maledetto della borsa di Amsterdam, dove si determina il prezzo, di fatto il prezzo dell'energia in una logica che è di speculazione
2: La
1: finanziaria.
2: riporto sul punto però perché abbiamo poco tempo, perché ora appunto la questione armi arriverà in Parlamento e c'è anche un problema però nelle opposizioni, dove sappiamo che c'è almeno un pezzo di PD che insomma la questione del riarmo la vede. Riuscirete a rimanere compatti su questo tema?
1: Io mi auguro ovviamente di sì. Noi come Movimento 5 Stelle, con Alleanza Verdi e Sinistra, lavoriamo in maniera sempre compatta sul tema del riarmo. Come ha detto lei, il PD sicuramente non è un segreto, ha delle sensibilità diverse, ma noi riteniamo che per essere credibili e veramente alternativi a questa maggioranza di governo, ed è quello che chiedono secondo me tanti italiani e tante italiane, è proprio il tema del riarmo, è capire che noi, questo campo progressista, non vuole una logica di riarmo e una logica di guerra che nulla hanno a che fare con un'idea di difesa e di difesa comune.
0: Grazie Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Grazie Massimo
1: A
0: Alberti, ti
1: voi,
0: sentiamo nel
1: grazie.
0: giornale radio. Una buona sera.
1: Grazie, arrivederci.

0: 19:13 minuti, ben trovato a Luca Parena.
1: Ciao Luigi, buonasera a tutti e tutte.
0: Ascoltatrici, ascoltatori, ci stavamo un po' divertendo mentre andava il brano, perché Luca mi ha portato questa notizia. Vi ricordate Luca Bernardo, il candidato alle comunali di Milano? Lui era capogruppo, fino a oggi, insomma, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ciao, al Consiglio Comunale di Milano, e adesso Luca...
1: È uscita poco fa questa agenzia che ci informa che domani sarà ufficializzato il passaggio di Luca Bernardo a Futuro Nazionale. Lo ha fatto sapere oggi il coordinatore regionale del partito di Roberto Vannacci. Ricorderete che in consiglio regionale Futuro Nazionale è già arrivato da qualche settimana con i suoi primi due consiglieri. Luca Bernardo, con questo passaggio da capogruppo di Forza Italia a Futuro Nazionale, è invece il primo consigliere comunale di Milano ad aderire a Futuro Nazionale.
0: Beh, insomma, diciamo, Vannacci non se ne fa mancare uno. Beh, ve lo ricordate, Bernardo era quello il candidato con la pistola, ve lo ricordate, perché lui faceva il primario al Sacco a Milano, con l'ospedale pubblico di Milano di pediatria, quindi aveva a che fare con i bambini e le bambine, però dice, girava con la pistola al reparto, dice, per ragioni di sicurezza.
1: Eh sì, insomma, c'è anche questo nel suo repertorio.
0: I bambini e le bambine, il candidato con la pistola l'avevano definito, e basta. E adesso sta con Vannacci. Fa un po' ridere. Invece, a proposito di risate, cosa c'entra la regione Lombardia con la remigrazione? Cioè, a parte che sono, insomma, sono una manica di reazionari e peggio, ma cosa c'entra?
1: Oltre al fatto che la parola è stata ormai sdoganata nelle sedi istituzionali e anche al Pirellone, oggi c'è però anche entrata, c'erano anche dei trafiletti di giornale già che ce lo anticipavano, ma poi oggi è stata confermata questa cosa. La remigrazione è entrata anche in un ordine del giorno, tra le migliaia che vengono discusse in questi giorni in consiglio regionale con l'assestamento di bilancio. La Lega, i consiglieri della Lega, hanno pensato bene di introdurre la remigrazione in un ordine del giorno in cui si propone a Regione Lombardia di farsi promotrice della remigrazione, appunto della reintegrazione nei paesi d'origine dei cittadini stranieri extracomunitari detenuti negli istituti penitenziari lombardi.
0: Ma una volta che approvano una cosa del genere, finisce, cioè basta.
1: Sì, sostanzialmente Regione Lombardia non ha competenze specifiche su queste questioni in materia di rimpatri oppure anche in materia di carceri, però appunto questi consiglieri della Lega, primo firmatario il capogruppo leghista Alessandro Corbetta, intanto presentano questo ordine del giorno che immaginiamo sarà approvato, a meno che appunto la loro maggioranza non voti contro. Però ecco, sì, possiamo forse inserire questo gesto, questa proposta, un po' in quella rincorsa a destra a cui stiamo assistendo in queste settimane. Quindi in qualche modo viene difficile comunque pensare che Futuro Nazionale, Vannacci, in tutto questo non c'entri, ed è anche un po' quello che ci ha detto il consigliere regionale del Patto Civico e vicepresidente della Commissione Carceri di Regione Lombardia, Luca Paladini, a cui abbiamo chiesto appunto un commento su questo ordine del giorno della Lega che porta la remigrazione anche in un ordine del giorno discusso al Pirellone.
0: Grazie Luca, sentiamo Luca Paladini. Tu invece sei Luca Parena. Ti vediamo, ti sentiamo al
1: Metro Regione 19:45.
0: Lo conduci tu, ciao.
2: Questo ordine del giorno che non ha nessuna base sulla quale poter poggiare a livello giuridico, perché la Regione non ha mezza competenza in materia, ha fatto di essere ovviamente una proposta di chiaro stampo razzista e anche una proposta estremamente stupida, nella misura in cui si dice che Regione deve invitare il governo a favorire i rimpatri volontari e a lavorare per il reinserimento nei paesi nei quali vengono portate le persone. Quindi non si tenta di fare un reinserimento nel paese nel quale si trovano, ma si va a spendere molti più soldi per andare a provare a reinserirli nel paese d'origine. Già questa cosa è a metà tra il ridicolo e il grottesco. E fondamentalmente a cosa siamo davanti? Siamo davanti al bisogno che ha un partito come la Lega di strappare due titoli di giornale per dire: noi abbiamo portato la parola reimmigrazione in un'area istituzionale importante come quella di Regione Lombardia. Nei fatti questo è, ma poi nel merito dell'ODG siamo di fronte a un ODG strampalato, ripeto, che passerà, ma che sarà una bandierina giusto da sventolare per provare a strappare quattro voti a Vannacci, che qui ricordo ha già due consiglieri ed è prossimo a formarsi un gruppo, c'è bisogno di tre consiglieri e siamo due. C'è quindi questa battaglia dentro la destra per strapparsi le parole d'ordine che vanno di moda, e l'immigrazione sicuramente una di queste.
1: A suo avviso, come mai il presidente Fontana l'ha definita una proposta di buonsenso e un tentativo di realizzare qualcosa di estremamente utile?
2: Allora, lasciatemi dire, nel momento in cui si parla di Fontana, che è scandaloso che noi siamo da praticamente due giorni, da mattina a tarda sera, in aula, e nel momento più importante dell'attività consigliare, il bilancio, e non si è visto per un minuto, però trova il tempo per commentare quanto sia utile questo tipo di ordine del giorno. La sensazione è che anche lui sia salito sul carro, anzi stia tentando di rimanere